0: quali determinate costellazioni incontreremo nella nostra vita, come saranno le nostre tendenze e tante altre cose. In che modo affrontiamo queste cose, se ci sviluppiamo in modo positivo oppure no, dipende comunque dalla libertà di ognuno.
1: Abbiamo già parlato degli esseri divini. Il corpo di un essere divino viene chiamato essere spirituale. Al contrario del nostro corpo fisico, che è costituito da cellule, ossa, tendini, legamenti, nervi, eccetera, il corpo di un essere spirituale è formato da una struttura di particole. Il corpo divino è completamente flessibile ed è pervaso dalla forza originaria infinita, la legge dell'eterno essere, la coscienza universale. Per comprendere la struttura di un corpo divino, possiamo paragonarla alla formazione delle squame di un pesce. Infatti, le particole del corpo divino sono disposte una vicina all'altra e una sopra l'altra, come le squame. Attraverso ogni particola si irradia la luce dell'infinito, la coscienza universale, la legge del regno di Dio che è onnipresente. Il corpo divino riceve instancabilmente l'irradiazione originaria dell'essere attraverso il nucleo centrale divino, che è il cuore del corpo spirituale. La forza originaria dell'essere, la coscienza universale, si irradia in 7x7 sfaccettature in tutte le particole del corpo. Ogni particola è ricolma della coscienza universale, la luce dell'infinito. La mentalità di un essere spirituale che noi uomini definiremmo come capacità specifiche si può riconoscere dalla sua irradiazione. La rispettiva mentalità, che corrisponde a una delle 7 forze basilari di Dio, ordine, volontà, sapienza, serietà, pazienza, ossia bontà, amore e misericordia, ossia mitezza, dà l'impronta alla struttura di particole del corpo divino.
0: Anche l'anima rispecchia un'immagine simile, soltanto che le particole dell'anima sono incolpate. L'irradiazione di un'anima corrisponde alle colpe di cui è stata caricata dall'essere umano in cui era incarnata in passato, con il suo comportamento negativo contrario alla legge universale cosmica dell'amore per Dio e per il prossimo. Noi uomini parliamo in tal caso di peccato. Ciò significa che i peccati che l'uomo ha commesso e che non ha espiato sono entrati come adombramento nelle relative particole dell'anima. Finché il nostro corpo divino è incolpato a causa di noi uomini, questo viene chiamato anima. La veste dell'anima corrisponde alla sua irradiazione, che noi definiamo anche come aura. È ciò che avvolge l'anima, le colpe che essa ha in sé e che quindi rispecchia. È il fluido che la circonda momentaneamente. Le diverse sfumature di colore che corrispondono alle sue colpe vengono chiamate vesti dell'anima. Queste vesti dell'anima non vengono disegnate da un designer, né cucite da un sarto o da una sarta. È l'anima stessa che funge da proprio disegnatore in base al livello di coscienza attualmente attivo dentro di lei, ossia essa porta le vesti che corrispondono alla sua irradiazione momentanea. Questa veste avvolge l'anima, è la sua veste energetica attuale. Sul cammino che la porta nell'eterna patria verso il macrocosmo di sostanza sottile, verso il regno di Dio, oppure quando va ad incarnarsi di nuovo, essa è sempre avvolta da ciò di cui si è caricata quando era in veste umana. Ogni livello di coscienza dell'anima costituisce il suo stato di coscienza attuale che si manifesta anche nella sua veste. Quando l'anima ha sciolto ampiamente le caratteristiche negative che la segnano, i tratti del suo carattere che corrispondono al suo stato attuale, ossia li ha sistemati, seguono i passi successivi che la portano eventualmente verso altre costellazioni planetarie che saranno forse più elevate. L'anima percepisce la frequenza nel suo attuale livello di coscienza che determina anche il luogo in cui si intrattiene al momento e viene stimolata a guardare i pesi che ancora la segnano in modo di poterli sistemare. Su questo nuovo tratto di cammino, l'anima deve spesso riconoscere in modo doloroso gli aspetti che sono incisi dentro di lei, come ad esempio ciò che ha commesso contro altre persone, come ha fatto soffrire gli animali, o l'aver ucciso intenzionalmente degli animali, o anche aver mangiato carne di animali. Anche ogni azione con la quale è stata oltraggiata la natura o che ha contribuito allo sfruttamento della terra è memorizzata come immagine nell'anima di un cosiddetto peccatore, ovvero dell'uomo che essa era in passato. Quando l'anima prende di nuovo coscienza di una colpa, viene istruita in merito ad essa da esseri più luminosi. Nel corso di questo sviluppo della coscienza che mira ad elevarsi, l'anima porta di volta in volta la rispettiva veste della coscienza o veste dell'anima. Essa si dispiega dall'anima stessa, poiché ogni irradiazione, che può essere positiva o negativa, ha il suo colore specifico e la forma che corrisponde all'irradiazione dell'anima. L'irradiazione del corpo dell'anima, quindi la sua veste, indica il passo successivo da fare, ciò che essa dovrebbe sistemare.
2: Lungo i sentieri che l'anima percorre, l'aspetto del corpo dell'anima cambia. Man mano che l'anima si sviluppa spiritualmente, ovvero riconosce ciò che porta inciso dentro di sé, se ne pente, lo sistema e lo espia spesso in modo doloroso, cambia anche la struttura del corpo di sostanza più sottile. Le vesti dell'anima diventano più luminose, il corpo di sostanza più sottile diviene più chiaro, i tratti del viso più nobili. Passo per passo, l'anima si avvicina alla sua vera ed eterna patria. A poco si dispiega il suo essere caratteristico divino, l'essere spirituale di sostanza sottile. Dipende quindi completamente dall'anima come essa si decide. Può decidere di evolversi verso livelli più elevati, percorrendo il cammino che consiste nel superare e infine dimenticare gli aspetti umani, oppure di avvicinarsi di nuovo al macrocosmo materiale per incarnarsi eventualmente un'altra volta, se ciò è possibile. Ogni uomo, ogni anima hanno il libero arbitrio per decidersi liberamente. Se l'anima ritorna in una nuova esistenza come essere umano, ciò avviene, come abbiamo già detto, attraverso la matrice che lei stessa ha creato quando era in veste umana. Anche il cammino verso la terra passa attraverso la via che porta a dimenticare. Nasce un bambino. Per il momento, tutto ciò che quest'anima ha sperimentato nel macrocosmo materiale ed eventualmente nelle costellazioni planetarie di sostanza più sottile e ciò che porta con sé dalle incarnazioni precedenti viene dimenticato. Il bambino cresce. Quando ha imparato a distinguere il bene dal male, ossia quando ha raggiunto un'età corrispondente sulla Terra, si manifestano aspetti provenienti da incarnazioni precedenti affinché l'uomo li possa sistemare passo per passo.
0: Noi tutti conosciamo i 10 comandamenti di Dio dati tramite Mosè e il discorso della montagna di Gesù di Nazareth. Nel loro insieme, essi costituiscono la vita. La vita non è qui o là. La vita è unità, è lo spirito cosmico, la legge cosmica che si manifesta nei seguenti principi: uguaglianza, libertà, unità, fratellanza e giustizia. Questi principi universali non vengono rispettati dalla maggior parte degli uomini. Tuttavia, l'uomo e la sua anima vengono misurati in base a questi principi della legge universale cosmica e in base ad essi vengono soppesate anche le opere del singolo. Questa è la verità che Gesù di Nazaret ci spiegò con la seguente similitudine. Un tale si avvicinò a Gesù e gli disse: «Maestro, che devo fare di buono per avere la vita eterna?» E Gesù gli rispose: «Perché mi interroghi intorno a ciò che è buono? Uno solo è il buono. Ma se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti». «Quali?» gli chiese. E Gesù rispose: «Questi, non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, onora tuo padre e tua madre, e ama il tuo prossimo come te stesso». E il giovane gli rispose: «Tutte queste cose le ho osservate, cosa mi manca ancora?» E Gesù gli disse: «Se vuoi essere perfetto, va, vendi ciò che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro nei cieli. Poi vieni e seguimi». Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «In verità vi dico, difficilmente un ricco entrerà nel regno dei cieli. Ve lo ripeto, è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno dei cieli». Nel nostro mondo ci sono sempre tanti ricchi, ed oggi ci sono sempre più ricchi, e per questo anche molte anime che tendono in continuazione verso la Terra, perché le loro matrici sono programmate in questo modo. Un'anima che non riesce a staccarsi dal suo denaro e dai suoi beni, da fama e ricchezza, continua a sperare di potersi di nuovo incarnare in questa oasi del benessere. Un'anima che fa parte di un clan del denaro e dei beni terreni di questo tipo cerca continuamente di incarnarsi in un cosiddetto clan di famiglia che sia benestante a lungo. Alcuni appartenenti al clan di famiglia, sposandosi e generando dei figli, creano così per l'anima una culla nella quale essa può ritornare dove si trovava in una delle incarnazioni precedenti, in un ambiente che è la cosa più importante per l'essere umano in cui si è attualmente incarnata. Prima o poi, la culla per un'anima di questo tipo, che è schiava del mondo dei suoi desideri, resterà vuota, oppure se ne servirà un'altra anima più lontana che si incarnerà in essa, ma che non ha alcun collegamento con il patrimonio di beni. L'essere umano in cui è incarnata un'anima non sa apprezzare questo patrimonio, può accettare l'enorme eredità oppure portarla nel caos. Oppure sopraggiunge un'epoca di svolta che priva l'uomo della possibilità di mantenere o addirittura di moltiplicare questo patrimonio.
1: La ruota del tempo porterà queste grandi cose, l'oasi del benessere, il denaro e il patrimonio, a far parte di ciò che c'era una volta. Nessun'anima legata alla terra potrà mantenere a lungo le ricchezze dell'essere umano in cui era incarnata e riprenderne continuamente possesso incarnandosi nello stesso clan. Prima o poi l'uomo soffrirà e dopo che avrà lasciato il corpo anche la sua anima soffrirà. Prima o poi ne avrà abbastanza di essere un uomo potente. Ogni uomo deve percorrere il suo tratto individuale di strada e ogni anima continuerà a farsi influenzare dai propri aspetti umani finché comprenderà che cos'è la vita e che non è possibile percorrere il cammino che porta alla libertà se non si dimenticano certe cose e piaceri umani. E se ciò che abbiamo dimenticato come uomini viene anche trasformato nel nostro computer dell'anima, dipende dal fatto che si trattava soltanto di necessità generiche, ovvero abitudini generiche che fanno parte dei processi tridimensionali, oppure che erano delle mancanze, vale a dire aspetti del peccato contro la vita. Come aiuto per riconoscere se stessi si potrebbe consigliare quanto segue. Potremmo osservare con un certo distacco ciò che ci occupa ogni giorno, gli eventi e le situazioni, l'aspirazione al potere o il potere che esercitiamo. Ciò vale soprattutto per gli aspetti personali di ognuno e non per un'altra persona. La parola che conduce alla vita è la via della verità. Esiste un'unica verità, che è Dio, e Dio è infinito. Nell'origine della nostra anima siamo esseri divini, ossia esseri spirituali che non sono legati né allo spazio né al tempo. Ogni essere spirituale è erede del regno di Dio, allo stesso modo. Ed è quindi libero, senza limiti. Il corpo spirituale dell'essere divino è la legge eterna, Dio.
2: Ogni essere divino si muove liberamente nell'universo ed è quindi indipendente perché personifica la legge della vita. Vive nel principio universale uguaglianza, libertà, unità, fratellanza e quindi essere fratelli e sorelle e giustizia, da cui risulta tra l'altro il trasmettere e ricevere senza limiti la comunicazione universale. L'essere eternamente puro è la legge dell'infinito. Sono le traiettorie degli esseri spirituali sulle quali essi si muovono. Noi uomini, riferendolo alle situazioni terrene, diremmo che sono le nostre strade e le nostre vie. Come abbiamo detto, per gli esseri divini non esistono limiti. Essi sono in Dio, loro creatore ed eterno padre, esseri spirituali senza limiti nell'eterno essere. La via che conduce all'eterno essere è la via di ogni anima, di ogni essere umano. Quanto prima la percorriamo, tanto prima saremo di nuovo nella patria eterna. Esseri divini, essere puro ed eterno, legge universale compressa. Quando e con quanti ostacoli percorreremo questa via che conduce all'unità senza limiti, lo determinano ogni uomo, ogni anima stessa. Dio è libertà, egli non ci determina.
0: I presupposti fondamentali per percorrere in modo consapevole e quindi con successo

0: Soltanto quando avremo sistemato completamente ciò che abbiamo provocato, e questo avviene riconoscendo noi stessi e sistemando, ossia quando lo avremo sciolto, allora potremo e dovremmo abbandonare ciò che poi dimentichiamo. Lo potremo archiviare soltanto quando il male sarà stato trasformato dalla forza del Cristo Dio in forme energetiche luminose e di sostanza sottile. In questi processi non ci viene risparmiato di fare noi stessi il lavoro dettagliato dell'autocontrollo e di elaborare ciò che riconosciamo. Si deve precisare che questo dimenticare è inteso come un'opportunità di dimenticare. Farlo in modo giusto comporta la nostra responsabilità personale nei confronti della vita e dello Spirito universale, nostro Padre dei Cieli. Questi processi rendono ogni ora, ogni minuto della nostra vita terrena estremamente preziosi.
1: Affinché noi uomini possiamo riconoscere l'amore e la libertà di Dio, l'Eterno, nostro Padre dei Cieli, ci ha donato tramite Mosè i 10 comandamenti che sono estratti dalla legge eterna della libertà. E sottolineiamo che essi non ci dicono non devi fare, bensì farai. In questo consiste la libertà di ogni singolo essere. La libertà è un bene dei cieli radicato nell'amore di Dio. Si dice: amerai il Signore, Dio tuo, con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le tue forze. Questo è il primo comandamento e il più importante, e altrettanto importante è il secondo: amerai il tuo prossimo come te stesso. La vera libertà porta uguaglianza e pace. La vera pace porta unità, e l'unità racchiude in sé la fratellanza, ossia l'essere fratelli e sorelle. La fratellanza, l'essere fratelli e sorelle, contiene la giustizia, poiché al cospetto di Dio tutti i suoi figli sono uguali. Questa è la via che conduce al regno di Dio e non esiste alcun'altra via.
0: Cari amici, ognuno di noi ha nella propria vita un tesoro veramente unico, una guida e un accompagnatore meraviglioso. È lo Spirito del Cristo Dio, la luce redentrice che illumina il nostro cammino attraverso il cosmo materiale, attraverso il cosmo di sostanza più sottile, finché ci potremo immergere nell'immenso oceano che è Dio, nella legge universale dell'eterno essere, per essere di nuovo eternamente a casa nelle dimore eterne di cui Gesù ci ha parlato, dicendo: nella casa del Padre mio ci sono tante dimore. Se così non fosse, perché vi avrei detto: vado a prepararvi un posto? Auguriamoci reciprocamente di percorrere con passo sicuro la via che conduce all'eterna casa del Padre. Con questo augurio siamo giunti al termine della nostra trasmissione e prima di congedarci desideriamo comunque ricordarvi che c'è un libro che riguarda questa trasmissione che ha lo stesso titolo: La via che porta a dimenticare, il microcosmo nel macrocosmo, con ulteriori spiegazioni sulle grandi correlazioni cosmiche della vita. Lo potete ordinare nelle migliori librerie. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Se facciamo entrare nel nostro cuore le preghiere, le suppliche che vengono fatte a nostro Padre, a Dio e al Cristo, nostro fratello e Redentore, riconosciamo che sono sempre gli uomini. Uomini contro altri uomini, uomini contro gli animali, uomini contro la natura, uomini che sfruttano la madre terra. L'uomo mette sempre più da parte la sua coscienza e diviene un predatore, quasi come una bestia che deturpa tutta la madre terra, che maltratta tutto, che tortura tutto e uccide. Molti si chiederanno: ma dov'è Dio? Preghiamo Dio, nostro Padre, preghiamo Cristo, e tuttavia sentiamo che c'è una spinta verso l'apice, verso un punto in cui questo mondo ricade su se stesso. E gli uomini divengono vittima delle loro stesse azioni. Dov'è Dio? Dov'è Cristo? Dov'è lo spirito dell'amore? Dio, la legge dell'amore, è in ogni uomo, in ogni animale, in ogni pietra, in ogni pianta. Dio è l'infinito, è il respiro del nostro eterno Padre, la vita che sostengono l'uomo, l'animale, la natura, sì, tutta la madre terra e tutti gli astri. La vita è amore che proviene da Dio, perché Dio, che è nostro Padre, ci ha visti quali esseri puri nel suo cuore. Ed era buono. Egli attinse dalla fonte infinita della sua legge d'amore. E noi ci siamo sviluppati da un atomo spirituale per divenire esseri divini, fini, nobili, puri, sì, buoni. E Dio, nostro Padre, ci ha donato la libertà, rendendoci così eredi dell'infinito eterno. A un certo punto, alcuni esseri volevano essere come Dio. Si dice come Dio, ma se guardiamo nel mondo, possiamo dire volevano essere più di Dio. E Dio, il grande amore, disse a senso ai suoi figli: se pensate di potermi vincere, allora non vi fermerò, poiché avete il libero arbitrio.
1: Und sprach sinngemäß zu ihnen,
0: ed egli disse a senso loro, io vi amo
1: und meine Liebe
0: e il mio amore
1: bleibt in euch,
0: rimane in voi,
1: einerlei, wohin ihr geht.
0: Ovunque voi andiate.
1: Und meine Liebe
0: e il mio amore
1: stationen schaffen,
0: creerà per voi delle stazioni, dei pianeti, fino alla materia, alla terra. E così come oggi noi dubitiamo al grande spirito, anch'essi dubitarono. Pensavano di poterlo vincere. E così abbandonarono Dio. Ma Dio, l'amore del nostro eterno Padre, non li abbandonò mai. L'amore è rimasto nell'essere divino e rimane nell'essere divino che noi uomini chiamiamo anima. Dio, il nostro eterno Padre, è amore. Egli ci vide nel cuore del suo amore e ci creò dal cuore del suo amore e ci rese quali eredi, ognuno uguale all'altro. Questa è la libertà. E nell'eterno essere noi ci muovevamo liberamente ed eravamo felici. Tutti seguivano la legge della pace, la legge dell'amore, la legge dell'unità, fino a che, come detto, è iniziata la caduta. Tuttavia, Dio rimase e rimane presso gli uomini, qualsiasi cosa essi facciano.
1: Sie sind frei.
0: Gli uomini sono liberi.
1: Doch der Wüterich, die Dunkelheit,
0: ma il bruto, l'oscurità, il satanico, continua a cercare di sedurre gli uomini nella speranza di poter vincere contro Dio. Egli non pensa al Cristo, il nostro Redentore, crede di poter trovare uno spiraglio per causare la dissoluzione degli esseri divini, ma la grande luce si è sacrificata sul Golgotha e ha messo così freno alle tenebre che non possono più dissolvere le anime, la creazione celeste. Dio, nostro Padre, in Cristo, nostro Redentore, il possente amore, dimora in ognuno di noi. Egli bussa nel nostro cuore. È il pulsare della vita. È lo spirito, il respiro di nostro Padre. Sempre meno persone riflettono su questo, sempre più si dirigono verso la rovina e accusano Dio. E in realtà Egli ci richiama tramite il respiro. Figlio, io ti amo, cambia. Io ti voglio venire incontro. Vieni anche tu incontro a me. Cambia. Vedi, io continuo a rivelarti gli estratti che provengono dalla tua eredità divina, dalla legge della vita, i comandamenti. Vedi, io ti mostro in continuazione la via che Gesù, il Cristo, ha percorso per te prima. Accogli il suo insegnamento e seguilo. E così ci incontreremo perché ci veniamo incontro e tu diverrai felice in me. Questo è il pulsare che percepiamo giorno dopo giorno, è il bussare del grande amore di Dio. Lasciamo risorgere in noi l'amore. E riflettiamo anche che dovremmo ringraziare Dio nostro Padre e Cristo il nostro Redentore. Ringraziamolo di tutto cuore. Egli, il grande Padre, ci ha visto nel suo cuore e ci ha creato dal suo cuore. Eravamo esseri puri, a immagine e somiglianza del nostro eterno Padre. Noi siamo e rimaniamo eredi del grande e possente infinito dell'eterno essere. Lasciamo che l'amore del Padre risorga dentro di noi, nella consapevolezza che nel profondo della nostra anima siamo tutti figli dell'eterno Padre e tra di noi, fratelli e sorelle, nel suo spirito. Ringraziamolo perché è presso di noi. Anche se non possiamo comprendere alcune cose di quello che succede in questo mondo, ringraziamo Lui perché non si allontana da noi qualsiasi cosa l'uomo faccia. Egli bussa e bussa e chiama, cambia, veniamoci incontro, io vengo verso di te. Figlio mio, ringraziamo di tutto cuore e apriamo il nostro cuore perché Lui, il Padre dell'amore, il nostro eterno Padre, ci chiama. Egli bussa al nostro cuore. La vita bussa in noi. Egli si rivela in tutte le cellule del nostro corpo. Egli parla tramite la nostra anima e ci chiede di attivare la nostra coscienza, perché solo chi ha una coscienza percepisce la vita. Solo chi ha una coscienza percepisce che il possente spirito, l'amore, lo accompagna tramite la coscienza e tramite la coscienza gli viene incontro. Ringraziamo anche Cristo per questo atto di redenzione meraviglioso, per la forza della redenzione nelle nostre anime. Lui è riuscito a far sì che i meravigliosi esseri divini che siamo noi nella nostra anima non vengano dissolti, che questa meravigliosa creazione continua a pulsare e la nostra patria eterna ci aspetta. Nel regno del Padre ci sono così tante dimore libere. Noi dobbiamo possedere l'eterno regno, entrare nelle dimore e di nuovo vivere, vivere così come Lui, nostro Padre, ci ha visto e ci ha creato. Ringraziamo Dio nostro Padre. Ringraziamo Cristo, nostro Redentore. Loro sono qui e aspettano. Questa consapevolezza, loro ci aspettano, vogliamo portarla in questo mondo. Portiamo nel mondo anche l'educazione della coscienza, perché questo è quello che ci rende degli uomini nello spirito dell'amore. Portiamo fuori la consapevolezza che la coscienza è importante, in modo che Dio, nostro Padre, possa mostrarci tramite la coscienza cosa è buono, meno buono o cattivo. E solo allora diverremo di nuovo uomini nel suo spirito. E allora ritorneremo nell'unità e comprenderemo il nostro prossimo nell'interiore, impareremo ad amare gli animali che sono una parte di noi e allora apprezzeremo la Madre Terra, rispetteremo e ameremo i regni della natura. E comprenderemo Dio, nostro Padre, nel nostro cuore, nella nostra coscienza. Questa è la via. E ringrazieremo sempre più di essere figli di un grande, grande amore, figli del Padre eterno e possente. Esseri della luce che devono ritornare alla luce. Preghiamo anche tramite il Cristo per le molte anime nei regni intermedi e nelle sfere di purificazione più basse, affinché percepiscano Dio è presente, che si pentano dei loro peccati, lascino risorgere il Cristo in sé e percorrano con Lui la via verso il Padre. Preghiamo per la bellissima divina libertà che c'è in noi, che ci rende felici. Ringraziamo per la libertà, perché da essa si sviluppa l'eredità divina che portiamo. O buon Padre, Tu apri i nostri cuori e noi possiamo percepiamo profondamente Tu sei qui, Tu ci ami e Tu ami tutti. Anche se hanno messo a tacere la loro coscienza, Tu li ami. Che anche grazie alle nostre preghiere di ringraziamento a Te possa ammorbidirsi qualche cuore, che delle coscienze possano di nuovo risvegliarsi, affinché l'uomo crudele a poco ridiventi immagine dell'Eterno Padre, perché la coscienza pulsa. Padre Celeste, Tu ci dai la forza di ringraziarti. E così vogliamo raccoglierci uniti e ognuno per sé nel silenzio ringraziarti. Ognuno ha altri sentimenti e altri pensieri per ringraziarti. E ora lo vogliamo fare insieme, poiché un ringraziamento sincero a Te, o Padre, è un campo di energia positiva che si irradia e tocca alcuni che sono alla ricerca. Così uniamoci insieme e portiamo a Lui nel silenzio, il nostro ringraziamento.

0: Ori, cari amici all'ascolto, l'unità universale che parla, la parola dello Spirito Creatore Universale, è il tema di questa nostra serie di trasmissioni e vi salutiamo cordialmente per questa sesta puntata nella quale continueremo a leggere dal libro dallo stesso titolo, che è un'opera di insegnamento e di apprendimento dalla Scuola della Sapienza Divina basata su una serie di colloqui con Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Questo libro ci apre gli occhi per la realtà spirituale, che è la vera realtà della vita, e ci permette di gettare uno sguardo attraverso uno spiraglio aperto in quella che è la struttura della creazione a sette dimensioni, il regno di Dio, che in fondo è la patria di tutti noi. Impariamo e possiamo sperimentare sempre più su noi stessi che noi uomini, come tutte le forme di vita e tutte le creature, tutti gli animali, le piante e i minerali che provengono dal soffio di Dio, siamo parte della grande famiglia di Dio. Cari amici, sentendo la parola Dio, in un primo momento molti reagiscono in modo scettico o forse addirittura con diffidenza. Per questo motivo desideriamo assicurarvi fin dall'inizio che ciò che sentirete su Dio in queste trasmissioni non ha nulla a che fare con l'immagine di Dio creata dalle istituzioni che lo presentano come un Dio che punisce e si avvolge nel mistero. Parleremo invece dell'intelligenza primordiale universale, è la forza creatrice dell'Eterno che opera con le sue leggi universali in tutto l'infinito. Potremmo dire che Dio non ha niente a che fare con una religione esteriore. Egli è lo spirito dell'infinito, la parola dell'infinito in tutto l'essere, in tutte le forme di vita e in tutti gli esseri divini, ossia gli esseri spirituali. Ed egli, la vita universale, è nel profondo dell'anima di ogni uomo e anche in ogni anima che non si trova più in un corpo terreno. Prima di continuare con la lettura del libro, riassumiamo brevemente ciò che abbiamo sentito nell'ultima puntata. Al termine della trasmissione abbiamo parlato del mondo dei programmi dell'uomo che si rivolge contro l'amore per Dio e per il prossimo. In questo modo gran parte dell'umanità si è allontanata dall'unità possente, dall'unità universale che parla, dalla parola dello Spirito universale, con tutte le conseguenze negative che ne derivano. Cari amici, che cosa comporta tutto ciò e che cosa possiamo fare? Continuiamo a leggere e ad ascoltare queste spiegazioni.
1: Allontanandosi dal divino, l'uomo ha interrotto la vera e profonda comunicazione con l'universo, con tutti gli esseri della dimensione dell'essere e con Dio, negando, chi più, chi meno, tutto ciò che è elevato e che si trova in fondo nell'uomo, in noi, nel profondo della nostra anima. In questo modo l'uomo ha adombrato una parte della sua anima, una parte della struttura di particole spirituali, ossia le ha gravate di colpe, e qualcuno si è anche aperto alla controparte, per non dire che si è venduto ad essa, a causa del principio «io voglio». Quello che vogliamo avere, non lo abbiamo. E ciò che non abbiamo, non lo possiamo comprendere. E ciò che non siamo in grado di comprendere, ci rende schiavi e ci porta a venderci agli altri.
2: Dovremmo riflettere ogni giorno e tener presente chi siamo nello Spirito di Dio, nel nostro Padre dei Cieli, e comportarci anche in modo corrispondente. In Dio, nostro Eterno Padre, siamo figli e figlie perfetti di Dio. Il nostro corpo divino è stato tuttavia avvolto dai nostri pensieri, dalle nostre parole e azioni errati e lontani da Dio, dalle cinque componenti che, come abbiamo sentito in una delle trasmissioni precedenti, possono costituire un materiale esplosivo che colpisce noi stessi. Dato che le cose stanno come abbiamo spiegato, dovremmo percorrere il più rapidamente possibile la via che ci riconduce a casa e purificarci dalle negatività che abbiamo imposto come fardello a noi stessi e forse addirittura ad altri. Ogni giorno potremmo rendere conto a noi stessi delle nostre piccole e grandi trasgressioni ancora esistenti nel nostro comportamento e prendere coscienza di che cosa possono eventualmente provocare. Tante volte si tratta di vecchi vizi e cattive abitudini che possono arrivare fino alla malvagità. Liberiamoci quindi da ciò che in ultima analisi ci rende schiavi e ci spinge letteralmente tra le braccia dell'avversario.
1: Ogni giorno potremmo, o si può dire dovremmo, chiederci in tutto ciò che ci occupa: è questa la volontà di Dio? In fondo dovremmo confrontarci ogni giorno con la domanda: sì, voglio veramente adempiere ciò che vuole Dio? Se è così, allora dovremmo purificarci tramite l'autoconoscenza e sistemando le cose. Si ripete spesso la domanda decisiva in questo senso: chi o che cosa sarò se sistemo le negatività, gli aspetti poco buoni che spesso mi spingono ad agire e non li ripeto più? Che cosa mi ripropongo di fare invece di comportarmi così? Mi posso riproporre, per esempio, di diventare più libero, di essere più felice? Così riesco a concentrarmi meglio, riesco a fare più facilmente il mio lavoro. Imparo ad ascoltare per poter comprendere meglio i miei simili. Mi avvicino al mondo degli animali e delle piante e tante altre cose.
2: Gesù il Cristo disse a Senso: divenite perfetti, come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli. L'unica cosa importante è quindi ritornare all'origine in noi. Con il tempo riusciremo così a comprendere anche altre parole di Gesù di Nazareth che insegnò a noi uomini: il regno di Dio è insito in voi. Il regno di Dio, come essenza, è il nucleo centrale nel corpo spirituale divino. Quando il nucleo centrale è stato liberato, i nostri sentimenti e le nostre sensazioni sono di conseguenza puliti. Abbiamo pensieri puliti e rivolti a Dio. Le nostre parole si collegano con gli altri e agiamo in modo conforme alla legge. Quando il corpo si è ripulito in questo modo da tutte queste scorie egoistiche, anche il cervello ne trae vantaggio. Man mano che purifichiamo i nostri aspetti contrari alla legge, si purifica anche la nostra anima. Ciò comporta che a poco entriamo poi in contatto con la vita più elevata.
0: Cari amici, iniziamo ora un nuovo capitolo nel nostro libro dal quale è tratta questa trasmissione. Il titolo del capitolo è Il soffio di Dio, la legge universale, l'etere di luce. Il soffio, l'eterna vita onnipresente, è Dio, la legge universale, la forza vitale universale. È l'etere di luce nel quale è avvolta tutta la dimensione dell'essere divino che ha preso forma. L'etere di luce è la vita universale, il soffio di Dio che respiriamo anche noi uomini, come tutti gli animali e le piante, nella nostra vita, nella sostanza materiale raddensata. Se chiudiamo un attimo la bocca e ci teniamo allo stesso tempo chiuso il naso, non respiriamo più. E perché no? Perché la forza vitale, il soffio, non entra più nel nostro corpo con il respiro. L'uomo definisce come respiro il processo di assumere in sé aria o ossigeno, ma in tutto c'è il soffio di Dio, la vita, la forza vitale. La forza vitale, il soffio, da un lato alimenta tutte le parti del corpo fisico attraverso il respiro e dall'altro, tramite la Madre Terra, l'Eterno Dio Creatore dona nutrimento a noi uomini e anche agli animali e alle piante. La vita onnipresente che fluisce verso tutte le creature che vivono sulla Terra è sempre l'amore di Dio.
1: In tutto l'infinito, inclusa la materia, colui che è l'infinito agisce per mezzo delle sue quattro forze primordiali e delle sue tre forze delle caratteristiche, delle quali gli uomini parlano poche volte. Dallo spirito dell'unità sentiamo spesso dire che le quattro forze primordiali sono le forze che creano e danno forma nell'infinito. La scienza ha attribuito alle quattro forze primordiali dell'Eterno dei nomi che corrispondono alla loro valenza e al loro volume energetico specifico. E comunque si tratta sempre dello spirito universale, dell'operato dell'unico Dio universale per i suoi figli, per la madre terra, per i minerali, le piante e gli animali.
2: Noi uomini ci siamo abituati a parlare in modo generico e scontato del respiro, dell'aria, dell'ossigeno, di tutto ciò che l'uomo ha bisogno per poter vivere sulla terra. E tuttavia si tratta sempre dell'unico spirito, dell'unico universale, l'amore di Dio, nostro Padre dei Cieli, che ci permette di vivere nella dimensione temporale affinché riconosciamo la vita universale, ritroviamo la nostra vera coscienza e facciamo ritorno nell'eternità. Zurückzukehren in die
1: Ewigkeit. Il soffio di Dio è l'etere di luce inesauribile, è la vita in eterno. Nella sua culla del creato e nella quale dà forma alla creazione, il soffio di Dio predispone il processo che dà forma alle creature, fino ad arrivare alla figliolanza spirituale, al principio padre-madre. Quando l'Eterno, la forza primordiale, al di sopra di ogni cosa, l'unico universale, pervade con il suo soffio un atomo spirituale nella culla del creato e nella quale dà forma alla creazione, nelle quattro sfere di purificazione che conducono alla figliolanza di Dio e lo stimola quindi all'evoluzione, ha inizio il processo di conformazione nei regni dei minerali. Le prime forze dei minerali che vengono stimolate dal soffio di Dio all'evoluzione verso la figliolanza di Dio contengono tutte le forze dell'infinito, il nome del futuro bambino spirituale, la coppia di duali che lo accoglierà, ossia i duali che saranno i suoi genitori, la mentalità del bambino, ma anche le sinfonie dell'universo, come i colori, i profumi e i suoni. Tutte le forze dell'universo sono predisposte in ogni forma minerale che si sta evolvendo.
2: Ritorniamo al soffio di Dio che noi uomini respiriamo, ma che fluisce anche negli animali e nelle piante. Sì, tutto l'infinito è ricolmo del suo soffio. Tutto è energia. La sostanza di base dell'eterno essere è costituita dagli atomi inesauribili dell'etere di luce. Il nucleo di tutte le specie di atomi dell'infinito è costituito dall'etere di luce di bontà, amore e mitezza che pulsa ad una vibrazione altissima. Queste tre forze delle caratteristiche sono accolte dall'amore, la forza più elevata del creato e dell'opera della creazione dell'unico universale. Il nucleo dell'atomo, chiamato anche nucleo primordiale, è circondato dalle quattro forze primordiali che sono le forze che creano e danno forma alla creazione e corrisponde all'ordine divino, alla sua volontà, alla sua sapienza e alla sua serietà o giustizia.
0: È molto difficile esprimere con le nostre parole il modo in cui le energie che creano e danno forma agiscono negli atomi dell'etere. Dato che tutto è contenuto nel tutto, nelle quattro forze della creazione costituite da atomi sono contenute anche le tre forze delle caratteristiche di Dio. È il germoglio della vita nel nucleo dell'atomo e in tutte le forze della creazione. In questo contesto definiamo brevemente soltanto gli atomi eterici più importanti, descritti con le nostre parole. Essi sono gli atomi della fertilità, chiamati anche atomi collettivi, gli atomi di base, chiamati anche atomi di stabilizzazione, gli atomi della creazione o di configurazione e gli atomi dell'evoluzione, che sono anche gli atomi di congiunzione.
1: L'impulso per tutto l'essere, anche per la vita che dà forma alla dimensione divina, proviene sempre dal nucleo dell'atomo spirituale, ovvero dalle forze della bontà, amore e misericordia, avvolte nell'amore universale, il Dio Padre-Madre. Colui che è l'infinito agisce tramite le quattro forze primordiali nell'infinito. Tuttavia, come è stato detto, il nucleo primordiale che pulsa ad altissimo livello, l'amore, è la misura e l'aspetto attivo in tutte le forze di tutto l'infinito. Il sia fatto, il soffio di Dio, è la forza dell'amore per Dio e per il prossimo che continua fino alla figliolanza dello Spirito. Il bambino spirituale che si sviluppa fino a divenire un essere spirituale completo matura nella dualità dei genitori spirituali, nella grande famiglia del Dio Padre e Madre.
2: Cari amici, sicuramente qualcuno si chiederà come possiamo immaginare la nascita di un bambino spirituale. Facciamo un paragone che può aiutarci a comprendere il sia fatto spirituale divino. Che cosa si trova nell'ovulo non fecondato di una madre? La predisposizione della madre, il patrimonio ereditario della madre. Con la fecondazione da parte dell'uomo si aggiunge il patrimonio ereditario del padre. Entrambi si fondono in una cellula e la cellula si mette in movimento. Potremmo anche dire che inizia il suo cammino evolutivo.
1: Ritorniamo alla dimensione divina, donare e ricevere. È l'unica forza, l'amore, che stimola il sia fatto in un atomo spirituale specifico a iniziare l'evoluzione verso la figliolanza di Dio. Nel sia fatto, nell'atomo spirituale specifico che è stato pervaso dal soffio, sono già contenute le caratteristiche del bambino spirituale, poiché, come è stato detto, tutto è nel tutto. Anche nell'ovulo umano fecondato sono già contenute tutte le caratteristiche del bambino umano. La cellula umana si sviluppa e diviene un embrione e matura poco a poco nel grembo della madre, diventando un bambino. Nelle sfere di evoluzione divine, nel corpo spirituale che sta nascendo, si sviluppano quindi forme di vita eteriche, ovvero di sostanza sottile, fino ad arrivare alla formazione di un essere naturale con il quale ha poi inizio la nascita di un bambino spirituale tramite una coppia di duali.
2: Il piccolo spiraglio che si è aperto ci può dire così tanto se teniamo presente come si sviluppa un bambino umano nel grembo della madre. Che cosa si può riconoscere, per esempio, facendo un'ecografia dell'utero materno? Si vede che la cellula si è divisa e che a seguito della suddivisione in altre cellule si è sviluppato un embrione che nel suo aspetto assomiglia appunto a una forma embrionale come quella che conosciamo anche nel mondo degli animali. L'embrione si sviluppa e diventa un feto che assume a poco tratti sempre più umani, finché si può riconoscere l'essere che sta prendendo forma come uomo.
1: E che cosa avviene nel caso dell'essere spirituale che si sta sviluppando? Dopo che un essere è passato attraverso le sfere di evoluzione, viene elevato a figlio spirituale e, come bambino spirituale, attiva poi ancora una volta ciò che si trova già dentro di lui. Detto con le nostre parole, il bambino spirituale va nella scuola cosmica divina, nelle quattro sfere di evoluzione. Per attivare come bambino spirituale le energie evolutive in modo da sviluppare come essere spirituale una comunicazione verso tutte le forme di vita dell'infinito e con tutte le sfere dei cieli, con tutti gli astri della dimensione dell'essere. Da ciò si sviluppa l'immagine che si dischiude nel nucleo centrale e gli permette di contemplare tutti i dettagli dell'infinito. Tutto ciò è predisposto nel nucleo centrale, nel cuore primordiale e dell'intero potenziale di irradiazione del Regno di Dio. La vita nello Spirito di Dio, nell'essere eterno, è una comunicazione universale di dimensioni inimmaginabili per noi uomini. Il bambino spirituale impara quindi a far proprio il principio di comunicazione dell'universo nel nucleo centrale come immagine, colore, forma e suono. In questo modo, il bambino spirituale prende possesso dell'eredità dell'infinito e matura fino a divenire un essere spirituale completo.
0: Cari telespettatori, cari amici, con questo siamo arrivati al termine della puntata di oggi con la lettura dal libro L'unità universale che parla, la parola dello spirito creatore universale, un'opera cosmica di insegnamento e di apprendimento dalla scuola della sapienza divina. Oggi abbiamo ascoltato spiegazioni in merito a correlazioni e leggi spirituali finora sconosciute a noi uomini, per esempio in merito alla vita onnipresente, Dio, la legge universale, la forza vitale universale, in merito all'etere di luce nel quale sono avvolte tutte le forme di vita divine, in merito alle sfere di evoluzione nell'essere puro attraverso le quali un essere deve passare fino a diventare un figlio spirituale e tante altre cose ancora. Cari amici, a questo punto potremmo chiederci se tutto ciò, ossia la vita nel regno di Dio, è in fondo anche la nostra vera vita, allora perché siamo qui sulla terra come uomini? Come siamo arrivati a questo? Ne parleremo nel corso della prossima puntata, nella quale leggeremo il capitolo sulla caduta degli esseri spirituali fino ad arrivare alla dimensione di sostanza grossolana dell'uomo. Saremo contenti se vi rimetterete in ascolto e intanto vi salutiamo con un saluto in Dio e arrivederci.

Cari amici all'ascolto, vi diamo il benvenuto a questa trasmissione dal titolo L'atto di redenzione di Gesù, il Cristo e il padre della menzogna. Se osserviamo con occhio critico tutto ciò che avviene in questo mondo e ci rendiamo conto dell'indicibile brutalità che dilaga sempre di più, non possiamo che rabbrividire pensando a come gli uomini infieriscono in modo spietato e violento l'uno contro l'altro, popolo contro popolo, ideologia contro ideologia. La crudeltà e la brutalità spietata che si manifestano nel modo di agire di alcune persone non risparmia nemmeno il rapporto con la natura, il modo di trattare gli animali e le piante. Ovunque volgiamo il nostro sguardo, non vediamo che depauperamento, sfruttamento, violenza. Si ricorre a tutte le possibilità immaginabili per raggiungere gli scopi che gli uomini si sono posti, ovvero per dominare la terra e tutto ciò che vive su di essa, e mettersi al di sopra di ogni cosa, come presunti signori della creazione. In particolare gli animali, che spesso hanno una capacità di percepire e una sensibilità superiori a quella dell'uomo, soffrono in modo indicibile

0: a causa della durezza dei sentimenti degli uomini, della mancanza di empatia per le creature di Dio. Milioni e milioni di animali vengono derubati del loro desiderio naturale di vivere e sono costretti a vegetare tristemente, ammassati in luoghi sudici e miseri, fino a quando arriverà il momento in cui verranno sacrificati con una morte cruenta nei macelli per il palato degli uomini. Perché avviene tutto ciò? Come mai non esiste quasi più alcun sentimento di empatia o di pietà per queste creature che sono in grado di percepire? Com'è possibile che ci siano solo poche persone che si impegnano per la creazione che soffre, per gli animali che sono in balia, senza poter far nulla, dello sfruttamento a sangue freddo da parte del cosiddetto signore della creazione, cioè l'uomo?
1: Tante, moltissime persone sono diventate indifferenti nei confronti della sofferenza dei loro simili, ma anche verso le grida di sofferenza che risuonano senza tregua dalle strutture di tortura che sono i ghetti creati dagli uomini per gli animali. Con queste grida essi ci chiedono sconcertati: voi uomini, ai quali noi volgiamo il nostro sguardo, quali nostri fratelli e sorelle maggiori, perché ci infliggete tutta questa sofferenza? Che cosa vi abbiamo fatto? La maggior parte degli uomini rimane sorda a questa richiesta di aiuto, a questo lamento silenzioso e alla sofferenza delle creature che vivono con noi. Considerano questo comportamento privo di qualsiasi etica e morale come una cosa normale. Solo pochi si chiedono: ma è giusto che infliggiamo tutte queste sofferenze agli animali? E ancora meno si chiedono: tutto ciò corrisponde alla legge della vita, alla volontà dell'Eterno Creatore, del quale Gesù ci ha parlato, come un Dio dell'amore e dell'unità? Da dove proviene quindi la brutalità in questo mondo nei confronti di uomini, ma anche verso gli animali indifesi, la cui esistenza sulla terra è spesso un'unica sofferenza che viene imposta loro dagli uomini? Gesù, il Cristo, in veste di Gesù di Nazaret, ci ha insegnato il collegamento con tutto l'essere, l'unità della creazione del grande spirito universale che regna ovunque, che egli ci ha descritto semplicemente come nostro Padre. Desideriamo ora approfondire quale dono incommensurabile è stato il suo atto di redenzione con questa trasmissione sul tema «L'atto di redenzione di Gesù, il Cristo e il Padre della menzogna». In tutti i tempi, le religioni istituzionalizzate hanno cercato di mettere una museruola alla parola profetica e di condurre la massa degli uomini su una strada errata, mettendo a tacere i loro sentimenti e la loro coscienza con dei riti ecclesiastici e con dei culti che vengono celebrati da secoli. Solo poche persone, mistici e uomini e donne illuminati, hanno compreso il messaggio di Gesù di Nazaret e l'atto di redenzione da lui compiuto sul Golgota. Le istituzioni ecclesiastiche che hanno preso piede hanno messo sugli insegnamenti semplici dell'amore per Dio e per il prossimo una struttura confusa di dogmi e li hanno così in tal modo gli insegnamenti li hanno falsificati. Ci sono sempre stati uomini e donne illuminati che si sono contrapposti a questa conformazione nebulosa che è degenerata fino a diventare come un Moloch di potere. Essi sono sempre stati perseguitati, calunniati e molte volte uccisi in modo cruento.
2: Ma lo spirito della verità non si lascia mettere a tacere. Lo spirito della verità che venne annunciato già da Gesù, il Cristo, si contrappone ai presunti misteri di Dio per i quali le istituzioni ecclesiastiche si fanno pagare ingenti somme. Per mezzo dello spirito della verità che dal 1975 ci parla per mezzo di Gabriele, la sua profetessa, la messaggera di Dio, le descrizioni su Gesù in merito alla sua vita sulla terra e ai suoi insegnamenti vengono liberate dalla struttura confessionale e deformante in cui sono state rinchiuse. Soltanto oggi, grazie alle spiegazioni date da Gabriele, ci è possibile comprendere in modo completo il vero significato della vita sulla terra di Gesù di Nazaret, il Cristo Dio, e del suo atto di redenzione. Gabriele ci spiega questi eventi cosmici nella misura in cui essi possono essere descritti con le nostre parole limitate alla dimensione tridimensionale. Chi si libera dall'influsso dogmatico della fede istituzionale non può fare a meno di chiedersi che significato hanno la vita e gli insegnamenti di Gesù di Nazaret per la mia vita. Che cosa ci ha portato veramente Gesù? Gesù di Nazaret visse la legge del regno di Dio, personificò la nobiltà dello spirito ed era pervaso dal suo mandato divino che consisteva nel ricondurre tutte le anime, tutti gli uomini nell'eterno essere, nel regno di Dio. Egli insegnò a noi uomini che il regno di Dio è insito in noi e ci indicò la via che ogni uomo può percorrere per dischiudere questo regno interiore, adempiendo passo per passo i 10 comandamenti di Dio e il discorso della montagna di Gesù, in piena libertà, senza riti, senza dogmi, senza religioni esteriori. Questi suoi insegnamenti semplici sono stati distorti dalle istituzioni o addirittura deturpati e stravolti nel loro contrario. Anche la provenienza di Gesù, il suo atto di redenzione, il suo mandato, di questo ne sono convinta, sono stati falsificati con la struttura di dogmi istituzionale fino a renderli irriconoscibili.
0: Cari amici, prima di iniziare con la spiegazione del vero significato dell'atto di redenzione di Gesù di Nazaret, vogliamo leggere insieme alcuni testi tratti dagli scritti tramandati nella Bibbia, che dimostrano che Gesù di Nazaret spiegò in modo chiaro e inequivocabile quale fosse il suo mandato divino, da dove provenisse e quale fosse la sua destinazione, e che egli denunciò inoltre, in modo inequivocabile e con parole forti, la degenerazione di tutti coloro che si erano messi contro Dio. Leggiamo dei testi tramandati. E Gesù di nuovo parlò loro dicendo: «Io sono la luce del mondo. Chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita». Allora i farisei gli dissero: «Tu testimoni di te stesso, la tua testimonianza non è verace». Gesù rispose e disse loro: «Anche se testimonio di me stesso, la mia testimonianza è verace, perché so da dove sono venuto e dove vado. Voi invece non sapete né da dove vengo né dove vado». «Sono io che testimonio di me stesso, ed anche il Padre che mi ha mandato testimonia di me». Gli dissero allora: «Dov'è tuo Padre?» E Gesù rispose: «Voi non riconoscete né me né il Padre mio. Se conosceste me, conoscereste anche il Padre mio». Parlando con i farisei, Gesù continuò dicendo, ed egli disse loro: «Voi siete di quaggiù, mentre io sono di lassù. Voi siete di questo mondo, io non sono di questo mondo». E quindi Gesù disse loro: «Quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora conoscerete chi io sono e che non faccio nulla da me stesso, ma dico queste cose come il Padre mi ha insegnato. E colui che mi ha mandato è con me. Il Padre non mi ha lasciato solo, perché faccio continuamente le cose che gli piacciono.
1: Ci sono state tramandate anche le seguenti parole che Gesù di Nazaret rivolse a coloro che lo perseguitavano. Egli disse: «So che siete discendenti d'Abramo, ma cercate di uccidermi, perché la mia parola non penetra in voi. Io dico quel che ho visto presso il Padre mio, e voi pure fate le cose che avete udite dal Padre vostro». Ed essi rispondendo gli dissero: «Il nostro padre è Abramo». E Gesù disse loro: «Se foste figli di Abramo, fareste le opere di Abramo. Ma ora cercate di uccidere me, uno che vi ha detto la verità, che ha udito da Dio. Abramo non fece questo. Voi fate le opere del Padre vostro. Perciò gli dissero: «Noi non siamo nati da prostituzione. Noi abbiamo un solo Padre, Dio». Allora Gesù disse loro: «Se Dio fosse vostro Padre, mi amereste, poiché io sono proceduto e sono venuto da Dio. Non sono venuto quindi da me stesso, ma è Lui che mi ha mandato. Perché non comprendete il mio linguaggio? Perché non siete in grado di ascoltare la mia parola. Voi provenite dal diavolo. Egli è vostro padre. E volete fare i desideri del Padre vostro. Egli fu un omicida fin dal principio. E non è rimasto fermo nella verità, perché in lui non c'è verità. Quando dice il falso, parla del suo, perché è menzognero e padre della menzogna. A me invece, perché vi dico la verità, voi non credete. Chi di voi mi convince del peccato? Se dico la verità, perché non mi credete?
3: Wenn ich aber die Wahrheit sage, warum glaubt ihr mir dann nicht?
1: Chi proviene da Dio ascolta le parole di Dio. Perciò voi non le ascoltate, perché non siete da Dio.
2: Cari amici, un menzognero e un omicida fin dal principio. Sono parole pesanti e più che chiare di Gesù il Cristo poco prima di essere fatto prigioniero a Gerusalemme. Partendo da queste parole, in questa trasmissione desideriamo seguire le tracce di questo menzognero e omicida fin dal principio. Per farlo sono necessarie alcune spiegazioni che riguardano l'origine nel regno di Dio. Gesù disse: «Io vengo dall'alto, mentre voi venite dal basso». Con il cosiddetto principio di cui parlò Gesù il Cristo, non si intende l'inizio della creazione spirituale, della dimensione dell'essere spirituale puro, bensì l'inizio della caduta, quando alcuni esseri spirituali si allontanarono da Dio. Per comprendere meglio queste correlazioni, ci può essere di aiuto un breve riassunto di una grande visione spirituale morale che ci è stata spiegata nella scuola della sapienza divina da Gabriele, in particolare nell'opera di istruzione e di insegnamento dal titolo L'unità universale che parla, la parola dello spirito creatore universale.
4: Gott ist Geist.
2: Dio è spirito. La sua creazione è il regno di Dio che è di sostanza sottile. L'etere di luce infinito e inesauribile è la sostanza primordiale dalla quale colui che è l'infinito, l'eterno, Dio, attinge da forma. Il regno dell'eterno è il regno dell'unità, dell'intelligenza primordiale, dell'amore universale. È vivificato da forme di vita spirituali che vengono create e prendono forma tramite il soffio di Dio nella culla del creato, in cui ha origine e prende forma la creazione dell'eterno essere. La culla del creato è costituita dal corpo di nascita e dalle sfere di evoluzione delle forme di vita spirituali. È suddivisa in quattro livelli di evoluzione nei quali la vita creata da Dio passa attraverso tutte le forme di vita spirituali, dal primo atomo spirituale, attraverso i minerali spirituali, alle piante e agli animali spirituali, fino a maturare e divenire un bambino spirituale che prende sempre più forma. Nel corso di cicli di una lunghezza inimmaginabile, la vita che sta prendendo forma si evolve di livello in livello per diventare un bambino spirituale completo. In questo modo, sempre nel corso di cicli, si forma poco a poco il nucleo centrale, l'essenza universale della vita, l'unità universale in tutti e in tutto. Sul quarto livello, il futuro bambino spirituale viene elevato da una coppia di duali nella figliolanza spirituale, affinché possa poi dischiudere dentro di sé tutte le forze dell'infinito come bambino spirituale. Quale essere spirituale raggiunge poi il livello di coscienza completo della figliolanza di Dio. Vive nella comunicazione cosmica universale dell'essere, poiché ha dischiuso in sé tutte le sfaccettature della vita.
0: Queste, in forma breve e riassuntiva, alcune spiegazioni in merito all'evento della creazione nell'eterno essere. Se desiderate approfondire questo tema, vi consigliamo il libro L'unità universale che parla, la parola dello spirito creatore universale, nel quale si spiega, tra le altre cose, come si giunse all'evento della caduta. Desideriamo ora riassumere alcune spiegazioni in merito. Alcuni esseri spirituali si allontanarono dall'unità divina cosmica, invertendo il principio divino dell'unità che dice collega e sii, e creando il principio separa, lega e domina. Molti altri esseri divini si unirono ai primi esseri ribelli, si allontanarono sempre più da Dio e, di conseguenza, la loro struttura si raddensò sempre di più. Nel corso di periodi di tempo inimmaginabilmente lunghi, ciò portò alla nascita della forma grossolana dell'uomo. Fin dall'inizio, il pensiero satanico della caduta si oppose alla vita divina, che si dispiega incessantemente dall'amore di Dio nella culla del creato e in cui prende forma la creazione. Soltanto prendendo in considerazione l'evento della caduta, dalla prospettiva del grandioso evento della creazione, potremo intuire, almeno in parte, il significato profondo delle parole di Gesù, il Cristo, riassunto nella frase: «Voi siete dal diavolo, che è vostro padre, e volete fare i desideri del padre vostro. Egli fu omicida fin dal principio, e non è rimasto fermo nella verità. Il pensiero della caduta, che consiste nel voler essere più grande di Dio per impossessarsi della sua creazione, è la volontà satanica dell'avversario di Dio, una dichiarazione di guerra contro Dio. Fin dall'inizio della caduta, sino al periodo in cui si formò a poco a poco la creazione materiale e addirittura fin nel presente, le forze avversarie di Dio hanno sempre cercato e cercano di distruggere la culla del creato, in cui prende forma la creazione, per eliminare ogni forma di vita che viene alitata dal soffio di Dio, e creare poi secondo i propri desideri e concetti contrari alla legge di Dio. A causa dell'allontanamento da Dio, anche i mondi della caduta si raddensarono sempre di più e divennero strutture sempre più grossolane, fino ad arrivare alla creazione grossolana della dimensione materiale.
1: Anche il cosmo di materia grossolana viene alitato dal soffio di Dio. La sua forza e il suo amore sono l'energia di sostegno che fluisce incessantemente verso ogni forma di vita. Tutto ciò che viene sostenuto dal soffio di Dio è stato creato da Lui e viene mantenuto in vita tramite il suo soffio vitale. Nel minerale sono sopiti gli aspetti dell'essere divino, nelle piante, che sono legate al luogo in cui si trovano più degli animali, vive il soffio di Dio. Esse sono suddivise in collettivi e si sviluppano poco a poco verso forme di vita più elevate. Gli animali respirano il soffio di Dio, come noi uomini. Cari amici, Dio, l'Eterno, è colui che dona la vita. Egli non toglie il soffio a nessuna delle sue forme di vita. Non ricusa la pianta, non rifiuta l'animale. Non vuole sacrifici né di piante né di animali. Ogni descrizione di un Dio irato che deve essere mitigato, che pretende che gli vengano offerti sacrifici per compiacerlo, è una menzogna che proviene da colui che, fin dal principio, ha cercato in modo subdolo di distruggere la culla del creato e della creazione di Dio. È il satanico che è contro la vita di Dio, contro la sua creazione. È l'imperversare dettato dall'odio proprio del padre della menzogna, che fu un omicida fin dall'inizio. Tutte queste menzogne sono state la base per giustificare innumerevoli riti di olocausto, hanno fatto sì che l'immagine del capro espiatorio, che influenza ancora tante persone, anche perché fino ad oggi viene presentata dalla Chiesa come dogma, quale presunta parola di Dio, e venga così attribuita a Dio. Perfino la morte cruenta e crudele di Gesù, il Cristo, secondo gli insegnamenti ecclesiastici, sarebbe stata un sacrificio espiatorio necessario per riconciliare Dio con gli uomini peccatori.
2: Ancora oggi, in moltissime raffigurazioni ecclesiastiche, il cadavere è ancora appeso in croce e in tal modo non si prende sul serio e si schernisce il Cristo Dio, nostro Redentore, nella nostra anima. Gesù di Nazareth venne crocefisso e Gesù, come uomo, venne ucciso su incarico della casta sacerdotale di allora. Nei secoli successivi, le forze avverse hanno crocefisso i suoi insegnamenti, ricoprendoli con i loro riti e culti pagani e con la definizione di cristiani. Le istituzioni hanno sostituito il suo insegnamento semplice dell'amore per Dio e per il prossimo con dogmi, riti, culti e insegnamenti ecclesiastici, inchiodando così in croce gli insegnamenti di Gesù di Nazareth. Per questo motivo, ancora oggi, nelle istituzioni, il cadavere di Gesù di Nazareth è ancora simbolicamente appeso in croce, come simbolo della presunta vittoria su Gesù, il Cristo, e sui suoi insegnamenti. L'obiettivo omicida delle forze avverse, che è quello di dissolvere la creazione, si rispecchia fin dall'inizio anche negli eccessi umani delle cosiddette religioni. Omicidi e menzogna, falsità, maltrattamenti e crudeltà sono fin dall'inizio il piano a ciò che aspira a raggiungere colui che, come disse Gesù, viene dal basso. Egli lo definisce come il diavolo. Dio, l'Eterno, è per la vita, è per le sue creature e crea incessantemente nuova vita che assume forma e prende dimora nell'infinito regno eterno dell'amore. E l'avversario, che è stato un omicida fin dall'inizio, ha voluto e vuole impedire tutto ciò.
1: L'Eterno, Dio, ha inviato continuamente i suoi esseri di luce dal regno dell'Eterno Essere, messaggeri di luce che hanno portato agli uomini la via della verità. Essi sono stati continuamente perseguitati, calunniati, scherniti, fino ad essere uccisi. La persecuzione non terminò con la morte terrena dei profeti di Dio. Le calunnie diffuse dal menzognero continuarono a protrarsi nella falsificazione della parola data da Dio, insinuando nel bene spirituale divino contenuti adeguati agli scopi di colui che fu un menzognero fin dal principio. Egli perseguì queste mete tramite la casta sacerdotale, che istituì religioni e culti, che si mise al servizio dell'avversario e non di colui che inviò i messaggeri di luce, il creatore di ogni forma di vita. Fin dall'inizio, colui che è sempre stato un menzognero e un omicida ha creato un'immagine di Dio che corrisponde a lui stesso e non all'essere dell'Eterno, che è bontà, mitezza e amore, che è la vita e la verità. Si legge in Giovanni, l'avversario, che fu un menzognero e un omicida fin dal principio, creò un'immagine terribile del suo Dio. Vendicatore, punitore, avido di sacrifici cruenti, che si compiace del dolore e della sofferenza dei suoi figli. Egli è stato e viene ancora oggi descritto in questo modo. Si tratta dell'immagine distorta raccapricciante che scaturisce dall'essere del padre della menzogna e non dal padre dell'amore di cui ci ha parlato Gesù il Cristo.
0: Cari amici, che cosa ci ha portato Gesù, il Cristo, che sul Golgota divenne il Redentore di tutte le anime e di tutti gli uomini? Egli fu maltrattato nel modo più terribile dalla controparte, deriso e schernito con l'intenzione di fare in modo che lui, il Grande Spirito, il Principe della Pace, il Coregnante dell'Eternità, cedesse alla tentazione e non avesse più fiducia in Dio. Ma egli rimase fermo e saldo nel suo mandato, che aveva accettato da Dio e di cui erano consapevoli sia la sua anima luminosa, sia lui stesso come uomo. Egli dovette sopportare tutte le umiliazioni, i maltrattamenti, le torture e la sofferenza che gli vennero perpetrati dagli esecutori delle tenebre. Già prima di essere fatto prigioniero, sapeva che cosa lo aspettava. Ricordiamo cosa disse Gesù di Nazareth. Perché so da dove sono venuto e dove vado. Voi invece non sapete né da dove vengo né dove vado. E disse inoltre, voi non conoscete né me né il Padre mio. Se conosceste me, conoscereste anche il Padre mio. Voi siete di qua giù, mentre io sono di lassù. Voi siete di questo mondo, io non sono di questo mondo. Ma colui che mi ha mandato è veritiero, e io dico al mondo le cose che ho udito da lui. Con queste parole, Gesù, il Cristo, espresse in modo chiaro quale fosse il mandato per la sua vita terrena. Il Cristo Dio venne dall'alto, dal regno di Dio, che non è di questo mondo, per portare a noi uomini ciò che percepiva da colui che egli chiamava semplicemente Padre, da Dio, l'Eterno, l'intelligenza universale, il Creatore di tutto l'essere. Egli insegnò le leggi dell'Eterno Essere, che ci sono state tramandate nella loro essenza nel discorso nella montagna, e adempì la volontà dell'Eterno. Alla base della sua vita sulla terra, come per la vita e per l'operato di tutti i veri profeti di Dio, c'era quindi un mandato proveniente dai cieli, dall'alto, che consiste nel ricondurre tutte le anime e tutti gli uomini nell'Eterno Essere, nella nostra eterna patria. Tramite i grandi profeti di Dio che vennero prima di Lui, che gli prepararono le vie e trasmisero per molti secoli la parola di Dio all'umanità, gli uomini avrebbero potuto imparare a vivere in modo conforme alla volontà di Dio.
1: In tal modo Gesù, il Cristo, il Figlio dell'Eterno, avrebbe trovato un terreno fertile quando si incarnò in veste di Gesù di Nazareth, ossia persone che avrebbero fondato volontariamente insieme a lui il regno della pace annunciato dai profeti. Gesù venne per adempiere la legge annunciata dai profeti. Insieme a lui, tante persone avrebbero potuto porre la pietra angolare per il regno della pace se avessero messo in pratica passo per passo il discorso della montagna nella loro vita. Ma gli uomini erano per la maggior parte come sono oggi, rimasero chiusi nel loro cuore. Continuarono ad ascoltare gli influssi provenienti dal basso e non riconobbero così la grande luce che viveva e insegnava tra di loro. Solo pochi presero la sua parola e iniziarono a metterla in pratica nella loro vita, mentre la massa attendeva un liberatore che avrebbe rafforzato il loro modo di vivere orientato sul mondo esteriore. Dopo aver gridato «Osanna», gridarono «Crocifiggilo», quando videro che non esaudiva le loro aspettative e i loro desideri riferiti al mondo. La crocifissione del Figlio di Dio non sarebbe stata necessaria. Le tenebre volevano e vogliono impedire che avvenga ciò che Gesù espresse nella preghiera dell'unità, con le semplici parole, come in cielo, così in terra. Il mandato del Cristo Dio in veste di Gesù di Nazareth era di trasmettere la verità proveniente dall'Eterno Essere, le leggi della vita agli uomini, ovvero a coloro che, come Dio disse, provengono dal basso e quindi dall'evento della caduta, e di vivere per loro come esempio. Egli portò agli uomini la via della libertà, li guarì e insegnò loro a vivere nella consapevolezza dell'esistenza di un regno spirituale eterno.
2: L'intenzione satanica della controparte dell'avversario di Dio era quella di impedire che questo mandato divino venisse portato a termine. Per questo motivo le tenebre cercarono di porre fine alla vita di Gesù di Nazareth. Spesso viene posta la domanda: se il Cristo in Gesù di Nazaret era il figlio di Dio, non aveva forse a disposizione ogni potere da parte di suo padre dei cieli? Non avrebbe quindi potuto evitare di essere fatto prigioniero, di morire in croce? Nella grande rivelazione dal titolo «Questa è la mia parola, Alfa e Omega, il Vangelo di Gesù», il Cristo spiega a senso che prima della sua incarnazione e durante la sua vita terrena si erano incarnati molti esseri spirituali provenienti direttamente dal centro dell'Eterno Essere per preparargli le vie e per ricondurre in patria insieme a lui tutto ciò che sembrava essere perduto. Era previsto che questi esseri spirituali mettessero in pratica prima di tutto in prima persona le leggi della vita per spiegarle agli uomini ed essere di buon esempio, affinché potessero riconoscere il Cristo quando sarebbe venuto nelle vesti di Gesù. Molti esseri spirituali in veste terrena si legarono tuttavia sempre più come esseri umani, ovvero peccarono e incolparono le loro anime. A causa del peccato non riuscirono più a percepire il motivo per cui erano venuti sulla terra. Nel corso del suo operato come Gesù di Nazaret, egli dovette riconoscere che questi esseri spirituali non erano saldi dalla sua parte, perché i loro corpi spirituali erano troppo adombrati ed essi si erano quindi legati nella sfera della legge di semina e raccolta. Gesù il Cristo prese su di sé una parte della colpa degli esseri spirituali incarnati che si erano incolpati. Poco prima di essere fatto prigioniero, avvolse con queste forze energetiche provenienti dalla legge di semina e raccolta il suo corpo spirituale puro. Ciò lo rese visibile per le tenebre che lo poterono catturare. Per questo motivo si arrivò alla cattura di Gesù, il Cristo, al suo processo, alle torture, fino alla morte in croce. E Gesù disse in questo senso agli uomini: quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora conoscerete che io sono e che non faccio nulla da me stesso. Ma dico queste cose come il Padre mi ha insegnato. E colui che mi ha mandato è con me. Il Padre non mi ha lasciato solo, perché faccio continuamente le cose che gli piacciono. Per paura dei maltrattamenti e delle sofferenze, della flagellazione e per paura della terribile morte in croce, nel giardino di Getsemani Gesù, il Cristo, pregò suo Padre nei cieli con le parole: «Padre mio, se è possibile, fa passare questo calice senza che io lo beva. Tuttavia, si compia la tua volontà e non la mia».
0: Cari amici, anche queste sue parole sono state interpretate dalle istituzioni ecclesiastiche a favore dei loro concetti di sacrifici cruenti e sono state inserite abilmente nei dogmi ecclesiastici per dare l'impressione che Dio abbia voluto la morte in croce di suo figlio. Le seguenti spiegazioni date dallo Spirito del Cristo Dio, che riassumiamo a senso di seguito, portano chiarezza su questo punto. La volontà di Dio era che suo Figlio, che nel suo essere è tutt'uno con Dio e nelle quattro forze delle caratteristiche di Dio è presente in tutto l'infinito, salvasse la culla del creato, in cui prende forma la creazione dell'Eterno Essere, per continuare poi a ingrandire e dare forma nel suo spirito alla sua creazione, al regno dell'Eterno Essere. Non era volontà dell'Eterno che suo Figlio, il Cristo Dio, venisse crocifisso. Dio è amore, egli è vita, e quindi l'odio e la morte non potranno mai essere la sua volontà. L'avversario aveva tuttavia la libertà di misurarsi con l'essere più elevato proveniente dall'eterna patria e di indurlo in tentazione affinché non potesse portare a termine il mandato di portare la redenzione a tutte le anime e a tutti gli uomini quale coregnante dei cieli e di salvare la culla del creato e in cui prende forma la creazione di Dio. Tutte le sofferenze che dovette subire umanamente, tutte le pene, i dolori, le paure, non riuscirono a distogliere il figlio del Dio vivente, Gesù di Nazareth, dall'esporsi all'avversario, affinché questi potesse cambiare e riconoscersi. Ma le forze avverse aizzarono negli esecutori delle tenebre tutte le crudeltà immaginabili, e lo sottoposero alla morte cruenta in croce, con l'intenzione di separare Gesù, il Cristo, da Dio, facendolo dubitare di Lui. Ma Egli rimase saldo nel Padre e gli rese in tal modo gloria. L'evento cosmico contenuto nelle semplici parole «è compiuto» dimostra che la presunta vittoria della controparte fu la sua sconfitta definitiva.
1: Con il suo atto di redenzione, il Cristo ingenerò la scintilla redentrice come sostegno e aiuto in ogni uomo e in ogni anima. Egli staccò dalla sua eredità spirituale, dalla forza parziale nella forza primordiale, una parte del suo possente potenziale di luce e lo trasmise come scintilla redentrice a ogni anima e a ogni uomo. Questo potenziale di luce impedisce la dissoluzione dell'anima e verrà riportato, ossia restituito, da ogni anima sul suo cammino nell'eterna patria. In questo modo il nucleo centrale in ogni anima e in ogni uomo viene protetto e non si può dissolvere. Finché ogni singolo non avrà percorso e compiuto questo cammino, la scintilla redentrice serve come aiuto e sostegno in ogni anima, in ogni uomo. Per questo nessuna anima potrà andare perduta. Se l'avversario fosse riuscito a distigare le forze negative nelle anime e negli uomini fino a provocare, a causa del loro adombramento sempre più forte, la dissoluzione del nucleo centrale, allora anche il luogo in cui hanno origine tutte le forme di vita spirituali, la culla del creato, e in cui prende forma la creazione di Dio, si sarebbe dissolto. Di conseguenza, anche il regno dell'Eterno, la vita, nell'essere puro con tutte le sue forme di vita spirituali, con i minerali, le piante e gli animali spirituali e gli esseri spirituali, si sarebbe dissolto. Questa era la meta degli esseri della caduta, che volevano poi cominciare a creare loro stessi nell'onnipresenza secondo i loro desideri. Ma il loro piano è fallito. Non fu quindi Dio l'Eterno a volere che suo figlio venisse sacrificato per riconciliare Dio con gli uomini. Come già detto, ciò è piuttosto il concetto del sacrificio voluto dall'avversario di Dio, che è contro la vita. Non si potrà mai ripetere abbastanza chiaramente che la crocifissione di Gesù, il Cristo, non fu voluta da Dio. Fu la controparte a volere la crocifissione del Cristo Dio. Essa ebbe la possibilità di misurarsi con la luce che cercava di spegnere e non ci è riuscita. Con il suo atto di redenzione sul Golgota, il Cristo ha redento non solo le anime e gli uomini, ma anche ha fermato le intenzioni delle forze sataniche di dissolvere la culla del creato in cui prende forma la creazione con il suo «è compiuto», pronunciato sul Golgota, che significa «ora basta, stop, fin qui e non oltre». Con il suo atto di redenzione, egli salvò l'evento del creato e della creazione nella culla del creato di Dio e con questo l'intera creazione.
2: Con la redenzione il Cristo ha salvato anche gli animali, poiché anche le forme di vita spirituale degli animali provenienti dal soffio di Dio non possono più essere distrutte dalla dissoluzione. Chi afferma, come le istituzioni, che gli animali con le loro piccole anime parziali non portino in sé i raggi di vita, è ancora influenzato dal pensiero della caduta della dissoluzione. Ed è per questo che si rende onore all'uomo morto appeso in croce. Che scherno! Con la redenzione abbiamo il Redentore nella nostra anima e la sua luce ha salvato tutta la creazione, sia che pensiamo ai minerali, alle piante o agli animali. Redenzione significa che la dissoluzione è stata fermata. L'essenza dei pianeti di sostanza grossolana, ossia lo spirito puro, è stata salvata. Le sfere di sostanza sottile sono salve. L'essenza dei minerali, delle piante e degli animali viene ricondotta nelle sfere di evoluzione spirituali. Satana ha perso il gioco. Il piano dell'avversario di Dio è fallito. Ma colui che proviene dal basso, il padre della menzogna, che fu un omicida fin dal principio, ossia l'avversario, cerca da allora di oltraggiare, di maltrattare la terra, i minerali, le piante e gli animali, per deformare le loro anime parziali, per provocare sofferenza e pene alla creazione più di prima, poiché ora si rende conto che la culla del creato e in cui prende forma la creazione è al sicuro grazie al Cristo Dio. Può ancora far soffrire le creature, le può maltrattare, può provocare la loro morte fisica. La mano sporca di Satana ha tenuto in tutti i tempi il coltello da macellaio per togliere il soffio vitale agli animali innocenti. Tutto ciò che porta in sé il soffio di Dio, tutto ciò che percepisce e vive e prova sensazioni nell'unità della vita, è una spina nel fianco per Satana, che cerca quindi di eliminarlo. Tuttavia, egli non può più attaccare l'eredità inalienabile dell'eterna patria.
0: La patria eterna, il regno di Dio, è e rimane quale essenza del nucleo centrale del corpo spirituale divino. Così come ci ha insegnato Gesù di Nazareth, il regno di Dio è insito in voi. È la vita nell'unità universale nell'essere, di cui fanno parte le creature che provengono da Dio, l'unico universale, gli animali, le piante, i minerali, gli esseri divini, gli esseri spirituali. Anche noi uomini, nel profondo della nostra anima, apparteniamo all'Eterno Dio Padre e Madre, alla grande famiglia di Dio. Tutto e tutti sono collegati tra loro e, tramite il nucleo centrale, il cuore primordiale dell'essere, sono in comunicazione con l'unico universale, il Dio Creatore, il Dio Padre e Madre. L'avversario non può più distruggere il nucleo centrale incorruttibile, tuttavia continua a imperversare con la sua volontà distruttrice, con omicidi e assassini, provocando inutili sofferenze, soprattutto agli animali e alle piante, ma anche agli uomini e a tutta la Madre Terra. Distrugge le piante perché sono una parte della culla del creato. Fa soffrire e uccide gli animali, perché sono una parte della culla del creato. Negli animali si sviluppano piccole anime parziali e l'avversario le vuole distruggere, dato che vuole che la culla del creato di Dio venga distrutta e infine che venga distrutto Dio stesso. L'odio dell'avversario si esprime nel suo modo di imperversare e di battersi nella devastazione e nel depauperamento della terra. Egli agisce contro la forza vitale negli animali, facendoli maltrattare, cacciare, ucciderli e non per ultimo macellare, dato che il suo odio arriva fino al palato degli uomini. Da tutto ciò egli riceve la sua energia, perché il potenziale energetico che gli esseri ribelli della caduta portarono con sé dai cieli è esaurito. Per questo possiamo porci seriamente la domanda: chi fornisce questa energia? Di chi è al servizio l'uomo? Chi serviamo noi? Serviamo colui che vuole dissolvere le forze dell'essere? Oppure colui che ha redento e liberato le forze della creazione?
1: Come abbiamo già sentito, Gesù, il Cristo, ha redento tutti gli uomini e tutte le anime. Ha salvato la culla del creato in cui prende forma la creazione. Da ciò risulta, per coloro che lo seguono, la responsabilità globale di mantenere e prendersi cura della culla del creato e in cui prende forma la creazione qui sulla Terra. Il compito dei suoi seguaci è edificare una terra sulla quale si possa ristabilire l'unità tra l'uomo, la natura e gli animali. Chi si rivolge al Cristo Dio dovrebbe imparare a percepire sempre più l'unità della natura ed accoglierla in sé per poter essere al suo servizio in modo giusto. Il Satana ha messo mano alla culla del creato fin dal principio. Il Cristo l'ha salvata con il suo atto di redenzione. Ciò nonostante, l'avversario continua ancora ad attaccare la culla del creato con una rabbia sempre più feroce. Anche se essa non può più essere distrutta, è importante proteggere e conservare la culla del creato di Dio. Infatti anche i minerali, le piante e gli animali sulla terra sono una parte della culla del creato di Dio. Per questo motivo, tramite la parola profetica, il mondo spirituale ha chiesto di costruire un regno della pace e chiede ancora oggi a noi uomini di edificare una terra della pace sulla quale la forza del Cristo Dio, il suo spirito dell'unità, possa collegare tutti gli esseri, affinché si possa vivere la simbiosi tra l'uomo, la natura e gli animali, secondo le parole della preghiera dell'unità, del Padre nostro, che ci è stato insegnato da Gesù di Nazaret e che dicono: «Venga il tuo regno, si compia la tua volontà, come in cielo, così in terra».
0: Cari amici, Gesù il Cristo sul Golgota ci ha portato la redenzione. La sua parola ha validità e si compie. Ciò che Egli ci ha promesso in veste di Gesù di Nazaret, molte cose avrei ancora da dirvi, ma per ora non sareste in grado di portarne il peso. Ma vi invierò il Consolatore, lo Spirito della Verità, che vi condurrà nella verità tutta intera, si è avverato nella nostra epoca tramite il Cristo Dio. Dal 1975 egli opera incessantemente nella possente corrente profetica divina, tramite Gabriele, e ci conduce nella verità tutta intera, nella misura in cui essa può essere compresa con le nostre parole tridimensionali. Oggi lo Spirito del Cristo Dio invia di nuovo la sua chiamata in tutti i quattro venti, per chiamare le persone di buona volontà, per spiegare loro il vero senso della vita sulla Terra e invitarle a contribuire a costruire il regno della pace del Cristo Dio. Per mezzo di Gabriele, la sua messaggera di pace, lo Spirito del Cristo Dio costruisce, insieme a persone di buona volontà, una terra della pace, nella quale viene ristabilita, passo per passo, l'unità della creazione, nella convivenza pacifica tra gli uomini, la natura e gli animali. Ciò che è stato annunciato dai grandi profeti di Dio venuti prima di Gesù di Nazareth si è compiuto tramite Gesù, il Cristo. E ciò che è stato promesso da Gesù di Nazareth si compie nella nostra epoca. Cristo, lo Spirito della verità, parla per bocca profetica. Chi lo vuole comprendere, lo comprenda. Chi lo vuole ricusare, lo ricusi. Cari amici all'ascolto, le parole sono solo involucri. Con questa trasmissione speriamo di avervi indotti a riflettere sul contenuto delle parole. Ci auguriamo di poter comprendere tutti sempre di più quale dono incommensurabile è la redenzione di Gesù, il Cristo, per noi uomini, ma anche per tutta la creazione. Auguriamo tanta forza a voi e a tutti noi. Un saluto in Dio e arrivederci.

0: Herzlich willkommen,
1: cari amici all'ascolto, benvenuti di cuore all'ottava puntata della serie di trasmissioni I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. 2000 anni fa, Gesù di Nazareth ci annunciò il Consolatore, lo Spirito della Verità, che avrebbe condotto l'umanità nella verità tutta intera. Nella nostra epoca possiamo sperimentare come lo spirito di verità, lo spirito libero, avvera la sua promessa. Per mezzo di Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, all'inizio degli anni 90, lo spirito del Cristo Dio rivelò i suoi grandi insegnamenti cosmici. Sono aiuti per liberarci dalla ristrettezza di un modo di pensare materialistico ed egocentrico e giungere al nostro vero sé, alla nostra eredità divina. Gabriele ci ha dato numerosi esercizi pratici e compiti per questa via che ci aiutano a comprendere in modo più profondo i grandi insegnamenti cosmici e ad applicarli nella nostra vita quotidiana. Queste istruzioni sono un aiuto per riconoscere noi stessi e quindi per comprendere meglio anche il nostro prossimo, sia in famiglia, al lavoro o tra gli amici. Anche per noi che presentiamo questi testi di istruzione, i grandi insegnamenti cosmici sono una meta elevata per la quale stiamo imparando e ci esercitiamo ogni giorno, dato che anche noi non siamo perfetti. Gli aiuti pratici che Gabriele ci ha dato dal tesoro delle sue esperienze sono stati pubblicati in una serie di 5 volumi insieme ai grandi insegnamenti

0: cosmici di Gesù di Nazaret che sono stati rivelati. Come nelle puntate precedenti, anche oggi leggeremo dal primo volume insieme a Gabriele, che è presente qui con noi in studio. Nella puntata precedente abbiamo parlato della preghiera del profondo, o preghiera universale, e oggi approfondiremo ancora questo tema. Continuiamo ora a leggere.
1: Nei suoi grandi insegnamenti cosmici, il Cristo dice: chi vive nel profondo dell'interiore, in Dio, è divino. Gabriele ci ha spiegato in merito quanto segue. Sentiamo continuamente parlare della luce interiore. Come possiamo giungere alla luce interiore e restare nell'interiore? Ecco un esercizio per imparare a farlo. Quando vogliamo dire qualche cosa, ci riprendiamo chiedendoci: ciò che vogliamo dire è divino? Perché desideriamo comunicare qualche cosa? Parliamo solo se sentiamo di non volere nulla per noi personalmente. Ce ne accorgiamo se dietro a ciò che vogliamo dire non c'è una spinta o un disprezzo, se non miriamo al nostro vantaggio. Possiamo anche esaminare come comunichiamo, poiché il tipo e la combinazione delle parole, come pure la cadenza e la melodia della frase, ci aiutano a riconoscere se è il nostro ego a comunicare, o forse i suoi strati più profondi, oppure se ciò che vogliamo dire è impersonale e proviene quindi dalla sorgente della vita.
2: Gabriele continua con le sue spiegazioni. Spesso diciamo: ho già sistemato questo o quello, ho già perdonato, e tuttavia riaffiora continuamente nel mio conscio. Si ripresentano continuamente i vecchi pensieri. Come mai? È possibile che siano ricordi che sono stati risvegliati, per esempio, se il nostro prossimo sta pensando a noi e a quella determinata situazione che è già stata sistemata. Può darsi che essa riviva nel mondo dei nostri ricordi. In tal caso dovremmo esaminarci chiedendoci: come sono i nostri sentimenti e le nostre sensazioni, in particolar modo nei confronti di quella persona? Se i nostri sentimenti e le nostre sensazioni sono pure, allora diciamo no a questi vecchi pensieri. Ci rivolgiamo al Cristo e preghiamo in modo analogo a come abbiamo già imparato. Ci rivolgiamo alla luce interiore e la facciamo fluire attraverso di noi verso il nostro prossimo o i nostri simili ai quali stiamo pensando. Grazie alla preghiera universale i nostri pensieri si allontanano da noi e ci sarà così sempre più facile restare tranquilli in noi. Diamo di seguito alcuni esempi che dovranno servirci a comprendere ancor più profondamente la preghiera universale, per poterla eseguire in modo sempre più autonomo. Rendiamoci conto che tutto è contenuto nel tutto e l'anima e l'uomo dovrebbero instaurare la comunicazione con ogni cosa. Infatti, come in cielo, dovrà essere anche sulla terra. Cari amici, ascoltiamo ora un esempio dato da Gabriele per la preghiera universale. Possiamo considerarlo anche come un bellissimo esercizio. Se lo desiderate, fatelo insieme a noi.
1: Ora osserviamo il nostro respiro e ci immergiamo nella luce interiore. Ci rivolgiamo alla luce interiore, all'amore del Dio Creatore. Ci lasciamo ricolmare da amore, forza e sapienza e preghiamo. Eterno, magnifico Padre, Tu sei la luce e la forza in noi. Tu sei lo Spirito onnipresente che pervade e infiamma tutto.
3: und alles durchglüht. Du liebst deine
1: Tu ami la tua creazione, della quale facciamo parte anche noi uomini. Tu sei l'amore, la luce, la patria e la salvezza in ogni cosa.
3: Dein Licht, das uns
1: Inviamo ora ai regni minerali la tua luce, che ci dona calore e protezione. Tu scorri attraverso di noi, verso i regni minerali. I nostri pensieri tacciono. Allo stesso modo, possiamo far fluire la luce di Dio verso i regni dei vegetali e degli animali. Ora osserviamo di nuovo il nostro respiro. Ci immergiamo sempre più nella luce. Il sole dell'amore ci avvolge sempre più. Ci rivolgiamo alla luce interiore e ci lasciamo ricolmare sempre più dall'amore, dalla forza e dalla sapienza di Dio. Amato Padre, tutti gli esseri spirituali, tutte le anime e tutti gli uomini sono i tuoi figli. Tu, benevolo, ci hai inviato il tuo Figlio affinché noi ridiveniamo esseri spirituali. Luce, della tua luce.
3: Liebe,
1: amore, del tuo amore.
3: Kraft,
1: forza, della tua forza.
3: Gütiger,
1: buon, unico, universale.
3: Fülle uns,
1: ricolmaci dalla sorgente della pace e della salvezza. Ricolmaci con il tuo amore, in modo che possiamo sentire che siamo i tuoi figli. Buon ed eterno Padre, la tua luce si irradia attraverso di noi, verso tutti i fratelli e le sorelle su tutta la terra. I nostri pensieri tacciono. Tu, unico universale, irradi verso i nostri fratelli umani attraverso di noi. Lasciamo che lo Spirito irradi senza pensare. Lo Spirito irradia.
4: Abermals beobachten wir unseren Atem.
5: Osserviamo di nuovo il nostro respiro, rivolgendo la nostra attenzione al nostro interiore. Sentiamo come la calma e la pace ci pervadono.
4: Es ist die Antwort der Liebe.
5: È la risposta dell'amore.
4: Wiederum rufen wir das mächtige Licht in uns.
5: Richiamiamo di nuovo la luce potente in noi e la preghiamo di infiammarci.
4: ewige Sonne,
5: eterno sole, tu, bontà e calore,
4: tu, Liebe,
5: tu, amore e misericordia,
4: du Vater,
5: tu, Padre,
4: du geliebtes,
5: tu, diletto tu delle nostre anime.
4: Du bist uns so nahe,
5: tu ci sei così vicino perché noi siamo tuoi figli.
4: Du durchströmst uns mit der Kraft der Himmel,
5: tu ci pervadi con la forza dei cieli, che è la nostra eredità spirituale. Tu ci infiammi e ci fai risplendere nel tuo amore, che è il nostro vero essere.
4: Ewiger, gütiger,
5: eterno e buono,
4: deine unendliche Kraft,
5: grazie alla tua eterna forza, entriamo ora in comunicazione con i nostri fratelli e sorelle dell'eterno essere.
4: In uns öffnen sich die Himmel,
5: si aprono in noi i cieli, le regioni dall'ordine fino alla misericordia.
4: Das Licht des All-Einen,
5: la luce dell'unico universale ci permea e si irradia attraverso di noi, instaurando la comunicazione con i nostri fratelli e sorelle dei cieli.
4: Wir lassen die Liebe strömen,
5: lasciamo fluire l'amore attraverso di noi.
4: Schweigen.
5: I nostri pensieri tacciono.
4: Wir dürfen die Verbindung tief,
5: possiamo sentire il collegamento nel profondo della nostra anima.
4: Wir dürfen empfangen,
5: possiamo ricevere.
4: Wir senden himmelwärts heim,
5: noi trasmettiamo verso i cieli, verso casa.
4: Wir empfangen vom Himmel, von daheim.
5: E riceviamo dai cieli, da casa.
4: Vater,
5: Padre,
4: du unsere Wonne,
5: tu, nostra delizia e nostra felicità.
4: Bruder, du unser Erlöser,
5: fratello, tu nostro Redentore e nostro amico.
4: Wir danken dir, Vater.
5: Ti ringraziamo, Padre.
4: Wir danken dir, Bruder.
5: Ti ringraziamo, fratello.
4: Von ganzem Herzen Dank.
5: Grazie di tutto cuore.
4: Dank für das Sein.
5: Grazie per l'essere.
4: Dank für die Erlösung.
5: Grazie per la redenzione.
4: Danke für den
5: Grazie
4: inneren Weg.
5: Per la via interiore.
4: Danke für die
5: Grazie
4: ewige Heimat.
5: Per l'eterna patria.

0: Cari amici all'ascolto, possiamo ora lasciare agire su di noi queste parole che Gabriele ci ha dato come esempio per la preghiera universale e continuare a leggere dal libro dal quale è tratta questa serie di trasmissioni. Il Cristo dice: Egli, e si intende l'uomo in Dio, irradia la legge eterna, ciò che è puro, bello, fine, l'amore assoluto, l'essere che Egli è. Ascoltiamo le spiegazioni che Gabriele ci ha dato in merito. Se durante il giorno ci siamo ripresi nel nostro modo di parlare e di pensare, esaminandoci e chiedendoci: i miei pensieri e le mie parole sono altruistici, ossia divini, oppure sono egocentrici? Allora, alla sera potremo percepire noi stessi come ci sentiamo. Percepire il nostro sé significa che percepiamo noi stessi, come è stato e com'è il nostro ritmo fisico, come è stato e com'è il nostro atteggiamento interiore ed esteriore, come è stato e com'è il nostro comportamento. Possiamo esaminarci anche guardandoci allo specchio. Cosa riflettiamo? Cosa irradiamo? Se durante il giorno facciamo con coerenza questo esercizio, sperimenteremo piccoli e grandi miracoli. Alla sera ci ritroveremo come una persona completamente diversa. Questi esercizi ci fanno riconoscere in che modo meraviglioso e con quale rapidità lo Spirito di Dio può agire in noi e su di noi. Sperimentiamo la vicinanza di Dio. Cari amici, questi esercizi sono veramente un grande aiuto per noi. E noi che stiamo leggendo da questo libro ne siamo molto grati, perché anche noi, come già detto, non siamo perfetti, ma stiamo imparando e ci stiamo esercitando insieme a voi.
1: L'eterna legge, ciò che è puro, bello, nobile, fine, l'amore assoluto irradia ciò che viene emanato da colui che è ricolmo di Dio e lo irradia di nuovo a lui e attraverso di lui. Così dice il Cristo nei suoi grandi insegnamenti cosmici. Cari telespettatori, care telespettatrici, ciò che emana colui che è ricolmo di Dio si irradia di nuovo in lui e attraverso di lui, in base al principio trasmettere e ricevere. Sentiamo spesso parlare dell'essere. L'essere è il divino in ogni cosa. Solo quando avremo raggiunto la comunicazione divina con ogni cosa, dato che tutto è in tutto, vivremo nell'essere. Vivere nell'essere significa quindi vivere nel profondo del nostro interiore. Gli esercizi appena descritti ci aiutano a sperimentare che cosa significhi vivere in noi e dare dall'essere, dalla fonte, tramite la comunicazione con la forza universale in ogni cosa. Sentiamo spesso parlare della purezza. Raggiungiamo la purezza dell'anima tramite sentimenti, sensazioni, pensieri, parole ed azioni altruistiche. Da ciò scaturisce la bellezza interiore. L'anima e l'uomo raggiungono quindi la bellezza attraverso la purezza. Vediamo che tutto si compenetra e si integra. Chi si adorna di virtù e di amore altruistico giunge alla libertà interiore perché ha trovato se stesso, il proprio vero sé. Costui lascia perciò anche la libertà ai suoi simili e l'uomo diviene nobile e fine, perché l'anima è divenuta pura. Cari amici, accogliamo ancora una volta consapevolmente in noi questa frase e lasciamola vibrare dentro di noi, poiché essa racchiude in sé tanti aspetti molto importanti. L'eterna legge, la purezza, la bellezza, ciò che è nobile e fine, l'amore assoluto, irradia ciò che viene emanato dall'uomo ricolmo di Dio, di nuovo a Lui ed attraverso di Lui.
2: Un'altra frase degli insegnamenti del Cristo Dio dice: l'essere puro vive nell'essere, che è eterno, e dà la propria esistenza nell'eterno essere, dato che egli stesso è l'eterno essere, l'eterna legge, Dio. La purezza, la bellezza, la libertà, ciò che è nobile e puro, l'amore altruistico. L'essere puro è l'essere nella corrente universale, in Dio, nell'essere. Ascoltiamo ora le spiegazioni date da Gabriele in merito. La purezza è la nostra vera vita. Se ci allontaniamo dalla nostra vera vita, dalla purezza, dalla bellezza, dall'eterno essere, creiamo la nostra vita apparente che è costituita dalla legge del nostro ego. È il riflesso, l'eterno io sono, trasformato e portato ad un livello inferiore. Noi stessi abbiamo creato tutto ciò che il nostro modo di percepire, pensare, parlare, agire e volere umano, vale a dire con i nostri aspetti dell'umano o del peccato. La legge del nostro ego, che avvolge solo noi stessi e che è memorizzata nel computer causale, negli astri, viene definita globalmente la legge di semina raccolta. Quindi raccoglieremo ciò che seminiamo. Questo trasmettere e ricevere causale continuerà fino a che avremo ampiamente raggiunto la purezza della nostra anima. Nella purezza si trova la bellezza e nella bellezza a sua volta la purezza. Ambedue si irradiano e apportano la libertà. Nella purezza, nella bellezza e nella libertà si trova ciò che è nobile, fine, che è l'amore altruistico.
3: Cari amici, ascoltiamo altre parole del Cristo tratte dai suoi grandi insegnamenti cosmici. Il Cristo dice: le anime incolpate nelle sfere di purificazione e quelle incarnate gravate di colpe, gli uomini, non vivono quale essere e non si muovono nemmeno nella corrente dell'essere. Per aiutarci a comprendere meglio questa frase, Gabriele ci ha dato le seguenti spiegazioni. Quindi questo vuol dire che, fino a che siamo gravati di colpe, parti della nostra eredità spirituale, del nostro vero essere, sono ricoperte e per questo non ritroviamo l'origine della nostra vita. Per poterci immergere di nuovo nella corrente di Dio, per vivere quali gocce purificate nell'oceano, in Dio, dobbiamo percorrere la via dell'autoconoscenza. Dobbiamo imparare a capire noi stessi. Infatti, solo se capiamo noi stessi, con il tempo riconosceremo anche noi stessi. Se impariamo a capirci, giungeremo anche ad avere comprensione per i nostri simili. In tal modo, purifichiamo la nostra anima e troviamo accesso al nostro prossimo. Infatti, il nostro prossimo, la parte positiva del nostro prossimo, è una parte del nostro vero essere, della nostra eredità divina. Solo in questo modo, attraverso l'autoconoscenza e la comprensione, maturiamo e cresciamo nel nostro interiore, raggiungiamo il collegamento con il nostro prossimo e la comunicazione con i regni della natura. Comprenderemo così anche che cosa significhi sviluppare la comunicazione con l'universo infinito, perché noi siamo figli dell'universo, eredi dell'infinito, esseri che racchiudono in sé tutto l'essere.
0: Il Cristo dice: chi non vive in Dio vive nel mondo che egli stesso si è creato e che è costituito dalle sue sensazioni, dai suoi pensieri, dalle sue parole ed azioni umane, che egli definisce il suo essere e il suo sé. Questo è il piccolo mondo dell'ego umano. E Gabriele ha spiegato in merito. Riconosciamo quindi come l'avversario ha invertito queste sublimi parole. Il nostro piccolo mondo, il mondo dell'ego di ciascuno, costituito dalle nostre sensazioni, pensieri, parole ed azioni umane, lo chiamiamo il nostro essere e il nostro sé. Tuttavia, non è l'eterno essere. Nel nostro essere umano c'è il mio, che comporta la delimitazione nei confronti dell'eterno essere. Nel nostro sé umano è contenuto il concetto di a me, che è di nuovo una limitazione. A causa dell'egocentrismo umano del mio e a me, ci siamo rinchiusi in un mondo bozzolo di cui parleremo in seguito. Vediamo quindi come la luce e l'ombra sono vicinissime. Le parole che vengono espresse dalla realizzazione e dall'adempimento della legge eterna racchiudono in sé il divino, la luce e la forza. Le parole che non sono infiammate dallo spirito dell'amore, che non vengono vissute da noi, esprimono invece il nostro infimo sé. Dio parla dell'eterno sé, dell'eterno essere. L'inversione dice il nostro essere umano, il nostro sé umano. Cari amici, con queste spiegazioni possiamo riconoscere che quando parliamo di aspetti umani, intendiamo sempre ciò che è riferito all'ego e che è in fondo un aspetto del peccato.
3: Cristo parla ancora nei suoi grandi insegnamenti cosmici dell'esistenza dell'uomo che non vive in Dio. Egli dice: egli vive e si muove in questo piccolo mondo e crede di avere la propria esistenza solo lì. Vede poi solo con gli occhi del suo piccolo mondo, che è paragonabile ad un bozzolo. In tal modo, vede anche solo il piccolo mondo del bozzolo del suo prossimo. Egli vede solo la superficie della vita il riflesso, dato che vive solo esteriormente e si muove solo nel suo piccolo mondo, nel suo bozzolo, che egli stesso ha intessuto con le sue sensazioni, i suoi pensieri, le sue parole ed azioni gravate di colpe. Questo è il suo stato di coscienza. Gabriele ci spiega: noi uomini, condizionati dalla limitatezza del pensiero materialistico ed egocentrico, percepiamo, pensiamo, parliamo ed agiamo in base a questo stato di coscienza. Non riusciamo a vedere oltre e tantomeno riusciamo a comprendere più di quel tanto. Ciò che abbiamo sviluppato è il nostro stato di coscienza. E tale è anche la luce della nostra coscienza, che irradia anche solamente quello che è il nostro stato di coscienza, vasto oppure ristretto, in base alla nostra limitatezza. Dato che viviamo nel fascio di luce che noi stessi ci siamo creati, sperimentiamo sempre noi stessi, in base alla nostra irradiazione di coscienza. Osserviamo quello che pensiamo, che cosa esprimiamo e come lo esprimiamo. Tutte queste cose ci dicono chi siamo. Se con le nostre sensazioni ed i nostri pensieri giriamo solo attorno a noi stessi, viviamo in un mondo bozzolo e vediamo il nostro prossimo solo nel fascio di luce del nostro ego umano. I nostri simili passano accanto a noi e noi non li riconosciamo. Non li percepiamo come fratello e sorella nello spirito del Signore, perché approviamo solo noi stessi, dato che vediamo solo il nostro piccolo mondo. Questo piccolo mondo è il patrimonio dei nostri pensieri e questo patrimonio lo chiamiamo verità.
2: Cari amici, nei suoi insegnamenti il Cristo continua dicendo: i fili del piccolo mondo del bozzolo sono nel contempo le pareti che egli guarda e che definisce la verità. Dato che guarda solo le pareti del suo piccolo mondo, vede solamente le pareti del piccolo mondo del suo prossimo. Vede quindi solo negli specchi della verità e non la verità stessa.
4: Er sieht also nur in die Spiegel der Wahrheit und schaut nicht die Wahrheit selbst.
2: Gabriele ci spiega: da ciò risulta la distorsione della verità. Che cosa sono le pareti? Le cosiddette pareti sono l'irradiazione dell'aura, sono le varie sfaccettature della luce della nostra anima. Infatti ciò che è memorizzato nelle particole della nostra anima, luce o ombre, si irradia attraverso il nostro corpo e forma l'aura, la corona. La nostra aura è allo stesso tempo il fascio di luce della nostra coscienza. Riusciamo ad afferrare fino ad un certo punto solo ciò che la nostra anima irradia e parliamo solo riferendoci a questo. Non possiamo andare oltre. La nostra aura è basata sul potenziale di irradiazione che può essere di luce o di ombre. Questa è la luce della nostra coscienza. Questo è il nostro stato di coscienza.
0: Il Cristo continua dicendo: egli, sia l'uomo, parla della verità e intende con ciò il riflesso della verità, ciò che lui stesso ha immesso, ciò di cui egli stesso si è avvolto e in cui crede, perché è solo questo che vede. Crede quindi solo a ciò che vede e lo definisce la verità. Gabriele ci ha dato le seguenti spiegazioni in merito. Il nostro linguaggio è un linguaggio costituito da immagini. Ogni immagine mostra il nostro stato di coscienza. Innumerevoli pensieri si susseguono rapidamente nel nostro cervello giorno dopo giorno. Come i pensieri passano per la nostra testa, anche le immagini passano attraverso di noi e segnano la struttura delle nostre cellule. Dato che in genere viviamo ancora in modo inconsapevole, cogliamo ben poco del linguaggio delle nostre immagini e in tal modo ci lasciamo sfuggire e non utilizziamo le molte possibilità che ci vengono date per riconoscerci. Vivere in modo consapevole significa raccogliere le forze della nostra coscienza in quel determinato momento, concentrandole su quello che stiamo facendo in quel momento. Vivere in modo consapevole significa quindi vivere in modo concentrato.
2: Continuiamo a leggere le spiegazioni date da Gabriele. Ripromettiamoci quindi di vivere in modo concentrato, di fare tutto in modo concentrato. Concentrazione significa: i nostri pensieri sono presso il nostro lavoro, presso l'attività che stiamo volgendo in quel determinato momento o presso quello che stiamo dicendo. Così facendo, la nostra vita si svolge in modo più cosciente e ci accorgeremo ben presto se ci sono pensieri che ci assillano. Essi bussano e toccano le radiazioni della nostra concentrazione e vogliono comunicarsi a noi. In tal caso dovremmo soffermarci brevemente, lasciar affiorare i pensieri e guardare nel mondo di questi pensieri. Infatti, essi si presentano a noi sotto forma di immagini. Siamo noi che ci siamo creati queste immagini, che sono una parte della nostra vita. Anche in questo modo possiamo riconoscere rapidamente chi siamo. Se utilizziamo l'energia della giornata per sistemare ciò che va sistemato oggi, si dilaterà anche l'irradiazione della nostra coscienza, il fascio di luce della nostra coscienza.
3: Gabriele continua con le sue spiegazioni. I pensieri che trasmettono verso di noi e ci toccano possono anche provenire dai nostri simili. In questo caso sono però solo pensieri fugaci che non ci agitano e che possono però dirci qualcosa, dato che non esiste il caso. Se invece essi bussano e toccano continuamente l'irradiazione della nostra concentrazione, significa che in noi c'è qualcosa che dovremmo sistemare. Pensieri, sensazioni o sentimenti possono anche provenire dallo strato della nostra coscienza spirituale sviluppato fino a quel momento. Sono impulsi che ci vogliono stimolare a svilupparci ulteriormente, ad eliminare ciò che limita la nostra anima e che grava su di essa. Anche questi pensieri o sentimenti bussano e toccano l'irradiazione della nostra concentrazione. Si fanno sentire per essere sistemati. Soffermiamoci brevemente. Cogliamo le immagini dei pensieri. Che cosa ci vogliono dire? Questo è ciò che va sistemato.
1: Cari amici, ci troviamo nella scuola di vita terrena. L'energia della giornata porta ad ogni uomo i suoi compiti individuali che egli deve affrontare in base a ciò che lui stesso ha immesso un tempo negli astri. Quindi incontriamo i nostri aspetti umani giorno dopo giorno. Gli aspetti umani sono il nostro infimo essere, il nostro infimo sé.
5: Wir müssen das niedere selbst.
1: Dobbiamo trasformare con il Cristo l'infimo sé, l'infimo essere.
5: Auf diese Weise
1: in tal modo giungiamo all'eterno essere,
5: zu unserem wahren
1: al nostro vero sé,
5: und somit
1: e con ciò alla nostra eredità divina. Vediamo quindi che tutto l'infinito è basato sul principio trasmettere e ricevere. Viene trasmesso verso di noi e noi riceviamo. Noi trasmettiamo e riceviamo. Tutto l'universo è una potente rete di comunicazione in cui ognuno di noi è collegato.
0: Cari amici all'ascolto, impariamo quindi dai compiti che l'energia della giornata ci presenta e potremo essere certi che ci aspettano giornate interessanti e intense. Per riuscire a cogliere ciò che l'energia della giornata ci vuole dire, Gabriele ci ha consigliato, tra le altre cose, che vivere in modo consapevole significa vivere in modo concentrato. Chi lo desidera può quindi provare a farlo. Vi invitiamo ad accompagnare queste trasmissioni con il libro dal quale sono tratte. È il primo volume dei grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli, con spiegazioni date da Gabriele, un libro che potete trovare in libreria o in internet. Se desiderate comprendere come possiamo liberarci dal nostro bozzolo, vi invitiamo a mettervi in ascolto anche la prossima puntata di questa serie di trasmissioni, nella quale potremo ancora imparare insieme. Vi auguriamo ogni bene e ci farà piacere se ci seguirete anche la prossima volta. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Einen guten Morgen.
1: Buongiorno. Il nuovo giorno è appena sorto e voi, noi tutti, cominciamo la nostra giornata. Posso darvi due pensieri da portare con voi nella giornata? Per esempio, trovate voi stessi nel momento in cui imparate a non fare proprie le opinioni e le argomentazioni degli altri.

0: weiterer Aspekt zum Nachdenken.
1: Ed ora un altro aspetto su cui riflettere. Dell'amor proprio, la persona si appropria da sé, mentre l'amore di Dio è in lui. Ciò significa Dio in voi, Dio in noi, Dio nei mondi della natura.

0: Bewusstseinserschließung.
1: Dodicesimo testo per dischiudere la coscienza. Io dischiudo la mia coscienza per la via verso l'interiore, verso il sé divino, per raggiungere l'ampliamento della coscienza dell'anima e l'unità con il Cristo.
0: Du begibst dich nun zu dem geistigen Sammelbecken.
1: Ti rechi ora nel bacino di raccolta delle forze spirituali che agisce al di sotto del centro dell'ordine. Lì giunto, non rimanere passivo, ma divieni attivo spiritualmente, ossia percepisci il tuo essere interiore, percepisci ciò che esso desidera esprimere in preghiera, le sensazioni di preghiera che scaturiscono dal tuo interiore possono essere forze della coscienza. Esse indicano anche il tuo livello di coscienza. Assumi ora la posizione per orientarti consapevolmente sulla corrente divina e cerca di staccarti da tutte le sensazioni rivolte verso il mondo. Liberati allo stesso tempo dai pensieri, rimettendoli al Cristo. Svuota il tuo recipiente dai problemi, dalle preoccupazioni, dalle basse tensioni.

tendenze e dai sentimenti che ben conosciamo e rimetti tutto alla luce del Cristo affinché li trasformi.

Inspiro ed espiro consapevolmente. Osservo il mio respiro che viene e va. Dio mi pervade con il suo respiro. Respiro profondamente. Inspiro e riempio il torace fino a gonfiarlo. Espiro fino a che si rilassa di nuovo. Inspiro ora usando i muscoli dell'addome. Poi faccio risalire il respiro nel torace ed espiro. Quando inspiro profondamente, il ventre e l'addome si gonfiano. Poi, quando espiro, ritornano in posizione normale. Inspiro ed espiro profondamente ancora alcune volte. Faccio risalire il respiro nel torace ed espiro. Nel fare questo, rimetto allo Spirito del Cristo tutti i miei pesi, ogni moto e inclinazione, in modo da essere libero per l'interiorizzazione.

0: Nun atme ich wieder normal.
1: Ora respiro di nuovo normalmente. Il mio corpo riprende il suo ritmo normale.
0: Ich bin still geworden.
1: Sono divenuto silenzioso. Sono libero da tutti i pensieri e desideri. Il silenzio e la pace respirano in me. Il mio corpo è rilassato. I miei muscoli distesi. Il mio corpo è leggero e vibrante. Le mie cellule e i miei organi ubbidiscono al ritmo della vita interiore. Ora sono completamente concentrato sulla luce centrale insita in me, sul quarto centro di coscienza, che è la luce del Cristo. Ora seguo coscientemente le parole con i miei pensieri. Mi immagino una luce bianca radiosa. Con le mie sensazioni e i miei sentimenti entro in questa luce bianca e radiosa. Essa mi irradia e mi avvolge di forza e di vita. Avvolto in questa luce bianca e radiosa, respiro l'alito di Dio. L'alito dell'Eterno pervade la mia anima, i miei organi, ogni cellula del mio corpo.

del mio corpo respira al ritmo della sacra forza. I miei organi sono pervasi dalla sacra luce. Percepisco un grande senso di sollievo e una pace profonda che mi vivifica. Respiro la pace. Respiro il silenzio. Dio respira in me. Con le mie sensazioni passo ora al settimo centro di coscienza, alla porta dell'assoluto, che risiede vicino all'anima. Sulla soglia che dà sulla coscienza universale, mi inchino davanti all'Eterno Spirito, che è la mia vera vita, il mio vero sé. Da lì accompagno la sacra corrente, che è la vita in me, fino al bacino di raccolta delle energie spirituali divine, dal quale esse risalgono nuovamente verso il nucleo centrale. Con le mie sensazioni accompagno la sacra corrente al sesto centro di coscienza, poi al quinto e poi al quarto campo energetico, alla luce redentrice del Cristo. Accompagno poi la corrente al terzo centro di coscienza, che è il centro della sapienza. Al secondo, al centro della volontà. Attraverso il primo centro, che è quello dell'ordine, passo con le sensazioni al bacino di raccolta delle energie spirituali. Le forze spirituali invisibili all'occhio umano sono la vita. Sono l'onnipotenza, la grandezza, l'amore e la sapienza di Dio. Mi soffermo con le mie sensazioni nel bacino di raccolta spirituale, dove le energie spirituali e vitali si raccolgono prima di risalire verso l'alto. Respiro ora nel bacino di raccolta, calmo
ed armonioso. Porto il respiro in basso, nel bacino di raccolta delle energie spirituali. Il mio respiro è calmo. I miei sensi sono rivolti verso l'interiore. Lo Spirito di Dio mi inonda. La sua forza agisce dentro di me.

0: betet in mir.
1: Lascio fluire in me la preghiera. Padre meraviglioso, il tuo spirito vive in me. Padre meraviglioso, tu mi sei vicino ogni giorno. Tu sei l'amore e il sostegno nella mia vita. Padre meraviglioso, mi immergo nella fonte originaria del tuo amore, in modo da ridivenire il tuo amore, che è il mio essere originario. Padre meraviglioso, il tuo spirito onnipresente è attivo nella mia anima e in ogni cellula del mio corpo. Affermo la tua forza meravigliosa in me. Tu sei qui. Tu mi sei così vicino. Affermo la tua vicinanza. Le preoccupazioni e le pene scompaiono. Svaniscono le angosce e le malattie. Ed anche le vecchie abitudini si allontanano da me. Le forze spirituali mi compenetrano con il loro soffio. Il tuo amore mi pervade. La tua pace e il tuo silenzio entrano in me. Io sono colmo di pace. Io sono silenzioso, poiché tu, o eterna luce, risplendi in me. Padre meraviglioso, ti ringrazio perché posso essere tuo figlio, tua figlia. Ti ringrazio per avermi accolto di nuovo tramite il Cristo, tuo figlio, mio Redentore. Padre meraviglioso, io ti ringrazio perché mi hai accolto di nuovo. Signore, il tuo grande amore opera in me, nel mio prossimo, in tutto ciò che vive. Io ti ringrazio. Padre meraviglioso, la tua benedizione colma di forza pervade tutti i regni, anche il regno del mio interiore, che è il tuo regno, la mia patria. Io ti ringrazio. Padre meraviglioso, mantieni il silenzio e la pace dentro di me. Riconducimi all'origine della mia vita, al tuo amore, all'origine della fonte che tu sei.

Con le sensazioni accompagno ora la forza spirituale dal bacino di raccolta all'ordine, al grado della volontà, alla presa di coscienza della sapienza, al centro di coscienza della serietà, al grado della pazienza, al centro dell'amore interiore, fino alla soglia della misericordia. La porta che conduce all'assoluto è aperta. Io guardo al di là e percepisco la fonte dell'amore che fluisce verso di me. Essa mi illumina e mi avvolge. Io sono spirito del suo spirito, luce della sua luce, forza della sua forza, amore del suo amore. Beatitudine e gioia mi pervadono. Il mio essere è luce. Tutte le cellule e gli organi del corpo sono pervasi dalla luce divina. Tutto il mio corpo è infiammato dall'amore divino. Io sono pieno di forza. Io sono sano. Io sono un figlio dell'Altissimo. Ringrazio l'Eterna Fonte per la forza, l'amore e la sapienza. Ringrazio per la pace della mia anima. Affermo la pace in tutte le cellule e gli organi del mio corpo. Affermo la vita in me.

Osservo ora nuovamente il mio respiro e ritorno lentamente nel conscio. Mi soffermo ancora un po', raccolto nel silenzio profondo, nella pace che il mondo non conosce.

0: viele Menschen, sehr viele Menschen beten in unserer Welt.
1: Nel nostro mondo, molte persone,
0: doch,
1: tante, tante persone pregano.
0: Oftmals
1: tuttavia, spesso pensiamo, perché il Cristo non ascolta le nostre preghiere? Non è forse così che spesso mettiamo i nostri problemi, le nostre preoccupazioni, difficoltà e tutto ciò che ci muove al di sopra della sofferenza e della necessità degli altri? Tanti anni fa, una sorella mi ha raccontato quanto segue. Quando era giovane, era sempre molto occupata con se stessa. Aveva sempre dei problemi. Una cosa non le piaceva, l'altra cosa voleva avere a tutti i costi. Questo non era a posto, la mamma non la trattava come voleva e continuava a pensare sempre solo a se stessa ed era molto insoddisfatta di se stessa. Da questo risultarono depressioni, le difficoltà diventavano sempre più grandi e lei si lamentava sempre di più con sua madre. La madre la prese per mano e le disse: «Adesso, ascoltami bene. Ogni uomo ha tantissimi problemi e preoccupazioni. Nel nostro mondo ci sono molte sofferenze, malattie, difficoltà e preoccupazioni. Allora, adesso, ogni uomo su questa terra prende la sua sofferenza, il suo dolore, come una croce e tutti depongono questa croce su una montagna. Tutti mettono queste croci insieme e diventa una grande, grande montagna». E la madre disse: «Metti lì anche tu la tua croce, anch'io metto la mia». E così entrambi posero la loro croce, quindi le loro preoccupazioni, le loro difficoltà su questa montagna. E la madre poi disse: «Guarda tutte queste croci». E raccontava tutto quello che muoveva e preoccupava le persone di quell'epoca, quanta sofferenza, quante difficoltà c'erano per tutti gli uomini. Quanti bambini cercavano la loro madre e non la trovavano. La guerra li aveva strappati loro e loro erano da soli, erano orfani. E la madre le disse, spiegando tutte queste difficoltà e problemi: «Guarda tutte queste croci». E così lei guardava tutte queste croci. E la madre le raccontava sempre più tutto quello che era attaccato a queste croci. E poi la madre guardò la figlia e le disse: «Allora, quale croce vuoi prendere adesso, visto che la tua è così pesante?» E la figlia disse alla mamma: «Quale croce prendi tu?» E la madre disse: «Io riprendo la mia croce». E la figlia guardò la madre e disse: «Anch'io riprendo la mia croce». E da quel momento lei stava meglio e vedeva sempre queste croci davanti a sé. Ogni volta che le veniva di lamentarsi in merito a cose che le venivano in mente, in merito a invidia, inimicizia e molte altre cose. Noi uomini dobbiamo imparare a immedesimarci nel nostro prossimo per poter veramente pregare. La preghiera superficiale, il fatto di pregare semplicemente senza aver nessuna sensazione, aiuta l'altro molto poco e non aiuta neanche noi. Cosa ne dite se ora impariamo insieme questo modo di pregare interiore? deponiamo le croci tutte insieme e chiediamo che il Cristo Dio ponga davanti a noi le croci di tutti gli uomini. Diventa una montagna di croci molto, molto grande. Chi vuole può farlo insieme a noi. Ognuno appoggia la sua croce su questa montagna. Tutte le sue preoccupazioni, tutti i suoi problemi, le sue difficoltà, i pensieri di odio e di invidia, le sue malattie e i suoi malesseri. E così ora le croci vengono da tutto il mondo e la montagna diventa grande, molto grande. Ed ora guardiamoci queste croci. Ci sono uomini negli ospedali che soffrono indicibilmente giorno e notte e alcuni sanno che dovranno morire e soffrono. Pensiamo ai molti bambini che non hanno più i genitori, i cui genitori sono morti di AIDS e altre malattie simili. Entriamo con i nostri sentimenti, guardiamo nel terzo mondo. Bambini che non hanno una patria, bambini che non hanno un tetto. Molti bambini che vivono da qualche parte, in angoli delle stazioni della metropolitana, si rannicchiano in un angolino per sopravvivere alla notte. Molti uomini nel terzo mondo sono indicibilmente malati e soffrono. I bambini che sono stati abbandonati non hanno pane, chiedono l'elemosina oppure rubano e per questo vengono poi picchiati, per non dire picchiati a sangue. Bambini vengono obbligati a prostituirsi. Sofferenze indicibili. Immedesimiamoci in tutte queste persone. Anche le loro croci sono su questa montagna. La madre si stringe i figli al petto, il padre li abbraccia e i bambini chiedono: rimanete da noi. E la madre prega: oh Signore, lascia che i bambini possano restare con noi. Ma ognuno presagisce quello che può succedere. Sono da soli i bambini? I genitori perdono i loro figli. L'uomo perde la moglie il marito. Una grande miseria è legata alle croci. E la montagna è grande. E se pensiamo a tutte le altre difficoltà e soprattutto anche ai nostri fratelli animali, allora si accumula ancora molto di più, perché quello per cui devono soffrire è colpa nostra.

0: Bevor wir ins Gebet gehen, lernen wir zu fühlen.
1: Prima di andare in preghiera, impariamo a percepire. Vediamo quindi le croci. Vediamo questa montagna di croci. Vi sono anche le nostre croci. Quali croci riprenderemo? Alcuni diranno, così come ha fatto la sorella quando era giovane, io riprendo la mia croce. La mia esistenza non è così problematica, non è così difficile come quella dell'altro. Tuttavia, tutti gli uomini chiedono aiuto e sostegno e l'uno dovrebbe aiutare l'altro in tutte le difficoltà e aiutare anche la Madre Terra con tutte le sue forme di vita. In noi c'è Cristo. Vicino al nostro cuore risplende il possente sole dell'amore, della misericordia. Per pregare veramente, dovremmo immedesimarci nelle persone o negli esseri viventi della natura per i quali vogliamo pregare di cuore. Dobbiamo sviluppare la compartecipazione. Dobbiamo percepire come sta l'altra persona, come sta la forma di vita. E così dovremmo portare quello che sente l'altra persona, quello che porta la Madre Terra nel sole, verso il Cristo, e portarlo quindi nella preghiera interiore, così che la compassione, la sensazione sottile, la sensazione di misericordia possa salire dal profondo della nostra anima e preghi in noi. Questo è vero pregare. Questo porta i frutti e questo entra anche nell'aura del prossimo. Così vogliamo imparare a pregare. Ognuno si immedesima nella croce che c'è sulla montagna. Egli prende la croce di un'altra persona e si immedesima nella sua situazione. Prende la croce del mondo degli animali e della natura e entra in esso con le sue sensazioni, malattia, sofferenza, necessità torturano gli uomini. Accogliamo nella nostra coscienza le persone o le forme di vita della natura e le portiamo nel sole del Cristo Dio. Nell'interiore sentiamo che Cristo è presente. Improvvisamente diveniamo tranquilli. Le nostre necessità sono diventate secondarie. Sentiamo il prossimo in noi. Non c'è alcun pensiero. Noi siamo nel sole. E la persona per cui preghiamo è con noi in questa grande luce. Ora eliminiamo i pensieri e la preghiera viene. Lasciamo che venga la preghiera e sentiamo che si sviluppano dei pensieri di preghiera completamente diversi. Sono i sentimenti fini dell'anima. Lasciate che la preghiera salga.

Ci immedesimiamo nella persona per cui abbiamo pregato, oppure per la forma di vita della natura, e sentiamo di aver pregato per loro. Ed affermiamo che stiano meglio giorno dopo giorno. Questa croce dentro di noi diventa più luminosa e vibra verso l'esterno, verso quel luogo, in quel posto dove c'è la persona per cui abbiamo pregato. Vibra, va nella natura per cui abbiamo pregato. Guardiamo ancora una volta su questo monte fatto di tante croci. Lasciamo che queste croci agiscano su di noi e ci accorgiamo che una tra le tante richiama la nostra attenzione. Lasciamo che questo avvenga. In noi si forma un'immagine. Sono persone. Possono essere anche anime. Possono essere animali e piante. Portiamo con noi quello che ci viene vicino nel sole. Noi stessi ci troviamo anche noi nel sole dell'amore, della misericordia e della bontà. In noi stessi sentiamo sempre più calore perché l'anima pulsa. I nostri pensieri tacciono. I sentimenti sottili dell'anima iniziano a pregare. Permettete che questo avvenga. Preghiamo per coloro che sono nel sole.

0: Christus in uns.
1: Christo in noi.
0: Christus.
1: Cristo
0: in ihnen.
1: In loro.
0: Das Kreuzlein des
1: La crocetta del prossimo diviene più luminosa e va nel luogo, sul posto dove c'è la persona, dove c'è la forma di vita della natura. E anche noi stiamo meglio. Entriamo con le sensazioni nel sole. Diveniamo più felici, più contenti. Abbiamo pregato di cuore. Abbiamo percepito e siamo collegati con coloro per i quali abbiamo pregato. Ed ora, chi lo desidera, può portare la sua piccola croce nel sole, nel Cristo in noi. Rimettiamo a Lui tutto ciò che ci opprime. Ed ora lasciamo che la preghiera salga. Sono i fini sentimenti dell'anima che pregano. Osserviamo i nostri tratti, il nostro comportamento nel sole. Preghiamo per noi.

Cristo non fa alcuna differenza tra una persona e l'altra. Se veniamo a Lui e preghiamo di cuore, ci verrà dato. Tuttavia, se noi percepiamo nella nostra piccola croce, forse qualcuno si accorgerà che ciò che Lui ha da portare non è così pesante in confronto alle molte altre croci. Ed alcuni penseranno: quello che io devo portare lo posso sistemare con la forza del Cristo. E quanto più noi sistemiamo, tanto meno pensiamo a noi stessi. E tanto più possiamo pregare per le altre croci, pregare nel sole dell'amore, della misericordia e della bontà, pregare in Cristo. In questo modo gli siamo molto vicini e percepiamo che Egli benedice le nostre preghiere, che percepiscono insieme all'altro e porta i nostri pensieri di preghiera verso le persone che forse sono in difficoltà molto più grandi rispetto a noi. In questo modo il nostro cuore diventa sempre più leggero. Ci allontaniamo sempre più dai nostri piccoli malesseri e percepiamo la grande sofferenza del mondo. E così non pregheremo più verso l'esterno, verso l'esteriore, ma entreremo nel sole. Percepiremo e sentiremo come sta l'altro. Il sole del Cristo Dio risplende in noi. Queste preghiere ci fanno percepire, ci fanno presagire che il Cristo Dio ci è vicino, molto vicino, che Lui ci assiste, che Lui ci aiuta e che anche le nostre preghiere porteranno dei frutti, perché quello che viene dal cuore è benedetto. Ringraziamo il grande Spirito che è sempre presente. Ringraziamolo perché non siamo mai da soli, perché ci ama. Ringraziamolo perché Lui ci conosce e ci assiste. Ringraziamo perché Lui ci accoglie in continuazione nel sole dell'amore. Nello spirito del nostro eterno Padre siamo tutti fratelli e sorelle. In questa consapevolezza vogliamo ringraziarlo.

0: Bringe dir das Licht.
1: Io ti porto la luce.
0: Ich bin.
1: Io sono.
0: Ich bin.
1: Colui che è.
0: Das Licht.
1: La luce in eterno.
0: Ich durchglühe dich.
1: Io ti compenetro con la
0: du
1: mia luce.
0: Mein Kind. Licht.
1: Tu sei mio figlio.
0: Licht.
1: Luce che proviene dalla mia luce.
0: Ich das Licht.
1: Io la luce.
0: Bin die Stimme der
1: sono
0: Wahrheit.
1: La voce della verità.
0: Du bist in mir das Licht.
1: Tu sei in me la luce.
0: Und die Stimme der Wahrheit.
1: E la voce della verità. In me.
0: Wahrheit.
1: La verità.
0: Lebe in mir und sei.
1: Vivi in me e sii.
0: Vereint.
1: Così siamo uniti.
0: Ich das Licht bin dir nahe.
1: Io la luce ti sono vicino.
0: Wohin du auch gehst.
1: Ovunque tu vada, io sono presente.
0: Ich das Licht wohne in dir.
1: Io la luce dimoro in te.
0: Leuchte dir.
1: Io la luce ti illumino.
0: Ich das Licht bin immer in dir.
1: Io, la luce, sono sempre in te. E tu, la luce, sei sempre in me, nella luce.
0: Ich weiß um alle Dinge.
1: Io conosco ogni cosa.
0: Ich durchleuchte alle Dinge.
1: Io compenetro ogni cosa con la mia luce e conosco anche ogni cosa di te. Se hai delle preoccupazioni, io ti aiuto.
0: Bist du in Nöten?
1: Se sei in difficoltà, io la risolvo.
0: Bist du freudig?
1: Se sei felice, io sono felice insieme a te.
0: Bist du traurig?
1: Se sei triste, io ti incoraggio.

0: se sei sconfortato, io ti consolo.
1: Ich das Licht, ich kenne dich.
0: Io la luce, io ti conosco.
1: Ich das Licht, ich rufe dich.
0: Io la luce, io ti chiamo.
1: Ich das Licht, ich leuchte dir.
0: Io la luce, io ti illumino.
1: Ich das Licht, ich trage dich.
0: Io la luce, io ti porto.
1: Ich das Licht, ich leite dich.
0: Io la luce, io ti guido.
1: Ich das Licht, bin die Quelle in dir.
0: Io la luce, sono la fonte in te.
1: Tag und Nacht bin ich das Licht in dir, dem Licht aus mir.
0: Giorno e notte io sono la luce in te, la luce che proviene da me.
1: Zum Licht.
0: La luce viene alla luce.
1: Komme auch du zu mir, dem Licht.
0: Vieni anche tu a me, alla luce.
1: In dir ist es hell.
0: In te è chiaro.
1: Dich ist es hell.
0: Intorno a te è chiaro.
1: Nimm es so an.
0: Accettalo così e gioisci.
1: Das Licht spricht.
0: La luce dice: realizzami.
1: Und es wird immer heller in dir und dich.
0: E si farà sempre più splendente in te e intorno a te. E allora sarai circondato di luce e il tuo essere luminoso si ridesta sempre più in te. E allora sarai anche circondato da esseri luminosi.

0: Licht umgibt dich.
1: La luce ti circonda.
0: Das Licht durchglüht dich.
1: La luce ti compenetra.
0: Bist du entbrannt für das Licht?
1: Se ti sei infiammato per la luce,
0: du bewusst
1: sei consapevolmente
0: aus meinem Licht.
1: La luce che proviene dalla mia luce.
0: Licht zieht zum Licht.
1: La luce viene attirata dalla luce.
0: Lichte Wesen umgeben dich.
1: Esseri luminosi ti circondano.
0: Lichte Wesen dienen und helfen dir.
1: Esseri luminosi ti servono e ti aiutano, poiché essi sono un'unica cosa con me, la luce, e sono un'unica cosa con te.
0: Lichte Wesen begleiten dich.
1: Esseri luminosi ti accompagnano.
0: Licht
1: Esseri luminosi ti guidano.

0: dich an dir.
1: Esseri luminosi gioiscono di te, poiché tu sei la luce in me, la luce.
0: Lichte Wesen bilden die Geschwisterschaft.
1: Esseri luminosi formano fratellanza.
0: Lichte Wesen.
1: Esseri luminosi
0: die heilige Kraft.
1: Ti portano la sacra forza.
0: Lichte Wesen sprechen dir Mut und Kraft zu.
1: Esseri luminosi ti incoraggiano e ti danno forza.
0: Lichte Wesen tragen dich himmelwärts.
1: Esseri luminosi ti portano verso il cielo. Esseri luminosi costituiscono la rete di raggi, l'unità con tutto l'essere.

0: vereint im Licht.
1: Tu sei unito a loro nella luce. L'io sono la luce.

0: Gottes.
1: Sii portatore della luce e la luce ti circonda.
0: Freue dich, Licht,
1: sii felice,
0: ewig Licht,
1: la luce
0: und Ewigkeit.
1: È eterna ed eternità.
0: Du bist das Licht, ewig Licht.
1: Tu sei la luce in eterno, in tutta l'eternità.
0: Licht bleibt,
1: la luce rimane, le ombre scompaiono.
0: Du bleibst im Licht bestehen.
1: Tu continui ad esistere nella luce.
0: In der Tiefe deiner Seele bin ich.
1: Nel profondo della tua anima sono io. Dal profondo della tua anima io, la luce, benedico te che sei il figlio della luce.
0: Des Lichts.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno. Cari amici, è iniziato un nuovo giorno. Ogni giorno è istruttivo. Ogni giornata ci vuol dire e insegnare molte cose. Posso esprimere dalla mia esperienza una breve considerazione per la vostra giornata? Si dovrebbe imparare a sorridere anche quando ci è difficile, anche quando il carico che oggi abbiamo da portare è faticoso da sorreggere. Sorridete e rimanete fedeli a Dio nella consapevolezza che Dio è presente. Così un raggio del suo sole illuminerà di nuovo il vostro animo. Vi auguro una giornata luminosa e facile da portare. Gabriele.

0: Guten Morgen, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin.
1: Buongiorno, cari ascoltatori e care ascoltatrici. Il saluto di questa mattina riguarda l'autoconoscenza. Per esempio, il vostro mattino non è identico al mattino di un'altra persona, perché i vostri pensieri, che sono stati presenti fin dal risveglio, avevano un contenuto completamente diverso da quello, per esempio, di uno dei vostri familiari. Al mattino ci risvegliamo e diciamo al nostro prossimo «Buongiorno!» e anche l'altro ci augura una buona giornata. E tuttavia le nostre parole hanno contenuti completamente diversi e più precisamente i contenuti dei pensieri o delle sensazioni che ci hanno occupati nel momento in cui abbiamo espresso il nostro saluto. Le parole sono come involucri che noi riempiamo con le sensazioni, i sentimenti o i pensieri che abbiamo mentre parliamo. Tuttavia, ciò con cui riempiamo gli involucri, le parole, è determinante, è una parte della nostra vita terrena. Siamo infatti noi stessi. Con questo abbiamo dato l'impronta al nostro corpo ed è anche una parte di ciò che abbiamo immesso nel computer cosmico, nella rete di memoria delle sfere di purificazione e del cosmo materiale. Per questo dovremmo chiederci più volte: che cosa ho posto nelle mie parole? Se esaminiamo più volte al giorno le parole che diciamo, forse riconosceremo che tante volte parliamo senza comprenderci o che alcune cose non erano intese come noi abbiamo pensato che lo fossero. Se comprendessimo che l'altro molte volte non intende le cose come noi le concepiamo, ci sarebbero meno discordia e meno liti, e sarebbe più facile vivere insieme. Spesso utilizziamo così tante parole perché pensiamo di non essere compresi. Quante volte sentiamo «l'altro non mi comprende», ma chiediamoci «e noi?» Comprendiamo l'altro? Come potremmo quindi imparare a comprenderci? Soltanto con il linguaggio del cuore. Infatti, se tutti e due gli interlocutori fossero ben disposti gli uni verso gli altri, se si volessero bene di cuore e se fossero fratello e sorella di cuore dallo Spirito di Dio, e i loro cuori fossero in sintonia e in sintonia con nostro Padre nei cieli, che è la potenza e la forza dell'universo, allora i nostri sentimenti, le nostre sensazioni e i pensieri sarebbero divini e le nostre parole irradierebbero ciò che è il loro contenuto, il linguaggio del cuore. Allora ci sarebbero meno liti e meno disaccordo. Non ci sarebbero tanti lunghi colloqui con se, ma o forse, ma ci sarebbe chiarezza nelle nostre parole, perché avremmo chiarito tutto tra di noi e saremmo quindi in unità, nell'unità di Dio, uniti al suo cuore, uniti alla legge dell'amore per Dio e per il prossimo.

0: Lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin.
1: Cari ascoltatori, care ascoltatrici, verso mezzogiorno potreste poi chiedervi che cosa è avvenuto durante la mattinata che fa già parte del passato e che cosa è ancora presente. Se in voi ci sono ancora involucri o parole che vibrano, o se forse non siete stati comprensivi, sarebbe buono sistemare ciò che vi occupa prima di andare a mangiare. E così il pranzo potrà essere più buono per voi e sicuramente lo gusterete diversamente da chi è a tavola con voi, anche se dice che ciò che sta mangiando è buono. Potrete poi andare rinforzati nel pomeriggio e alla fine della giornata sarebbe bene fare un bilancio chiedendosi: ho compreso me stesso? Sapevo veramente che cosa intendevo quando ho detto una o l'altra cosa al mio prossimo? Quale contenuto, ossia quale energia attiva ho inviato al mio prossimo con le mie parole? E potremmo anche chiederci: ho veramente ascoltato i miei colleghi di lavoro mentre stavamo parlando o mi sono fatto i miei pensieri? Prima di iniziare la serata dovremmo quindi fare un bilancio e sistemare ciò che non è buono in noi e che ancora vibra. Se non è più possibile chiarire la questione che ci occupa, dovremmo affidare in preghiera al Cristo ciò che oggi non possiamo più chiarire. Una preghiera di cuore, come un dialogo con Lui, potrebbe aiutarci a trovare la calma di cui abbiamo bisogno per iniziare una serata pacifica e avere un sonno ristoratore. Forse vi può essere di aiuto la seguente verità oggi per immergervi profondamente nel vostro interiore, rivolgendovi allo Spirito del Cristo Dio. Dio, la luce onnipresente, il linguaggio del cuore, è la parte più profonda nella vostra anima. Egli parla ininterrottamente a ognuno di noi, ma in genere noi non lo sentiamo perché il volume del nostro ego è troppo alto. Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, noi, i vostri fratelli e sorelle, vi auguriamo una giornata nella quale possiate percepire il linguaggio del cuore.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Gott ist gut.
1: Dio è buono.
0: Diese Worte haben in der
1: Queste parole non hanno quasi più importanza nel mondo. Noi esseri umani usiamo la parola buono in molte occasioni. Fare il vero bene e non parlarne proviene dalla forza di Dio. Pertanto, un suggerimento per il nostro nuovo giorno. Sii buono nei tuoi pensieri. Sii onesto, sincero e disponibile e ti avvicinerai sempre più alla parola buono. Un buon giorno nel vero senso della parola, Gabriele.

0: Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer.
1: Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, benvenuti a una trasmissione molto particolare nella quale il Cristo Dio, che un tempo fu Gesù di Nazaret, rivela la sua parola tramite la sua profetessa dell'epoca odierna, Gabriele. Si ha la sensazione che anche oggi, tramite la parola profetica, ci dica quello che disse anche in veste di Gesù di Nazaret. Svegliatevi, il tempo è maturo per l'epoca nuova. Cari amici, Gabriele, con parole ricolme di vita, ci introduce nella rivelazione del Cristo Dio. Dio è l'amore. Egli ti parla tramite ogni fiore, ogni filo d'erba, ogni animale, tramite l'intera natura. Dio parla tramite ogni raggio di sole, attraverso il soffio del vento. Ogni goccia d'acqua contiene migliaia e migliaia di forze. Dio è amore. Sì, è l'amore onnipresente. Dio è in ogni anima e in ogni essere umano che ha un'anima. Dio è in ogni cellula del corpo fisico. Ogni parte del corpo è vivificata dalla sua forza. Molti dei miei simili, vicini e lontani, direi quasi in tutto il mondo, sanno che io, Gabriele, da quasi 50 anni ricevo la sua parola eterna e che da allora l'Eterno, suo figlio il Cristo, è il cherubino della terza forza basilare davanti al trono di Dio, si rivelano per mezzo di me, la profetessa di Dio. Nel libro Una vita di donna al servizio dell'Eterno viene descritto come sono stata chiamata ad adempiere questo compito. Cari amici, molti anni fa, un mio conoscente mi regalò il testo di una canzone che per me, Gabriele, si trasformò in parole per lodare Dio. Le parole di questa canzone mi accompagnavano nella giornata. Divennero per me un'indicazione per i passi da compiere verso Dio in me e verso il Cristo Dio, verso il suo discorso della montagna. Forse le parole del testo «Lodo, la potenza dell'amore» hanno qualcosa da dire anche a voi. Per me stanno per la verità. Il testo dice: io lodo la potenza dell'amore che si rivela in Cristo. Mi abbandono al nobile moto che mi fa sentire amato come figlio. Anziché pensare a me, voglio immergermi nel mare dell'amore. Quanto mi sei vicino e quanto anela a te il mio cuore, attirato con forza e dolcezza dall'amore.

0: Anche tutto il mio essere si dona a te. Tu, amore fidato, essere buono, tu hai scelto me e io ho scelto te. O Cristo, fa che il tuo nome rimanga profondamente impresso nel mio cuore. Che il tuo amore fraterno resti inciso nel cuore e nel sentire. Nelle parole, nelle opere e nel mio intero essere si legga solo Cristo e nient'altro. Le strofe del testo di questa canzone sono per me, dice Gabriele, fino ad oggi una lode al Dio unico universale, al Dio Padre Madre, che amo e che per me è insegnamento e la mia patria.
1: Gabriele continua a raccontare. Una sera, mentre ero seduta nel mio angolino di preghiera e stavo pregando l'Eterno Dio Unico Universale, presi, per così dire per caso, in mano il testo della canzone, che è un testo di lode. Nonostante conoscessi più che bene le parole, quindi il testo della canzone, iniziai a leggere. Lessi le prime quattro righe e tutto a un tratto mi sembrò di non poter più continuare a leggere. Mi soffermai perché percepivo la parola profetica divina e sapevo che l'Eterno aveva qualcosa da dirmi. Ed ecco che mi venne detto qualcosa. Iniziò. Io sono colui che sono, il Cristo Dio, il Figlio del Dio Eterno Unico Universale, dell'essere Padre Madre di tutti i Suoi figli e le Sue figlie. In verità, io sono in Dio, mio Padre, che è il Padre di tutti gli esseri divini e di tutte le anime, e degli uomini che hanno un'anima. Tramite l'Eterno Unico Universale e per mezzo del Cherubino della Sapienza di Dio e in unità con il suo Duale, è stato rivelato che è il momento della riconduzione in patria. Il rimpatrio da parte del Dio Eterno Unico Universale vale non solo per tutte le anime. L'amore di Dio stimola anche le persone che hanno un'anima a riflettere. Nello stesso processo di sviluppo o ciclo è annunciato che verrà riportata indietro anche la sostanza raddensata, chiamata materia, poiché anch'essa sarà soggetta all'affinamento. Tutto verrà elevato di nuovo alla sostanza originaria, alla sostanza sottile. Per questo si parla di riportare indietro. In veste di Gesù di Nazaret dissi alle anime e agli uomini con un'anima: «Io vengo presto». Quello che promisi quale Gesù di Nazaret, io vengo presto, lo avvererò quale Cristo. In questa consapevolezza mi rivolsi alla coppia di reggenti della Sapienza Divina, la terza forza basilare davanti al trono di Dio, che senza esitare pose il suo sì nella mia promessa. Io vengo presto. Il sì aveva contenuti in cui veniva espressa la promessa. Il principio duale, in unità con il Dio Padre Madre e con me, suo figlio, iniziò subito a predisporre le cose. Un messaggero dei cieli, un profeta di Dio dopo l'altro, andò ad incarnarsi e ad annunciare dallo Spirito la parola dell'Io sono, colui che sono, di volta in volta nella lingua dei suoi tempi. In questa coscienza venne anche il reggente originario della sapienza divina, che significa che nell'unità originaria è uno con l'essere originario dell'amore.
2: Il Cristo Dio ha continuato nella sua rivelazione. Così fu e così è. In numerose rivelazioni divine, Dio, l'Eterno, parlò del tempo e del quantitativo di etere di luce creatore che dà forma, che venne concesso come prestito agli esseri ribelli, dal momento che volevano dimostrare di poter dar forma a una creazione migliore di quella creata da Dio, l'Eterno. Si deve quindi tenere conto che era soltanto un prestito. Sono passate epoche su epoche, e questo significa che sono state consumate energie su energie, raggiungendo così il punto zero per quanto riguarda le energie consumate. Questo significa che il tempo, il prestito, è scaduto. È finita. Prima che si arrivasse al cosiddetto punto zero riguardo al prestito, vennero tantissimi messaggeri di Dio. L'ultima messaggera di Dio, come l'umanità ha sentito, è una donna. È il serafino della sapienza divina, in unità con il suo duale spirituale, il cherubino, per esprimerlo con un termine terreno. Entrambi furono un tempo chiamati da me, il Cristo Dio, a preparare la via che ebbe inizio quasi 2000 anni fa con le parole che dissi in veste di Gesù di Nazaret. Io vengo presto. Da quel momento, la coppia di reggenti della forza della legge della sapienza divina, il cherubino e il serafino, operano insieme. Il principio femminile iniziò il suo cammino nelle incarnazioni e il principio maschile la accompagna. Il cherubino, il principio maschile, venne in veste terrena, quindi quale essere umano prima dell'incarnazione di Gesù di Nazaret, per annunciare quale profeta di Dio la venuta di Gesù di Nazaret, con parole che annunciarono già anche il suo operato quale Cristo Dio dopo il tempo di Gesù di Nazaret, del Messia, naturalmente con le parole dei tempi in cui era incarnato il cherubino. Guardando e ascoltando, prendono vita i contenuti di quest'epoca nuova. Senza dover ricercare a lungo, la risposta è: io vengo presto. Dalla venuta di Gesù di Nazaret risuonano in continuazione le mie parole: io vengo presto. Per quasi 2000 anni, il serafino della sapienza divina insegnò sotto diversi nomi in veste umana, quindi in svariate incarnazioni, in tante comunità differenti, la legge originaria eterna dell'amore per Dio e per il prossimo, e annunciò la venuta del Cristo Dio. Stanno per volgere alla fine tempi difficili, per non dire difficilissimi o crudeli, nel corso dei quali fu accompagnata dal cherubino, chiamato anche principe della sapienza, per preparare la venuta del Cristo Dio che io sono. Il Dio eterno, unico, universale, ha dato inizio all'epoca nuova e alla via che conduce nel regno dei cieli. Sulla via che conduce all'Eterno Essere, al Santissimo, ci saranno ancora diversi gradi e comunità, poiché è necessario esercitarsi in cosa significhi essere nell'unità e in comunicazione con tutti gli esseri viventi. Perché è questo il linguaggio universale dell'infinito. Su tutti i livelli che conducono nel regno dei cieli, nel Santissimo, io, il Cristo Dio, mi assumerò la guida degli ulteriori passi, in unità con la sapienza divina, che è la sapienza originaria, e guida e accompagna verso il Santissimo, che opera nell'infinito, ed è quindi il criterio di misura dei cieli per creare e dare forma a tutti gli esseri dell'infinito. È giunto il momento. L'Eterno e tutti gli esseri dell'essere hanno vinto.
0: Sentiamo quello che il Cristo ha rivelato ancora. Il sia fatto non è stato soltanto espresso. Il Cristo e la sapienza originaria hanno iniziato a mettere in azione sempre più il rimpatrio di tutti gli esseri, poiché il sia fatto inizia a creare le fondamenta per ulteriori regni. Questo significa che il Santissimo mette in movimento le energie per farlo e le conduce nella rispettiva unità originaria. Espresso con le parole di questo mondo, dal momento che lo strumento, la sapienza originaria eterna, il Serafino, si trova ancora in veste terrena per tradurre la parola dei cieli. Il Santissimo è il centro dell'Eterno Essere. È la sede di Dio Padre, del Cristo Dio e delle sette coppie di principi. Ogni atomo spirituale, per quanto piccolo sia, ha il nucleo, la forza motrice che lo conduce all'amore originario e alla sapienza originaria. Ogni struttura di sostanza grossolana, chiamata anche materia, deve essere trasformata, perché ogni tipo di sostanza grossolana è sostanza a basso livello, energia a basso livello, che è stata concepita così dall'avversario che l'ha predisposta così per sé. Ogni forma di sostanza grossolana racchiude quindi già in sé la caducità. Per spiegare che ciò che è di sostanza grossolana non fa parte di quello che è di sostanza sottile, cerco di descrivere ogni cosa tramite la profetessa di Dio, Gabriele, poiché l'Eterno Essere è appunto eterno e quindi non è sostanza grossolana. Ogni anima dovrà percorrere un livello dopo l'altro, poiché non esiste la morte, ma solo la trasformazione. E, in base a come ogni essere umano si è incolpato, continua il suo cammino anche come anima. Nessuno può percorrere la via per un altro, anche se nelle cosiddette chiese cristiane la redenzione viene insegnata in modo diverso. Redenzione significa anche liberazione, non dalla colpa personale, dal peccato, ma dalla morte. Anche se l'essere umano muore, non muore comunque quella che è la sua entità incolpata, chiamata anche peccato. L'intera natura è vita animata. Non esiste niente che l'uomo possa definire come morte. Il tempo che il satanista, quindi il Satana insieme ai suoi simili, ha preteso per sé, era solo un prestito che è scaduto. Lo esprimono le parole del principe della sapienza divina. Nulla è stato dimostrato, ma solo distrutto. La vera vita eterna è così molteplice che si può parlare di tanti, anzi di innumerevoli livelli, ossia sfere. Ogni livello nel regno eterno deve essere di nuovo accettato e adempiuto per fare ritorno nella casa del Padre. In termini umani, la parola perfezione suona come se si parlasse di qualcosa che è riuscito molto bene. Nell'infinito si parla di perfetto così come l'Eterno è perfetto, cioè senza macchia, e questo significa nessuna irradiazione della legge è impura. Non c'è nulla che fluisca in modo contrario al valore intrinseco, all'essere nell'essere, nemmeno un soffio, nulla. Dio è l'Io sono. Detto per questo mondo, per questa terra, significa anche purezza assoluta, amore assoluto per Dio e per il prossimo. La legge, io sono colui che sono. Fino ad arrivare al regno della pace, questo comporta lavorare su se stessi, lavorare fino alla perfezione. Poi ci sarà quindi pace e l'essere sarà senza ombra, quindi senza macchia. Fino ad arrivare al regno della pace c'è più o meno ancora ombra, a seconda del livello di coscienza dell'essere. Solo quando il nucleo centrale sarà completamente dischiuso, l'essere sarà un essere spirituale, sarà perfetto. Qualsiasi sia il significato delle parole umane o in qualsiasi modo l'uomo intenda la perfezione, l'essere spirituale è l'essere spirituale proveniente dal suo spirito, Dio. L'essere spirituale non è Dio, ma è divino. Il testo della canzone, così aggiunge Gabriele, che è diventato per me una lode a Dio, dice: quanto mi sei vicino e quanto anela a te il mio cuore. Attirato con forza e dolcezza dall'amore, anche tutto il mio essere si dona a te. Tu, amore fidato, essere buono, tu hai scelto me e io ho scelto te. Il Cristo continua nella sua rivelazione. Nell'eterno essere, nel Dio Padre e Madre, io sono il Cristo, suo Figlio. L'epoca nuova inizia con la via del Cristo, che conduce nel regno della pace. Il vecchio mondo, segnato dal peccato, sta volgendo alla fine. Liti, discordia, guerre, assassini e omicidi sono i riti della vecchia nazione. Anche gli stupri, rapine, sfruttamento e genocidio appartengono alla vecchia terra. Tutto viene preparato e condotto alla trasformazione. Anche le chiese, i duomi, i parroci e i preti, tutte le eminenze ed eccellenze, con i loro apostolati nei tempi delle chiese e altre cose del genere, stanno per scomparire. Fanno parte dell'ombra della vecchia terra, di cui l'epoca nuova prende atto solo per ricordarsi che l'uomo nell'epoca nuova non ne fa più parte. In der Neuzeit nicht mehr dazu gehört. Io sono il Cristo Dio e la via del Cristo verso il regno della pace. Chi viene con me? Chi con la mia forza sistema il passato che ancora ribolle dentro di lui e nel suo essere, che qui o là è ancora legato al mondo? Tutti gli aspetti completamente umani scompaiono e dovrebbero indebolirsi poco a poco anche per chi è in cammino sulla via del Cristo verso il regno della pace. E allontanarsi da loro vale a dire che dovrebbero essere deposti per rimetterli alla trasformazione. Ripetendo in breve, per chi è in cammino sulla via del Cristo, che conduce al regno della pace, non dovrebbero esistere né teologi, né sacerdoti, né altolocati, né eccellenze come vescovi, cardinali, un santo padre, eccetera, eccetera. Per lui non esistono chiese di pietra, né duomi o funzioni religiose, con le cerimonie corrispondenti, né rosari, né acqua santa, né la confessione auricolare, eccetera, eccetera. Chi crede alla mia parola e percorre con fiducia la via del Cristo diviene per prima cosa consapevole di essere il Tempio di Dio e che la luce dell'amore per il prossimo inizia a splendere in lui. Quando nell'anima si è sviluppato completamente l'amore per il prossimo, l'uomo e l'anima hanno allora raggiunto il nucleo centrale. Questo significa che l'essere umano e la sua anima hanno superato in gran parte questo mondo crudele, poiché i loro sentimenti, i loro pensieri e le parole sono orientati ampiamente verso il cielo e i regni della natura percepiscono la parola dell'uomo. Questo comporta lavorare su se stessi. Tutto il resto indica soltanto la reincarnazione, il desiderio di rimanere come si è stati fino ad ora e di prendersi ancora tempo per l'epoca nuova.
1: Il Cristo Dio dà un aiuto per esaminare se stessi. L'uomo inganna se stesso molto facilmente. Soltanto quando i pensieri legati ai desideri e al proprio volere svaniscono e affiorano solo di tanto in tanto come ricordi, perché il mondo in alcuni aspetti è ancora così, l'uomo inizia a liberarsi dalla ruota della rinascita. Un segno che indica che è così è la percezione interiore. Il regno eterno si basa sulla legge originaria eterna dell'amore per Dio e per il prossimo. Dalla legge che fluisce in modo universale dell'amore per Dio e per il prossimo, sono scaturiti tutti gli esseri dei cieli. La legge universale fluente dell'amore per Dio e per il prossimo è il luogo di nascita di tutti gli esseri spirituali, ma anche dell'essere universale, dei soli, dei pianeti, dei regni della natura e molto altro ancora. Questo è l'aspetto dell'unità e la comunicazione universale, trasmettere e ricevere. Questa è anche la via del Cristo che conduce nel regno della pace e, partendo dal regno della pace, nell'eternità, alle famiglie dell'essere. Per molte persone può essere ancora una via lunga se si considera che la massa degli uomini dipende ancora da tutto ciò che i parroci, preti e altri maestri ecclesiastici del tabernacolo nelle loro prediche hanno definito come necessario per far parte della Chiesa. Il Gesù di Nazareth, che io fui un tempo in veste umana, ha insegnato il contrario. Quello che ho annunciato quale Gesù di Nazareth è scritto ancora oggi nel libro della verità, nella legge dell'amore per Dio e per il prossimo. Se gli uomini erano più orientati sugli insegnamenti della Chiesa, erano e sono più orientati sulla legge separa, lega e domina, su tradizioni e superstizioni, e questo comporta di continuare a reincarnarsi, a ritornare in un corpo. Per questo sul pianeta ci saranno ancora per molto tempo luoghi di luce e di ombra. La luce per coloro che percorrono la via del Cristo e per gli altri i luoghi di ombra, dove andranno ad incarnarsi fino a che non riconosceranno e non sconteranno i coinvolgimenti spesso molto numerosi nella drammaturgia ecclesiastica, cosa che significa anche farsi carico della sofferenza di coloro che essi stessi hanno condotto sulla strada errata. La luce e le ombre esisteranno ancora per molto tempo alternandosi, poiché coloro che hanno abusato e abusano del mio nome, Cristo, e del concetto di valori cristiani, sono ancora molti. Nonostante tutti questi pro e contro, le persone che sono veramente alla ricerca di Dio percorreranno la via del Cristo che conduce al regno della pace e impareranno sempre più cosa significhi «Lasciati alle spalle i vecchi aspetti del peccato, il tempo della lotta e della guerra contro gli uomini, gli animali e i regni della natura. Pentiti di quelli che sono ancora i tuoi aspetti del peccato e sistemali e ritrovati sulla via del Cristo, la via che conduce a me e con me ti fa prendere distacco dai tuoi aspetti del tutto umani, poiché i tuoi pensieri e le tue parole, tutto il tuo comportamento sulla via del Cristo portano la vittoria su te stesso. Poco alla volta recepisci messaggi che provengono dalla natura. Chi è che parla in te? Tutto a un tratto un fiore o una pietra, compagni che ti accompagnano sulla via. Con il tempo da te si distacca il passato desolato, tutto quello che è accaduto nei tempi dei tempi, per esempio anni fa, oppure notizie passate di guerre, omicidi, genocidi, dell'uccisione di animali, della macellazione degli animali, dell'avvelenamento dei campi, dell'abbattimento degli alberi e molte altre cose. Ciò che è passato e che tu sistemi anche in te viene inizialmente avvolto come dalla nebbia e poi alcune impressioni svaniscono. Ma tu inizi poco alla volta a comunicare con tutto quello che ti circonda e questo significa trasmette e tu ricevi.
2: Il Cristo Dio ha inoltre rivelato: tu non sei solo. Sempre più persone in cammino con il Cristo verso il regno della pace entrano in contatto con te e vivono su una terra purificata, ripulita dal plasma della terra. Ciò che risorge a poco in loro è il mondo del Cristo, come è stato rivelato in parola e per iscritto. In una terra e su una terra che è stata purificata dall'Eterno Unico Universale, nella misura in cui le nebbie si diradano. Qualcuno si chiede, nella misura in cui le nebbie si diradano? Sì, è così. E come avviene? La terra, il mondo, ha molti punti nodali chiamati luoghi, borghi, villaggi, comuni e non per ultimo città e paesi. In particolare nei paesi la guerra personale continua e anche la lotta tra i paesi. Non si devono dimenticare i macchinari di guerra. Poche persone riflettono sul fatto che la Terra è in continua vibrazione fin negli abissi dei mari e che qui e là la Terra si solleva in piccola ma anche in notevole misura. Questo comporta anche che al di sopra della cosiddetta stratosfera, come viene chiamata dall'uomo, si formano correnti più sottili che vengono accolte dalle persone che percorrono veramente la via del Cristo. Questo significa che la loro coscienza si eleva e trasmette loro, sotto forma di immagine, un altro modo di considerare le cose e di vivere per quanto riguarda le loro abitudini di vita. O cambiano il luogo della loro dimora, oppure c'è addirittura uno spostamento per cambiare in un altro modo. Questo può arrivare al punto che alcune persone si uniscono ad altri dagli stessi intenti e nasce così un piccolo centro abitato o una zona di insediamento anche più grande. Questo significa che il pianeta spirituale si eleva qua e là e accompagna chi è in cammino fedelmente sulla via, che in molti casi può essere anche solo una via della coscienza, per esempio cambiando il modo di vivere e di pensare. Con cautela, ma in modo consapevole, io, il Cristo, guido il viandante sulle vie che conducono al regno della pace. Io, il Cristo, definisco questa guida la percezione tramite il cambiamento della coscienza. Sì, la Terra si trasformerà poco alla volta tramite l'irradiazione molto elevata che è allo stesso tempo la radiazione che la pervade dal sottosuolo. Il pianeta proveniente dal Santissimo, che io chiamo il pianeta del Cristo, comincia dalle radici, accoglie le energie della Terra per trasformarle. Poiché nel corso dei passi di trasformazione che porteranno al regno della pace, il pianeta si avvicina ulteriormente al luogo in cui si trovava in origine, al Santissimo, che significa nell'eternità originaria, come è previsto dal sia fatto. Il pianeta proveniente dal Santissimo è un aspetto nel sia fatto e ha ricevuto la sua forma ed è stato predisposto così dalla sapienza originaria. Questo pianeta dei cieli, che ora è sulla via verso il regno della pace e dal regno della pace passa al Santissimo, era il pianeta desiderato da un essere del Santissimo, che credeva di dover imporre il suo volere e i suoi desideri. Tutto quello che intendeva fare è fallito a causa della volontà e dei desideri personali, il che significa ha fallito e si è presentato in biliardi di crimini nello spazio e nel tempo, nella lotta bellica, nell'assassinio, nell'omicidio, nello stupro, nello sterminio di interi popoli e molto altro ancora. Il tempo è scaduto e il satanista, così chiamato per la radice delle sue pretese sataniche, ha capitolato.
0: Christus erklärte weiter. Il Cristo ha continuato con le sue spiegazioni. L'epoca nuova, che conduce al regno della pace e dal regno della pace all'eternità, al Santissimo, porta il compimento nel sia fatto. L'infinito riceve ulteriori vesti di radiazione, sei possenti universi con le rispettive quattro sfere di evoluzione che ne fanno parte. Poiché nella molteplicità della vita è racchiuso un desiderio corrispondente di un equilibrio, o per comprendere meglio, il desiderio di una culla. Il desiderio di un equilibrio o di una culla racchiude rispettivamente quattro sfere di evoluzione provenienti dal raggio di luce di Dio, del Dio Padre Madre, che in base al desiderio immutabile della rispettiva coppia di reggenti dell'universo corrispondente segue l'evoluzione che viene accompagnata con amore e con le cure dei cherubini e serafini, dal rispettivo cherubino e serafino dell'ordine, della volontà, della serietà, della bontà, dell'amore e della mitezza e dalle famiglie dei rispettivi reggenti. L'universo corrispondente della sapienza segue questa via evolutiva fin dal principio. Io, il Cristo, desidero ora riprendere con le spiegazioni, nella misura in cui gli esseri umani possono comprenderle, per descrivere cosa significhi tornare a casa nel regno di Dio dalle famiglie divine. Si potrebbe anche dire essere eternamente a casa, nella casa del Padre, nella comunità di tutte le famiglie divine nell'essere Padre e Madre. La via che conduce nell'eterna casa del Padre inizia, espresso con parole tridimensionali, sui livelli più bassi. Come già accennato, dal profondo dell'irradiazione più interna del pianeta terrestre sale il pianeta che appartiene al regno della pace. Questo diviene sempre più percettibile nei regni delle anime e sulla terra tra gli esseri umani, dove predispone le zone per le incarnazioni su tutti i continenti. Passa attraverso città, villaggi, fattorie e borgate, attraverso tutti gli assembramenti di persone. In modo invisibile per gli esseri umani, si formano possenti zone di incarnazione con differenti radiazioni di luce che sono di volta in volta un segno per il tipo e per il decorso delle incarnazioni. Se si vuole parlare di colori riguardo all'irradiazione di luce delle zone per le incarnazioni, si può dire che vanno dal grigio chiaro al grigio medio fino al grigio scuro, dal marrone fino al nero, oppure si tratta di zone luminose che arrivano fino al passaggio alla via di luce del Cristo, che non ha più alcuna incarnazione. La persona o l'anima in cammino sulle vie più luminose si sente a un tratto come avvolta in formazioni nebulose. In questo livello di coscienza percepisce aspetti dalla natura o dal suo ambiente di persone e anime che vivono sullo stesso livello di coscienza. A poco si instaura la comunicazione tra di loro. Si comprendono e si incoraggiano a vicenda, perché la percezione proveniente dal profondo dell'anima diviene sempre più intima e familiare. Ciò che è passato, il periodo segnato dal peccato e crudele, sembra essere superato. Le persone si avvicinano sempre più al regno della pace e cercano, secondo il senso comunitario, di mettere in ordine la propria vita, di prendersi cura insieme della natura, ma anche degli animali, e di vivere insieme in modo ordinato. Stranamente, anche l'alimentazione è completamente diversa. si vive in modo diverso con una comunicazione corrispondente. Il Cristo Dio dà a noi ulteriori prospettive tramite Gabriele. Egli disse: quando l'anima di una persona che percorre la via del Cristo abbandona il corpo terreno, a seconda dell'evoluzione personale dell'anima, è possibile che incontri altri esseri provenienti da sfere più luminose. Risuona una chiamata, ma noi ci conosciamo, che include allo stesso tempo la domanda: da dove vieni tu? Una risposta chiara e colma di fiducia, naturalmente tramite la comunicazione che avviene per mezzo del trasmettere e ricevere. Io vengo dalla patria eterna, dal regno di Dio. Ed ecco che gli esseri si abbracciano. L'essere appena arrivato si guarda ora intorno, è completamente trasformato. La trasformazione non è niente di nuovo, perché è sempre stato un essere divino, ma ora è arrivato dal tempo e dallo spazio dove aveva un corpo di sostanza solida. Nel suo cammino evolutivo, la persona si è orientata sul Cristo, sulla pienezza della legge, che nel suo insieme dice: Dio in noi e noi in Dio. La persona ha imparato a rivolgersi a Dio, a riflettere sui regni della natura e su come comportarsi in modo comunicativo con le altre persone, anche se queste non sono sempre state compartecipi. Allo stesso modo ha prestato attenzione a tutto ciò che la natura dona, inclusi l'acqua e il cibo. Dopo aver percorso questa via per affinarsi, per l'essere spirituale appena arrivato, è stato quindi più facile sentirsi ben presto come ora è, un essere spirituale. Detto per la coscienza che è il mondo, segue ora un ulteriore sguardo nell'evento cosmico. Come da una corrente che proviene dal basso, dal mondo grigio, scuro e pieno di sofferenza, in una sorta di correnti di nebbia, tantissime specie animali giungono nelle sfere luminose, guidate e sostenute da esseri naturali e sempre sotto la guida della coppia di reggenti della sapienza. Non si riesce quasi a credere con quale slancio le specie animali abbandonano il loro involucro protettivo e come si rechino o volino da sé nella sfera che corrisponde al loro attuale livello di coscienza, come sono ancora abituati a fare. In questi e in ulteriori cicli giungono esseri che si sono slegati dai loro corpi di sostanza grossolana, ma che sono ancora un po' incerti, finché non vedono esseri che si avvicinano a loro con gioia. Poco alla volta prende forma la domanda: da dove vengo? Chi sono? Dopo brevi attimi, gli occhi si aprono e un brivido di gioia compenetrato dalla comunicazione fa comprendere: sono arrivato, sono a casa. In questi sguardi intimi di gioia e di collegamento, gli esseri appena arrivati riconoscono tutti coloro che li circondano. la patria eterna, la grande famiglia, inclusi i duali, che circondano i loro cari, tutti gli esseri completamente maturi e quelli in via di sviluppo, detto con parole umane, gli adulti e i bambini. È un'unica corrente di gioia per il fatto di rivedersi, di fratellanza, una felicità indescrivibile. Ed ecco che arriva il corteo successivo, guidato dalla coppia di reggenti della sapienza e dagli esseri naturali. In questo corteo ci sono specie di piante che sul basso livello sul quale è caduto lo spettacolo del mondo non sono mai potute fiorire, che si trovavano ancora sopite nell'etere di luce di cui si era appropriato il satanista. Per gli esseri naturali è più difficile che mai portare ai campi di specie corrispondenti queste specie di piante che non trasmettono da sé quasi alcun raggio di coscienza. Ma ecco che la coppia di reggenti della sapienza sa subito cosa fare. Il cherubino accompagna la corrente delle specie di piante e il serafino raduna intorno a sé gli esseri naturali. Insieme si interiorizzano. Tutto a un tratto dal campo della specie salgono raggi di luce e gli esseri naturali si prendono cura delle innumerevoli piante della specie che ora riprendono il loro posto nei campi della specie, chiamati anche la culla per giungere al popolo dei bambini.
1: E non è ancora tutto, così continua il Cristo nella sua rivelazione. Mentre giungono le correnti dal basso, dal mondo scuro e duro, che salgono a poco sempre più in alto, si dispiegano esseri spirituali che vengono accolti dalle loro famiglie. In verità, la patria eterna si apre. Ovunque si rivolga lo sguardo, è la propria casa, la legge dell'amore per Dio e per il prossimo. La coscienza della patria si dischiude, gli occhi, i sensi si ampliano, il tremito pervade il corpo spirituale. Un'esperienza senza fine, non esistono né spazio né tempo. L'eternità ha naturalmente molti aspetti che i sensi dei cieli recepiscono solo lentamente e in modo riflessivo. Nell'insieme è l'infinito, la vita. Non è possibile descrivere con le parole degli uomini la molteplicità della vita, l'infinito. Nell'infinito, noi esseri spirituali, siamo esseri divini, ma non siamo Dio. Ogni essere divino è spirito dal suo spirito, Dio, ed è un essere divino, un essere spirituale proveniente da Lui, dall'unico universale. Non seminiamo e non raccogliamo, noi siamo. I compiti degli esseri divini, degli esseri spirituali, sono infinitamente vari e non esistono parole umane per descriverli. L'uomo e le sue parole sono riferiti unicamente alla terra. Le parole sono involucri nei quali si trova quello che la persona non vuole o non può esprimere perché le mancano le parole per farlo. L'essere umano non ha alcuna comunicazione con i pianeti, nonostante un tempo abbia abitato su di essi, anche se con un corpo corrispondente di sostanza più sottile. Riferito alla terra stessa, per esempio, l'essere umano non ha alcuna comunicazione con i cereali che ha seminato lui stesso in primavera, ma sa al massimo quando sono maturi e quando può fare il raccolto. In autunno porta la vita nei suoi fenili. Ma non riflette sul fatto che tutto trasmette e che noi potremmo ricevere. Si accontenta se la vita gli porta un buon guadagno. Se io, il Cristo, dovessi continuare a dettare allo strumento, arriverei alla produzione della carne. Non pretenderò dal mio strumento, dalla profetessa di Dio, la traduttrice per il regno eterno, di parlare della sofferenza terribile che viene provocata nelle stalle, con i trasporti di animali, nei macelli e nei centri di sperimentazione, se non di esprimere una parola crudele. Lo stesso vale anche riguardo alla sofferenza di tutti gli animali che vivono in libertà nei diversi spazi vitali. Questo è l'uomo su questo pianeta Terra, l'unico pianeta che ancora lo porta. Non ne esiste un altro, ma solo la ruota delle reincarnazioni su un pianeta completamente devastato.
2: Il Cristo Dio ha posto la domanda. L'uomo ha mai riflettuto, chiedendosi da quanto tempo la sua anima continui a seguire le incarnazioni? Sicuramente no. La mia risposta è: che l'uomo creda o no a un'anima con il suo nucleo centrale, chiamato anche scintilla dell'anima, dopo un certo tempo, il nucleo dell'anima, il nucleo centrale, si allontana e procede su una via che gli è stata imposta dall'uomo, ma non con l'anima segnata dalla sofferenza e dai tormenti delle colpe. Sebbene il nucleo centrale porti con sé correnti provenienti dalla sua anima, non è per espiare, in quanto questo avviene con la reincarnazione. Tutto questo incantesimo dura anche solo per un certo periodo e poi vale terra alla terra. La trasformazione porta il corpo nella sostanza corrispondente, in sostanza più sottile, fino ad arrivare alla sostanza del tutto sottile. Il pianeta materiale si riduce e anche le sue condizioni si trasformano. Con il tempo, e questo significa nei tempi dei tempi, tutto è soggetto alla trasformazione. Tutto torna a essere di sostanza sottile, sostanza originaria che crea e dà forma, che è già predisposta per gli ulteriori sei possenti universi spirituali infiniti. Ognuno di questi sei universi infiniti che si stanno formando ha già la struttura corrispondente, basata sui suoi raggi basilari. Il Santissimo rimane il centro per tutti i sette universi che hanno strutture possenti e infinite. L'attività degli esseri divini nei sette raggi basilari dei sette universi fluisce attraverso il Santissimo e si edifica ulteriormente con forza ed energia per creare. Come è già scritto, ogni universo ha il suo sole centrale e i sette raggi basilari che pervadono tutti gli altri. Questa è anche la simbiosi dell'unità. Uno è al servizio dell'altro. Il desiderio, l'aspirazione di un essere ribelle di dimostrare all'Eterno come egli avrebbe dovuto compiere le cose in modo migliore, non solo è stato un fallimento, ma è andato storto fin dall'inizio. Il satanista, come viene chiamato dai sette cherubini, voleva creare esseri che generassero se stessi. Un essere maschile con le possibilità corrispondenti di generare.

0: verso è pieno di pianeti e tutto è un prestito concesso dall'Eterno a un essere spirituale che chiamo, come sta scritto nel Santissimo, satanista. Egli voleva dimostrare che i bambini provengono da due esseri e che pertanto Dio, l'Eterno unico universale, non è il Dio padre-madre. Dato che non riuscì a realizzare questo suo intento e neanche molte altre idee analoghe, creò un centro che impose il suo volere e i suoi desideri. Queste strutture e molte altre caddero sempre più in basso, perché i suoi esperti della caduta, che realizzavano i suoi desideri, diventarono sempre più legati al corpo, quindi con una struttura del corpo sempre più solida. Questo comportò a sua volta che i pianeti su cui dimoravano non poterono più portarli ed essi dovettero abbandonarli. Caddero così sempre più in basso.
1: Il Cristo Dio ha continuato a spiegare. Si può comprendere tutto questo partendo dalle condizioni in cui si trova la Terra. Tutto quello che l'uomo trasporta nello spazio e che non ha una forza motrice permanente ricade di nuovo sulla Terra. Già la foglia che cade dall'albero ne è una prova. Seguendo questa via, tutto il sistema della caduta cadde sempre più in basso. Il fatto che il tempo contenga una certa misura del tempo, che può essere calcolata e misurata, esprime in modo chiaro il concetto da a. Anche la vita della singola persona è limitata nel tempo. E cosa avviene poi? Chi non crede in un'anima afferma come il centro del malfattore. Poi è finita, terra alla terra, polvere alla polvere. La carne e il sangue, quindi il corpo deceduto, vengono poi spesso rimessi alla terra, cosparsi con una cosiddetta acqua santa. Chi può dimostrare che dopo l'ultimo respiro la vita sia veramente finita? Rivelato dal Regno Eterno, nessuna energia va perduta. Il tempo da a è solo un prestito. Per gli animali, per l'intero mondo delle piante e anche per i minerali, le pietre, per quanto possa essere grande il massiccio roccioso, vale. Tutto è un prestito e quindi energia limitata nel tempo. Lo stesso vale per il cosiddetto corpo umano morto, sia che come essere umano abbia creduto o no all'anima. Se il corpo deceduto non aveva un'anima, esso viene affidato alla terra come tutti gli altri corpi deceduti. Mentre l'anima di un corpo che aveva un'anima si sfila dal corpo, si stacca da esso e si avvia sulla via predisposta per lei già dalla nascita dell'essere umano. Nel caso dell'essere umano nato senza anima, il suo comportamento, i suoi peccati rimangono memorizzati nel suo cosiddetto corpo morto. Lo stesso avviene per la persona che ha impoverito la sua anima credendo che Dio non esista, tranne il nucleo centrale della sua anima, che si sfila da questo abuso. Quindi dall'anima incolpata come tale, e si avvolge degli aspetti umani che erano propri dell'essere umano, ma non con il male che, considerato nell'insieme, potrebbe anche essere definito criminale.

0: Con questo bagaglio il nucleo centrale segue la via prevista per lui. La sostanza deceduta, l'essere umano di un tempo, porta con sé gli aspetti pesanti che costituiscono le colpe nella sua nuova incarnazione, per scontarli come essere umano in un altro corpo. Il nucleo centrale segue la via che lo conduce al suo luogo di destinazione, che è il regno della pace. Il Cristo Dio ha continuato nella parola profetica data tramite Gabriele. Nessun essere va quindi perduto. Il nucleo centrale sconta le colpe meno gravi dell'anima ad esso attribuite ed entra poi nel regno della pace e in seguito nel regno dei cieli. Partendo dal regno della pace, l'essere che si è dispiegato diventa l'essere spirituale. E questo significa che il nucleo centrale ha raggiunto di nuovo la sua destinazione nel regno eterno. L'essere è a casa, presso la grande famiglia, e adempie di nuovo il compito che deve eseguire in base alla sua mentalità. La vita universale continua, perché, come già detto, l'etere di luce crea e dà forma a ulteriori forme in sei ulteriori universi infiniti che danno forma. Il settimo universo infinito, come già detto, è l'universo esistente della sapienza divina. Il regno eterno è il regno eterno. Sono quindi in tutto sette universi infiniti con i loro rispettivi soli prisma che nell'insieme delle irradiazioni costituiscono l'unità universale. Gabriele ha aggiunto: alla fine del testo della canzone, della lode di Dio, si dice:
1: O Christus,
0: O Cristo, fa che il tuo nome rimanga profondamente impresso nel mio cuore, che il tuo amore fraterno resti inciso nel cuore e nel sentire, nelle parole, nelle opere e nel mio intero essere si legga solo Cristo e nient'altro. Il Cristo Dio conclude la sua rivelazione con le seguenti parole: al di sopra di tutto opera il Santissimo, la sede originaria del Dio Padre Madre. L'infinito è appunto l'infinito, e con le parole terrene si può soltanto dire: l'eterno essere è l'infinito. È fatto. È finita. Non esistono né spazio né tempo. Non esistono più né carne né sangue, né esseri umani, né parole umane. È compiuto. Dio è. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, noi, seguaci di Gesù di Nazaret, concludiamo con le parole: io lodo la potenza dell'amore che si rivela in Cristo. L'amore che si rivela in Cristo è il suo spirito, che è tutt'uno con il Dio Padre Madre, poiché il Cristo è suo figlio, il coregnante del regno di Dio. Teniamo stretta la coscienza lodo la potenza dell'amore che si rivela in Cristo per percorrere la via verso la comunicazione che conduce al regno della pace. E non per ultimo, grazie Cristo per la tua parola rivelata. Grazie per il tuo Io vengo presto. Con queste parole ci congediamo per oggi. Auguriamo a tutti ogni bene. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Der innere Arzt und Heiler.
1: Il medico e guaritore interiore. Guarire nell'anima e nel corpo tramite la forza del Cristo Dio. Nella calma c'è la forza per la guarigione.
0: Liebe Mitmenschen,
1: cari amici, Cristo guarisce. Nel profondo della nostra anima, come diciamo, c'è lo spirito del Cristo Dio, il medico e guaritore interiore. Il Cristo, il medico e guaritore interiore, può compiere ogni cosa se ci affidiamo con fiducia a Lui e prendiamo sempre più spesso coscienza che siamo noi stessi che riduciamo o addirittura respingiamo la forza guaritrice del Cristo Dio. Siamo noi che la riduciamo o la respingiamo mettendo in primo piano i nostri aspetti umani o, come diciamo, i nostri peccati. Noi, come essere umano, l'ego, ci poniamo contro l'io sono che si irradia in modo possente, che aiuta e guarisce nel profondo della nostra anima. Non spetta allo Spirito del Cristo Dio in noi decidere se desidera aiutarci e guarirci. Il Cristo, il medico e guaritore interiore, è sempre disposto a servirci. Ma noi siamo sempre disposti a farci aiutare. Prepariamo la strada alla sua luce, alla sua irradiazione, al suo aiuto e alla sua guarigione. Quante volte diciamo: io non ostacolo la forza del Cristo Dio che aiuta e guarisce. Io prego ogni giorno, non litigo con nessuno, non odio nessuno e vivo in sintonia con la natura. Si sentono spesso queste parole. Forse anche noi pensiamo e parliamo in modo analogo, ma come sarebbe, per esempio, se esaminassimo noi stessi chiedendoci cosa c'è dietro il mio modo di presentarmi affabile? Oppure, quando diciamo con convinzione: non ho niente contro il mio prossimo. O quando affermiamo: io amo la natura e gli animali. Che cosa c'è dietro a queste parole? Com'è veramente il nostro comportamento nei confronti degli animali, della natura, per esempio verso gli alberi, i cespugli, i fiori, le pietre, i regni dei minerali? Tante volte si risponde subito: io non ho niente contro i regni della natura, anzi li amo. La domanda è comunque: come li amiamo? Che cosa facciamo veramente per loro? Come ci comportiamo nei confronti dei nostri simili e dei regni della natura? I contenuti di tutto ciò che pensiamo e diciamo sono la chiave. Se apriamo questa porta Se osserviamo e sperimentiamo che cosa c'è dietro ai nostri pensieri, alle nostre parole e al nostro comportamento, qualcuno potrebbe spaventarsi. È l'ambiguità che ci blocca la strada verso lo spirito e, in ultima analisi, che ostacola anche la forza di guarigione per l'anima e la forza guaritrice per il nostro corpo. I blocchi si manifestano, per esempio, sotto forma di disturbi, malessere, fino ad arrivare a dolori e malattie. Tutti questi blocchi ci vogliono dire qualche cosa. In essi è contenuto il nostro comportamento errato nei confronti della luce del Cristo Dio che aiuta e guarisce. Siamo noi che creiamo questi blocchi e che limitiamo la forza che aiuta e guarisce. Dovremmo eliminare questa sporcizia, questi ostacoli, dato che siamo noi stessi e nessun altro che li abbiamo caricati come dei pesi sulla nostra anima e sul nostro corpo fisico. Potremmo considerarci come degli esploratori che cercano le tracce di questi blocchi per scoprire che cosa si è accumulato in uno o nell'altro punto, respingendo così i raggi che portano aiuto e guarigione. Cari amici, voi stessi, come esploratori, scoprirete cosa si trova forse dietro alle vostre parole affabili, solerti e leali. Con quale impegno responsabile andate nella natura? Per esempio, quando fate una passeggiata nella natura o fate dei lavori in giardino, e che rapporto avete con il mondo degli animali? Se mangiate addirittura la loro carne e tante, tante altre cose. Ciò che si trova dietro ai nostri pensieri, al nostro comportamento, mostra chi siamo veramente e con che cosa riduciamo o blocchiamo addirittura i raggi del Cristo Dio che aiutano e guariscono. Ma il Cristo, il medico e guaritore interiore, è sempre presente, è sempre pronto ad aiutarci e a guarirci. Tuttavia, dovremmo sempre essere coscienti di quanto segue. La cosa più importante è sempre la salvezza dell'anima, perché l'anima vive in eterno. Il corpo fisico appartiene alla terra, ma anche il corpo può sperimentare l'aiuto e la guarigione se l'anima può essere compenetrata dalla luce che aiuta e guarisce, al punto che anche le cellule del nostro corpo possono ricevere la luce guaritrice. L'esame di coscienza e l'analisi di noi stessi ci portano a trovare noi stessi. Se lo volete, non rimandiamo l'esame di coscienza a domani. Oggi e ora è il presente. Se volete, fatelo anche voi insieme a noi. Inspiriamo ed espiriamo alcune volte con forza. Inspiriamo ed espiriamo. Cominciamo insieme il nostro viaggio da esploratori, chiedendoci dove si trovano i blocchi. Facciamo una breve pausa per esaminare noi stessi.

0: mit weiteren Takten Musik.
1: Ascoltando della musica tranquilla, ci prepariamo alla forza del Cristo Dio che aiuta e guarisce.
0: Wir werden ruhiger.
1: Diventiamo più tranquilli e in tal modo riusciamo a prendere a poco distacco dai sentimenti e dai pensieri ancora presenti che ci assillano. Respirare in modo consapevole ci aiuta a prendere distacco. Inspiriamo ed espiriamo alcune volte in modo profondo. Inspiriamo ed espiriamo in modo profondo. Inspiriamo ed espiriamo profondamente. Se volete, potete chiudere gli occhi e appoggiare entrambi i piedi sul pavimento. Se vi è possibile, sedetevi con il busto ben diritto, appoggiandovi allo schienale della sedia soltanto con il coccige. Appoggiate i dorsi delle mani sulle cosce e avvicinateli al corpo. In questo modo siete seduti con il busto ben diritto e potete quindi respirare in modo molto più profondo.
0: Von unseren Gedanken
1: per staccarci sempre più dai nostri pensieri e dai nostri sentimenti, accompagniamo il nostro respiro. Lo accompagniamo fino nel ventre e poi lo seguiamo mentre esce di nuovo dal ventre ed espiriamo attraverso il naso o la bocca.
0: Wir atmen also in den Bauchraum hinab.
1: Portiamo quindi il respiro fino nel ventre. Accompagniamo il nostro respiro ed espiriamo di nuovo attraverso il naso o la bocca. Portiamo il respiro fino nel ventre. Lo accompagniamo ed espiriamo di nuovo lentamente e in modo consapevole. Inspiriamo profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Espiriamo di nuovo lentamente e in modo consapevole attraverso il naso o la bocca. Portiamo di nuovo il respiro fino nel ventre. E ora lo tratteniamo brevemente.
0: Und atmen wieder langsam aus.
1: E quindi espiriamo di nuovo lentamente.
0: Wir atmen in den Bauch.
1: Portiamo il respiro fino nel ventre. Accompagniamo il nostro respiro. Lo tratteniamo brevemente ed espiriamo di nuovo lentamente attraverso la bocca o il naso. Portiamo il respiro nel ventre. Ci soffermiamo brevemente ed espiriamo di nuovo. Inspiriamo profondamente. Ci soffermiamo brevemente con il respiro. Ed espiriamo di nuovo lentamente e in modo consapevole. Ripetiamo ancora alcune volte questa respirazione profonda, accompagnando il nostro respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo brevemente e poi espiriamo di nuovo. Inspiriamo profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo ed espiriamo di nuovo lentamente attraverso il naso o la bocca. Inspiriamo profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo ed espiriamo di nuovo lentamente. Inspiriamo ancora una volta profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo ed espiriamo di nuovo lentamente. Il nostro sistema nervoso si rilassa perché anche i nostri pensieri e i nostri sentimenti si sono distanziati da noi. Ora il nostro respiro è più tranquillo e più profondo. Ora lasciamo fluire il respiro. Il nostro respiro è più tranquillo e più profondo. Siamo rilassati. Una certa calma interiore ci ricolma. Ora lasciate fluire il respiro secondo il vostro ritmo. Voi respirate. Voi respirate. Il respiro fluisce. Il respiro fluisce attraverso di voi. Dalla fonte di forza, di guarigione e di aiuto della vita interiore, mi rivolgo ora alla vostra anima e al vostro corpo. Vi prego di non seguirmi con i vostri pensieri, ma lasciate semplicemente fluire le parole nel vostro corpo e nella vostra anima. Cercate di restare tranquilli e respirate secondo il ritmo del vostro corpo. La parola che percepite è lo Spirito che aiuta e guarisce, lo Spirito del Cristo Dio. che agisce nella vostra anima e nel vostro corpo.
0: Der Christus Gottesgeist,
1: lo Spirito del Cristo Dio, si irradia nella vostra anima.
0: Der Christus,
1: lo Spirito del Cristo Dio, si irradia nella vostra anima.
0: Der Christus Gottesgeist,
1: lo Spirito del Cristo Dio, si irradia dentro la vostra anima. Si irradia attraverso la vostra anima nel vostro corpo.
0: Der Helfende,
1: lo Spirito del Cristo Dio che aiuta e guarisce, si irradia nella vostra anima e attraverso di essa nel vostro corpo. Respirate in modo tranquillo e profondo. Lo Spirito dell'Infinito è il soffio nel vostro respiro. È la forza che aiuta e guarisce.
0: Der Geist der Unendlichkeit,
1: lo Spirito dell'Infinito è il soffio nel vostro respiro. Il vostro respiro è tranquillo e profondo. Respirate in modo tranquillo e profondo. Lo Spirito guaritore del Cristo Dio agisce nella vostra anima e nel vostro corpo. Lo Spirito guaritore del Cristo Dio agisce nella vostra anima e nel vostro corpo.
0: Sie atmen ruhig und tief.
1: Respirate in modo tranquillo e profondo. Inspirate la forza di guarigione e di aiuto del Cristo Dio. Ed espirate dal vostro corpo tutto ciò che non è buono, come per esempio sofferenza, dolore o addirittura aspetti di malattia. Inspirate la forza del Cristo Dio che aiuta e guarisce, portandola profondamente nel vostro corpo. Ed espirate tutto ciò che non è buono, sofferenza, dolore e aspetti di malattia. Voi inspirate la forza del Cristo Dio che aiuta e guarisce, portandola nel profondo del vostro corpo, ed espirate ciò che non è buono, sofferenza, dolore e aspetti di malattia.
0: Der Christus Gottesgeist,
1: lo Spirito del Cristo Dio è il soffio, la forza nel vostro respiro. Con il vostro respiro accogliete la forza del Cristo Dio nel vostro corpo ed espirate le sostanze nocive che si sono accumulate nelle parti del vostro corpo. Con il vostro respiro accogliete la forza del Cristo Dio che aiuta e guarisce nel vostro corpo ed espirate le sostanze nocive che si sono accumulate nel vostro corpo.
0: Bleiben Sie ruhig.
1: Restate tranquilli e nell'equilibrio e nell'armonia che percepite.
0: Bitte denken Sie nicht.
1: Vi prego di non seguirmi in pensieri, ma lasciate fluire la forza vitale e di guarigione attraverso la vostra anima nel vostro corpo. Fluisce attraverso la vostra anima. Fluisce nel vostro respiro. Fluisce nel vostro corpo. E voi espirate le sostanze nocive dal vostro corpo. Fluisce attraverso la vostra anima. Fluisce nel vostro respiro. Fluisce nel vostro corpo. E voi espirate le sostanze nocive dal vostro corpo.
0: Sie atmen.
1: Voi respirate
0: und sie
1: e lasciate fluire la forza che aiuta e guarisce del Cristo Dio.
0: Atmen sie tief.
1: Inspirate profondamente
0: und atmen
1: ed espirate
0: sie
1: le sostanze nocive dal vostro corpo.
0: Wir hören nun leise Musik.
1: Ora ascoltiamo della musica tranquilla e intanto voi continuate ad accogliere nel vostro respiro la forza del Cristo che aiuta e guarisce. Ed espirate le sostanze nocive dal vostro corpo fisico. Voi respirate.

0: emanate il profumo della rosa cosmica. Fluisce e voi respirate. Fluisce e voi respirate. Fluisce e voi respirate. Anche se ora la musica tace a poco, fluisce e voi respirate. Fluisce e voi respirate.
1: Bleiben Sie dabei.
0: Continuate. Fluisce.
1: Und Sie
0: e voi respirate. Fluisce.
1: Und Sie
0: e voi respirate.
1: Jeden Tag,
0: ogni giorno,
1: jede Stunde,
0: ogni ora,
1: jede Minute,
0: ogni minuto, ogni attimo, la vita fluisce e voi respirate.
1: Wenn Sie wollen, nehmen Sie die Gedanken.
0: Se volete, portate con voi questi pensieri nella vostra vita quotidiana. Ogni giorno, ogni ora, ogni minuto, ogni attimo, ogni secondo, la vita fluisce. Fluisce. E voi respirate. Fluisce. E voi respirate.
1: Es wäre hilfreich,
0: se siete disposti a utilizzare l'energia della giornata, sarebbe di aiuto fare spesso attenzione al vostro comportamento, prendendo coscienza che ogni dissonanza che si trova nei vostri sentimenti e nei vostri pensieri, ma anche nelle vostre parole e nel vostro comportamento, vi priva di una parte del vostro respiro e di conseguenza voi respirate in modo più superficiale, anziché in modo più profondo e più consapevole. Sarebbe buono non lasciare a lungo in sospeso le dissonanze che abbiamo riconosciuto, le irritazioni e lo stress che la giornata ci ha portato, ma esaminarli non appena ci è possibile e conservare in noi la consapevolezza che fluisce e voi respirate. Fluisce e voi respirate.
1: Unstimmigkeiten rechtzeitig.
0: Sistemare in tempo le dissonanze porta a respirare in modo più profondo, a lasciar fluire il respiro. Ognuno di noi sa che ogni giorno ha il proprio fardello. Tuttavia, se esaminiamo in tempo questo fardello e sistemiamo ciò che non è buono e non è in unità, percepiremo ben presto che diventiamo più tranquilli, respiriamo in modo più profondo e fluisce. Noi respiriamo.

Ogni giorno è dato a ogni uomo come la sua giornata, affinché possa imparare da ciò che accade. Se lo volete, inserite quanto segue nel vostro programma di apprendimento. Nel vostro respiro fluisce il soffio di Dio, la luce che è aiuto e guarigione. È il medico e guaritore interiore, lo Spirito del Cristo Dio. Per concludere, ascoltiamo della musica tranquilla.

0: heil werden an Seele und Leib.
1: Guarire nell'anima e nel corpo, grazie alla forza del Cristo, non esclude di recarsi da un medico terreno. Quando andate dal vostro medico di fiducia, ricordatevi che Dio è onnipresente anche nel vostro prossimo, nel medico. Permettetemi di augurarvi di respirare in modo profondo, di augurarvi le correnti di salvezza, calma interiore e la pace che ognuno di noi desidera. Ciò apporta una vita colma di benedizione e ricolma di Dio. È questo che auguro a voi e a tutti noi.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno. Non tutti i giorni cominciano con un aforisma sensazionale, con un motto che potrebbe esserci d'aiuto. Questa mattina desidero richiamare la vostra attenzione su quanto segue e che una volta riflettuto fino in fondo, poi non ha quasi più peso. Il piacere dei piaceri determina l'umore e l'umore la speranza. Una volta passato il piacere dei piaceri, poi la speranza viene sepolta. La vecchia rosa ha perso il suo profumo. Chi si riconosce in questo ottiene un guadagno per sé e uno sguardo profondo nelle cose della vita umana. Un augurio di una giornata ricca di momenti di autoconoscenza. Gabriele.

0: Menschen beten.
1: Persone pregano.
0: Von Zuhörern hören wir immer wieder.
1: Alcuni ascoltatori ci dicono spesso: sì, io prego per la salute, prego per la mia famiglia, prego per la salute di un parente, prego per ricevere forza, prego ogni settimana. Eppure sento che le mie preghiere non hanno quasi alcun effetto. Ogni tanto smetto quindi di pregare e mi rassegno. Prendiamo coscienza che ognuno di noi è come se costruisse un ponte. E prendiamo coscienza che gli attrezzi per costruire il ponte sono la fede, la fiducia e la pazienza. I mattoni per il ponte sono la pace con noi stessi, sistemare i nostri desideri umani, le nostre passioni, il nostro astio, anche mantenere la pace con il nostro prossimo è un mattone importante per il ponte. Armonia, equilibrio delle forze dell'anima e del corpo sono decisivi e sono anche dei mattoni per il ponte. E di che cosa abbiamo bisogno come materiale per fissare i mattoni del ponte? Amore. È l'amore che collega i mattoni e orienta il ponte sulla grande forza onnipotente che è in noi. È il Cristo Dio nella nostra anima. È il Cristo Dio in ogni mattone del nostro corpo. E così anche tutti gli elementi del nostro corpo sono mattoni per il ponte. Quindi è necessaria la pazienza, sono necessarie la fede e la fiducia.
0: Glauben wir an Christus?
1: Abbiamo fede nel Cristo? Se è così, allora ci affidiamo anche a Lui. E avere fiducia non è altro che abbandonarsi alla luce interiore, al Cristo in noi. Quindi, per passare al di là del ponte, per giungere al Cristo, sono necessarie la fede, la fiducia, la pazienza e l'amore possente per colui che è in noi, per lo Spirito che ci assiste, per il grande Spirito dell'amore che ci aiuta e che guarisce anche il nostro corpo, se è bene per l'anima. Entriamo insieme in preghiera e chiediamo al Cristo in noi di indicarci di quali elementi abbiamo bisogno per costruire il ponte, per avvicinarci al Cristo in noi. Infatti, solo quando avremmo costruito quasi completamente il ponte, lo Spirito fluirà attraverso il ponte in tutte le parti del corpo per aiutarci e guarirci. E tramite il ponte lo Spirito fluirà anche verso i nostri simili. E noi saremo poi il ponte in preghiera verso la nostra famiglia, verso i nostri parenti. E ci collegheremo nell'unità, poiché Dio è unità con la natura, con gli animali, con tutto l'infinito. E allora le nostre preghiere saranno ricolme della forza dello Spirito. E noi, che abbiamo costruito il nostro ponte, contribuiremo a far sì che anche il nostro prossimo costruisca questo ponte. In preghiera contribuiamo di cuore all'unità, pensando al nostro prossimo, ai nostri fratelli animali, ma anche alle piante e ai minerali, alla nostra madre terra che ci nutre.
0: In diesem Bewusstsein wenden wir uns also dem Christus Gottes zu.
1: In questa coscienza ci rivolgiamo quindi al Cristo Dio. Respiriamo in modo tranquillo e profondo. Cristo in noi. Credo nello Spirito potente che è in grado di fare ogni cosa. Credo alla costruzione del ponte, chiediamocelo tutti.
0: Bringen wir die Geduld auf.
1: Abbiamo la pazienza necessaria per rivolgerci con fiducia al Cristo. Nella sofferenza, nelle pene e nella malattia.
0: Sind wir bereit?
1: Siamo disposti ad affermare nella malattia, nelle pene e nelle sofferenze il grande Spirito che è in grado di compiere ogni cosa in noi.
0: Sind wir bereit?
1: Siamo disposti a mettere in fila uno accanto all'altro i mattoni per il ponte, facendo la pace, pace con noi stessi, con i nostri desideri passionali, pace. Lavorando sui nostri aspetti negativi e sistemandoli con il Cristo.
0: Sind wir bereit?
1: Siamo disposti a fare la pace con i nostri simili. E a mantenere la pace, qualsiasi cosa pensino di noi, sia che vogliano fare la pace con noi oppure no, siamo disposti a mantenere la pace con loro.
0: Sind wir bereit, an die Mutter Erde zu denken?
1: Siamo disposti a pensare alla Madre Terra? a prenderci cura di lei in tanti modi diversi, anche delle piante e degli animali, ed esaminando anche il nostro cibo, chiedendoci di che cosa abbiamo bisogno o che cosa invece non è necessario.
0: Sind wir in Harmonie?
1: Siamo in armonia con le forze cosmiche.
0: In harmonie.
1: In armonia con i regni della natura.
0: Dann ist Einheit.
1: Allora c'è unità.
0: Ein Baustein.
1: Un mattone si aggiunge all'altro.
0: So wie sich die Bausteine
1: e man mano che i mattoni si aggiungono uno all'altro, noi respiriamo in modo sempre più profondo e tranquillo.
0: Wir fühlen uns beseelt von der großen.
1: Ci sentiamo vivificati dalla grande forza.
0: Wir atmen.
1: Respiriamo.
0: Und fühlen den Geist.
1: E percepiamo lo spirito in noi.
0: Im Atem ist der Odem.
1: Nel respiro c'è il soffio che pervade tutte le parti del corpo.
0: Christus in uns.
1: Cristo in noi.
0: Christus die große Liebe.
1: Cristo il grande amore per noi.
0: Liebe verbindet.
1: L'amore collega tutti i mattoni.
0: Liebe leitet die Brücke.
1: L'amore guida il ponte.
0: Und lenkt sich
1: e lo orienta verso il Cristo in noi.
0: In diesen Minuten kurzer Besinnung.
1: In questi minuti di riflessione siamo divenuti più tranquilli. Tramite il respiro il Cristo ci dà la forza per percepirlo.
0: Empfinden wir in unseren Körper hinein.
1: Percepiamo nel profondo del nostro corpo e così sentiremo la forza fluente dell'amore.
0: Christus hilft.
1: Il Cristo aiuta.
0: Christus löst.
1: Il Cristo scioglie.
0: Christus heilt.
1: Il Cristo guarisce.
0: Christus baut mit uns.
1: Il Cristo costruisce insieme a noi il ponte.
0: Still wird es in uns.
1: In noi si fa silenzio.
0: Christus hilft uns zu erspüren.
1: Il Cristo ci aiuta a percepire che cosa significa rivolgersi a Lui in preghiera.
0: Sich ihm anzuvertrauen.
1: Affidarsi a Lui.
0: Und in Geduld
1: e affermare con pazienza la sua forza.
0: Wir bejahen seine
1: Affermiamo la sua forza in noi.

0: durch den Geist
1: affermiamo la guarigione tramite lo Spirito in noi.
0: Wir bejahen
1: affermiamo
0: die helfende Kraft
1: la forza dell'amore che aiuta in noi.
0: Es strömt durch unsere Seele in unseren Körper.
1: Fluisce attraverso la nostra anima nel nostro corpo.
0: Es strömt die Liebe.
1: L'amore fluisce.
0: Die helfende und heilende Kraft.
1: È la forza che aiuta e guarisce.
0: Christus hilft.
1: Il Cristo aiuta.
0: Christus heilt.
1: Il Cristo guarisce.
0: Christus steht uns in jeder Situation bei.
1: Il Cristo ci aiuta in ogni situazione.
0: Habe Geduld.
1: Abbi pazienza.
0: Und baue die
1: Brücke. E costruisci il ponte.
0: Christus hilft uns zu lernen.
1: Il Cristo ci aiuta a imparare.
0: Symbolisch fühlen wir eine Brücke.
1: Simbolicamente percepiamo un ponte che dobbiamo ancora costruire.
0: Über die Brücke strömt
1: attraverso il ponte fluisce la luce
0: und wir begleiten
1: e noi accompagniamo la luce
0: zu den Menschen,
1: verso le persone alle quali ora pensiamo.
0: Bettelt nicht, lasst es strömen, das Licht.
1: Non supplicate, ma lasciate che la luce fluisca. Non supplicate nelle vostre preghiere, ma lasciate che la luce fluisca.
0: Und so uns Bilder zeigen, mit wem wir
1: e se in noi affiorano immagini che ci indicano con chi dovremmo sistemare qualche cosa affinché ci possa essere pace, facciamolo ora in pensieri.

0: Und das Licht strömt.
1: Luce che guarisce e aiuta fluisce verso le persone alle quali pensiamo.

0: Licht strömt über Christus.
1: Luce che aiuta fluisce attraverso il Cristo verso tutte le anime nelle sfere di purificazione. Tramite il Cristo la luce fluisce verso i nostri fratelli e sorelle che non si trovano più nel corpo. Non pensate, lasciate fluire.

0: helfende Licht,
1: la luce che aiuta, fluisce verso la madre terra.
0: Spendet den Tieren,
1: dona agli animali consolazione.
0: Hilft der Tierwelt,
1: e aiuta il mondo degli animali.

0: strömt in die Pflanzen- und Mineralwelt.
1: La luce fluisce nel mondo delle piante e dei minerali.

0: Über die Lichtbrücke.
1: Attraverso il ponte di luce, la Madre Terra rivolge a noi uomini un grande ringraziamento con il suo respiro.
0: Fühlen wir.
1: Percepiamo come il ringraziamento fluisce nel nostro cuore attraverso il ponte. Percepiamo come tutto diviene ampio in noi. Percepiamo nel profondo di questo grande ringraziamento c'è la gioia. Persone pensano ad altre persone. Persone pregano per altre persone. Persone pregano e pensano alla Madre Terra.

0: Wir, indes Christus
1: percepiamo nel profondo della coscienza del Cristo Dio che si trova nelle vicinanze del nostro cuore fisico.
0: Fühlen wir.
1: Percepiamo un palpito spirituale tranquillo e gioioso che vivifica il nostro respiro, poiché il respiro è tranquillo e profondo.
0: Wir fühlen uns
1: ci sentiamo
0: in Christus
1: protetti
0: geborgen.
1: In Cristo.

0: dem Bewusstsein der Gegenwart,
1: nella coscienza della presenza del Cristo Dio in noi,
0: beten wir,
1: preghiamo per richieste di preghiera attuali. Lasciamo fluire le preghiere attraverso il ponte costruito dal Cristo.

Cari amici, vi diamo il benvenuto a questa puntata della serie di trasmissioni La via interiore verso la coscienza cosmica, oggi con la settima parte del grado dell'ordine. La coscienza cosmica è Dio e Dio è in noi. Per questo la via interiore del Cristo Dio è la via che ci conduce a Dio in noi, con la meta di giungere di nuovo al nostro vero essere, che è di origine divina, poiché siamo tutti figli dell'Eterno Padre, figli e figlie di Dio. La via interiore nell'epoca messianica e sofianica ci è stata donata direttamente dallo Spirito di Dio. Ci viene insegnata dal Regno di Dio, dal Cherubino della Sapienza Divina, che noi chiamiamo fratello Emanuele, e da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio nella nostra epoca. Nelle trasmissioni precedenti abbiamo sentito che la via interiore è la via dell'autoconoscenza. Infatti, soltanto se riconosciamo e superiamo i nostri atteggiamenti errati, i nostri lati che non corrispondono alla volontà di Dio e ai Suoi comandamenti, possiamo liberare passo per passo la nostra anima dalle sue ombre.

0: Oggi potete inviarcele all'indirizzo che appare in sovrimpressione. In una delle prossime trasmissioni potremo poi rispondere alle domande che ci saranno pervenute. Lisa, Elena ed io mi chiamo Elisabetta, continuiamo a leggere dal testo di istruzione quale allieve tra allievi. Chi desidera rileggere il testo lo potrà trovare nel terzo capitolo del libro La via verso la coscienza cosmica.
1: Nella trasmissione precedente abbiamo parlato in particolare delle spiegazioni sull'educazione e la nobilitazione dei sensi. Si tratta di una parte centrale degli insegnamenti del grado dell'ordine, dato che i nostri sensi ci portano continuamente verso l'esteriore. Fratello Emanuele ci ha rivelato in merito. Affinché l'anima e l'uomo possano giungere nel ritmo spirituale divino, è importante soprattutto l'orientamento dei cinque sensi: udito, vista, olfatto, gusto e tatto, i quali devono essere nobilitati. Oggi sentiremo il primo esercizio per l'educazione dell'organo visivo. Prima di iniziare a leggere le spiegazioni sull'esercizio, per poter comprendere meglio, sentiamo alcune indicazioni importanti sull'educazione e sulla nobilitazione dei sensi dall'esteriore verso l'interiore. Gabriele spiegò: i sensi esteriori devono quindi essere educati ed affinati, affinché possano collegarsi sempre più con i sensi interiori, i sensi dell'anima. Quanto più l'allievo affina i cinque sensi esteriori, tanto più nobili diventeranno i suoi sentimenti e tanto più pura la sua anima. Lavoriamo quindi dall'esterno verso l'interno. Ciò che si affina esteriormente si risveglia nell'interiore. In questo modo i sensi affinati del corpo trovano accesso ai sensi dell'anima, si collegano e divengono così una forza spirituale ricettiva. L'uomo percepisce quanto avviene dietro la materia, la parte spirituale quindi, ma anche i pensieri dell'uomo, anzi, vede e percepisce ciò che si nasconde dietro la maschera del prossimo. Tramite i sensi nobilitati registriamo quindi ciò che è spirituale in questo mondo. Tuttavia, i cinque sensi spirituali percepiscono anche ciò che l'uomo nasconde, il mondo dei suoi pensieri. Tramite i sensi terreni spiritualizzati, i sensi spirituali, cioè i sensi dell'anima, percepiscono anche quando si profila un pericolo. Inoltre, i sensi spirituali sentono e percepiscono, tramite i sensi del corpo affinati, malattie e sofferenze nell'uomo, riconoscendo addirittura le difficoltà e le malattie nel proprio corpo e nel corpo del prossimo. Per raggiungere questo grado di spiritualizzazione, dobbiamo procedere dall'esterno verso l'interno. Questo è lo scopo della via interiore. La spiritualità viene quindi risvegliata dall'esterno verso l'interno, crescendo poi dall'interno verso l'esterno.
2: Per aiutarci a comprendere meglio che cosa sono i sensi spirituali, i sensi dell'anima, Gabriele spiegò: i cinque sensi dell'anima sono le cinque specie di atomi spirituali che si trovano in ogni sua particola. Quanto più affiniamo le nostre sensazioni, i nostri pensieri e le nostre parole e opere, nonché i nostri cinque sensi, tanto più i sensi spirituali, i sensi dell'anima, la struttura di atomi spirituali, si rivolgono verso il nucleo centrale dell'anima, il principio primordiale incorruttibile. Quanto più ci affiniamo, tanto più orientiamo con precisione l'antenna dell'anima sul nucleo centrale incorruttibile dell'anima. Pertanto, più siamo orientati verso Dio, più la nostra antenna è orientata stabilmente sul principio primordiale e tanto maggiori saranno le forze divine che riceveremo. dobbiamo

0: Quindi, prima di tutto, orientare e stabilizzare l'antenna della nostra anima sul divino, per poter comprendere meglio. La nostra anima è costituita da trilioni e trilioni di particole spirituali, in ognuna delle quali si trovano le cinque specie di atomi spirituali. Tutti gli atomi spirituali nei trilioni e trilioni di particole dell'anima formano nel loro insieme l'antenna orientata verso il divino. Dobbiamo quindi sforzarci di orientare tale antenna sul nucleo centrale, sul principio primordiale.
1: Gabriele spiegò inoltre: arriviamo ora all'educazione dell'organo visivo. Vogliamo sforzarci ogni giorno di educare i nostri occhi. Non vorremmo più vedere tutto ciò che il mondo offre, ma solo l'essenziale, sintonizzando così l'organo visivo sulla lunghezza d'onda divina. Fratello Emanuele rivelò quanto segue a questo riguardo. Inizio coscientemente dall'organo visivo, poiché proprio gli occhi hanno un forte influsso su tutti gli altri sensi. Cari allievi, ognuno di voi tiene ora il proprio diario mistico. Sulla pagina destra del diario, l'allievo scrive le cose positive, tutto ciò che egli ha già ampiamente superato, ciò che è buono e nobile. Sulla pagina sinistra, egli scrive tutte le sensazioni, i pensieri e i moti che non è ancora riuscito a superare, che continuano a trascinarlo verso il basso, ad opprimerlo e a trascinarlo verso l'esterno, verso il mondo dei sensi. Fratello Emanuele continuò: finora avete lasciato vagare lo sguardo, osservando il mondo con le sue tentazioni e i suoi avvenimenti, così come esso si presenta agli uomini adesso legati. Ora questo deve cambiare. L'allievo che percorre la via interiore osserva sempre più se stesso. Esaminate la vostra giornata, prestando attenzione alle cose e agli avvenimenti che continuano ad attirarvi e a quali stimoli rispondono i vostri occhi. Annotate il pro e il contro nel vostro diario mistico. La pagina destra del diario mistico mostra i lati luminosi degli allievo, ciò che è riuscito a superare in gran parte. L'allievo dovrebbe gioire di ciò che ha superato e ringraziare Dio per la sua guida e il suo aiuto. Egli segna invece sulla parte sinistra del diario ciò che ancora ha da superare.
2: Fratello Emanuele ci ha donato una preziosa frase che segniamo nel nostro diario mistico. Chi dichiara battaglia al proprio infimo ego ha consapevolmente il Cristo al proprio fianco, che lo assiste e gli dona la sua forza per superare ogni negatività. Ripetiamo ancora una volta questa indicazione di centrale importanza che ci è stata data da fratello Emanuele. Chi dichiara battaglia al proprio infimo ego ha consapevolmente il Cristo al proprio fianco, che lo assiste e gli dona la sua forza per superare ogni negatività. In merito a questa affermazione di fratello Emanuele, Gabriele spiegò: caro fratello, cara sorella, abbiamo quindi bisogno di spirito di sacrificio eroico per superare noi stessi. Riusciremo a procedere sulla via interiore soltanto se cresce l'amore per Dio e anche l'amore per il nostro prossimo. Infatti, l'amore per l'Eterno ci permette di superare molto, anzi, tutto. Chi dichiara battaglia al proprio basso ego ha consapevolmente il Cristo al proprio fianco quale sostegno ed aiuto. Solo con sacrificio eroico e con la sua gioia interiore per la vittoria, l'allievo riuscirà a superare se stesso. Caro fratello, cara sorella, prendi il tuo diario e annota le seguenti frasi che dovresti continuamente richiamare alla memoria. L'amore per Dio è essenziale, perché l'amore per l'Eterno permette di superare molte cose. Quanto più grande è l'amore per Dio, tanto più in fretta supereremo le nostre caratteristiche ed inclinazioni umane.
0: Segue ora un esercizio pratico che possiamo eseguire più volte al giorno. Se lo desiderate, potete rileggere queste spiegazioni nel libro sulla via interiore, oppure potete segnarvele già ora. Gabriele ci disse: «Fratello Emanuele ci ha dato un ulteriore compito per educare l'organo visivo. Facciamo una contemplazione. Osserviamo, per esempio, una conifera, un fiore oppure un cespuglio, ciò che preferiamo. Dovrebbe tuttavia essere una pianta. La guardiamo come l'abbiamo guardata finora, ossia osservando solo l'aspetto materiale. La guardiamo solamente con i nostri occhi fisici, solo con l'esteriore, senza mettere in movimento l'interiore. Nel far questo, teniamo gli occhi aperti. La osserviamo. Annotiamo poi i nostri pensieri e i nostri sentimenti nel diario mistico, sulla pagina destra o su quella sinistra, in base alle sensazioni, ai pensieri e ai sentimenti che abbiamo avuto. Un po' più tardi osserviamo di nuovo la stessa o un'altra pianta. La guardiamo, poi chiudiamo gli occhi e portiamo nel nostro interiore l'immagine, l'impressione della pianta. Lì lasciamo vibrare questa impressione. Annotiamo di nuovo nel nostro diario mistico ciò che sentiamo, percepiamo o pensiamo. Possiamo fare questi esercizi due o tre volte al giorno, in particolar modo quando avvertiamo improvvisamente che i nostri sensi sono rivolti verso l'esteriore e che il ritmo del nostro corpo diviene disarmonico. Ripeto, proprio l'educazione dell'organo visivo è di grande importanza perché gli occhi hanno un forte influsso sugli altri quattro sensi.
2: Cari amici, in merito a questo esercizio desideriamo ripetere anche le spiegazioni sul diario mistico. Gabriele ci ha spiegato: sulla pagina destra del diario mistico annotiamo il positivo, tutto ciò che riteniamo di aver superato, ciò che è buono e nobile. Sulla pagina sinistra annotiamo tutte le sensazioni, i pensieri e i moti che non siamo ancora riusciti a superare, che continuano ad agitarci, ad opprimerci, a trascinare i nostri sensi verso l'esterno, nel mondo sensoriale. La pagina destra del diario mistico mostra quindi i lati luminosi della nostra vita, ciò che siamo riusciti a superare ampiamente. Dovremmo gioirne e ringraziare Dio per la sua guida e per il suo aiuto. Tuttavia, dovremmo ringraziare Dio anche per i lati oscuri, segnati sulla pagina sinistra del nostro diario mistico, lati che non abbiamo ancora superato. Infatti, tramite il Cristo, nostro Redentore, Egli ci mostra ciò che possiamo ancora superare con lo Spirito del Cristo.
0: Gabriele ci ha ricordato anche la preghiera dell'anima, dicendo: «Caro fratello, cara sorella, vorrei ricordarti anche la preghiera dell'anima. Impegnati nella preghiera dell'anima con gioia e gratitudine. Proprio l'impegno a voler penetrare nel profondo degli strati dell'anima ci aiuta a orientarci a poco sul Supremo. Immaginiamoci una fonte. Nella parte più profonda della fonte, sotto l'ammasso di sassi e sabbia, scorre una sorgente di acqua pura. Un uomo assetato farà tutto il possibile per giungere alla fonte. La pulirà con tutto il suo impegno, perfino con le sue ultime forze, per arrivare all'acqua, alla sorgente. Così è anche con la preghiera dell'anima. con quanta più gioia e disciplina eseguiamo la preghiera dell'anima, tanto più rapidamente giungeremo alla sorgente, alla vita interiore. Oltre alla preghiera dell'anima, dovremo eseguire anche gli altri compiti per nobilitare in tal modo l'anima e l'uomo. Giungeremo alla fonte pura solo in questo modo, ossia nobilitando e spiritualizzando i pensieri, le parole, le azioni e i sensi. Percorrere la via dell'amore significa evolversi da uomo a uomo divino, dalla bassa indole all'indole divina. Dio è assoluto. Noi, i suoi figli, dovremmo ridivenire assoluti. La vittoria più bella consiste nell'aver superato se stessi. Dove non c'è amore per Dio, non può esistere neppure la via che conduce a Dio. L'amore del Padre non può entrare in modo percettibile là dove esistono solo lati umani, ossia un modo di comportarsi umano, la volontà e le aspirazioni umane. Perciò vogliamo realizzare i compiti che ci sono stati dati dallo Spirito Divino, con gioia e gratitudine, per amore per Dio, nostro Padre, e per il nostro Redentore, Gesù Cristo.
1: Il nostro insegnante spirituale, fratello Emanuele, disse: chi aspira consapevolmente alla realizzazione, nel giusto amore per il prossimo e per tutte le forme di vita, non si mortificherà. Solo chi ha realizzato poco si mortifica. Ogni mortificazione ci impedisce di essere liberi e crea fissazioni, in base alle quali chi si mortifica crede che il prossimo debba pensare o agire come fa lui stesso. Ogni uomo ha il libero arbitrio e deve rendere conto a Dio e non agli uomini di ciò che fa. Solo chi realizza le leggi di Dio ha comprensione per i suoi simili, dato che non si mortifica, ma supera la propria natura umana. Cari amici, vediamo che la sapienza divina sa molto bene come siamo noi uomini e conosce il nostro modo di vivere sulla terra. Con questi compiti e questi esercizi possiamo fare l'esperienza di che cosa significa lavorare su di noi, dall'esteriore verso l'interiore. Quello che si affina nell'esteriore si irradia anche nel nostro interiore e ci avvicina alla nostra meta, all'amore e alla purezza nell'era messianica e soffianica. Ricordiamoci sempre che su questa via non siamo soli. Il Cristo ci accompagna con la sua forza. Egli è il nostro Redentore che ci prepara la via. Tramite Gabriele, la sapienza divina, il Cristo ci chiama dicendo: venite tutti a me, voi che credete nell'Eterno Padre e vi rivolgete a Lui in preghiera con le vostre richieste. Io vi voglio guidare, vi voglio condurre nell'eterna casa del Padre, poiché io sono la via, io sono la verità e la vita nel Padre mio. Cari amici, tante persone in tutto il mondo seguono questa chiamata e percorrono questa via interiore verso la coscienza cosmica che conduce a Dio in noi. Siamo tutti collegati in Cristo e percorriamo questa via tenendo la sua mano. Auguriamo a tutti di fare buone esperienze e tanta forza per le prossime settimane. Se lo desiderate, vi potrete rimettere in ascolto anche alla prossima trasmissione. Un saluto in Dio e arrivederci.

0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Gott ist immer gegenwärtig.
1: Dio è sempre presente, perché Egli si trova nel profondo della vostra anima ed anche in ogni respiro.
0: Bald ist es soweit.
1: Presto comincerà la giornata di lavoro. Nel modo e con la motivazione con cui iniziamo il nostro lavoro, pressoché nello stesso modo lo termineremo. Sarebbe utile sistemare ciò che forse non è in ordine. Per esempio, parlando con chi abbiamo mentalmente nel mirino e nello stesso tempo cercando di riconoscere cosa dobbiamo cambiare in noi. In questo modo, riconoscendo ciò che riguarda noi e chiedendo perdono, ci liberiamo della nostra parte di negativo, che in fondo è ciò che più ci tormenta nelle nostre sensazioni. Una giornata che vi renda liberi nella consapevolezza di Dio. Gabriele.

0: Herzlich willkommen, liebe Zuschauer.
1: Cari ascoltatori, care ascoltatrici, vi diamo il benvenuto alla 18ª trasmissione della serie dal titolo I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e ai discepoli che erano in grado di comprenderli. Che cosa si intende con questo tema? Di che cosa parlò Gesù di Nazareth 2000 anni fa nella sua piccola cerchia di seguaci? Questo, cari amici, desideriamo farvelo conoscere. Gli insegnamenti spirituali divini che egli allora portò ai suoi discepoli e apostoli sono stati rivelati oggi, nella nostra epoca, dal Cristo, lo Spirito libero, attraverso la sua profetessa e messaggera, Gabriele. I suoi grandi insegnamenti cosmici ci aiutano a riconoscere che nella nostra origine spirituale noi uomini siamo esseri divini e indicano a ognuno di noi il modo per avvicinarci di più a questo vero essere. Cristo ci mostra oggi nuovamente la via verso la libertà per poterci svincolare dalle costrizioni imposte dalle religioni, per essere liberi da dogmi, da chiese di pietra e da gerarchie ecclesiastiche e per tornare a Dio, l'intelligenza eterna che dimora in ogni essere umano. In una serie di incontri di istruzione aperti a tutti, Gabriele, la messaggera dello Spirito libero, ha chiarito e spiegato gli insegnamenti del Cristo Dio, servendosi del suo ricco tesoro di esperienze. Molte persone espressero il desiderio di poter rileggere questi aiuti e queste spiegazioni preziosi, per questo sono stati raccolti in un'opera composta da 5 volumi, ora disponibile anche come volume unico, dai quali oggi leggiamo nella trasmissione. Cari amici, i grandi insegnamenti cosmici sono anche per noi, che possiamo trasmetterli a voi, una meta elevata. C'è ancora molto da imparare. Tuttavia, gli insegnamenti cosmici e le spiegazioni di Gabriele ci entusiasmano a tal punto che, spinti da questa convinzione interiore, li trasmettiamo in televisione. Non siamo quindi dei professionisti della televisione. Ognuno di noi, dopo la trasmissione, riprende il proprio lavoro. Ed ora diamo inizio alla nostra lettura tratta dal secondo volume di spiegazioni.
2: Cristo spiega nei suoi grandi insegnamenti cosmici. In ogni domanda c'è l'essere, la risposta per te. In ogni risposta c'è l'essere ed eventualmente anche la domanda per te. In ogni colloquio agisce l'essere. Tu lo sperimenti in te. In ogni parola c'è l'essere e ti parla. In tutto quello che vedi e ti si presenta c'è l'essere ed esso si mostra a te e ti parla. Gabriele espone inoltre: rendiamoci conto che in ogni domanda c'è anche la risposta conforme alla legge. La domanda è energia, e in ogni energia umana è presente anche l'energia divina, l'aiutante che è sempre presente. Se dischiudiamo l'intelligenza, la nostra eredità spirituale divina, facendo ordine nella nostra vita, riconoscendo e adempiendo sempre più la volontà di Dio, cresceremo nell'altruismo, nell'amore e nella sapienza di Dio. La sapienza è l'intelligenza di Dio, la sua azione.
1: Cristo prosegue nello spiegare. Se sei nel profondo del tuo interiore, il tuo tempio è puro e sei in comunicazione con quello che è puro. Tu senti quello che altri non sentono, vedi nel profondo quello che altri non vedono, sai quello che altri non sanno, riconosci quello che altri non riconoscono. Percepisci quello che altri non percepiscono. Odori e gusti quello che altri non odorano e non gustano. Recepisci quello che altri non recepiscono, poiché tu sei la verità, il silenzio del Tempio, l'amore altruistico, la legge Dio. Il contenuto di queste parole elevate dello Spirito e del Cristo Dio vengono spiegate da Gabriele qui di seguito. Cari amici, se la nostra coscienza divina si è dischiusa al punto che siamo in grado di immedesimarci in ogni cosa con i nostri sentimenti e le nostre sensazioni, allora l'anima è ampiamente luminosa e il divino è attivo in noi. Grazie alla realizzazione delle leggi eterne, la nostra coscienza si dilata, si irradia nell'infinito e anche nei regni dell'eterno essere. Nessuna sfera del cielo è estranea alla coscienza divina. Se l'abbiamo dischiusa nuovamente in noi, si irradia e illumina ogni parte dell'universo, poiché l'universo è diventato attivo nell'anima. L'uomo è ritornato in patria, è giunto a Dio, all'origine. L'anima è ridivenuta pura, è di nuovo il cristallo della vita. Dobbiamo quindi ridivenire quello che già siamo nel profondo del nostro interiore, sostanza purissima, nobili e fini. La legge divina, l'amore altruistico. Ognuno di noi deve a poco mettersi a nudo, abbandonando gli aspetti umani e trasformando gli involucri per trasformarsi di nuovo nella veste della vita eterna, dell'amore altruistico. Siamo quindi sulla terra per ridivenire divini.
2: Cristo spiega nei suoi insegnamenti: riconosci ogni cosa, ogni questione, difficoltà, problema, situazione, colloquio, anzi ogni parola esprime se stessa. L'essere nella cosa, nella questione, nel problema, nella difficoltà, in ogni situazione, in ogni azione e in ogni pensiero, esprime a sua volta il potente sé, l'essere. Che cosa significhi questo per noi, per la nostra vita, lo spiega Gabriele. Ogni problema, ogni difficoltà ha tre aspetti. Chiamiamo questi tre aspetti le tre lingue. Si tratta del conscio, del subconscio e della coscienza spirituale. Il conscio è quello che afferriamo al momento con la mente. Nel subconscio si trova quello che presagiamo, le debolezze umane, gli errori, le cose non sistemate e non perdonate ancora presenti in noi, che potrebbero essere anche la causa della difficoltà o del problema. Gabriele prosegue con le sue spiegazioni. La terza lingua è la lingua della verità. È la legge eterna presente in ogni cosa. È la soluzione che è contenuta in ogni difficoltà e in ogni problema. Se accettiamo la soluzione conforme alla legge e sistemiamo con il Cristo il nostro comportamento errato, esso verrà sciolto nella nostra anima, verrà cancellato. Pertanto ogni difficoltà e ogni problema ci parlano. Con quale lingua? Lo dobbiamo scoprire noi stessi. Lo possiamo riconoscere osservando i nostri pensieri. Quando si presenta un problema, chiediamoci: cosa pensiamo? Cosa ci vuole dire? Se invece facciamo delle speculazioni sul problema, dando la colpa al nostro prossimo, non lo abbiamo compreso e quindi risolto. Parliamo con la lingua del conscio e del subconscio, e non lasciamo parlare la lingua della verità, che è la soluzione in tutto, lo Spirito di Dio che può sciogliere ogni cosa nell'anima.
1: Le spiegazioni di Gabriele ci danno inoltre molte indicazioni in merito a come possiamo mettere in pratica, ovvero applicare nella vita quotidiana, gli insegnamenti elevati ricevuti dallo Spirito di Dio. Gabriele ci spiega. Perciò dovremmo fare brevemente luce su tutto quello che ci accade, su ogni aspetto spiacevole che ci si presenta, chiedendoci cosa ci vuol dire questa situazione, questo problema, questa difficoltà. Chiediamo al Cristo, che è in ogni cosa, di aiutarci e starci vicino, e percepiremo sempre più spesso e sempre più chiaramente qual è la soluzione conforme alla legge. Chiedete e vi sarà dato. Cercate e troverete. Bussate e vi verrà aperto. Possiamo rivolgerci al Cristo in ogni situazione, in tutto quello che ci capita. Se affermiamo il Cristo, l'essere in tutto, allora il Cristo, l'essere, la legge eterna, ci sarà accanto e ci aiuterà a risolvere in modo conforme alla legge il problema, la questione, la difficoltà, ogni situazione. Gabriele dà ancora ulteriori indicazioni. Dovremmo prenderci come compito di richiamarci continuamente dicendo: «Uomo, tirati indietro, la soluzione in tutto è il Cristo». Se ce ne rendiamo conto, con il tempo percepiremo la sua vicinanza. Rifletteremo così su ogni parola che vogliamo esprimere e la porremo nella legge, chiedendo: Cristo, stammi vicino. Solo in questo modo troveremo accesso al regno interiore, alla nostra eredità divina. In questo modo troveremo il Cristo anche in quest'epoca inquieta, in cui il mondo agisce in modo disgregante e distruttivo sull'umanità e sulla natura. Abbiamo bisogno di Lui. Senza di Lui non sarà possibile affrontare il futuro, perché il pro e il contro, la decisione per il Cristo o contro di Lui, è ineluttabile. Ogni giorno ci pone di fronte alla decisione, per il Cristo o contro di Lui.
2: Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, lasciamoci ora pervadere da altre parole del Cristo Dio tratte dai Suoi insegnamenti. L'involucro, la parte umana, esprime se stesso. La forza nell'involucro, l'essere, esprime a sua volta se stessa. È l'io sono. Chi è divenuto l'essere, il sé altruistico, è in comunicazione con ciò che è puro. Guarda in profondità, con gli occhi della verità. Chiarisce, mette ordine, sistema, pianifica e si esprime attingendo all'eterno essere, al sé altruistico. Gabriele spiega inoltre. Abbiamo già sentito spesso, ognuno esprime se stesso. Gli esseri puri esprimono la legge eterna, mentre gli esseri impuri, gli uomini, esprimono quello che non è puro in loro, la legge personale, gli aspetti impuri che sono memorizzati nella loro anima, nel loro cervello e negli astri della legge di causa ed effetto. L'impuro è in collegamento con i propri aspetti impuri ed è quindi in comunicazione con le sue cause. Il puro è in comunicazione con la legge eterna. L'impuro è privo di pace, cerca continuamente una conferma per il suo basso sé. Il puro è pacifico, non cerca. È in costante comunicazione con il suo vero sé, il divino in lui. Noi siamo sulla terra per ridivenire puri. Tante persone hanno questo anelito proprio nell'epoca odierna. Molti percepiscono che questo mondo non offre più alcun sostegno. Sentono di non essere più in grado di vivere in questo mondo. Tante persone comprendono che solo uno è in grado di aiutare. È il Cristo, il nostro Redentore. Egli aiuta, egli ci viene sempre più vicino.
1: Gabriele continua a spiegare. Facciamo una prova per alcuni giorni. Rivolgiamoci al Cristo in ogni situazione, chiedendogli di starci accanto. Il Cristo ci è sempre accanto. Quando usciamo di casa, dall'appartamento, Egli viene con noi. Qualsiasi cosa facciamo, affermiamo che Egli è presso di noi e ci aiuta. Affermiamolo in continuazione. Entriamo nel profondo del nostro interiore con i nostri sentimenti e con le nostre sensazioni dicendo sì al Cristo, che è la luce della nostra anima e la legge dell'infinito, e le nostre giornate diventeranno più luminose e noi saremo di giorno in giorno più liberi. Percepiremo il coraggio e la forza per sistemare giorno per giorno gli aspetti umani che la giornata ci indica. Perché ci rivolgiamo al Cristo, chiedendogli di starci vicino e aiutarci in ogni situazione. Grazie a questa comunicazione profonda con la parte sublime in noi, diventeremo più sicuri e più gioiosi. Sistemeremo poi gli aspetti umani con gioia e gratitudine. In questo modo maturiamo sempre più nella nostra eredità spirituale, nella vita che ci porta sicurezza, pace, gioia, amore altruistico e gratitudine.
2: Nei suoi insegnamenti cosmici, il Cristo Dio espone altri aspetti, lasciamo che le sue parole agiscano su di noi. L'infimo ego non conosce l'io sono, ma l'io sono conosce l'infimo ego, poiché l'io sono, l'essere, compenetra tutto. Chi è puro, chi mantiene l'ordine del Tempio, si sforzerà di chiarire ogni situazione sotto l'aspetto della legge, di condurre ogni colloquio secondo la legge, di risolvere ogni cosa, questione, problema e ogni difficoltà basandosi sulla legge, su Dio.
1: Cari amici, anche riguardo a queste parole del Cristo, Gabriele ci dona degli aiuti. Questo potrebbe essere un compito per noi. Diveniamo il puro, colui che mantiene l'ordine del Tempio, che esamina ogni giorno di più i suoi pensieri. Come abbiamo già letto, i pensieri e le parole creano forme, provocano degli effetti. Anche il pensiero che forse formuliamo senza fare attenzione e sconsideratamente costituisce un potenziale che trasmette ed è allo stesso tempo un'azione. La reazione conseguente è molto più grande, poiché del nostro pensiero fa parte anche il potenziale dei sentimenti e delle sensazioni che vi sono contenuti. Se ci rivolgiamo con coerenza al Cristo in ogni situazione, confidando quindi in Lui, e sfruttiamo ogni attimo per rimediare ai nostri errori e cambiare, già dopo pochi giorni sentiremo come la corrente della forza positiva ci avvolge, ci eleva e ci sostiene nel fare dei passi avanti. Orientandoci coerentemente sul Cristo, sperimentiamo la calma interiore e il silenzio, e da questi la capacità di stare al di sopra delle cose. Così facendo, ci stacchiamo dal nostro ego umano e lo vediamo da una prospettiva più elevata. In questo modo riusciamo a scioglierlo più facilmente e rapidamente.
2: Cristo dice: se l'ego umano vuole risolvere con il suo infimo ego la cosa, la questione, la difficoltà, il problema, la situazione o il colloquio, questo rimarrà irrisolto o porterà al caos. Ascoltiamo cosa ci dice Gabriele in merito. Se guardiamo in questo mondo, ci rendiamo conto di quello che l'intelletto ha provocato. La persona intellettuale vuole risolvere tutto di testa propria e da questo risulta il caos di questo mondo. Perciò, cambiamo. Mettiamo in ordine il nostro caos personale con il Cristo e giungeremo passo dopo passo all'Io Sono, alla nostra eredità divina.
1: Nei suoi grandi insegnamenti cosmici, il Cristo dice: sappi, l'essere in ogni cosa è il Dio che parla. Egli ti parla dalla cosa, dalla questione, dalla difficoltà, dal problema, dalla situazione, dall'azione, da ogni colloquio. Nelle sue spiegazioni in merito a queste parole del Cristo, Gabriele ci incoraggia con le seguenti parole. Rendiamoci conto che Dio, il nostro Padre Eterno in Cristo, ci parla incessantemente. Ogni movimento del nostro corpo, ogni parola, ogni pensiero non potrebbe esistere senza la forza di Dio. Svegliamoci, viviamo in modo più consapevole e faremo l'esperienza della vicinanza di Dio, il Dio che parla eternamente, poiché la legge divina è eternamente fluente, eternamente donatrice e si rivela in eterno.
2: Continuiamo a leggere negli insegnamenti del Cristo Dio. Egli dice: tutto è coscienza. Ciò che è puro è coscienza. Ciò che è impuro è coscienza. Quello che è puro parla nel Santissimo, in te, a te e al tempo stesso da te. Quello che è impuro esprime ciò che è impuro, esprime la colpa, parla dal disordine. Esprime il disordine, e per questo nel mondo non ci può essere che disordine. Gabriele spiega in merito: anche se nel mondo c'è disordine, nel nostro interiore, nel nostro cuore, c'è l'ordine. Immergiamoci quindi nel sacro ordine in noi e faremo ordine intorno a noi, nelle nostre famiglie, nei rapporti di coppia e nei matrimoni, sul posto di lavoro, ovunque. Se facciamo ordine, smettendo di combatterci l'un l'altro, pentendoci, perdonandoci e comprendendoci a vicenda, ci sarà pace. La via interiore che conduce alla vita eterna, alla pace, procede dall'esteriore verso l'interiore. Cari amici, nella misura in cui giungiamo nel nostro interiore, nel regno dell'essere eterno che si trova in noi, riusciremo a percepire l'essere, il cielo. Il cielo, la nostra patria, non può essere descritto con delle parole. Se immaginassimo le strade come se fossero d'oro, tutti gli edifici di porcellana finissima o di pure pietre preziose, e che tutto splendesse in modo più maestoso di tutti i soli e gli astri messi insieme, Tutto questo sarebbe solo un pallido riflesso della nostra patria. Questa è la magnificenza di nostro Padre e lo splendore della nostra patria eterna. Vale quindi la pena di dischiudere la nostra patria interiore, affinché, dopo la morte del nostro corpo fisico, possiamo ritornare lì, nella luce eterna. Questa è la meta di tutti noi. Questa è la via di noi tutti. Il Cristo ci aiuta. Spesso il Signore dice: «Voi siete figli della pienezza», oppure «Voi siete figli di re». Sono parole, ma noi uomini non siamo in grado di comprendere cosa vogliano dire in profondità. Facciamole agire ugualmente su di noi, perché la nostra anima si illumina se viene toccata dalla luce della nostra eterna patria.
1: In tutti noi queste parole hanno sicuramente risvegliato l'anelito verso la nostra patria eterna, l'anelito verso Dio, e chi lo desidera può ancora lasciare agire su di sé queste parole, seguire il consiglio di chiamare il Cristo in ogni situazione, di chiedergli aiuto e sostegno. Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, potrete leggere i meravigliosi insegnamenti e consigli che abbiamo sentito oggi nel secondo volume dei Grandi Insegnamenti Cosmici di Gesù di Nazaret, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli, con spiegazioni di Gabriele. Vi invitiamo cordialmente la prossima volta a collegarvi con noi. Continueremo a imparare come è possibile ambire all'evoluzione spirituale e riceveremo parallelamente

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern,
1: cari fratelli, care sorelle,
0: im Geiste des großen inneren Arztes und Heilers,
1: ci siamo riuniti qui nello spirito del grande medico e guaritore interiore, Cristo. Il Cristo ci ha rivelato, dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Un grande, grande dono del grande medico e guaritore Cristo, che è il nostro Redentore. Noi non siamo da soli. Egli è venuto a noi, è entrato nel Tempio di carne ed ossa, nell'uomo. Dio, la forza universale nel Cristo, il nostro Redentore e medico e guaritore interiore, dimora nella nostra anima ed è onnipresente in ogni cellula, in ogni organo, in ogni vaso sanguigno, in ogni muscolo, tendine e legamento, ora, ora e in tutta l'eternità. Egli è presente in noi. Cari fratelli e sorelle, io non guarisco, io non posso guarire, ma c'è uno che può guarire la nostra anima e anche il nostro corpo, se noi lo vogliamo. Egli, il grande spirito, vuole risvegliare tramite le nostre parole, tramite i nostri pensieri che portiamo a Lui, la vita interiore, nelle nostre anime, nel nostro corpo e quindi anche in ogni pensiero, in ogni parola, in ogni sentimento. Egli dice: la salute e la malattia hanno la loro sede nel cervello. Nel cervello l'uomo ha immesso ciò che il corpo rispecchia. Il corpo è l'eco di ciò che è attivo nel cervello. Se vogliamo ottenere la guarigione globale, se vogliamo raggiungere la pace dell'anima affinché il grande spirito possa irradiarsi attraverso la nostra anima nel nostro corpo, allora dobbiamo farci un'immagine della salute. Noi dobbiamo prendere consapevolezza che il grande, eterno Spirito dimora in noi e che noi siamo il Tempio di Dio. Noi dobbiamo renderci conto che noi, ognuno di noi, dovrebbe voler giungere all'ordine del Tempio, così che lo Spirito, il grande medico e guaritore interiore, sia in grado di compenetrarci completamente. Una preghiera a voi. Lasciate che le mie parole prendano vita ora come immagini nel vostro corpo. Portatele con il vostro respiro nel vostro corpo.
0: Jeder einzelne stellt sich die Frage.
1: Ogni singolo si chiede se crede al Cristo in sé.
0: Ich spreche langsam und wiederhole.
1: Parlo lentamente e ripeto.
0: Glauben wir.
1: Crediamo.
0: An Christus in uns.
1: Al Cristo in noi.
0: Glauben wir an die einmalige Macht.
1: Crediamo alla possenza e all'amore unico dello Spirito che desidera per noi il meglio.
0: Nehmt die Worte als Bild mit.
1: Portate queste parole come immagine nel vostro corpo. Lasciate che sorga l'immagine.
0: Glaubt ihr jeder einzelne von euch?
1: Credete, crede ognuno di voi alla sua potenza guaritrice che aiuta? Se sì, allora rivolgete i vostri pensieri verso il vostro interiore e ponete le seguenti parole nel vostro respiro. Io credo. Io credo alla potenza dell'amore che mi guarisce.
0: Dabei geht der Atem ruhiger.
1: Mentre pensiamo a queste parole, il respiro è tranquillo. Diveniamo più silenziosi.
0: Und nun die Frage an uns.
1: E ora ci poniamo la domanda.
0: Vertrauen wir uns Christus an?
1: Ci affidiamo al Cristo?
0: In allen Einzelheiten,
1: in ogni particolare, in ogni dettaglio.
0: Wir lassen diese Frage
1: lasciamo
0: in unserem Körper auf.
1: Che questa domanda sorga nel nostro corpo. La prossima domanda. Ho fiducia del Cristo in ogni situazione, nelle necessità e nel dolore, che Lui mi assiste. Accogliete queste parole come immagini in voi. Mi fido del Cristo in tutte le situazioni, in tutte le cose che mi si presentano, nelle difficoltà, nella sofferenza e nella malattia. Se voi vi affidate a Lui, se avete fiducia in Lui, allora con i vostri pensieri dite sì nel vostro corpo. Sì, Cristo, io ho fiducia in te. Il respiro accoglie questo sì e lo porta nelle cellule. Sì, Cristo, io mi fido di te.
0: Sollte uns noch einiges bewegen.
1: Se ci dovesse essere ancora qualcosa che ci muove, qualcosa che non riusciamo a lasciare, allora mettiamolo nelle mani del Cristo Dio in noi. Lo mettiamo
0: in unseren Atem hinein,
1: nel nostro respiro,
0: der Odem,
1: l'alito,
0: ist die Hand der Liebe,
1: è la mano dell'amore.
0: Die Gedanken haben Abstand genommen.
1: I pensieri si sono allontanati.
0: Wir atmen ruhig.
1: Respiriamo in modo tranquillo.
0: Und nun legen wir beide Handrücken.
1: Ed ora appoggiamo entrambi i dorsi delle mani sulle nostre cosce.
0: Beide Füße stehen auf dem Boden.
1: I due piedi appoggiano sul pavimento. Inspiriamo profondamente fino nel ventre ed espiriamo. Inspiriamo ed espiriamo. Inspiriamo alcune volte profondamente ed espiriamo.
0: Nun lassen wir den Atem strömen.
1: Ed ora lasciamo che il respiro scorra.
0: Wir beten und rufen Christus an.
1: Preghiamo e ci rivolgiamo al Cristo.
0: Tu ewiges Licht in uns.
1: Cristo, tu eterna luce in noi.
0: Tu Liebe.
1: Tu pienezza. Tu amore. Tu ci vedi perfetti. Ci vedi sani.
0: Wir nehmen unsere Sinne nach.
1: Portiamo i nostri sensi verso l'interiore e diciamo: Cristo in noi, tu grande medico e guaritore interiore.
0: Tu
1: vedi nella nostra anima. Tu sai di cosa ha bisogno il corpo. Luce eterna. Tu risplendi nel nostro corpo. Tu guarisci il nostro corpo e purifichi l'anima.
0: Ewiger.
1: Eterno.
0: Jetzt ist Heilung durch deine Kraft.
1: Ora avviene la guarigione tramite la tua forza, poiché tu sei eterno presente. Ora tu sei presente. Ora è eternità. Ora compenetri la nostra anima e il nostro corpo. Ora ricolmi la nostra anima di pace che noi respiriamo consapevolmente. Ora fluisce la forza guaritrice del medico e guaritore interiore nel nostro corpo. Percepiamo la corrente di forza nelle nostre mani. Ci concentriamo sul palmo delle nostre mani ed affermiamo la forza della salute in noi.
0: Der Strom des Heils fließt.
1: La corrente di guarigione fluisce, tocca ogni cellula del nostro corpo, ogni organo. Ora appoggiamo la mano destra sulla parte del corpo che deve ricevere forza e guarigione. Premiamo leggermente la punta delle dita al corpo. Così facendo, la mano si incurva e noi ci accorgiamo che si forma un campo di forza. E su questo ci concentriamo ed affermiamo la forza guaritrice del medico e guaritore interiore. Sotto la nostra mano si forma un possente campo di forza. È lo spirito che aiuta, che guarisce. Affermate la salute in questo campo di forza del vostro corpo. Affermate di tutto cuore e dite sì al Cristo. Rimanete concentrati. Rimanete concentrati sul campo di forza. O percepite lo spirito che agisce, che aiuta, che guarisce.

0: Er ist jedem so nahe.
1: Egli è così vicino ad ognuno.
0: Er ist in unserer Seele.
1: Egli è nella nostra anima.
0: In unserem Körper.
1: E agisce nel nostro corpo.
0: Glaubt, vertraut.
1: Credete, abbiate fiducia ed affermate l'aiuto e la guarigione che proviene dal medico e guaritore interiore. O Dio e Signore, tuo Figlio agisce in noi, o eterno Padre, il tuo Spirito che agisce nel Figlio, aiuta, dà sollievo e guarigione.
0: O bejaht die große Macht der Liebe.
1: O affermate la grande potenza dell'amore.
0: Jetzt fühlt in euren Körper.
1: Ora percepite nel vostro corpo e sentite dal capo la corrente dell'aiuto e della guarigione scorre tramite tutto il corpo. Attraverso i piedi, le gambe, le braccia, le mani, torna indietro verso la testa e si sente il calore. Fluisce. È lo spirito dell'amore.
0: Lasst keinen Gedanken zu.
1: Non permettete accesso ad alcun pensiero. Rimanete in lui. Riportiamo indietro la mano destra e appoggiamo il dorso della mano di nuovo sulla coscia destra. Percepiamo che tramite di noi scorre un possente campo energetico. Sentiamo come il Cristo ci avvolge. Ci accorgiamo come la nostra aura fluisca. Cristo, la potenza dell'amore, ci dà sempre più forza. Sempre più luce scorre nelle cellule del corpo e in tutti gli elementi del corpo. E noi possiamo percepirlo. Ancora una volta, rivolgiamoci a Lui. Cristo, noi crediamo in Te. Noi ci affidiamo completamente a Te. Sentiamo la Tua forza sacra e guaritrice in tutto il corpo e consapevolmente nel palmo delle nostre mani.
0: Nun legen wir wieder die rechte Hand.
1: Ora appoggiamo di nuovo la mano destra sulla parte del corpo di nostra scelta. Premiamo leggermente la punta delle dita al corpo e la mano si inarqua leggermente. Sotto ad essa sorge un campo di forza. Ci concentriamo sul campo energetico dell'amore. Affermiamo il Cristo in noi. Sentiamo il campo energetico. È il Cristo Dio. Egli guarisce.
0: Christus heil.
1: Cristo guarisce.
0: Christus hilft.
1: Cristo aiuta.
0: Christus schenkt
1: Cristo
0: uns den Seelen.
1: Ci dona la pace dell'anima.
0: Is heil.
1: Guarisce.
0: Denkt in das Kraftfeld hinein.
1: Concentrate i pensieri nel campo energetico. Guarisce.
0: Christus heilt.
1: Cristo guarisce.
0: Christus heilt.
1: Cristo guarisce.
0: Bejaht die Heilung.
1: Affermate la guarigione.
0: Bejaht die Gesundheit.
1: Affermate la salute.
0: Bejaht die Kraft. In allen Zellen eures Körpers.
1: Affermate la forza in tutte le cellule del vostro corpo.
0: Christus heil.
1: Cristo guarisce.
0: O lasst keinen Gedanken zu.
1: Non lasciate che alcun pensiero venga a disturbare il campo energetico. Dite in continuazione sì al Cristo. Affermate l'aiuto. Affermate la guarigione. Le cellule accolgono la buona volontà. Cristo guarisce. In base alla nostra volontà, il Cristo guarisce.
0: Nun legt die rechte Hand wieder zurück.
1: Ed ora appoggiate di nuovo la mano destra al suo posto. Rimanete nel silenzio infinito che fluisce attraverso di voi.
0: Fühlt in euren Körper hinein.
1: Percepite nel vostro corpo.
0: Es strömt durch den Leib.
1: Fluisce tramite il corpo.
0: Es strömt in jeder Zelle.
1: La corrente fluisce in ogni cellula, in ogni organo.
0: es strömt.
1: La corrente scorre in ogni vaso sanguigno, in tutti i muscoli, nei tendini e legamenti. Scorre attraverso i nostri nervi.
0: Stille.

0: auf dieser Erde,
1: su questa terra, nel nostro mondo, c'è sempre più insicurezza. Catastrofi naturali,
0: Kriege,
1: guerre,
0: Terror,
1: terrorismo,
0: die Angst,
1: la paura si fa strada e scuote sempre più persone. Molti hanno paura di malattie, di epidemie. Cercano appoggio e sicurezza e vengono sempre delusi, perché in questo mondo non esiste un sostegno e una sicurezza duratura. Non siamo forse tutti alla ricerca di protezione e sicurezza? Molti dicono: sì, possiamo ricevere un sostegno, possiamo ricevere aiuto da persone che sono per il loro prossimo. Ma nessuno può darci una sicurezza e una protezione duratura. Dove si trova allora la sicurezza e la protezione? Diciamo nel Cristo, oppure in Dio nostro Padre. Dove cerchiamo il Cristo? Dove cerchiamo il grande spirito dell'amore che ci ama? Qualsiasi cosa pensiamo e facciamo. Il grande spirito è presente nella materia. Il grande spirito è

0: In unsere Welt,
1: nel nostro mondo,
0: kann nur einer uns halt geben,
1: c'è solo uno che può darci un sostegno, il Cristo Dio che è in ognuno di noi. Per questo, nella scuola terrena dovremmo imparare a percepire Lui, il grande Spirito. In questi minuti impariamo a percepire lo Spirito del Cristo Dio in noi. Egli è l'aiuto, Egli è la guarigione, Egli ci dona forza, Egli ci fa coraggio, il Cristo in noi. Chi lo desidera, assuma una posizione eretta, interiore ed esteriore. Ci sediamo in modo eretto, appoggiamo entrambi i piedi sul pavimento e appoggiamo i dorsi delle nostre mani sulle cosce. Chi lo desidera può chiudere gli occhi. Cerchiamo quindi Cristo. E abbiamo appena sentito dire Cristo in noi. Impariamo a percepire Cristo in noi. Diveniamo tranquilli. Inspiriamo portando il respiro fino nel ventre. Ed espiriamo lentamente. Inspiriamo portando il respiro fino nel ventre. Lasciamo che il respiro venga lentamente e poi espiriamo. Inspiriamo profondamente, portando il respiro fino nel ventre e lentamente espiriamo. Facendo questo, attiriamo l'alito di Dio consapevolmente nel nostro corpo. Lo portiamo attraverso il respiro consapevolmente nel nostro corpo ed espiriamo le nostre tossine, ciò che è negativo. Inspiriamo ancora alcune volte profondamente ed espiriamo. Ed ora respiriamo con il nostro ritmo. Lasciamo che il respiro fluisca. Ora percepiamo il nostro corpo. I nostri pensieri si sono allontanati da noi. Il nostro corpo è più leggero. Ci sentiamo più liberi. Dov'è il Cristo? Molti di noi sanno che nelle vicinanze del nostro cuore fisico c'è un enorme sole della vita. È il centro del Cristo, dal quale lo Spirito fluisce andando in tutto il nostro corpo. Ogni cellula, ogni elemento del nostro corpo viene irradiato e illuminato dal grande sole del

0: Cristo.
1: Wir wenden uns also dem Christuszentrum zu.
0: Ci orientiamo quindi verso il centro del Cristo.
1: In unserem Bewusstsein entsteht diese
0: Nella nostra coscienza vediamo questo possente sole radioso, Cristo in noi. Egli è la protezione. Lui è la sicurezza. Rivolgiamoci verso questa luce grande e radiosa. Non lasciamo accesso ad alcun pensiero umano. Entriamo sempre più nel sole dell'amore. Preghiamo, rivolgendoci nel nostro interiore. Preghiamo nel sole, nel campo di forza dell'amore. Affermiamo le nostre preghiere. Cristo, Cristo in noi.
1: Cristo,
0: tu ci conosci.
1: Cristo,
0: tu richiami la nostra anima e la ristori con la tua luce. Cristo,
1: tu
0: ti irradi nel nostro corpo e ci ricolmi di calore, di luce, della tua forza. Tu ci doni guarigione. Tu ci doni forza. Tu ci aiuti a risolvere i nostri problemi e le nostre preoccupazioni. Cristo in noi.
1: Christus, wir bitten dich.
0: Cristo, ti preghiamo, inonda il nostro corpo.
1: Du bist unsere Heimat.
0: Tu sei la nostra patria.
1: In dir ist geborgen.
0: In te c'è protezione. Ti preghiamo, aiutaci a sperimentare la tua presenza. Diciamo sì al Cristo e rivolgiamo le nostre percezioni nel nostro corpo, la possente corrente di guarigione inonda il nostro corpo. Scorre nella nostra anima. Compenetra il nostro corpo. Impariamo a percepire. Cristo.
1: Wir bitten dich.
0: Ti preghiamo.
1: Heilung.
0: Ti guarire il nostro corpo. Appoggiamo la mano destra sulla parte del corpo di nostra scelta e ci concentriamo.
1: auf diesen Bereich,
0: su questa zona del corpo.
1: Christus,
0: Cristo, tu guarisci.
1: Durch unseren Körper strömt die Licht-
0: attraverso il nostro corpo fluisce l'energia di luce, la guarigione del Cristo Dio. Sentiamo che si edifica un possente campo di forza tra la parte del corpo che abbiamo scelto e la nostra mano destra. Cristo è presente.
1: Fühlen wir,
0: percepiamo
1: in unseren Körper hinein,
0: ciò che avviene nel nostro corpo.
1: Strömt,
0: fluisce.
1: Es heilt,
0: guarisce.
1: Es strömt,
0: fluisce.
1: Es heilt,
0: guarisce.
1: Ganz allmählich beginnt unser ganzer Körper,
0: a poco il nostro corpo inizia a vibrare.
1: Christus,
0: Cristo, il medico e guaritore interiore, accompagna le cellule malate e deboli verso l'espulsione e il nostro corpo vibra più intensamente. Cellule malate e deboli vengono eliminate. Impariamo a percepire come il Cristo agisce. L'energia nel nostro corpo si edifica. È la forza del Cristo.
1: Christus,
0: Cristo
1: lässt gesunde und kraftvolle Zellen entstehen.
0: Fa nascere cellule sane e piene di forza.
1: Gesunde und kraftvolle
0: cellule sane e piene di forza
1: entwickeln sich in
0: si sviluppano nel nostro corpo.
1: Es ist der heilende Geist.
0: È lo spirito che guarisce, che dirige questi processi e noi lo percepiamo. Tra la parte del corpo che abbiamo scelto e la nostra mano destra, la vibrazione diviene più forte. Cristo dona sollievo. Cristo aiuta. Cristo guarisce.

0: Riportiamo indietro di nuovo la mano destra. Ci concentriamo di nuovo sul centro del Cristo Dio, sul sole dell'amore e della giustizia che è vicino al nostro cuore fisico. Un possente campo di forza ci circonda. Correnti dell'amore pulsano e compenetrano il nostro corpo. La forza dello Spirito ci avvolge. Impariamo a percepire.
1: Christus hüllt uns ein.
0: Cristo ci avvolge.
1: Christus lässt uns.
0: Cristo.
1: Die Geborgenheit
0: ci fa percepire la protezione in Lui.
1: Christus lässt
0: Cristo
1: uns die Sicherheit.
0: Ci fa sentire la sicurezza in Lui. Egli tocca il nostro capo e scorre dal capo fino alla punta dei piedi e poi ritorna indietro. La possente forza dell'amore è attiva in noi. Lo Spirito del Cristo Dio che guarisce è presente. Nella consapevolezza della sua presenza, appoggiamo di nuovo la mano destra sulla parte del corpo che scegliamo. Ci concentriamo su questa parte del nostro corpo e diciamo sì al medico e guaritore interiore. Cristo, sia fatta la tua volontà. Ti preghiamo di guarirci. Ti preghiamo di darci la tua forza. Ti preghiamo di dare sollievo al dolore. Tu ci ami e l'amore guarisce.
1: Es heilt.
0: Guarisce.
1: Christus lindert.
0: Cristo dona sollievo ad ogni dolore.
1: Christus schenkt uns Kraft.
0: Cristo ci dona forza e ci incoraggia a dirgli di sì. Diciamogli sì, sì, di tutto cuore.
1: E
0: percepiamo la sua risposta. È la sua presenza che fluisce. L'aiuto, la guarigione.
1: Es heil.
0: Guarisce.
1: Der Christus Gottes heil.
0: Il Cristo Dio guarisce.
1: Der Christus Gottes.
0: Il Cristo Dio allevia i dolori.
1: Und hilft.
0: E ci aiuta.
1: Unsere Ängste und Sorgen
0: a rimettere a Lui le nostre paure e preoccupazioni.
1: Christus.
0: Cristo
1: in uns.
0: In noi.
1: In diesem Bewusstsein Christus.
0: In questa consapevolezza che Dio è in noi, riportiamo indietro la mano destra. Ci concentriamo sul centro del Cristo Dio. Percepiamo che un possente sole ci irradia. Il possente spirito stimola in continuazione cellule malate e deboli a venire espulse. In continuazione pulsa la possente forza di luce nel nostro corpo ed edifica cellule sane e piene di forza. Impariamo a percepirlo. Egli ci tocca sempre più. Cristo ci aiuta in ogni difficoltà, nella malattia e nella sofferenza. Per prima cosa, Lui pensa alla nostra anima e dopo al corpo. Tuttavia, il suo amore è presente. In Lui siamo protetti. Presso di Lui c'è sicurezza. Prendiamo ancora una volta consapevolezza che solo Lui è la sicurezza. Solo Lui è la protezione. Poiché l'Eterno Padre e il Cristo Dio sono un'unica cosa. Uno spirito che ci ama. Ringraziamo il grande spirito dell'amore. Preghiamo nel silenzio, nel sole della bontà, della misericordia e dell'amore. E percepiamo la corrente dell'amore. è la risposta del Cristo Dio alle nostre preghiere.

Ci sentiamo accolti nella grande forza dell'amore. Ci sentiamo protetti. Ci sentiamo sicuri. In questa consapevolezza delicata di essere vicino al Cristo Dio, pensiamo a tutti i fratelli e le sorelle che ora ci vengono in mente, a familiari, a parenti, amici e conoscenti.

0: wenn das Herz spürt, wo es zu Hause ist.
1: Se il cuore percepisce dov'è la sua casa, allora pensa al grande eterno Padre di cui noi siamo figli, figli e figlie dell'Eterno Dio.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno. Dio è la legge dell'amore, che è la libertà. Se volete, prendete con voi i seguenti pensieri per la vostra giornata. La felicità e la libertà si sviluppano attraverso pensieri costantemente rivolti a Dio, a ciò che è la sua volontà. Chi si comporta così guadagna terreno, perché diviene cosciente degli aspetti della legge dell'universo, che poi mette in pratica passo per passo. Posso augurarvi una giornata felice e di cuore?
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Gott, der Alleine, ist der eine Gott der Liebe, von Abraham bis Gabriele.
1: Dio, l'unico universale, è l'unico Dio, il Dio dell'amore, da Abramo a Gabriele. Da quando alcuni esseri si allontanarono da Dio, ossia dalla caduta, Dio, l'Eterno, ha sempre inviato profeti e profetesse. Già prima della venuta di Gesù di Nazaret, la sua parola di amore si fece varco in persone che annunciarono Dio, il Dio dell'amore. Tutti i profeti inviati da Dio parlarono del Dio dell'amore, della libertà e della bontà dell'Eterno. Quello che è stato fatto di tutto questo sta scritto su una pagina molto diversa che non proviene da Dio, ma che è stata dettata da un'altra fonte. Tutto l'universo è ricolmo dell'unico Dio, il Creatore, l'essere primordiale, la legge universale dell'amore, che è costituita dalle sue sette forze basilari. È l'amore per Dio e per il prossimo, la legge eternamente splendente che va dal suo ordine fino alla serietà divina, dalla bontà attraverso l'amore fino alla mitezza. Mosè insegnò i comandamenti e ogni comandamento è sostenuto dall'unico Dio, il Dio della libertà, il Dio dell'amore. Dio, l'Eterno, non dimora in templi di pietra, in nessun edificio costruito dalle mani dell'uomo. Dio è in noi, e se noi preghiamo, rivolgendoci verso il nostro interiore, percepiamo che Dio è in noi. Tutti gli uomini che hanno un'anima e tutte le anime che percorrono la via che conduce a Lui sono figli dell'amore, figli del grandioso essere creatore dell'amore. Dio è la forza creatrice onnipresente in tutto l'infinito. Tutti gli astri portano in sé il suo spirito, lo spirito dell'amore. Dio è amore e sapienza in ogni albero, in tutta la natura, in ogni fiore c'è Dio, il Creatore, l'amore. Cari fratelli e care sorelle, noi seguaci di Gesù di Nazaret non abbiamo timore di lodare, rendere onore e pregare Dio, non in uno o nell'altro luogo, ma dentro di noi.
0: In der Nähe unseres Herzens leuchtet die Flamme des Heiligen Geistes.
1: Vicino al nostro cuore splende la fiamma dello Spirito Santo. Noi stessi preghiamo rivolgendoci dentro il nostro tempio

di carne e ossa. Dio in noi. Dio, il grande amore, dimora in noi. Per questo inviamo il nostro richiamo a tutti coloro che ci ascoltano. Non abbiate timore. Rivolgetevi in preghiera a Lui, dentro di voi. Non abbiate timore. Noi, ognuno di noi, siamo il tempio dell'amore infinito. Pregate in questo tempio, Dio in voi, Dio in noi. In questa consapevolezza pensiamo alla parabola delle vergini. Alcune avevano olio nelle loro lampade, mentre le altre dovettero andare dal venditore a comprare l'olio. Cari amici, noi non vogliamo essere tra coloro che devono prima andare dal venditore a comprare l'olio. In ognuno di noi desidera risplendere già ora la fiamma, l'epoca messianica, la luce del Cristo Dio. Insieme vogliamo far risplendere ancora di più la luce del Cristo Dio. E con il recipiente interiore che noi siamo, andare incontro allo Sposo, al Cristo Dio, che è la luce in noi. Gesù di Nazaret, il Cristo Dio, è lo Sposo. Noi accendiamo la luce per la sua venuta e continuiamo ad alimentarla. Cari fratelli, care sorelle, noi non abbiamo timore, perché Lui, l'unico universale, in noi, in Cristo, suo Figlio, è presente. Il nostro richiamo, non abbiate timore, va su tutta la terra. Dio è amore onnipresente, Dio in noi. Noi stessi siamo pronti e insieme facciamo risorgere la luce interiore, Dio in noi. Dio è amore onnipresente. Facciamo ordine nei nostri pensieri. Chiediamo perdono e perdoniamo. E non ripeteremo più gli errori che abbiamo riconosciuto. Questo significa vivere nel presente, Dio in noi. Noi nutriamo la fiamma dell'amore in noi e procediamo con coraggio verso la grande luce universale, verso lo Sposo, colui che ci porta la luce, che ci avvolge, che ci guida e ci accompagna, che ci chiama e che ci indica la via che conduce con Lui, il Cristo, all'Eterno Padre. Questa è l'era messianica e sofianica. Dio è amore, Dio in noi. Cari amici, che cos'è la volontà di Dio? La sua volontà si trova nei comandamenti di Dio dati per mezzo di Mosè. Essi
sono l'essenza del regno di Dio. Facciamo splendere la nostra luce interiore per il Cristo in noi. Come è stato predetto, la terra si purificherà. È stato rivelato, il Cristo Dio viene. Egli invia la sua luce che lo precede. Cari amici, noi ci prepariamo. Insieme adempiamo la sapienza di Dio, la sua opera di azione. Facciamo divenire attiva la forza di azione, la retta azione dentro di noi. Non ci lasceremo prendere dai nostri pensieri che muoviamo e rimuoviamo di continuo. Non denigreremo più il nostro prossimo. Sappiamo che Dio in noi è amore. Dio nel prossimo è l'amore di Dio. La luce messianica, l'epoca dell'amore per Dio e per il prossimo, splende in noi. Vicino al nostro cuore fisico, percepiamo la fiamma che cresce sempre più tramite l'amore per Dio e per il prossimo. Facciamo risplendere sempre più i nostri pensieri, la nostra volontà, le nostre opere. È questa l'epoca messianica e sofianica della bontà, dell'amore e della mitezza di Dio. Cari amici, risvegliamo le altre tre forze di Dio, dell'amore, la bontà e la mitezza, tenendo presente che l'amore è la forza più potente nei nostri recipienti, nelle nostre lampade, vicino al nostro cuore. Cari amici, noi ingrandiamo la fiamma nella bontà infinita verso la natura, verso gli animali, verso l'intera Madre Terra, riflettendo sempre più su quello che pensiamo, su quello che diciamo e facciamo, chiedendoci se è la volontà di Dio, l'amore per Dio e per il prossimo, l'essere universale del Cristo Dio. Che cosa possiamo fare per il nostro prossimo, per tutta la Madre Terra? Noi lasciamo agire l'Io sono, l'amore eterno, Dio, dentro di noi, nella coscienza della vita universale. Doniamo alla Madre Terra la nostra preghiera. Nella forza di azione doniamo agli animali, alla natura, l'amore del Creatore che si trova nei nostri pensieri. Doniamo al nostro prossimo, nel profondo della sua anima, la parola del cuore. Dio è amore. Insieme pensiamo ai meravigliosi insegnamenti di Gesù di Nazaret, il Cristo Dio.
Se prendiamo spesso in mano il discorso della montagna, riconosceremo i comandamenti di Dio dati tramite Mosè, il discorso della montagna di Gesù come un'unità. Vivere tutto questo è il regno dei cieli. Non abbiate timore. Noi non abbiamo timore. Noi percorriamo la via messianica e sofianica nell'epoca dell'amore per Dio e per il prossimo. Per chi c'è posto al nostro fianco? Per il nostro prossimo, nel profondo della sua anima, quindi per il suo nucleo centrale. Per chi c'è posto nella luce del Cristo Dio, per tutto l'infinito, per il Creatore che ama tutto l'essere. Per chi c'è posto nel nostro cuore, nella nostra luce. Per tutta la Madre Terra, con tutti gli animali, le piante, con ogni pietra. È il Creatore dell'amore nel Cristo Dio. Noi non abbiamo timore, perché percorriamo la via dell'amore per Dio e per il prossimo. La via della grande unità universale, dell'amore senza tante parole, senza lunghe prediche, senza il cosiddetto clero. Noi, ognuno di noi, porta in sé la grande luce. Dio è l'amore in suo Figlio, il Cristo Dio, lo Sposo, che ci viene incontro. Il nostro richiamo di oggi dice: l'epoca messianica e sofianica, sotto il segno del giglio. È la via interiore dell'amore per Dio e per il prossimo. Dio in noi. Il prossimo passo sono gli insegnamenti del grado dell'ordine nell'epoca messianica e sofianica. Dio in noi. Volete percorrere anche voi questa via?

0: Cari amici all'ascolto, diamo a tutti un benvenuto di cuore a questa seconda puntata della serie I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. Oggi solo pochi sanno che cosa insegnò Gesù di Nazareth 2000 anni fa alla cerchia interna dei suoi discepoli. Nella nostra epoca, questi grandi insegnamenti cosmici sono per la prima volta a disposizione di tutti coloro che sono alla ricerca. Il Cristo stesso li ha rivelati all'inizio degli anni 90 nella parola profetica data tramite Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. In questa serie di trasmissioni leggeremo insieme gli insegnamenti spirituali dati dal Cristo Dio e le spiegazioni approfondite che Gabriele, che tra resto oggi è qui con noi in studio, ci ha dato nel corso di una lunga serie di istruzioni. Questi insegnamenti con le spiegazioni sono raccolti in 5 volumi dai quali possiamo imparare veramente molto per la nostra vita quotidiana, per il nostro lavoro e per la famiglia. Nella trasmissione precedente ci siamo per esempio presi il compito di diventare consapevoli che Dio è. Nella puntata di oggi scopriremo quale significato è insito in queste parole, Dio è. Per chi desidera seguirci leggendo nel libro, oggi continueremo dal primo volume a pagina 34.
1: Nei suoi grandi insegnamenti cosmici, il Cristo dice: «Io, il Cristo Dio, elevo tutto alla luce della verità». Cari amici, grazie alle spiegazioni che abbiamo ricevuto da Gabriele, possiamo comprendere nel profondo tutto ciò che è contenuto in questa breve affermazione. Leggiamo. Guardiamo più in fondo alla parola verità. Cosa ci dice questa parola? Esiste una sola verità, che è Dio, e Dio è assoluto. Non c'è nulla da interpretare o da smuovere. Non c'è un se o un ma. Dio è. La verità è sicura di se stessa. Non discute. Non giudica. Chiarisce, ma non si difende. Non deve dimostrare se stessa. Essa è. È indipendente, libera da opinioni, concetti, teorie e punti di vista. La verità è e resta incontestabile. Non possiamo prendere la verità per trasformarla. Chi la trasforma per se stesso, trasforma se stesso, ma mai la verità.
2: La verità è assoluta, dà ed aiuta sempre. Possiamo fidarci di Dio, della verità. Egli è sempre con noi. Dio è sempre presente. In tutti i campi della nostra vita, ovunque noi andiamo o stiamo, c'è Dio. Prendiamo coscienza che Dio è qui per aiutarci. Lo spirito della verità vorrebbe aiutarci e servirci. Desidera che stiamo bene. Desidera che diveniamo e restiamo sani. Vorrebbe che noi fossimo felici, poiché Egli, Dio, è la felicità. Dio desidera che noi siamo pacifici e gioiosi, dato che Egli è la pace e la gioia. Nella vita quotidiana prendiamo sempre più coscienza di quanto segue. Qualsiasi cosa facciamo, ovunque andiamo, Dio è sempre con noi. Dio è. Egli ci ama. Egli ci aiuta. Egli ci serve. Dio vorrebbe il meglio per noi, dato che è nostro Padre.
1: Dove si trova la verità, tutto è aperto e manifesto. La verità non ha segreti, perché tutto è vero. Solo chi deve nascondere ciò che non corrisponde alla verità ha segreti. Se impariamo a divenire veritieri in tutto quello che pensiamo, diciamo e facciamo, giungeremo alla verità. La parola verità racchiude in sé tutta l'eterna legge. La verità è la nostra eredità spirituale. Infatti noi, quali esseri divini puri, siamo legge divina che ha assunto forma e quindi siamo la verità. Cari amici, Gabriele ci incoraggia ancora dicendoci: diveniamo veritieri, veritieri nei nostri sentimenti, nei nostri pensieri, nelle nostre parole ed azioni. Prendiamoci questo compito per la nostra vita terrena. Divieni veritiero in tutto ciò che pensi, dici e fai. In tal modo ritroverai te stesso e ti troverai nel vero sé, quale eterno sé in Dio. Se siamo compenetrati dalla verità, se siamo quindi totalmente veritieri, siamo anche altruisti, impersonali e sicuri. Abbiamo anche la forza, da cui deriva il coraggio, di far presente e di esprimere tutto in modo impersonale, in base alla situazione e allo stato di coscienza del prossimo. La verità è l'altruismo, è impersonale ed esprime anche ogni cosa in modo impersonale.
0: Nella verità si trova l'onestà, la sincerità, da cui scaturisce a sua volta la fraternità, la vera fratellanza. La verità è sempre il collegamento, non esclude nessuno, perché la verità è pari all'unità. Tutto è unito in Dio. Se non siamo veritieri, ci troviamo al di fuori della legge, al di fuori della verità, e ci separiamo dal nostro prossimo. La verità è anche la chiarezza, e la chiarezza, pari alla verità, è sempre la semplicità. La legge di Dio è la semplicità, e tutto ciò che è semplice è geniale. Per questo è la cosa più grande. La legge, Dio, è la totalità in tutto. Diveniamo consapevoli che nel granello di polvere c'è tutto l'infinito. Il grado di coscienza sviluppato, la sfaccettatura che si è sviluppata dall'eterna legge, si esprime nella forma.
3: Nelle spiegazioni che ci ha dato sui grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, a questo punto Gabriele ci propone: riflettiamo ancora una volta sulla nostra eredità spirituale e anche sul libero arbitrio. La nostra eredità spirituale include il libero arbitrio. Se ci opponiamo a Dio perché non rispettiamo le eterne leggi, questo fa parte del libero arbitrio. Dio non ce lo impedirà. Opponendoci, usciamo dall'eterna legge e ci creiamo le nostre leggi. Perciò viviamo, pensiamo, soffriamo in base alle leggi che ci siamo creati. l'essere puro, la legge, non è più in grado di guidarci. Siamo noi stessi che ci estromettiamo e ci allontaniamo da Dio.
4: Gott greift nicht ein.
3: Dio non interviene e non interverrà nemmeno in questa vita materiale, poiché Egli ci ha dato il libero arbitrio. Molte cose cambieranno attraverso la forza degli astri, anzi tutto si trasformerà attraverso la legge che noi uomini ci siamo creati. Ciò che semini, lo raccoglierai.
4: Gott ist die Freiheit.
3: Dio è la libertà e noi siamo i suoi figli, non siamo vassalli o succubi. La legge divina, il libero arbitrio, fa di noi dei figli di Dio ed eredi dell'Eterno Regno.
1: Prendiamo coscienza che tramite il libero arbitrio ritorneremo anche liberamente a Dio. Dio non ci costringe a fare nulla. Dio, nostro Padre, che ci ama, ci dà in continuazione la forza, in modo impersonale, di credere in Lui, di affidarci a Lui, di sentirlo, di percepirlo, per avvicinarci in tal modo alla sua eterna legge, alla nostra eredità spirituale, fino a che adempiremo totalmente le leggi di Dio e ritorneremo così, come gocce perfette, nell'oceano che è Dio, nell'eterno essere. Liberamente, come ce ne siamo anche andati dall'eterno essere, dall'eterna legge, così anche ritorneremo, liberamente. Ci potremo poi muovere liberamente nell'eterno essere, perché siamo ridivenuti liberamente e senza costrizioni gli eredi dello Spirito di Dio e figli della libertà eterna ed infinita.
2: Cari amici, le spiegazioni date da Gabriele contengono ancora alcune indicazioni sulla libertà. Leggiamo. L'uomo ha fatto di se stesso ciò che è oggi. Lo strumento con cui si è dato forma è costituito dalle sue sensazioni, pensieri, parole ed opere. Ogni uomo decide ogni attimo per se stesso. A causa delle nostre colpe, i nostri pensieri, le nostre parole ed azioni, il nostro atteggiamento di base verso i nostri simili e la nostra vita sono come scalpelli grossolani. Se adempiamo sempre più la legge di Dio, le nostre sensazioni, i nostri pensieri, parole ed azioni diverranno invece sempre più come uno scalpello fine. Questo significa, quindi, che i nostri pensieri umani, con i quali si intendono i pensieri riguardanti il peccato, sono grossolani e che ci danno forma in modo corrispondente. Se ci rivolgiamo all'eterna legge, diverremo sempre più fini. Prenderemo poi gli scalpelli più fini e scolpiremo il nostro vero essere. Siamo noi stessi a scegliere gli scalpelli, quelli grossolani o quelli fini.
3: Noi stessi, ogni ora, ogni minuto, ogni attimo della giornata, facciamo la nostra scelta, o per i nostri lati del tutto umani e quindi per il satanico, divenendo così succubi della legge della caduta, oppure per Dio. In questo caso cresceremo sempre più nella legge dei cieli, nella nostra eredità spirituale. Dio è. Se accogliamo questo pensiero, non lasceremo più libero corso ai nostri pensieri del tutto umani. Se ci colleghiamo in continuazione con Dio, adempiendo a poco ciò che è la volontà di Dio, prenderemo gli scalpelli fini e diverremo più fini, perché diverremo più nobili. La nostra anima diverrà più bella, perché diverrà più pura.
1: Le parole «Dio è» Vogliono entrare in comunicazione con la coscienza suprema, con Dio. Quando avremo risvegliato nel nostro interiore la coscienza che Dio è, faremo forse l'esperienza che il nostro stato d'animo migliora. Riusciremo ad orientarci meglio e potremo anche lavorare meglio e più concentrati. Affermando in continuazione che Dio è, sentiremo nella nostra coscienza che vogliamo avvicinarci a Dio. Egli è, infatti, in tutto, in ogni pensiero, in ogni parola, in ogni moto e movimento, in ogni attimo c'è Dio. Prendiamo ora coscienza che Dio è. Se prendiamo continuamente coscienza di queste parole, richiameremo quasi automaticamente la seguente frase nel nostro interiore. E io sono divino. Dalle due parole Dio è, deriva quindi logicamente la frase ed io sono divino.
0: Questa affermazione, Dio è e io sono divino, è uno stato di coscienza, è una potente fonte di energia divina. Essa va a toccare ciò che non è divino nella nostra anima, che comincia così a vibrare più intensamente. Le colpe che ricoprono il divino, la parte pura dell'interiore, ossia i nostri comportamenti errati, i nostri peccati, il nostro egocentrismo, cominciano quindi a muoversi e si esternano. In tal modo il divino, al quale aspiriamo consapevolmente, ci fa vedere attraverso gli impulsi dell'energia della giornata dove ci sono ancora aspetti contrari al divino, sia interiormente che esteriormente. Per esempio, si presentano pensieri con cui denigriamo gli altri. Ora, non dovremmo mettere da parte gli aspetti umani che si presentano dicendo: no, no, non lo voglio più. Mi sono deciso. Dio è e io sono divino. Cogliamo invece questa opportunità. Afferriamo il negativo, il nostro ego umano, il nostro infimo sé. Lo osserviamo, chiedendoci da dove viene e lo sistemiamo con il Cristo. Se lo facciamo e se ci ripromettiamo di non agire più nello stesso modo, la luce comincerà ad agire nella nostra anima, comincerà a cancellare ciò che abbiamo sistemato oppure che abbiamo cominciato a sistemare.
2: Cari telespettatori e care telespettatrici, Gabriele continua con le sue spiegazioni. In base ad un aspetto della legge della via interiore, se immettiamo la legge assoluta con le parole Dio, essa ci mostrerà i nostri aspetti contrari al divino. Se li sistemiamo, sentiremo che nella nostra coscienza entrano più luce e più forza, e perciò possiamo afferrare ed eliminare ulteriori aspetti umani, ovvero aspetti del peccato che ci separano dal prossimo. I problemi potranno risolversi e nel contempo diverremo più leggeri, più liberi, più felici e ci avvicineremo di uno o più passi al nostro Padre Celeste. Se ci rivolgiamo quindi alla legge assoluta, verremo toccati anche dalla legge di semina raccolta. Questa legge di semina raccolta è la legge causale. Richiamando la legge universale, ci immergeremo nella legge causale e ci verranno mostrati gli aspetti in cui non siamo ancora divini. Tuttavia, abbiamo un sostegno nella legge assoluta. Come un alberello viene legato ad un palo, anche noi ci leghiamo a Dio è. Tuttavia, dovremmo renderci conto che se accettiamo la legge divina, ci impegniamo a sistemare gli aspetti umani, ossia peccati, che affiorano in noi, in modo da divenire ciò che ascoltiamo, leggiamo ed approviamo.
5: Quando ci rivolgiamo alle parole Dio è, vengono messe in moto molte cose. In tal modo riusciremo forse ad eseguire con gioia e concentrazione un determinato lavoro che di solito facciamo malvolentieri, perché ci siamo rammentati delle parole Dio è. Che cosa è successo? Nel momento in cui ci è venuto in mente Dio è, e noi abbiamo deposto le nostre sensazioni in queste parole, nella nostra anima si è mosso qualcosa ed ha instaurato una comunicazione più intensa con Dio. In tal modo è affluita più forza alla nostra anima. La forza è affluita nel corpo. La vibrazione del nostro corpo si è elevata. Di conseguenza non abbiamo più avuto difficoltà a concentrarci e siamo riusciti a fare il nostro lavoro con più facilità. Vediamo che se veniamo toccati da questa affermazione profonda, Dio è, il Divino si avvicina di più a noi. Nello stesso istante affluisce a noi anche più forza. Da ciò riconosciamo che Dio è presente. Dio, il nostro Eterno Padre, ci aiuta sempre se ci rivolgiamo a Lui. Possiamo rivolgerci a Lui in ogni situazione, con tutte le cose che ci capitano ogni giorno, poiché Egli ci ama.
0: Se durante il giorno prendiamo più volte coscienza di queste due parole, Dio è, sentiremo la presenza di Dio in noi e in tutto ciò che facciamo. In queste due parole, Dio è racchiuso l'universo, dato che Dio è l'universo, la totalità. Dio è, e quindi la totalità in noi. Immaginiamoci Dio come luce e forza nel nostro interiore, come luce nei nostri pensieri, nelle nostre parole e nelle nostre azioni. Dio è luce e forza. E se diciamo Cristo oppure Cristo in me, è come se dicessimo Dio è. Infatti, il Cristo nel Padre è Dio nelle quattro essenze di Dio. Il Cristo nel Padre è onnipresente in queste quattro forze basilari di Dio. Dio è, se lo percepiamo consapevolmente in noi, dilata la nostra coscienza, afferriamo e comprendiamo di più. Vediamo di più. Nel corso dell'evoluzione spirituale si dischiudono a noi aspetti spirituali, dimensioni sconosciute a noi uomini, incomprensibili per l'ego umano.
1: Cari amici, Gabriele ci spiega anche in che modo l'aiuto di Dio si manifesta molte volte nella nostra vita. Continuiamo a leggere. Se ci rivolgiamo consapevolmente a Dio, se siamo grati perché sperimentiamo nella nostra vita la sua presenza e il suo aiuto, potremmo anche dire: Dio ha risolto in me un problema. Ma come avviene questo?
5: Egli non interviene direttamente nella nostra vita, dato che abbiamo il libero arbitrio. Potremmo anche così dire: Dio ha risvegliato in noi il problema, ha richiamato la nostra attenzione sui nostri difetti, su ciò che dovremmo sistemare per risolvere il problema, oppure per far sì che il problema venga risolto. Detto in altre parole, Dio ci ha mostrato il nostro comportamento errato nel problema, nelle nostre difficoltà, in modo che possiamo riconoscere ciò che dovremmo affrontare per sistemare le cose, per poter risolvere il problema, oppure riconoscere qual è la nostra parte nel caso in cui il problema riguardi diverse persone. Dio ci mostra quindi i nostri difetti. Non è Lui che ci risolve il nostro problema. Se lo risolvesse, noi non ci riconosceremmo e continueremmo a commettere gli stessi errori. Dalla fiducia in Dio cresce la gratitudine. Gli dimostriamo la nostra gratitudine realizzando giorno per giorno ciò che l'energia della giornata ci presenta. Solo con la realizzazione giungiamo a Dio, nostro Padre. In famiglia, sul lavoro o altrove, sperimenteremo molte situazioni. Tuttavia, Dio è. Egli è sempre con noi. Questa presa di coscienza, Dio è, dovrebbe gettare radici in noi ed avremo così il miglior aiutante al nostro fianco.
4: Liebe Mitmenschen,
0: cari amici, nei grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth leggiamo ora un altro insegnamento. Il Cristo dice: Io sono la vita, il Cristo, il Figlio di Dio. Chi fa risorgere me, lo Spirito della vita, il Cristo, dentro di sé, ha ritrovato la sua eredità spirituale, che è la sua vita eterna. L'essere ritorna così a casa, da Dio, l'Eterno Padre, poiché proviene da Lui. Gabriele ci ha spiegato in merito. Questo è un brano tratto dalla legge assoluta. Percepiamo nel profondo cosa contiene. In questo brano c'è tutto il cielo. E riguardo alle parole del Cristo Dio, io sono la vita, Gabriele spiega quanto segue. Non possiamo forse dirlo anche noi, se ci sentiamo e affermiamo quale essere puro in Dio? Infatti, l'eredità celeste è la nostra vita, è l'essere compresso, siamo noi stessi. Dio dice: Io sono la vita in tutto ciò che è. E noi siamo gli eredi del regno spirituale. Noi possediamo tutto ciò che è. È la struttura del nostro corpo spirituale.
2: Le parole del Cristo Dio, chi fa risorgere me, lo Spirito della vita, il Cristo, dentro di sé, ha ritrovato la sua eredità spirituale, che è la sua vita eterna, vengono spiegate da Gabriele nel modo seguente. L'eredità spirituale è costituita dalle sette forze basilari di Dio. Le sette forze basilari di Dio sono la legge eterna, l'universo. La legge scorre attraverso tutti i regni, fluisce in tutti gli esseri, pervade tutti i regni della natura, gli astri, tutto ciò che è. La nostra eredità celeste è la forza splendente dentro di noi. Perciò non occorre un sole che illumini l'essere puro. L'essere puro è lui stesso il sole, perché l'eredità divina, l'infinito, risplende nell'essere spirituale.
0: Noi uomini dobbiamo dapprima raggiungere la conoscenza delle leggi di Dio. Se realizziamo le conoscenze spirituali, raggiungeremo la sapienza. Non avremo così più bisogno di chiedere come questo o quello. Non avremo bisogno di cercare le correlazioni esistenti tra il cielo e la terra. La sapienza contenuta in Dio conosce tutte le cose, poiché l'essere in Dio è saggio. La sola conoscenza è priva di sapienza. Solo il sapere spirituale realizzato apporta sapienza. E la sapienza non chiede, conosce le leggi divine, le correlazioni dell'essere divino. Se ci limitiamo ad ascoltare o leggere soltanto la legge assoluta, non giungeremo alla sapienza divina. È la realizzazione di ciò che si presenta a noi giorno per giorno che ci conduce alla sapienza divina, alla comprensione di tutte le cose spirituali. È unicamente con la realizzazione che entriamo nell'interiore e non con il solo sapere. È solo attraverso la realizzazione che ritorniamo nell'assoluto. Infatti, Dio, nostro Padre, è assoluto e in Dio noi siamo esseri assoluti e perfetti.
3: Cari amici all'ascolto, quello che conta veramente è quindi realizzare le leggi di Dio per avvicinarsi a Dio. Ci è più facile farlo con compiti che apprendiamo negli insegnamenti cosmici. Nella seconda puntata di oggi abbiamo letto, per esempio, la consapevolezza che Dio è dovrebbe mettere radici in noi e così avremo il miglior aiutante al nostro fianco. Se lo desiderate, provate a farlo e noi tutti potremmo fare esperienze nella nostra vita con questo e con molti altri esercizi. Il testo che abbiamo letto nella trasmissione di oggi è tratto dal primo volume dei Grandi Insegnamenti Cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli, con spiegazioni date da Gabriele. Questo libro può essere richiesto in libreria. Se desiderate ascoltare altri aspetti dei grandi insegnamenti cosmici insieme a noi, vi invitiamo a mettervi in ascolto anche la prossima puntata. A tutti i migliori auguri, arrivederci e un saluto in Dio.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno. Dio è la legge dell'amore, che è la libertà. Se volete, prendete con voi i seguenti pensieri per la vostra giornata. La felicità e la libertà si sviluppano attraverso pensieri costantemente rivolti a Dio, a ciò che è la sua volontà. Chi si comporta così guadagna terreno, perché diviene cosciente degli aspetti della legge dell'universo, che poi mette in pratica passo per passo. Posso augurarvi una giornata felice e di cuore?
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer.
1: Care ascoltatrici, cari ascoltatori, un cordiale benvenuto alla seconda trasmissione della serie Siete veramente la persona che credete di essere? Molti dicono: noi uomini in genere sappiamo esattamente chi pensiamo di essere. Tuttavia, chi siamo in verità, dietro la facciata quotidiana, che cerchiamo generalmente di presentare in modo positivo, a questo quasi non facciamo caso. E perché dovremmo? L'uno o l'altro diranno: io vivo tanto bene così come sono. Tuttavia, la nostra vera identità è costituita dal contenuto del nostro modo di sentire, percepire, pensare, parlare ed agire. E questi sono i potenziali di energia che caratterizzano in modo decisivo la nostra vita terrena e la nostra vita nell'aldilà. Gesù di Nazareth, in cui si incarnò il Figlio di Dio eterno, vivente, il coregnante dei cieli, ci portò il sentiero della purificazione, il discorso della montagna. E anche oggi, da più di 35 anni, lo Spirito del Cristo Dio parla in questo mondo attraverso il messaggero di luce del cielo, attraverso Gabriele, e ci ammonisce a cambiare, a entrare nell'interiore, per riconoscere noi stessi, per deporre le nostre immagini false e corrispondere così all'essere che siamo fin dall'inizio, così come ci ha creato Dio nel profondo dell'anima. Vi rivolgiamo la domanda, e la rivolgiamo a tutti noi. Sapete, sappiamo chi siamo veramente? Per poter rispondere a questa domanda, abbiamo bisogno tutti un po' di ripetizioni. A questo scopo abbiamo ricevuto un manoscritto da Gabriele, la messaggera e profetessa di Dio per la nostra epoca, che ora abbiamo il permesso di presentare. Il messaggio di questo manoscritto dice: solo chi riconosce se stesso può cambiare. Infatti ogni uomo costruisce lui stesso il proprio destino. Prima di entrare nella tavola rotonda vorrei ricordare ancora il libro che accompagna la trasmissione, ordinabile e acquistabile in ogni libreria.
2: Leggiamo ancora dal libro. Rendiamoci coscienti più spesso che la vita terrena potrebbe divenire molto interessante per molti di noi se esaminassimo i nostri pensieri, le nostre parole ed azioni e se ci chiedessimo, per esempio, se le nostre parole corrispondono ai nostri pensieri oppure se le nostre azioni corrispondono ai nostri pensieri, alle nostre parole e ai nostri sentimenti. Chi desidera quindi esaminarsi per riconoscere chi si trova veramente dietro alla propria denominazione, dovrebbe anzitutto chiedersi che cosa e chi si nasconde dietro ai suoi sentimenti, ai suoi pensieri, alle sue parole ed azioni, in ogni attimo della giornata, nelle singole situazioni. Il passo successivo sarebbe poi quello di analizzare ciò che ha riconosciuto per trovare la radice degli aspetti negativi, chiedendosi perché è ambiguo, che cosa si trova dietro a questa ambiguità e che cosa vuole ottenere in questo modo. Infatti, ognuno è ciò che si trova veramente dietro al suo modo di comportarsi e non ciò che mostra di essere.
3: Das ist der Mensch tatsächlich und nicht das, was er vorgibt.
4: In molti casi il nome non corrisponde a ciò che viene collegato ad esso. Con l'autoanalisi possiamo scoprire una persona completamente diversa che non corrisponde più, per esempio, alle proprie qualifiche, al proprio nome, alla propria posizione o alla propria professione. Quindi chi non esamina se stesso non si riconoscerà nemmeno per quello che è veramente. Prendiamo l'esempio della persona di nome Anna, un nome inventato, potrebbe infatti chiamarsi in qualsiasi altro modo. Anna viene considerata da tutti una persona gentile e benevole e lei stessa è convinta di esserlo. Tutti i suoi numerosi conoscenti hanno fiducia in lei e le chiedono volentieri dei consigli. Anna ama stare in compagnia, è disponibile e loquace. Anna si riconoscerebbe in questa descrizione e direbbe a senso: sì, sono così.
1: L'immagine che abbiamo appena descritto corrisponde quindi al nome di Anna. Ma lei è veramente così? Potrebbe conoscersi più a fondo se esaminasse non solo il proprio modo di parlare e di agire, ma anche ciò che sta alla base delle sue azioni, le sue motivazioni, le sue intenzioni recondite, i motivi che si tiene nascosti e che la spingono a comportarsi così. Dietro al volto apparentemente gentili sono forse celati pensieri e sentimenti di tutt'altro genere in merito ai propri simili. Anna potrebbe per esempio essere sempre allerta per trovare gli errori e le debolezze degli altri, per raccogliere informazioni ed usarle poi abilmente a proprio vantaggio al momento opportuno. Se Anna si chiedesse come mai offre aiuti a destra e a sinistra, potrebbe scoprire che in realtà è spinta dal desiderio di fare bella figura davanti al suo prossimo, di apparire per esempio intelligente, altruista, affidabile e come un'amica fidata. Se si chiedesse inoltre come mai vuole offrire una tale immagine di se stessa, potrebbe forse arrivare a scoprire che c'è qualcosa che la spinge a mettersi al di sopra dei suoi simili, a ritenersi migliore, più intelligente, più valida e così via. Dopo essere arrivata fino a questo punto nell'autoconoscenza, potrebbe chiedersi ancora perché ha bisogno di questa presunzione e quali debolezze desidera nascondere o compensare in questo modo. Tuttavia, la persona che nel nostro esempio chiamiamo Anna non si chiede, come del resto neanche la maggior parte degli uomini, perché si comporta così. Si accontenta di sapere che si chiama Anna o di dire «io sono Anna» e che non sa quanto potrebbe celarsi dietro alla facciata positiva definita Anna. E tutti coloro che, come lei, non hanno ancora riconosciuto i propri aspetti di malvagità, non se ne sono pentiti e non li hanno sistemati, si lasceranno trarre in inganno. Chi invece ha esaminato i propri aspetti negativi reconditi, chi ha sistemato le proprie negatività con lo spirito del Cristo Dio ed ha quindi ampliato la propria coscienza, è in grado di vedere più in profondità. I suoi simili sono un libro aperto per lui. Egli li conosce perché conosce se stesso.
2: Via alle. Tutti noi siamo in cammino sulla via verso la vera vita. La vita, la vera vita, che è Dio, è libertà. La libertà non conosce segreti, solo la persona che non è libera cela dei cosiddetti segreti. Quindi Dio non ha segreti, non ha misteri, altrimenti non sarebbe libero. Ma alcune religioni affermano che Dio, il nostro eterno Padre, abbia dei segreti. Dio non è insidioso, Dio non è ambiguo. Dio non è un uomo, ma luce è la luce. E la vera luce non ha ombre. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, rivolgiamoci un attimo nel nostro interiore e chiediamoci come si chiamano le nostre ombre. Riflettiamo un po' su noi stessi e lo facciamo ascoltando della musica.

0: Nach der kurzen Selbstbetrachtung,
1: dopo questa breve autoanalisi, qualcuno potrebbe ora replicare e dire: può darsi che la mia vita, come quella della maggior parte degli uomini, presenti una certa ambiguità. Ma perché dovrei fare lo sforzo di riconoscermi? Perché dovrei sapere di più in merito a me stesso di quanto so già? Mi sento bene così come sto nella mia pelle e sono abbastanza soddisfatto della mia vita. Per me le cose possono andare avanti così fino al termine della mia vita. Molti pensano così perché non conoscono il senso e lo scopo della loro vita sulla Terra. Tuttavia, da un lato la situazione di ognuno può cambiare dall'oggi al domani, se in base alla legge di semine raccolta sopraggiungono i frutti che ognuno ha seminato negativamente e che non ha ancora sistemato. D'altro lato, la nostra vita non finisce con la morte del nostro corpo. La vita continua nel cosiddetto al di là, ma senza le maschere dietro le quali durante la nostra vita sulla Terra abbiamo nascosto la nostra vera faccia, gli aspetti negativi del nostro carattere. Come anima, lasciamo sulla Terra il nostro involucro materiale, il nostro corpo di sostanza grossolana ed anche tutto ciò a cui abbiamo dato tanta importanza in veste umana, come per esempio i nostri titoli, il nostro nome, i nostri beni ed averi. Portiamo invece con noi i nostri veri tratti caratteriali che risultano dai contenuti dei nostri sentimenti, delle nostre sensazioni, dei nostri pensieri, delle nostre parole ed azioni, ossia la nostra vera identità che abbiamo tenuta nascosta in veste umana, vale a dire le nostre colpe. Esse sono incise nella nostra anima e sono soltanto loro che determineranno la nostra vita nell'aldilà.
2: Molte persone, la maggior parte delle persone, non conosce se stessa. La maggior parte degli uomini è per lo più dell'opinione che ciò che pretendono di essere e mostrano all'esterno, il loro essere, la loro persona, il loro carattere, costituisca il loro cosiddetto criterio positivo di valutazione. Ma non è sempre così. Infatti, come abbiamo già sentito, noi siamo ciò che è contenuto nei nostri sentimenti, pensieri, parole ed azioni. Noi siamo tutto questo. E soprattutto saremo questo nell'aldilà. Prima o poi viene alla luce la nostra ambiguità, al più tardi dopo la nostra morte fisica.
1: In fondo ogni corpo decede. L'aspetto esteriore, la nostra apparenza attuale, a quel punto non vale più come metro di misura. Ciò che spesso non conosciamo di noi stessi si manifesta quindi nell'aldilà e noi come anime diciamo poi: ma questo non può essere. Forse chiediamo addirittura all'essere spirituale che ci rispecchia ciò che siamo veramente, se non sia forse sbagliato. Tuttavia, prima o poi sentiremo dire e dovremmo continuamente apprendere che siamo veramente così. Tu sei veramente così. Tu sei veramente così. Da persona umana non ti eri esaminato. Non hai riconosciuto chi sei veramente. Non hai scoperto uno di questi involucri dell'anima che ora sono attivi, e questo sei tu. La delusione è grande. E come va avanti poi per quest'anima?
3: Nell'aldilà non potremo nascondere più nulla, tutto sarà manifesto. Come anima dovremo poi subire sotto forma di sofferenza ciò che abbiamo inflitto ad altri con la nostra malvagità, ovvero tutto ciò che abbiamo causato nei confronti dei nostri simili. La scusa è colpa dell'altro, non ci sarà più di alcuna utilità. Siamo responsabili noi stessi per ciò che trasmettiamo con le nostre cinque componenti, ossia con i nostri sentimenti, con le nostre sensazioni, con i nostri pensieri, con le nostre parole ed azioni. E saremo noi a raccogliere ciò che abbiamo trasmesso, cioè seminato.
2: Gli aspetti che abbiamo esaminato, ovvero il nostro comportamento negativo, vengono incisi nella nostra anima e vengono anche registrati negli astri di memorizzazione delle sfere di purificazione. Quando i pianeti formano determinate costellazioni, gli aspetti che abbiamo immesso si irradiano verso di noi. Se in quel momento ci troviamo sulla Terra in veste umana, su di noi ricadrà ciò che noi stessi abbiamo causato. Gli effetti si manifesteranno quindi sotto forma di afflizioni, preoccupazioni, sofferenze, malattie ed altri colpi del destino. Noi stessi forgiamo quindi il nostro destino. Durante le nostre giornate terrene riceviamo tuttavia continuamente impulsi dall'energia della nostra giornata. Sono indicazioni che ci danno la possibilità di riconoscere che nella nostra anima ci sono colpe, vale a dire aspetti del peccato, aspetti che sono stati memorizzati e che stanno per divenire attivi. Se non prestiamo attenzione a questi moniti e non sfruttiamo quindi l'opportunità di riconoscerci in tempo, prima o poi dovremo subire gli effetti del nostro comportamento. Ciò avverrà nel momento in cui gli astri di memorizzazione irradieranno verso di noi sulla Terra le energie negative che un tempo noi stessi abbiamo inviato. Per questo motivo è molto importante che sfruttiamo ogni pensiero per riconoscere noi stessi, per renderci conto di chi siamo veramente dietro la nostra maschera.
1: Di tanto in tanto ci capita di spaventarci nel vedere i nostri pensieri o desideri negativi. Invece di analizzarli, reprimiamo il messaggio che il subconscio cerca di comunicarci e ci esercitiamo nella tattica di nascondere le cose. Da ciò si sviluppano i diversi modi di comportarsi per celare le cose dai quali hanno origine la falsità e la menzogna. Chi è soggetto all'influsso di questo circolo vizioso si atteggia in modo diverso da come è veramente. Chi desidera riconoscere se stesso, vale a dire chi vuole trovare accesso al proprio subconscio, agli aspetti che ha memorizzato e inciso nella propria anima, in qualsiasi incarnazione ciò sia avvenuto, deve cominciare a porsi domande partendo dall'esteriore per arrivare all'interiore. È come quando sbucciamo una cipolla, dobbiamo togliere uno strato dopo l'altro per sperimentare ciò che si trova nel subconscio e nell'anima, ossia ciò che vi è celato.
2: Grazie all'aiuto dello Spirito Dio che dimora in ognuno di noi, vengono date a tutti molte possibilità, poiché lo Spirito Eterno ed Onnipresente dell'Amore non desidera che continuiamo a peregrinare come anima dall'aldiqua nell'aldilà e dall'aldilà nell'aldiqua. Dio, nostro Eterno Padre, non desidera nemmeno che veniamo continuamente colpiti da pene, umiliazioni, disgrazie e sofferenze, come conseguenze di ciò che abbiamo seminato. Non desidera che sprechiamo ciecamente l'energia della giornata che ci è stata donata, condizionati dallo sforzo di tenere in piedi la nostra facciata e di aggiustare le nostre maschere, assicurandoci che non lascino trasparire nulla. Dio, che dona eternamente ciò che è bene, ci toglierebbe volentieri i nostri pesi se noi glieli affidassimo in tempo in base a ciò che abbiamo riconosciuto e sistemato. Il suo desiderio è che noi compiamo con gioia e facilmente i nostri passi sulla strada luminosa che conduce a casa nel Regno Eterno, dove Lui e i nostri fratelli e sorelle dei cieli ci stanno aspettando.
1: Poco fa abbiamo sentito l'esempio della cipolla che dobbiamo sbucciare strato dopo strato per arrivare al cuore. Questo è solo un esempio. Tuttavia pensiamo all'aura di ogni persona. Molti sanno che ogni persona ha un'aura. È l'irradiazione che circonda il nostro corpo fisico. Ma da cosa sono costituiti tutti i colori dell'aura, dal più scuro al più chiaro? Sono le vesti dell'anima, gli involucri che tengono celato l'essere di luce, l'essere spirituale. Ogni uomo ha scelto e creato lui stesso ogni involucro attraverso gli aspetti falsi, le cattiverie celate e dissimulate che ha posto nei suoi pensieri, nelle sue parole, nei suoi sentimenti e nelle sue azioni. Questi involucri circondano e costituiscono l'aura di ognuno. Quindi ad ognuno viene richiesto se vuole rendere più luminosi i suoi involucri o lasciarli così come sono al momento. Ognuno ha la libertà di fare come vuole.
2: E chi esamina se stesso seriamente e coscienziosamente ha molto da fare. Tuttavia ogni giornata è la giornata di ogni singola persona. Il giorno è un buon aiutante. Ci vuole rispecchiare cosa abbiamo da sistemare oggi di ciò che è contenuto negli involucri aura. Se percepiamo gli impulsi della giornata e esaminiamo chi siamo veramente, sperimentiamo allora adesso, quindi oggi, cosa si nasconde dietro la nostra facciata. E da questo possono svilupparsi alcune domande, come ad esempio: sono veramente questo? E se sono veramente questo, voglio rimanere così come sono? Voglio un giorno andare nell'aldilà con questa prospettiva e dover percorrere nel regno delle anime un cammino che condurrà eventualmente ad una nuova incarnazione? Come abbiamo già sentito, Dio, nostro eterno Padre, non lo vuole, poiché Dio è amore. L'amore attira, l'amore collega, l'amore di Dio unisce. Si pone quindi la domanda, e la vogliamo porre a noi stessi, che cosa vogliamo? Lo dobbiamo decidere in modo del tutto personale. Cosa voglio io? Care ascoltatrici e cari ascoltatori, ognuno di noi ha il libero arbitrio per una decisione libera. E ogni giorno ognuno decide per se stesso e caratterizza così la sua aura, ossia i suoi involucri. Poiché la giornata è l'aiuto per riconoscere la nostra perfidia, la nostra ambiguità e per eliminarle, con l'aiuto del Cristo Dio. Per oggi vi salutiamo, care ascoltatrici e cari ascoltatori, e se volete mettetevi nuovamente all'ascolto per la prossima puntata di Siete la persona che credete di essere? Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Il testo meditativo che segue in lingua originale tedesca, che ascoltate nel sottofondo, è stato dato da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Si tratta di una riflessione profonda, una preghiera verso il Cristo in ognuno di noi. Vi auguriamo un buon ascolto.
1: Durch unsere Gebete bekommen wir Abstand von unserem Denken.
2: Con le nostre preghiere ci distacchiamo dai nostri pensieri, da tutti i problemi, le situazioni e gli eventi che la giornata ci ha portato. Diveniamo più aperti per accogliere il grande amore che dimora in noi. Tuttavia, ricordiamo che tante persone sanno che il Cristo, il grande Spirito, lo Spirito del Padre, in unità con il nostro Redentore, il Cristo, dimorano in noi. Eppure, molti continuano a pensare come hanno sempre fatto, poiché tante persone si definiscono cristiani, pregano, e tuttavia le cose non migliorano in questo mondo, al contrario, perché sapere e credere che il Cristo esiste non rende saggio l'uomo, non lo conduce al Cristo, e da ciò non deriva nemmeno una formazione del nostro carattere e del nostro cuore. Se prendiamo coscienza che il Cristo, il grande Spirito, è in noi, allora anche le nostre giornate si orienteranno sulla sua volontà, come desidera Lui, poiché il Cristo non desidera semplicemente che crediamo senza essere attivi, ma desidera che ci avviciniamo a Lui per mezzo della fede attiva, e la fede attiva è sempre agire secondo la Sua volontà. Quindi, se prendiamo coscienza che il Cristo, il grande Spirito, è in noi, e sottolineo, se ne prendiamo coscienza, allora percepiamo anche che noi, ognuno di noi, ogni uomo, è il Tempio di Dio. In quest'ora di preghiera facciamo di tanto in tanto l'esperienza di percepire che il Cristo è presente, ma questa sottile percezione scompare in fretta, e questo significa per noi che dobbiamo imparare ogni giorno in modo nuovo ad avvicinarci a colui che dimora in noi, lo Spirito dell'Infinito. Dalla nostra anima fluiscono le forze basilari della vita, fluiscono nel corpo e ritornano poi all'anima. Sono forze energetiche, forze vitali che alimentano i nervi, che alimentano con la forza vitale tutto l'organismo e che quindi si donano al corpo. Il quarto centro di coscienza, una forza basilare di Dio, si trova nelle vicinanze del nostro cuore. E lì, vicino al nostro cuore, pulsa la forza del Cristo Dio. È la serietà, la grandezza, l'amore, la giustizia, poiché in ogni forza basilare sono contenute tutte le altre forze. E noi diciamo che nelle vicinanze del nostro cuore c'è la forza del Cristo Dio. Tuttavia, abbiamo già percepito questa forza. Il Cristo desidera che noi lo sperimentiamo, che non ci limitiamo soltanto ad avere fede. Sì, in fondo dovremmo metterlo alla prova, compiendo la sua volontà, e allora lo percepiremo. Preghiamo molto spesso il Cristo di aiutarci e di sostenerci. E perché lo

lavorare con le nostre forze umane. E allora lo spirito tace, perché ognuno di noi ha il libero arbitrio. Ma se noi lo preghiamo e facciamo i passi verso di Lui, allora percepiremo lo spirito del Cristo in noi e lo sperimenteremo nella vita quotidiana. In quest'ora di preghiera vogliamo anche imparare. È per noi anche un'ora per apprendere, non soltanto per ascoltare ciò che Dio desidera, ma per sperimentare Dio in Cristo, ognuno per sé. Questa è la via che conduce alla vita. È questo che ci dà forza e che ci infonde coraggio. Sappiamo quindi che nelle vicinanze del nostro cuore pulsa la forza del Cristo Dio. Che cosa potremmo fare ora? Chi lo desidera può sedersi con il busto ben diritto. Chi lo desidera può chiudere gli occhi e appoggiare i dorsi delle mani sulle cosce. E ora prendiamo coscienza.

0: Christus in uns.
1: Cristo in noi. Impariamo.
0: Denken wir in das Christus Gottes
1: Zentrum. Inviamo nel centro del Cristo Dio i pensieri Cristo in noi. Ognuno può pensare Cristo in me.
0: Christus in mir.
1: Cristo in me.
0: Wer möchte, kann die
1: Chi lo desidera può appoggiare il palmo della mano destra sul centro del Cristo e qualcuno può percepire il palpito di questo possente sole del Cristo.
0: Christus in uns.
1: Cristo in noi.
0: Christus in jeder Zelle unseres Körpers.
1: Cristo in ogni cellula del nostro corpo.
0: Der strömende ewige Geist.
1: L'eterno spirito fluente.
0: In jedem organo.
1: Agisce in ogni organo.
0: Der strömende ewige Geist.
1: L'eterno spirito fluente inonda ogni cellula.
0: Jedes blutgefäß.
1: Ogni vaso sanguigno.
0: Wir fühlen die pulsierende Kraft.
1: Percepiamo la forza che pulsa nelle vicinanze del nostro cuore.
0: Christus, der strömende Geist.
1: Cristo, lo spirito fluente, si fa sentire.
0: Durchströmt unser Nervensystem.
1: Egli compenetra il nostro sistema nervoso. Calma.
0: Ruhe zieht ein.
1: Calma entra in noi.
0: Und ein feines prickeln im Körper.
1: E il nostro corpo vibra dolcemente.

0: Christus strömt.
1: Il Cristo fluisce in tutte le parti del nostro corpo.
0: Ganz sanft vibriert unser Körper.
1: Il nostro corpo vibra dolcemente. È la sua forza,
0: die auch in der inneren Heilung geht.
1: Che dona anche nella guarigione interiore. La forza fluisce, la forza guarisce.
0: Die Kraft ist
1: la forza è presente, il Cristo in noi.
0: Lenken wir unsere Gefühle.
1: Dirigiamo i nostri sentimenti verso il quarto centro.
0: Christus möchte sich uns
1: il Cristo desidera manifestarsi a noi nella forza,
0: im strömenden Licht,
1: nella luce fluente.
0: Christus möchte, dass wir ihn fühlen.
1: Il Cristo desidera che lo percepiamo,
0: auf das uns bewusst wird,
1: affinché prendiamo coscienza che egli è presente.
0: Fühlen wir die Pulsation.
1: Percepiamo il palpito nel quarto centro.
0: Es ist der Geist.
1: È lo spirito.
0: Christus.
1: Il Cristo.
0: In unserem Körper spüren wir.
1: Nel nostro corpo percepiamo come tutto è ampio. La coscienza si amplia.
0: Dadurch wird der Körper leichter.
1: In questo modo il corpo diviene più leggero perché vibra a un livello più alto.
0: Christus offenbart sich uns.
1: Il Cristo si rivela a noi in un sentimento sottile. Ci mostra che egli è presente.
0: Seine Liebe strömt.
1: Il suo amore fluisce attraverso il nostro sistema nervoso.
0: Abermals fühlen wir seine Kraft.
1: Percepiamo ancora una volta la sua forza.

0: suo spirito fluisce verso le cellule, verso gli organi, verso tutte le parti del corpo. Il Cristo dona.
1: Christus heil.
0: Il Cristo

0: Über unseren Atem offenbart er sich.
1: Egli si manifesta attraverso il nostro respiro.
0: Geht ruhig und tief.
1: Il nostro respiro è tranquillo e profondo. Il corpo vibra più in alto.
0: In uns.
1: Il Cristo agisce in noi.
0: Fühlen wir in das vierte Zentrum hinein.
1: Percepiamo nel quarto centro. Come fluisce.
0: Wir
1: percepiamo la sua presenza.
0: Er ist in uns.
1: Egli è in noi.
0: Er ist mit uns.
1: Egli è con noi.
0: Er ist der große innere
1: Egli è il grande medico e guaritore interiore. Egli è la vita.
0: Leben ist einheit.
1: La vita è unità.
0: Fühlen wir in das vierte Zentrum.
1: Percepiamo nel quarto centro, nel sole dell'amore.

0: tiefere Empfindung zu unseren Mitmenschen.
1: In questi minuti percepiamo una sensazione molto più profonda verso i nostri simili. Sono energie positive. Lasciatele fluire.
0: Aus der großen Sonne der Einheit.
1: Dal grande sole dell'unità che è il Cristo, fluiscono energie. Esse ci compenetrano e noi percepiamo una profonda comunicazione interiore con il mondo degli animali.
0: Eine feine Beziehung baut sich auf.
1: Si sviluppa un rapporto fine.
0: Es ist nicht mehr der Gedanke.
1: Non è più il pensiero.
0: Es ist das feine Gefühl.
1: Ma è il sottile sentimento dell'anima.
0: Aus der Sonne der Einheit strömt das Licht.
1: Dal sole dell'unità la luce fluisce attraverso di noi, attraverso ognuno di noi, su tutta la terra, verso tutti gli uomini, verso i regni della natura, verso i regni dei minerali.
0: Haben einen feinen Kontakt.
1: Abbiamo un contatto fine con la madre terra.
0: Spürt in diese Verbindung.
1: Percepite nel profondo di questo collegamento, di questo contatto. Sperimenterete la vicinanza del grande spirito.
0: Jetzt ist unser Körper.
1: Ora il nostro corpo è una forza che vibra.
0: Ein energetisches Feld,
1: un campo energetico nel quale agisce il Cristo.
0: Nun nehmen wir jeder von uns persönlich.
1: Ora entriamo in contatto ognuno di noi personalmente con questo possente campo energetico, con il nostro corpo e con il Cristo in noi. Impariamo che Egli è presente.
0: Beten wir ihn an, spüren wir hinein.
1: Adoriamolo, percepiamo nel profondo e sentiamo la sua presenza.

0: Wir legen unsere rechte Hand zurück.
1: Riportiamo la nostra mano destra al suo posto.
0: So kann sich jeder fragen.
1: E ognuno si può chiedere chi è. Poniamo a noi stessi la domanda: chi sono io?
0: Und uns durchströmt das Wort des Heils.
1: E siamo pervasi dalla parola di salvezza.
0: So spricht der Geist.
1: Tu, figlio mio, così dice lo Spirito, tu sei il tempio del mio grande amore.
0: Bitte aus deinem Herzen.
1: Prega dal tuo cuore e io mi faccio sentire.
0: Erfülle die Gebote.
1: Adempi i comandamenti e mi sperimenterai.
0: Sei gut von Herzen.
1: Sii buono di cuore e sperimenterai a tua volta il bene, poiché io, così dice lo Spirito, sono il bene, la vita in te.
0: In diesem Bewusstsein danken wir.
1: In questa consapevolezza ringraziamo
0: mit seinen Gedanken
1: e rivolgiamo il ringraziamento ognuno con i propri pensieri nel centro del Cristo.
0: Und nun bleiben wir noch ganz kurz.
1: E ora restiamo ancora per breve tempo completamente in silenzio, senza nessun pensiero, nessun sentimento. Restiamo soltanto in silenzio. Sperimentiamo Lui, la grande luce che è in noi. La luce del Cristo Dio ci ha toccati e alcuni di noi hanno sperimentato la sua presenza.

0: Liebe Zuschauerinnen,
1: cari amici che ci state seguendo alla radio e alla televisione, diamo a tutti il benvenuto a questa seconda parte della serie di trasmissioni dal titolo La via che porta a dimenticare, il microcosmo nel macrocosmo.
0: Die Grundlage unserer Sendereihe.
1: Questa serie di trasmissioni si basa su un manoscritto preparato da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Leggeremo da questo manoscritto e potremo così sentire altri aspetti in merito al fatto che noi siamo interrottamente guidati dal cosmo. Se desiderate leggere il contenuto di questa trasmissione, potete richiedere il libro corrispondente nelle migliori librerie. Per iniziare, vogliamo fare un esempio tratto dalla tecnologia moderna che ci permetterà di comprendere in modo concreto le leggi che spiegheremo in seguito provenienti dalla legge cosmica universale che è lo Spirito di Dio. Per molte persone è ormai scontato farsi guidare da un sistema di navigazione quando vanno in automobile. Dopo aver immesso la meta desiderata, confidano che il sistema di navigazione le porterà alla loro meta su un percorso sicuro. Quando si accende il sistema di navigazione si definisce la meta e per mezzo delle antenne del veicolo il sistema dell'auto entra in comunicazione con i satelliti corrispondenti che registrano e accompagnano costantemente il veicolo e tutti i suoi movimenti tramite le coordinate del luogo in cui si trova. Ad ogni movimento si sintonizzano per memorizzare e analizzare i nuovi dati e proporre un percorso attualizzato in base alla programmazione predisposta. Questi dati vengono messi a disposizione dell'autista. Egli si orienta in base ad essi e decide così quale percorso vuole seguire, determina la velocità, le pause, se seguire una strada più lunga e altre cose ancora. Ovunque egli si diriga, qualsiasi strada scelga e con qualsiasi velocità percorra il suo tragitto, il sistema di navigazione lo accompagna e aggiorna ogni attimo in modo diretto il luogo esatto in cui si trova il veicolo, l'altitudine, la direzione seguita e la velocità. Questa rete di comunicazione nel suo insieme riproduce tutto il percorso in ogni dettaglio, dalla partenza all'arrivo. Ogni attimo esiste una comunicazione tra il veicolo e i satelliti. Ciò che alcuni decenni fa quasi nessuno poteva immaginarsi è oggi divenuto per molti una cosa abituale nella vita quotidiana. Pur essendo soltanto una copia grossolana di ciò che avviene incessantemente tra il microcosmo, l'uomo, e il macrocosmo di sostanza grossolana, il sistema di navigazione con i suoi processi tecnici complessi di trasmissione e ricezione, di memorizzazione e coordinazione ci indica come possa essere preciso questo processo di trasmissione e ricezione, di memorizzazione e richiamo di dati. L'umanità moderna ritiene ormai normale che i satelliti forniscano immagini dettagliate di ogni angolo della Terra, nelle quali viene registrato tutto: boschi, campi, il corso dei fiumi, catene montuose, laghi e mari, ma anche città e paesi. Tutto, ma proprio ogni cosa, viene registrato in modo minuzioso e memorizzato in file giganteschi. Ogni cambiamento viene documentato, i frutti coltivati in un campo, le strade che vengono rifatte, il mutare della natura, lo scioglimento dei ghiacciai e tante, tante altre cose. Tutto viene rilevato e memorizzato in continuazione. Per quanto tutte queste conquiste della tecnica possano meravigliarci, a confronto con le capacità di memorizzazione e la precisione del macrocosmo, esse sono soltanto una forma di tecnica imperfetta e grossolana.
2: Alles ist Führung.
3: Tutto viene guidato, tutto viene diretto. Nel mondo tridimensionale sulla Terra esistono le quattro stagioni: primavera, estate, autunno e inverno. Il macrocosmo materiale guida tutto ciò che avviene e ogni movimento nelle tre dimensioni. L'irradiazione del macrocosmo materiale agisce inoltre anche sulle correnti magnetiche della Terra. Tramite di esse vengono accompagnate le specie animali e vegetali. In ogni stagione il cosmo materiale è come l'ago della bilancia. Affinché possiamo comprendere meglio ciò che riguarda le colpe, soltanto l'uomo si può incolpare, mentre la Terra, con tutte le sue ricchezze del sottosuolo, con i regni della natura, con le innumerevoli specie di animali, non si può caricare di colpe. Soltanto noi uomini agiamo in modo contrario alla legge universale dell'unità, ma non il mondo degli animali e delle piante e nemmeno la madre terra, con tutte le sue forme di vita e le sue risorse. Come abbiamo già spiegato nella prima puntata, gli animali, le piante, i minerali e tutti i singoli esseri viventi fino ad arrivare ai microbi, tutti i colori, le forme e i profumi della natura con il loro rispettivo passo evolutivo di coscienza vengono guidati e diretti dal macrocosmo materiale. In tutto l'infinito non esiste stasi, tutto, veramente tutto, ogni pianeta, tutte le forze dell'essere è incessantemente in movimento. Tutto il disordine che noi uomini provochiamo con la nostra incoscienza, con il nostro modo ristretto di vedere le cose, con la nostra sconsideratezza e il nostro egoismo, tutto ciò che predisponiamo e facciamo contro l'armonia cosmica è registrato come comportamento negativo nel macrocosmo e non per ultimo anche nel cosmo di sostanza più sottile. Noi uomini definiamo tutto ciò anche come peccato. È solo l'uomo che provoca sventure e caos sulla Terra. Tutto è energia e dato che nessuna energia va perduta, essa viene memorizzata in modo giusto e indistruttibile ed è in costante movimento.
1: Dem kommunikativen Verlauf. Noi uomini non possiamo sottrarci ai processi che costituiscono la comunicazione della contabilità cosmica, questo dare e avere. Per farlo sarebbe necessario cambiare il nostro modo di pensare e porre rimedio al male che abbiamo fatto. Che cos'è un'azione contraria alla vita cosmica? Uccidere intenzionalmente gli animali, farli soffrire, tenerli rinchiusi in ghetti come animali da macello, cibarsi di parti di cadaveri animali e tante altre cose del genere sono contro la vita cosmica. Tutto, ogni cosa che infliggiamo al pianeta Terra, come ad esempio il disboscamento delle foreste, il far esplodere il terreno, le pietre, la deviazione di corsi d'acqua, la costruzione di dighe, di grattacieli, di centrali atomiche ed altri edifici di questo tipo, tutto questo viene registrato in modo dettagliato dai macrocosmi in riferimento alle singole persone coinvolte. Ogni parte di colpa deve essere riconosciuta e sistemata. Giustificarsi non serve a nulla. Non esiste un modo per eludere tutto questo. La via che ci porta al purificare e che poi in seguito a dimenticare deve essere quindi percorsa in modo coscienzioso e responsabile, senza limiti di sorta. Quante volte l'uomo agisce contro la vita? Quali sono i suoi scopi e le sue motivazioni? E tanti, tanti altri aspetti. Tutto, ogni minima cosa, viene registrato in modo esatto e giusto. Questa registrazione avviene, come abbiamo detto, in modo preciso e giusto. La contabilità cosmica registra, tra le altre cose, le nostre passioni, le nostre aggressività, ma anche la nostra disponibilità ad aiutare, qualsiasi azione positiva. Tutti i dettagli sono energia e vengono memorizzati. Ogni piccolezza, per quanto minima, viene registrata, ossia memorizzata. Ogni uomo e ogni anima sperimentano una giustizia assoluta tramite la contabilità esatta dei due cosmi.
3: Come abbiamo detto, tutte le forze, ogni energia sono in continuo movimento. In tutto c'è la coscienza universale, l'intelligenza eterna, Dio, la vita, il movimento. Nelle galassie, nelle cosiddette strade lattee, ci sono gli ammassi stellari. Molti di questi ammassi stellari sono campi cosmici che vengono formati, tra l'altro, da un karma di gruppo. Sono pari a dei campi energetici di vibrazioni simili provenienti da determinati tipi di persone, che per esempio approvano insieme le guerre, producono armamenti e fanno condurre guerre, oppure da coloro che fanno uccidere i loro simili o che costringono i propri simili all'asservimento e alla prostituzione, da coloro che non intraprendono nulla per fermare la fame nel mondo, nonostante avrebbero la possibilità di aiutare. In questi ammassi sono memorizzate le colpe delle persone che accumulano ricchezze, malgrado altri soffrano la miseria o a causa di malattie, da coloro che uccidono intenzionalmente gli animali o approvano gli esperimenti sugli animali e li effettuano, da coloro che sfruttano la terra, che abbattono le piante nel pieno della linfa, che distruggono specie vegetali e tante altre cose.
4: Tutte queste infrazioni karmiche, nel loro insieme, formano un karma di gruppo. Le persone di questo genere, a seconda della loro parte di colpa, sono legate addirittura al karma del mondo. Le singole correlazioni energetiche di ogni uomo che è legato ai campi cosmici o a un karma di gruppo o al karma del mondo sono memorizzate in ogni dettaglio anche nella sua anima. Anche gli aspetti negativi memorizzati in ogni anima sono costantemente in movimento. Il pro e il contro di ogni momento della vita dell'uomo vengono soppesati in modo preciso, valutati e aggiornati in base al volume energetico. Oltre a essere memorizzato nell'anima, il comportamento contrario alla legge nell'insieme di tutti i suoi dettagli è registrato anche nelle costellazioni planetarie di sostanza più sottile. Ogni uomo e ogni anima sono un microcosmo nel macrocosmo universale. Le vie che l'uomo segue e anche le vie di ogni anima sono fondamentalmente diverse tra loro. La via di ognuno passa attraverso le costellazioni planetarie del macrocosmo materiale e in seguito, dopo aver lasciato il corpo terreno, l'anima passa nelle costellazioni planetarie corrispondenti del cosmo di sostanza più sottile, fino ad arrivare al regno di Dio, al macrocosmo assoluto di sostanza fine. È possibile che questo cammino cosmico sia molto lungo. L'anima ha anche la possibilità di interrompere di propria iniziativa il suo cammino diretto per incarnarsi di nuovo, per entrare di nuovo in una veste umana. Ogni uomo e ogni anima hanno il libero arbitrio. Di conseguenza, ogni uomo determina da sé il proprio cammino evolutivo in base al suo modo di comportarsi conforme o contrario all'eterna legge universale cosmica, che è la vita. Tutti i dettagli contrari alla legge cosmica, e quindi alla vita, incolpano l'anima del singolo, ma anche il suo corpo fisico. Da ciò derivano colpi del destino, afflizioni e malattie. Tuttavia, al di sopra di tutte queste cose c'è la misericordia di Dio. Essa dice: sfrutta l'attimo, sfrutta la giornata e riconosci il tuo comportamento. Pentiti e sistema, ripara a ciò a cui puoi ancora porre rimedio e non ripetere più le stesse o simili cose. Ciò vale per i contenuti di tutti i nostri sentimenti, pensieri, di tutte le nostre parole e azioni, inclusi tutti i nostri desideri negativi. Già Gesù di Nazareth insegnò: mettiti d'accordo con il tuo avversario mentre sei ancora sulla via con lui, perché l'avversario non ti consegna il giudice, e il giudice alla guardia, e tu venga gettato in prigione.
1: Ora sappiamo quindi che tutto è energia. L'energia è in continuo movimento e in continua trasformazione. Se noi uomini impariamo dai nostri errori e anneliamo ad accettare la legge universale cosmica, la coscienza universale, lo spirito dell'amore, dell'unità, della libertà e della pace, e ad osservarci per compiere i passi verso la libertà cosmica, allora nella nostra anima e in noi come uomini avviene quanto segue. Le negatività, i pesi che portiamo, il fardello delle energie negative che ci trascinano in basso, si trasformano poco a poco in energie positive, leggere e piene di forza. Diveniamo più gioiosi, più felici e, se è bene per noi, più sani. Dato che ogni uomo è il microcosmo nei due macrocosmi, la stessa cosa avviene sia per l'anima sia per l'uomo. Su questo cammino che ci porta a trasformare le energie, l'anima dell'uomo diviene quindi più luminosa. Il suo corpo fisico assume una vibrazione più leggera. La vita terrena di una tale persona diviene più equilibrata. L'uomo diviene più comprensivo, più disponibile e più giudizioso. Nell'insieme si può quindi dire che l'uomo si trova sulla lunghezza d'onda della vita positiva. Ripetiamo ancora una volta. L'insieme del comportamento di ogni uomo, ogni pro e contro, tutti i dettagli che sono a favore o contro i suoi simili e i regni della natura sono registrati. Tutte le negatività del nostro comportamento, dato che tutto è energia, di qualsiasi tipo esse siano, che a livello energetico corrispondono a persone che hanno gli stessi scopi e che hanno le loro stesse priorità, costituiscono un karma di gruppo o si legano a un karma di gruppo simile già esistente, oppure, in base all'intensità della colpa, entrano a far parte del karma del mondo. Tutto, ogni minima cosa viene registrato dal macrocosmo materiale e, allo stesso tempo, viene registrato, per l'anima, dal cosmo di sostanza più sottile, dalle costellazioni planetarie che corrispondono a livello energetico all'anima, in base a ciò che il suo essere umano ha immesso. Facciamo un piccolo esempio che per molti è forse insignificante e che ha però un effetto. Chi abbatte un albero nel pieno della linfa o taglia degli alberi come decorazione dettata dalla tradizione per determinate occasioni può essere certo di essere registrato in uno di questi campi karmici del karma di gruppo, del macrocosmo e anche nel cosmo di sostanza più sottile. Viene comunque considerato quante volte e con quale intensità ogni singolo ha agito contro la vita.
3: Molte persone vivono alla giornata senza chiedersi che cosa provoco con il mio comportamento. La massa degli uomini si lega a tradizioni. I macrocosmi registrano, tra le altre cose, anche il ripetersi del depauperamento dettato dalla tradizione nei confronti della natura. Esso viene memorizzato in un karma di gruppo corrispondente oppure già nel karma del mondo. Solo poche persone sanno che se tagliano, si abbattono un albero o addirittura diverse piante nel pieno della linfa, anche le altre forme di vita, ovvero le altre piante della stessa specie, sperimentano la sofferenza che è stata inflitta alla loro specie, e ciò avviene su tutta la terra. Altrettanto vale per il mondo degli animali. Le sofferenze inflitte agli animali, oppure se essi vengono uccisi intenzionalmente e i loro corpi vengono squartati, tutte queste cose vengono percepite nei dettagli su tutta la terra dalle stesse specie animali. Il volume di tutte queste cose viene registrato in modo dettagliato dai macrocosmi. Dio è spirito. Lo spirito dell'infinito è la coscienza cosmica universale. A seconda della nostra cultura, noi uomini chiamiamo questa coscienza universale cosmica intelligenza assoluta, Allah, Jehovah, oppure l'essere. In Occidente, lo spirito universale, lo spirito dell'infinito, viene chiamato Dio. È sempre lo stesso spirito, la stessa forza universale, onnipotente dell'infinito che ha la massima vibrazione, la coscienza universale. Lo spirito dell'infinito, la coscienza universale che è la vita in ogni cosa, è unità. La coscienza universale, lo spirito infinito che è unità, è costituito da innumerevoli sfaccettature della coscienza. I due macrocosmi, ovvero il macrocosmo materiale, nel quale è memorizzato prevalentemente il mondo tridimensionale, e il macrocosmo di sostanza più sottile, dove vivono le anime prive del corpo fisico in base al loro livello di coscienza, sono soltanto sfere della caduta che dopo un processo soggetto al tempo verranno inspirati di nuovo dall'eterna coscienza universale per entrare di nuovo a far parte del regno di Dio che esiste in eterno, del macrocosmo assoluto. Un tempo questi cosmi furono donati dal regno di Dio agli esseri divini che si erano ribellati a Dio, affinché essi li portassero con sé per avere una dimora provvisoria. I due macrocosmi, quello di sostanza più sottile e quello grossolano, sono quindi limitati nel tempo. Il cosmo materiale è la registrazione del mondo tridimensionale che è stato creato dalle anime cadute e dagli uomini. Nel macrocosmo materiale si trovano, come abbiamo già spiegato nella trasmissione precedente, le cosiddette matrici, ossia bozzoli energetici che servono per un'eventuale nuova incarnazione dell'anima, affinché essa, ritornando in veste umana nel mondo tridimensionale, si ritrovi nelle condizioni di vita terrena che le corrispondono.
1: La coscienza cosmica universale è lo spirito dell'unità. Come abbiamo detto, egli opera in tutte le specie vegetali, in ogni animale, nel più piccolo e minuscolo essere vivente, come per esempio nei microbi. Lo spirito universale, la coscienza universale, è presente ovunque. Anche le sostanze di tutti i minerali fanno parte della coscienza universale. Tutto, ogni cosa contiene la vita che è la coscienza universale. Non esiste nulla che non porti in sé la coscienza universale. Ogni atomo, ogni molecola, la parte più piccola dell'universo porta in sé la coscienza universale, la vita. Tutti gli uomini e le anime fanno parte della coscienza universale, la vita. Nel regno di Dio, invece, tutti gli esseri puri sono coscienza universale compressa. Il loro corpo spirituale è divino, ma non è Dio stesso. La differenza tra il far parte della coscienza universale, ossia di esserne parte, o essere invece coscienza universale compressa, è la seguente, e ora ripetiamo. Il cosmo materiale e il cosmo di sostanza sottile sono entrambi energie trasformate a un livello inferiore, frammenti che si sono staccati dal regno di Dio. Come abbiamo già detto, entrambi i cosmi sono temporali. Essi servono agli uomini e alle anime, agli esseri che si sono allontanati dalla coscienza universale, da Dio. L'allontanamento da Dio viene definito anche peccato. I regni della natura, tutti i minerali, tutte le forze della terra, come gli animali, le piante, i minerali, eccetera, non sono gravati di colpe. Essi furono donati agli uomini affinché questi si ravvedessero, comprendessero e cambiassero, affinché gli uomini trasformassero il proprio egoismo per raggiungere l'unità che è Dio, poiché ogni forma di vita fa parte dell'unità. Nel profondo della propria anima, l'uomo appartiene ad un'unica radice, che è l'unità in Dio. Nel profondo della sua anima, l'uomo non è di questo mondo. Il suo vero essere proviene dal regno di Dio, dalla coscienza universale che è Dio, l'eterna intelligenza, e farà prima o poi ritorno alle sue eterne radici dell'amore, dell'unità, della pace e della libertà. Anche se per l'anima il cammino può essere ancora molto lungo, essa percorrerà, come tutti, la via per sistemare le proprie colpe e seguirà quindi il cammino che la porta a dimenticare, per essere alla fine di nuovo un essere spirituale nell'eterna casa del Padre, presso Dio, suo Padre.
3: Purtroppo gli uomini per la maggior parte non hanno ancora compreso che incolpano se stessi e quindi la propria anima, se agiscono contro l'unità che è la vita in Dio, ovvero contro i loro simili, che sono a loro volta parte dell'unità cosmica, contro regni della natura, contro la terra nel suo insieme. Chi pensa e agisce in modo contrario alla vita pecca contro la coscienza universale, la legge universale, lo spirito della libertà, dell'unità e quindi contro la vita. Tante persone sono succubi della scienza. Molti pensano che la scienza dovrebbe conoscere le correlazioni cosmiche. Gli scienziati continuano a fare ricerche su ricerche, ma finora non sono ancora riusciti a scrutare fino in fondo l'intelligenza cosmica, la coscienza universale. Parlano per esempio dei cosiddetti buchi neri nel cosmo materiale e sanno che i buchi neri attirano pianeti e che in essi le energie si trasformano. Tuttavia, non hanno capito perché e a quale scopo.
5: La coscienza universale è la forza creatrice, è il creatore, che opera incessantemente anche nei macrocosmi di sostanza più raddensata, che fanno parte delle sfere della caduta e trasforma le energie, ossia dà loro una nuova forma per il bene dell'eterno essere, di cui fa parte l'intero universo. Secondo la legge della trasformazione energetica, i buchi neri possono essere definiti anche come dei macchinari di selezione cosmici, che trasformano le energie di parti di pianeti oppure interi pianeti e li assegnano ai cosmi corrispondenti. Queste energie passano poi nel cosmo di sostanza più sottile o entrano di nuovo nel macrocosmo di sostanza grossolana. A seconda se la vita sulla Terra continua a diffondersi o se può essere ricondotta nella legge eterna primordiale, nella coscienza universale. Per esempio, se molte specie animali muoiono o addirittura si estinguono e le stesse specie non ricompaiono poi più sulla Terra, alcuni pianeti o parti di pianeti del macrocosmo materiale vengono attirati dai buchi neri e trasformati in sostanze energetiche più sottili. Noi uomini definiamo questi cambiamenti nel macrocosmo materiale come il morire di pianeti o parti di pianeti.
4: Tuttavia non si può intendere questo morire in senso negativo. Nulla scompare da un momento all'altro dallo schermo della vita. Niente si dissolve nel nulla, e il nulla non esiste proprio. Si tratta di un morire inteso come segue: cessare di esistere in una determinata forma per trasformarsi in una forma dell'essere diversa e più elevata, più radiosa, più luminosa, che si avvicina di più all'origine spirituale. I buchi neri attirano quindi magneticamente i pianeti o le parti di pianeti che devono essere trasformati, come per esempio specie di animali che non prendono più forma sulla Terra, oppure aspetti negativi immessi da persone in passato e che vengono trasformati a livello energetico perché le loro anime si evolvono sulla via per sistemare e che porta a dimenticare. Lo spirito creatore, la coscienza universale, agisce instancabilmente. Egli opera nel cosmo di sostanza più sottile, dove si intrattengono le anime. Egli agisce nella Terra, su di essa e sopra di essa, e nel macrocosmo materiale. Egli è colui che dirige le forze, che trasforma le energie in sostanze più sottili, in forze più sottili, oppure anche di nuovo in sostanze più grossolane, che vengono poi assegnate al macrocosmo materiale. Ciò avviene, tra l'altro, quando le anime si incarnano, oppure quando alcune specie naturali ricompaiono sulla Terra, come per esempio specie di animali o di piante. È necessario prendere coscienza di correlazioni di dimensioni più ampie. E per questo ripetiamo alcuni concetti. Sia che l'uomo approvi soltanto determinate strutture e tradizioni sulla Terra o che ne sia coinvolto, sia che tragga profitto da progetti che sono contro la Terra con le sue forme di vita e le sue risorse e tante altre cose, tutto, ogni minima cosa, viene soppesata, valutata e registrata in base all'intensità che riguarda il singolo.
6: Cari amici all'ascolto, sarebbe possibile dire ancora tante cose, spiegare tantissimi aspetti della contabilità cosmica, sulla memorizzazione e sulla coscienza universale. Si potrebbero riempire intere collane di libri sul tema dell'uomo, del microcosmo nel macrocosmo, oppure l'anima nelle sfere di purificazione, sui dettagli del dare e dell'avere, sulla giustizia assoluta della coscienza universale. Senza tuttavia, riuscire a riportare tutto ciò che ci sarebbe da dire. Se desiderate leggere il testo di questa trasmissione, potete richiedere il libro omonimo nelle migliori librerie. Siamo giunti al termine della seconda parte di questa serie e siamo naturalmente contenti se vi rimetterete all'ascolto per la prossima trasmissione. Per oggi ci congediamo da voi e vi auguriamo giornate interessanti che vi portino tante conoscenze. Arrivederci ed un saluto in Dio.

0: Cari amici, un cordiale saluto a tutti da un luogo veramente unico su questa terra. Ci troviamo nell'Arca dell'Alleanza dello Spirito Libero, nella tenda di Dio tra gli uomini per tutti i popoli di questa terra, in cui si trova e da dove viene data direttamente la parola eterna di Dio, portata da tutti i profeti, da Abramo fino a Gabriele, che da più di 40 anni è la portavoce di Dio, la profetessa istruttrice e messaggera dell'Eterno nella nostra epoca. Tutto quello che è stato e viene rivelato è raccolto qui, nell'Arca dell'Alleanza, dove viene conservato per il presente e per il futuro. È la parola eterna dello Spirito Libero, Dio, che è al di là di ogni religione, senza istituzioni, senza dogmi, senza riti e intermediari. È la parola dell'amore e della pace. Tutti i profeti e le profetesse di Dio hanno parlato agli uomini del Dio eterno che è l'amore e che è lo Spirito Libero, Dio in noi. E lo Spirito Libero, Dio in noi, è anche il titolo del libro che leggeremo oggi, scritto da Gabriele. È la parola eterna, la verità, data tramite tutti i profeti e le profetesse di Dio, nei tempi prima di Abramo e da Abramo fino a Gabriele. Iniziamo ora a leggere dal libro, dal capitolo «Dio non dimora in templi di pietra». Nella nostra epoca, per molte persone il tema «Dio in noi» suona quasi come una provocazione. Infatti, leggendo o ascoltando le notizie riportate dai mass media su quello che avviene in questo mondo, la parola Dio sembra ormai relegata in secondo piano, e tanto più la frase «Dio in noi». Si sente parlare delle catastrofi che avvengono in questo mondo e di come tante persone si comportano e trattano i loro simili, vivendo in inimicizia con coloro che non condividono le loro idee. Anche la terra, insieme agli animali e alle piante, soffre a causa dell'abuso che viene fatto sotto l'etichetta di cristiano, quando si afferma di fare quello che Gesù di Nazaret ha insegnato, nonché per l'egoismo di coloro che la sfruttano. Ognuno ha le proprie motivazioni per saccheggiare la terra, per far soffrire gli animali e ucciderli e per distruggere la natura. Sicuramente tutte queste cose non hanno nulla in comune con Dio e con Gesù di Nazaret. E ora si presenta qualcuno che afferma invece Dio in noi. Dio in noi non è in realtà un concetto così irraggiungibile. E in effetti non dovrebbe esserci estraneo, soprattutto se crediamo in Gesù di Nazaret, nel Cristo Dio, che, come affermano i cristiani, è il Redentore dell'umanità. Tra i suoi insegnamenti ne troviamo uno che risuona come un monito. Gesù ci ha insegnato che ogni uomo è il Tempio di Dio e che Dio, l'Eterno, dimora in ognuno di noi. Pertanto Dio in noi non dovrebbe essere un concetto estraneo se crediamo in Cristo e nei Suoi insegnamenti, che sono insegnamenti semplici.
1: Gabriele continua: «Purtroppo noi uomini abbiamo un modo di pensare molto contorto. Molti preferiscono dar credito alle istituzioni ecclesiastiche che celebrano i loro riti esteriori ammantandoli con il nome di cristiano. Ma Gesù di Nazaret non ci ha portato alcuna dottrina del culto. Ci ha invece insegnato che tutti noi, e quindi anche voi, siamo il Tempio di Dio e che Dio dimora in ogni uomo, in ogni anima». Negli ultimi tempi sono numerose le persone che iniziano a riflettere e abbandonano sempre più le istituzioni ecclesiastiche. Si sente parlare sempre più frequentemente degli eccessi della casta sacerdotale, di ipocrisia, menzogne e, non per ultimo, delle moltissime perversioni e degli abusi che si preferisce non menzionare per evitare di parlare di comportamenti ripugnanti e infimi. Ricordiamoci cosa disse Gesù di Nazaret, il Cristo Dio. «Ma voi non fatevi chiamare rabbi, poiché soltanto uno è il vostro maestro, il Cristo, mentre voi siete tutti fratelli». Questo vale in primo luogo per le eccellenze e le eminenze ecclesiastiche, per tutta la casta sacerdotale. Ogni uomo è un peccatore, in misura più o meno grande, e questo vale anche per i sacerdoti. Se crediamo alle parole «Dio in noi», ognuno di noi arriverà a chiedersi se abbiamo bisogno di chiese di pietra. Dio, nostro eterno Padre, disse già per mezzo di Isaia: «Dio non dimora in templi di pietra». Chiunque si rechi in chiesa dovrebbe quindi chiedersi: dove dovrei andare per pregare? Prendiamo le parole di Gesù. Tu sei il Tempio di Dio e Dio dimora in te, in tutti noi. E questo significa che dovremmo recarci nel nostro Tempio di carne e ossa per comprendere profondamente cosa significhi Dio in noi. Se Dio è in noi, a che cosa ci servono i sacerdoti che Gesù ha definito come rabbi? Inoltre Gesù, il Cristo, ci ha insegnato che il regno di Dio è insito in noi. Perché dovremmo quindi recarci in una chiesa di pietra, dal momento che il regno di Dio è in noi e Dio dimora in noi? Dio è la legge della vita, e la legge della vita è la libertà, poiché Dio è la libertà e dimora in noi, pertanto Dio in noi.
0: Nel capitolo successivo, dal titolo «Essere cristiani significa seguire gli insegnamenti di Gesù di Nazaret», leggiamo: «Tante persone, e sono sempre più numerose, non trovano più alcun sostegno nelle chiese di pietra. Per questo il numero di coloro che escono dalla chiesa continua ad aumentare. Molti sono delusi dall'atteggiamento istituzionale dei sacerdoti, dei maestri della chiesa, e tanti non si sentono più a casa nelle chiese di pietra perché non vi hanno trovato Dio. Altri ancora scuotono la testa e dicono: non esiste un Dio. E se davvero esistesse, dov'è? Le autorità ecclesiastiche stanno perdendo la loro credibilità e i partiti parlano in modo poco convincente di bene comune e vita sociale. Se si esaminano in modo più profondo le loro parole, ci si accorge che quello che conta sono soprattutto i guadagni personali e il proprio benessere. In Germania, ma qui potremmo aggiungere che lo stesso vale per molti altri paesi che si definiscono cristiani, i politici che hanno inserito nella sigla del loro partito la C di cristiano governano il popolo tedesco in un paese che si definisce cristiano, nonostante sia il terzo esportatore di armi nel mondo. Ma essere cristiani significa seguire gli insegnamenti di Gesù di Nazaret. Visto che la Germania è il terzo tra i maggiori esportatori di armi nel mondo, perché si definisce cristiana? Il governo tedesco, che si definisce con la C di cristiano, è forse vincolato alle istituzioni ecclesiastiche? Un tale comportamento non può definirsi cristiano. Gesù, il Cristo, ci ha comandato tutt'altro con le parole: chi mette mano alla spada perirà di spada. E ci insegnò anche: amate i vostri nemici e fate del bene a coloro che vi odiano. E disse: beati gli operatori di pace, poiché possiederanno la terra. Gesù insegnò inoltre: quello che fai al più piccolo dei miei fratelli, lo fai a me. Gli insegnamenti di Gesù di Nazaret sono insegnamenti di assoluta non violenza. Egli non affermò che sarebbe necessario armarsi per ripagare con la stessa moneta, ma ci insegnò: a chi ti percuote su una guancia, porgi anche l'altra. Non è però così semplice lasciarsi percuotere su una guancia e porgere anche l'altra. Come si potrebbe spiegare meglio questo concetto secondo la legge di Dio? Si potrebbe infatti pensare che in base a questo principio una persona dovrebbe subire tutto in modo passivo. È giusto secondo la legge di Dio? Gesù ci è stato di esempio anche in questo. Quando venne catturato per essere portato davanti a Ponzio Pilato, uno dei servi lo percosse in viso e Gesù chiese: «Se ho commesso ingiustizia, dimostramelo. Ma se non ho commesso ingiustizia, perché mi colpisci?» Gesù rettificò soltanto. Si impegnò per la verità, ma non ripagò con la stessa moneta. Questo significa quindi che non dovremmo accettare tutto passivamente, ma porre la domanda, come ci ha insegnato Gesù: perché mi tratti così? Con la sua massiccia esportazione di armi, la Germania dimostra di approvare, per esempio, che un altro paese venga attaccato con le armi e che si uccidano quindi delle persone. Questo significa: si attacca oppure si reagisce all'attacco. A cosa serve quindi un governo che si definisce cristiano se non vengono poi osservati gli insegnamenti di Gesù? Oppure questi partiti in Germania assecondano la casta sacerdotale, secondo la quale la legge e il diritto sono costituiti dalla lotta contro il prossimo? Che sia effettivamente così è confermato dalle sovvenzioni di circa 14 miliardi di euro versati ogni anno alle istituzioni ecclesiastiche in Germania. Finché questo avverrà, difficilmente si verificheranno grandi cambiamenti, poiché lo Stato, nel ruolo di cavallo, non ritiene necessario scrollarsi di dosso il cavaliere ecclesiastico dogmatico e cambiare il proprio comportamento nei confronti di Dio e di suo Figlio, il Cristo.
1: Nel prossimo capitolo Gabriele continua con la domanda: dov'è Dio? Per questo molti affermano spesso: a che cosa ci serve Dio e tantomeno Dio in noi? Infatti, se Dio permette che accadano tutte queste cose, allora si dovrebbe dedurre che non esiste un Dio. E se veramente dovesse esistere, perché dovrebbe permettere tutte queste cose? Dove si trova se è onnisciente, come si afferma? Scienziati, esperti in fisica nucleare e quantistica, che effettuano ricerche approfondite, hanno oggi riconosciuto che Dio non è separato dalla sua creazione, ma che Egli è onnipresente in essa. Quindi, se Dio è onnipresente nella sua creazione, allora si trova anche in noi. Per questo Dio in noi. Dio, lo Spirito onnipresente, continua Gabriele, è la libertà. Secondo la volontà di Dio, ogni uomo è libero ed è responsabile per quello che fa o che non fa. Anche se l'uomo si avvolge in un mantello definito cristiano, disprezzando però sotto di esso la vita cristiana, lo spirito libero non interverrà, poiché ogni uomo è libero e forgia egli stesso la sua felicità o la sua infelicità. Noi uomini abbiamo ricevuto da Dio, l'Eterno, e da suo Figlio, Gesù, gli insegnamenti che ci renderebbero liberi se vivessimo in base ad essi. Noi uomini abbiamo i 10 comandamenti di Dio dati per mezzo di Mosè, e chi si definisce cristiano dovrebbe adempiere anche gli insegnamenti di Gesù di Nazaret. Infatti, il suo discorso della montagna contiene anche i comandamenti di Dio. Non dobbiamo dimenticare che al termine del discorso della montagna Gesù ci insegnò: chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica è simile ad un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa non cadde perché era fondata sopra la roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica è simile ad un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa cadde e la sua rovina fu grande. Molte persone costruiscono sulla sabbia. Gesù disse a Senso: quando i fiumi strariperanno, la sabbia verrà spazzata via. Noi uomini abbiamo ricevuto le leggi di Dio da Dio Padre e da suo Figlio, il Cristo. Chi vive in base ad esse? Se, pur conoscendole, costruiamo sulla sabbia, non dovremmo dare a Dio la colpa per le disgrazie che ci colpiscono. Dio ci lascia la libertà. Dio non costringe. Nei 10 comandamenti di Dio non si dice «devi fare». In questo consiste la libertà di decidersi e, in ultima analisi, anche la responsabilità per chiunque conosca i comandamenti di Dio e il discorso della montagna di Gesù. La responsabilità di ognuno di noi si trova quindi nel concetto «farai». O noi uomini facciamo la volontà di Dio o non la facciamo. E in questo secondo caso ci assumiamo la responsabilità per le nostre azioni. Se crediamo in Gesù di Nazaret, o forse anche soltanto in alcuni aspetti dei suoi insegnamenti, ma non facciamo quello che proviene dalla legge di Dio, siamo, in ultima analisi, noi stessi responsabili per quello che facciamo. E non possiamo addossare tale responsabilità a nessun altro, sia che crediamo in Dio oppure no. Dio è in noi. Riprendiamo ora il tema riguardante il nostro mondo e in particolare la grande povertà che vi regna. Ci sono bambini che muoiono di fame, persone che vivono in condizioni indegne per l'uomo, e i governi, che si definiscono cristiani, approvano e addirittura contribuiscono affinché vengano spesi milioni di euro per restaurare chiese e duomi. In fondo, se consideriamo i fatti globalmente, è lo Stato che paga queste spese e quindi alla fine siamo noi, i cittadini, a sostenerle. Che cosa si potrebbe invece fare con questi milioni e milioni di euro? A che cosa ci servono chiese e duomi restaurati dal momento che Dio non si trova in alcuna chiesa di pietra, ma dimora in noi ed è presente anche in ogni bambino che muore di fame?
0: Gabriele spiega poi: Noi uomini dovremmo capire e cercare di comprendere nel cuore cosa significhi Dio in noi, Dio in voi, Dio in ognuno di noi, il possente Dio onnipresente. Il Dio onnipresente è in ogni animale, in ogni filo d'erba, nel fiore, nell'albero maestoso, in ogni pietra c'è Dio. La forza della vita, la forza della terra, tutto nel tutto è vita onnipresente. È Dio in noi, Dio in ogni cosa. Dio è lo spirito libero e per questo voi, noi, ognuno di noi, siamo responsabili per la nostra vita. Un uomo saggio che non costruisce sulla sabbia è consapevole di essere egli stesso il tempio di Dio e pertanto afferma: io costruisco la mia vita sullo Spirito di Dio e vivo passo per passo i comandamenti di Dio e il discorso della montagna di Gesù, poiché Dio è in me. Cari amici, come abbiamo potuto sentire in questa prima parte della lettura del libro Lo Spirito Libero, Dio in noi, Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio nella nostra epoca, ci porta insegnamenti semplici e concreti per vivere in pace e in unità con il nostro prossimo, ma anche con la natura e la terra, e soprattutto per comprendere che Dio non è lontano, non è un Dio che punisce e castiga, ma è il Dio dell'amore e della libertà, Dio in noi. E questa consapevolezza che Dio è in noi ci dona speranza, un sostegno e libertà interiore che auguriamo a tutti noi, salutandovi dall'Arca dell'Alleanza, dalla tenda di Dio tra gli uomini per tutti i popoli di questa terra, con un cordiale saluto in Dio. Arrivederci alla prossima volta.

possiamo attivare le forze di autoguarigione con un modo di vivere positivo, orientato su Dio, lo spirito libero in noi. Riconosci e guarisci te stesso tramite la forza dello spirito, un libro che è veramente un grande aiuto per chi desidera guarire o restare sano. In questa rivelazione data dallo Spirito di Dio viene spiegato in modo dettagliato come si formano le malattie e come possiamo riconoscerne le cause in noi. Un libro affascinante con indicazioni pratiche per attivare le forze di autoguarigione tramite la forza dello Spirito che fluisce nell'uomo tramite i 7 centri di coscienza al quale sono collegati gli organi del nostro corpo. Richiedete il libro al numero 011 191 156 77 o sul sito www.edizioni-gabriele.com. 380 pagine a soli 23 euro.

0: Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen,
1: cari spettatori, il nostro corpo è costituito da cellule. Alcuni ne parlano, forse in modo dispregiativo, come di un ammasso di cellule. Altri chiamano le cellule del nostro corpo lo stato delle cellule. Quest'ultimo modo è il più appropriato. Ogni stato ha un governo e delle leggi. Anche il nostro corpo, lo stato delle nostre cellule, ha un governo e delle leggi che funzionano. Qualcuno penserà, interessante. Altri diranno, sciocchezze. Qualcun altro ancora penserà, allora, chi è al governo del mio corpo? E chi ha fatto le leggi dello stato delle cellule? Se volete, seguitemi con i vostri pensieri. Come governo potrebbe essere definito il conscio e il subconscio. Le cellule del nostro corpo sono il popolo, lo stato. Quindi lo stato delle cellule. Chi ha creato le leggi dello stato delle cellule? Continuiamo a seguire questo pensiero. Un governo è costituito da persone che amministrano la legge e la trasmettono alla gente. Quindi la annunciano al popolo. Il popolo, che è costituito da persone, deve osservare la legge, ossia deve vivere in base ad essa e lavorare in base al diritto e alla legge. Chi è al governo del nostro corpo? Che ci crediamo o no, siamo noi, l'uomo stesso. Ognuno di noi è il capo governativo che con i suoi ministri immette nel suo conscio e subconscio ciò che le nostre cellule, lo stato delle cellule, il popolo, accoglie per agire quindi in base a quanto viene prescritto dal governo. Quindi da noi stessi e dagli eventuali ministri. Ogni persona, quindi il suo cervello, conscio o subconscio, è letteralmente a capo del proprio corpo. I ministri sono le persone che consigliano o addirittura influenzano il capo, quindi noi stessi. Le cellule del nostro corpo costituiscono il corpo. Queste sono le cellule che ascoltano. Quanto deciso dal governo, dal capo e dai ministri che consigliano o eventualmente influenzano il capo, viene accolto dal popolo, dalle cellule del corpo. Sì, stanno addirittura ad ascoltare, aspettando ciò che il capo comanda. Quando lo hanno memorizzato e sono in unità con il conscio e il subconscio, se hanno quindi raggiunto la comunicazione con il capo, eseguono ciò che il governo, il conscio ed il subconscio, comanda loro. Noi, quindi ognuno di noi, diamo gli ordini alle cellule del nostro corpo. Siamo noi che segnaliamo al corpo, agli organi, alle ghiandole, ai vasi sanguigni, alle ossa, a tutti gli elementi del corpo, quello che devono fare. Ciò che il conscio e il subconscio memorizzano nel corso della giornata per trasmetterlo al corpo, alle cellule che ubbidiscono, siamo in fondo noi stessi che diamo gli ordini. Infatti, tutto ciò che immettiamo nel nostro modo di comportarci viene assunto dallo stato delle cellule, dal corpo. Da cosa è costituito il comportamento della persona singola? È composto dal contenuto dei suoi sentimenti, pensieri, parole e azioni. Lo stato delle nostre cellule, quindi, memorizza ciò che noi immettiamo nei nostri sentimenti, pensieri, parole e azioni, i valori o la mancanza di valori che sono attivi in essi. Per esempio, una persona memorizza nelle proprie cellule

Altri ancora sono segnati dalla depressione, dalle paure della malattia, dalle difficoltà, dalla solitudine e così via. Ci sarebbero ancora molti esempi di cose non buone che, in ultima analisi, determinano la legge del nostro modo di pensare e agire. Qual è la funzione dei cosiddetti ministri che consigliano il capo dello Stato? I buoni ministri non manovrano il capo, ma danno dei consigli in base alla loro esperienza. Ci sono però anche altri ministri che cercano di influenzare il loro prossimo. Se il capo, il singolo, non è desto, se è labile ed eventualmente non ha capacità di discernimento, e si fa quindi influenzare, anche lo stato delle cellule, il corpo, memorizza gli influssi estranei. Tutti insieme, quindi, il capo, ovvero la singola persona, e coloro che la influenzano, danno ordini al corpo della persona stessa. Da questo si possono eventualmente generare ordini estranei. Il proprietario del corpo registra il contenuto dei propri sentimenti, pensieri, parole ed azioni. Anche i suggerimenti di chi influenza la persona in questione vengono percepiti dallo stato delle cellule, che inizia a trasmettere queste informazioni alle cellule relative, quindi agli elementi del corpo. Quando la registrazione è terminata, gli elementi del corpo corrispondenti iniziano l'esecuzione. Dato che dal mattino fino a tarda sera si pensa, si parla ed eventualmente si agisce, e durante tutto questo corrono sempre i pensieri, il corpo della singola persona, l'organismo delle cellule, è costantemente impegnato a memorizzare e distribuire i diversi contenuti. Gli elementi corrispondenti, quindi, registrano e quindi memorizzano. Ognuno di noi comprende che se si tratta di contenuti negativi, prima o poi il vaso è colmo. Il risultato di questo è che il corpo si sfoga con indisposizioni, malattie e molto altro. In certi casi la persona viene colpita da disgrazie oppure subentrano delle situazioni di emergenza. È possibile che lo stato delle cellule saturo apra la valvola di sfogo per cui l'uomo esegue senza barriere ciò che ha immesso ripetutamente nel suo corpo con i pensieri. Nei nostri tempi vediamo ovunque che liti, odio, invidia, inimicizia e molte altre cose sono all'ordine del giorno. Ma può venire alla luce anche il mondo dei desideri, dell'aggressività e della sessualità.

0: Siamo testimoni di eccessi che giungono fino all'omicidio. Tutto, veramente tutto, viene prima immesso da noi uomini, dal capo dello Stato e dai suoi cosiddetti ministri, ossia dalle persone che ci influenzano, nel repertorio degli aspetti negativi individuali. Nei nostri tempi a tutto questo si aggiungono anche l'internet e la televisione. Noi uomini portiamo con noi nella notte tutti gli influssi che ci provengono da questi media, tutto l'eccesso di arroganza e la violenza. Poi al mattino, di solito, le cose continuano. Si continua a pensare e a sentire nello stesso modo in cui si pensava e si sentiva nei giorni precedenti, sotto sotto in modo negativo. E senza far caso a tutto questo, ci si augura a vicenda una buona giornata, una buona serata, una buona notte. Sì, e fino a che punto ciò che è buono possa portare frutti in noi dipende di nuovo da noi stessi, da ognuno di noi. Cosa trasmette il capo del corpo al suo stato delle cellule che sono in ascolto? Cosa trasmette loro, per esempio, al mattino? Una preghiera? E se preghiamo, cosa diciamo in preghiera? Le nostre preghiere dovrebbero essere realizzate. Se la giornata deve diventare buona, essa aspetta che vi mettiamo qualcosa di buono. È di nuovo lo stato delle cellule che desidera armonia. Un aiuto potrebbe essere questo. Per fare in modo che la giornata sia buona, potremmo osservare le regole di Gesù, il Cristo, che disse a noi uomini: fai tu per primo agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te. O detto in modo diverso, non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Se prendiamo sul serio le sue parole e iniziamo a seguirle durante il giorno, al di là di quello che esso ci porta, allora è davvero possibile che la giornata diventi abbastanza buona. Se alla sera riusciamo a concludere la giornata che è stata buona con gratitudine, anche il nostro sonno ci porterà ristoro e il giorno seguente ci porterà un po' più di felicità. E se dovessimo chiederci cosa possiamo fare con le cose non belle, con l'odio o addirittura la violenza che abbiamo memorizzato, dovremmo prendere coscienza che in noi non abbiamo solo le cellule che ascoltano, ma anche lo Spirito Eterno, il Divino che ascolta, il Cristo Dio nel profondo della nostra anima che desidera aiutarci a purificare lo stato delle nostre cellule in modo che queste accolgano la luce della pace, della fiducia, della speranza e dell'unità con il nostro prossimo.
1: Auch dazu ein Rat.
0: Un altro consiglio in merito. Chiedete al Cristo in voi di farvi riconoscere dove potete perdonare. Chiedete a Lui, poiché sta scritto, chiedete e vi sarà dato. Cercate e troverete. Bussate e vi verrà aperto.
1: Vergeben Sie also.
0: Quindi perdonate. Se volete cambiare il vostro corpo, questo sarebbe il primo passo. Il popolo delle cellule, lo stato delle cellule, ascolta ciò che proviene da voi. Gesù di Nazareth ci insegnò a sistemare ciò che ci muove, ciò che ci pesa interiormente e non ci dà pace. Di solito sono atteggiamenti sbagliati nei confronti del nostro prossimo, degli animali e della natura. Chiamiamo questi atteggiamenti sbagliati anche peccati. La regola di Gesù di Nazareth per liberarci dalle colpe che abbiamo riconosciuto dice: pentiti, sistema e non pensare, dire e fare più cose simili o uguali. E utilizza la regola d'oro che dice: fai tu per primo agli altri quello che vorresti fosse fatto a te. In questo modo otterrai pace e un buon sonno che ti porterà ristoro. Chi desidera liberarsi dalla sfera d'azione delle proprie energie negative deve cambiare la struttura del popolo delle sue cellule. Possiamo cogliere la possibilità di estrarre in tempo le cose negative più scottanti dalle nostre cellule, sistemando i nostri atteggiamenti sbagliati. In questo modo potremmo neutralizzare ciò che avrebbe potuto diventare pericoloso per noi, se fosse giunto il comando di esecuzione dal conscio e dal subconscio. Come sappiamo, la coscienza pulita è come un cuscino morbido su cui si riposa bene. Se volete, ripulite la vostra anima e lo stato delle vostre cellule e starete meglio di giorno in giorno. E se state pensando di iniziare a sistemare, ossia ripulire le vostre cellule molto presto, sappiate che potete essere sicuri che in voi agisce un aiutante colmo d'amore, lo Spirito del Cristo Dio. Inoltre, abbiamo anche i 10 comandamenti di Dio e gli insegnamenti di Gesù il Cristo. Per esempio, con il suo discorso della montagna, verso cui possiamo orientarci. Anch'essi ci conducono verso l'interiore, verso la meravigliosa forza di luce che ci è così vicina. Il Cristo in noi, il nostro Redentore. Egli ci conosce. Egli ci ama. Egli è e rimane sempre rivolto verso di noi. Cari spettatori, cosa vi posso augurare? Se mi state ascoltando al mattino, vi auguro una buona mattinata e una buona giornata. Se mi state ascoltando di sera, vi auguro di cuore una buona serata, una buona notte e un sonno riposante. Una persona che vi accompagna sulla via.
1: Gabriele.
0: Gabriele.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern,
1: cari fratelli, care sorelle, nel Cristo, nostro Redentore, colui che è risorto, colui che proclama in tutto il mondo: io sono la via, la verità e la vita.
0: Wer seine Seele zu mir dem Christus erhebt,
1: chi eleva la sua anima a me, il Cristo, giunge anche a me, il Cristo. È bellissimo sentire nel cuore che il grande, possente Spirito, il Cristo Dio, risveglia in tutto il mondo gli uomini alla vita interiore. La parola, la sua sacra parola, va in tutto il mondo tramite molte stazioni radiofoniche e televisioni. E lui chiama: io sono la via, la verità e la vita. Chi eleva a me la sua anima, il Cristo giunge anche a me.
0: Wohin sollen wir Menschen gehen?
1: Dove dovremmo andare noi uomini? Abbiamo bisogno di un posto specifico per sentirlo, per essergli vicino? Non è necessario alcun posto particolare. Serve solo il silenzio interiore. Gesù, il Cristo, ci ha rivelato che il regno di Dio è insito in noi e che Lui, il Cristo, è la risurrezione e la vita. Se ascoltiamo le sue parole con le nostre sensazioni, la risurrezione si irradia verso di noi. È il Cristo Dio in noi. Se quindi il regno di Dio è insito in noi, dove dovremmo andare? Dove lo possiamo trovare? Unicamente in noi e in tutto quello che ci circonda, nei regni della natura, in ogni animaletto, in ogni pianta, in ogni pietra, nel possente universo, agisce la sua grande luce. E questa possente luce risplende nella nostra anima, risplende nel nostro corpo fisico. Egli, il Cristo Dio, desidera risorgere in noi. Purtroppo nel mondo molti cristiani lo hanno accettato, ma solo pochi lo hanno accolto. Questo significa che in ogni uomo c'è la luce della risurrezione, ma l'uomo non attiva la luce, la grande luce. Attiviamo la luce interiore adempiendo i comandamenti di Dio e gli insegnamenti di Gesù il Cristo. Il Signore ci disse anche: io vi sono più vicino delle vostre braccia e delle vostre gambe. Non sono forse queste bellissime parole che ci danno speranza? Guardiamo il contenuto di queste parole e proponiamoci fermamente di prendere coscienza che la luce della risurrezione, la luce della redenzione, risplende nella nostra anima e nel nostro corpo. Ci viene quindi richiesto di attivare sempre più la luce della risurrezione, la luce della redenzione, facendo quello che desiderano Dio, nostro Padre, e Cristo, nostro Redentore. Nelle parole del Cristo Dio sentiamo in continuazione che non dovremmo credere ciecamente, ma che la nostra fede dovrebbe vedere, non vedere nell'altro, ma in noi stessi. Dovremmo imparare a percepire Lui, a percepire la Sua presenza, la vita che pulsa, che è la fiamma che splende, il grande amore che è presente in noi. Gesù, il Cristo, nostro Redentore, desidera quindi che noi lo percepiamo, che sentiamo la Sua presenza. Ci rivolgiamo quindi verso l'interiore nella consapevolezza che in noi risplende la luce della risurrezione. Noi uomini abbiamo bisogno di pace per divenire silenziosi. Esercitiamoci oggi, in quest'ora di preghiera, a percepirlo, a sentirlo, perché sentire e percepire la Sua presenza ci rende liberi e felici. Chi lo desidera si siede con la schiena retta, appoggia i due piedi sul pavimento, appoggia il dorso delle mani sulle cosce e, se lo desidera, può chiudere gli occhi. Prendiamo coscienza. Cristo, la luce della risurrezione, risplende nella nostra anima e si irradia vicino al nostro cuore fisico. Il nostro respiro contiene il respiro di Dio. Il respiro di Dio nel nostro respiro è la vita. Ogni respiro è come una rivelazione dell'eterna vita. Sì, dell'eterna vita, poiché il respiro è vita. Inspiriamo quindi consapevolmente alcune volte. Portiamo il respiro fino alla zona del ventre e accompagniamo il nostro respiro con le nostre sensazioni e sentimenti. Poi espiriamo come per liberarci, espirando molte sostanze dannose fuori dal corpo. Inspiriamo profondamente ed espiriamo. Inspiriamo ed espiriamo. Sentiamo come il respiro scorre in tutto il corpo e come esce nuovamente nell'universo. Inspiriamo ed espiriamo profondamente. Inspiriamo ed espiriamo alcune volte profondamente e poi lasciamo che il respiro vada liberamente. Alcuni si accorgeranno di essere più tranquilli perché i pensieri assillanti si sono allontanati. Dio è il silenzio. La fiamma interiore è il silenzio. Respiriamo tranquilli e rilassati. Rivolgiamo la nostra attenzione verso l'interiore, verso la luce del Cristo che risplende vicino al nostro cuore fisico. Ci immaginiamo una bellissima fiamma che risplende calma, la luce dell'infinito in noi. Il nostro respiro si libera. Respiriamo rilassati. Ci concentriamo sempre più su questa bellissima luce della risurrezione. Diciamo sì al Cristo. Con i nostri pensieri portiamo il sì nella fiamma del Cristo. Sentiamo come la luce ci attira. Ci attira contemporaneamente nella bellissima fiamma splendente. Il nostro corpo diviene più leggero. La pace ci pervade. Sentiamo un silenzio lontano dal frastuono di questo mondo. La luce, il Cristo Dio, ci attira sempre più nella grande fiamma. Il nostro corpo diviene sempre più leggero e dinamico. Il nostro respiro è leggero e profondo. È quasi come se non sentissimo più il nostro corpo. Percepiamo il silenzio. L'eterno silenzio dell'universo compenetra anima e uomo. Ci sentiamo protetti in Lui. Rifugiati nel Tempio del Silenzio, dove Dio dimora in noi. La possente luce, la luce della risurrezione del Cristo Dio, ci accompagna, ci aiuta, ci guarisce spiritualmente.
0: O Cristo,
1: o Cristo, come ci fa bene il tuo silenzio. Quanto elevato è il tuo splendore in noi. Cristo, se questa è la tua volontà, ricolma il nostro corpo fisico con la tua sacra luce. Poiché tu hai detto che possiamo percepirti. La luce che ci ha accolto, che ha reso il nostro corpo leggero e dinamico, che ci ha fatto sentire il profondo e possente silenzio dell'universo in noi, continua a scorrere nel profondo del nostro corpo fisico. Partendo dalla luce del Cristo, accompagniamo la sua sacra irradiazione, la luce, nel nostro corpo. Essa scorre verso le parti del nostro corpo che hanno bisogno di luce. Accompagniamo questo meraviglioso flusso di luce. Il grande Spirito agisce nel nostro corpo, nella parte, negli elementi del corpo, che hanno bisogno della luce. Sentiamo calore in questi punti. Sentiamo il calore della luce interiore. Sentiamo il raggio di guarigione della vita. Sentiamo la sua presenza nel corpo. Cristo ci fa sentire che è presente. Calore. Fini segnali di luce agiscono nelle zone del nostro corpo fisico che hanno poca luce. Cristo aiuta. Cristo guarisce. Cristo si fa notare nel nostro corpo. Rimaniamo nella consapevolezza della sua presenza in noi e percepiamo la vicinanza del Cristo Dio. Cristo aiuta. Cristo guarisce. O uomo, porta a Lui il tuo sì, sì al Cristo. Il sì sincero ci dona di nuovo la forza di sentirlo. Sentiamo la risposta al nostro sì sincero nel nostro sistema nervoso che si rilassa. Il sì è vita. Perché la risposta al nostro sì sincero è vita. Le cellule deboli si colmano di vita. Le cellule malate vengono espulse. Si edificano cellule sane. Permettete che questo avvenga. Rimanete nella sua presenza e rivolgete le sensazioni nel vostro corpo. Cristo, la luce della resurrezione, agisce. Fluisce. Aiuta. Guarisce.

Ci sentiamo portati da una forza che ci rende felici. E percepiamo la grande forza in noi. È il Cristo Dio in ognuno di noi. Ora sentiamoci di nuovo nella possente luce del Cristo Dio. Di nuovo sentiamo come la luce ci avvolge. Di nuovo sentiamo la leggerezza e il dinamismo del nostro corpo fisico. Ora Lui si rivela a noi, portandoci consapevolmente e facendoci presagire cos'è il silenzio celeste. Egli respira attraverso il nostro respiro nel nostro corpo. Con il suo respiro colma ogni cellula, ogni organo, ogni elemento del nostro corpo. Il suo respiro accompagna le cellule malate ad essere espulse. Il suo respiro d'amore edifica cellule sane. Percepite dentro di voi, nel corpo scorre l'amore infinito. L'amore aiuta. L'amore guarisce. L'amore dona e sostiene. Rimanete con le vostre sensazioni e sentimenti nel vostro corpo per percepire la sua presenza.

il suo amore è e rimane in noi. Rimane anche il nostro sì sincero al Cristo in noi. Se così portiamo con noi nei nostri luoghi di destinazione terrena la felicità interiore, la consapevolezza della presenza del Cristo Dio. Chi ci può togliere questa pace interiore, la felicità e la percezione della sua presenza? Nessuno, solo noi stessi. Prestiamo attenzione che questa meravigliosa luce della risurrezione continui a risplendere in noi. Felici nel cuore, presagiamo questo possente silenzio universale e percepiamo la grande forza in noi. Rivolgiamoci ancora una volta a questa possente luce in noi e ringraziamo di tutto cuore, ringraziamo ognuno di noi come lo sente nel suo cuore. Facciamolo di tutto cuore, nel silenzio. Preghiamo nel silenzio, nel santuario interiore, nel Cristo che è in noi.

Cari fratelli, care sorelle nel Cristo, nelle seguenti parole di Gesù, il Cristo è posta l'essenza per la vera vita. Non fate a nessuno ciò che non volete che altri facciano a voi. Fate agli altri quello che vorreste che gli altri facciano a voi. Chi adempie la legge della vita, dell'amore, vede la manifestazione di Dio in tutti gli uomini, animali, piante e minerali, e in tutte le forze dell'universo. Cari fratelli e sorelle, nello spirito dell'amore infinito, Cristo, voglio augurare a noi tutti consapevolmente la luce della risurrezione, la percezione della grande forza. Accogliamo la luce, adempiendo un passo dopo l'altro la sua volontà, e allora saremo nell'unità. Allora si risveglia in noi la nostra eredità divina, che è l'amore. L'amore collega. L'amore è la forza in cui noi siamo sempre presenti, indifferentemente da dove ci sentiamo a casa al momento. In questa consapevolezza auguro a tutti noi il grande amore, la cosciente luce della risurrezione.

0: Menschen beten.
1: Persone pregano.
0: Von Zuhörern hören wir immer wieder.
1: Alcuni ascoltatori ci dicono spesso: sì, io prego per la salute, prego per la mia famiglia, prego per la salute di un parente, prego per ricevere forza, prego ogni settimana. Eppure sento che le mie preghiere non hanno quasi alcun effetto. Ogni tanto smetto quindi di pregare e mi rassegno. Prendiamo coscienza che ognuno di noi è come se costruisse un ponte. E prendiamo coscienza che gli attrezzi per costruire il ponte sono la fede, la fiducia e la pazienza. I mattoni per il ponte sono la pace con noi stessi, sistemare i nostri desideri umani, le nostre passioni, il nostro astio, anche mantenere la pace con il nostro prossimo è un mattone importante per il ponte. Armonia, equilibrio delle forze, dell'anima e del corpo sono decisivi e sono anche dei mattoni per il ponte. E di che cosa abbiamo bisogno come materiale per fissare i mattoni del ponte? Amore. È l'amore che collega i mattoni e orienta il ponte sulla grande forza onnipotente che è in noi. È il Cristo Dio nella nostra anima. È il Cristo Dio in ogni mattone del nostro corpo. E così anche tutti gli elementi del nostro corpo sono mattoni per il ponte. Quindi è necessaria la pazienza, sono necessarie la fede e la fiducia.
0: Glauben wir an Christus?
1: Abbiamo fede nel Cristo? Se è così, allora ci affidiamo anche a Lui. E avere fiducia non è altro che abbandonarsi alla luce interiore, al Cristo in noi. Quindi, per passare al di là del ponte, per giungere al Cristo, sono necessarie la fede, la fiducia, la pazienza e l'amore possente per colui che è in noi, per lo Spirito che ci assiste, per il grande Spirito dell'amore che ci aiuta e che guarisce anche il nostro corpo, se è bene per l'anima. Entriamo insieme in preghiera e chiediamo al Cristo in noi di indicarci di quali elementi abbiamo bisogno per costruire il ponte, per avvicinarci al Cristo in noi. Infatti, solo quando avremmo costruito quasi completamente il ponte, lo Spirito fluirà attraverso il ponte in tutte le parti del corpo per aiutarci e guarirci. E tramite il ponte lo Spirito fluirà anche verso i nostri simili. E noi saremo poi il ponte in preghiera verso la nostra famiglia, verso i nostri parenti. E ci collegheremo nell'unità, poiché Dio è unità con la natura, con gli animali, con tutto l'infinito. E allora le nostre preghiere saranno ricolme della forza dello Spirito. E noi, che abbiamo costruito il nostro ponte, contribuiremo a far sì che anche il nostro prossimo costruisca questo ponte. In preghiera contribuiamo di cuore all'unità, pensando al nostro prossimo, ai nostri fratelli animali, ma anche alle piante e ai minerali, alla nostra madre terra che ci nutre.
0: In diesem Bewusstsein wenden wir uns also dem Christus Gottes zu.
1: In questa coscienza ci rivolgiamo quindi al Cristo Dio. Respiriamo in modo tranquillo e profondo. Cristo in noi. Credo nello Spirito potente che è in grado di fare ogni cosa. Credo alla costruzione del ponte, chiediamocelo tutti.
0: Bringen wir die Geduld auf.
1: Abbiamo la pazienza necessaria per rivolgerci con fiducia al Cristo. Nella sofferenza, nelle pene e nella malattia.
0: Sind wir bereit?
1: Siamo disposti ad affermare nella malattia, nelle pene e nelle sofferenze il grande Spirito che è in grado di compiere ogni cosa in noi.
0: Sind wir bereit?
1: Siamo disposti a mettere in fila uno accanto all'altro i mattoni per il ponte, facendo la pace, pace con noi stessi, con i nostri desideri passionali, pace. Lavorando sui nostri aspetti negativi e sistemandoli con il Cristo.
0: Sind wir bereit?
1: Siamo disposti a fare la pace con i nostri simili e a mantenere la pace, qualsiasi cosa pensino di noi, sia che vogliano fare la pace con noi oppure no, siamo disposti a mantenere la pace con loro.
0: Sind wir bereit, an die Mutter Erde zu denken?
1: Siamo disposti a pensare alla Madre Terra? a prenderci cura di lei in tanti modi diversi, anche delle piante e degli animali, ed esaminando anche il nostro cibo, chiedendoci di che cosa abbiamo bisogno o che cosa invece non è necessario.
0: Sind wir in Harmonie?
1: Siamo in armonia con le forze cosmiche.
0: In harmonie.
1: In armonia con i regni della natura.
0: Dann ist Einheit.
1: Allora c'è unità.
0: Ein Baustein.
1: Un mattone si aggiunge all'altro.
0: So wie sich die Bausteine
1: e man mano che i mattoni si aggiungono uno all'altro, noi respiriamo in modo sempre più profondo e tranquillo.
0: Wir fühlen uns beseelt von der großen.
1: Ci sentiamo vivificati dalla grande forza.
0: Wir atmen.
1: Respiriamo.
0: Und fühlen den Geist.
1: E percepiamo lo spirito in noi.
0: Im Atem ist der Odem.
1: Nel respiro c'è il soffio che pervade tutte le parti del corpo.
0: Christus in uns.
1: Cristo in noi.
0: Christus die große Liebe.
1: Cristo il grande amore per noi.
0: Liebe verbindet.
1: L'amore collega tutti i mattoni.
0: Liebe leitet die Brücke.
1: L'amore guida il ponte
0: und lenkt sich
1: e lo orienta verso il Cristo in noi.
0: In diesen Minuten kurze Besinnung.
1: In questi minuti di riflessione siamo divenuti più tranquilli. Tramite il respiro il Cristo ci dà la forza per percepirlo.
0: Empfinden wir in unseren Körper hinein.
1: Percepiamo nel profondo del nostro corpo e così sentiremo la forza fluente dell'amore.
0: Christus hilft.
1: Il Cristo aiuta.
0: Christus löst.
1: Il Cristo scioglie.
0: Christus heilt.
1: Il Cristo guarisce.
0: Christus baut mit uns.
1: Il Cristo costruisce insieme a noi il ponte.
0: Still wird es in uns.
1: In noi si fa silenzio.
0: Christus hilft uns zu erspüren.
1: Il Cristo ci aiuta a percepire che cosa significa rivolgersi a Lui in preghiera.
0: Sich ihm anzuvertrauen.
1: Affidarsi a Lui.
0: Und in Geduld.
1: E affermare con pazienza la sua forza.
0: Wir bejahen seine
1: Affermiamo la sua forza in noi.

0: Durch den Geist
1: affermiamo la guarigione tramite lo Spirito in noi.
0: Wir bejahen
1: affermiamo
0: die helfende Kraft
1: la forza dell'amore che aiuta in noi.
0: Es strömt durch unsere Seele in unseren Körper.
1: Fluisce attraverso la nostra anima nel nostro corpo.
0: Strömt die Liebe.
1: L'amore fluisce.
0: Die helfende und heilende Kraft.
1: È la forza che aiuta e guarisce.
0: Christus hilft.
1: Il Cristo aiuta.
0: Christus heil.
1: Il Cristo guarisce.
0: Christus steht uns in jeder Situation bei.
1: Il Cristo ci aiuta in ogni situazione.
0: Habe Geduld.
1: Abbi pazienza.
0: Und baue die
1: Brücke. E costruisci il ponte.
0: Christus hilft uns zu lernen.
1: Il Cristo ci aiuta a imparare.
0: Symbolisch fühlen wir eine Brücke.
1: Simbolicamente percepiamo un ponte che dobbiamo ancora costruire.
0: Über die Brücke strömt
1: attraverso il ponte fluisce la luce.
0: Und wir begleiten
1: e noi accompagniamo la luce.
0: Zu den Menschen,
1: verso le persone alle quali ora pensiamo.
0: Bettelt nicht, lasst es strömen, das Licht.
1: Non supplicate, ma lasciate che la luce fluisca. Non supplicate nelle vostre preghiere, ma lasciate che la luce fluisca.
0: Und so uns Bilder zeigen, mit wem wir.
1: E se in noi affiorano immagini che ci indicano con chi dovremmo sistemare qualche cosa affinché ci possa essere pace, facciamolo ora in pensieri.

0: schöpfendes Licht strömt.
1: Luce che guarisce e aiuta fluisce verso le persone alle quali pensiamo.

0: Strahlendes Licht strömt über Christus.
1: Luce che aiuta fluisce attraverso il Cristo verso tutte le anime nelle sfere di purificazione. Tramite il Cristo la luce fluisce verso i nostri fratelli e sorelle che non si trovano più nel corpo. Non pensate, lasciate fluire.

0: helfende Licht,
1: la luce che aiuta, fluisce verso la madre terra.
0: E spendet den Tieren,
1: dona agli animali consolazione.
0: Hilft der Tierwelt,
1: e aiuta il mondo degli animali.

0: strömt in die Pflanzen- und Mineralwelt.
1: La luce fluisce nel mondo delle piante e dei minerali.

0: über die Lichtbrücke.
1: Attraverso il ponte di luce, la Madre Terra rivolge a noi uomini un grande ringraziamento con il suo respiro.
0: Fühlen wir.
1: Percepiamo come il ringraziamento fluisce nel nostro cuore attraverso il ponte. Percepiamo come tutto diviene ampio in noi. Percepiamo nel profondo di questo grande ringraziamento c'è la gioia. Persone pensano ad altre persone. Persone pregano per altre persone. Persone pregano e pensano alla Madre Terra.

0: wir in das Christus
1: percepiamo nel profondo della coscienza del Cristo Dio che si trova nelle vicinanze del nostro cuore fisico.
0: Fühlen wir
1: percepiamo un palpito spirituale tranquillo e gioioso che vivifica il nostro respiro, poiché il respiro è tranquillo e profondo.
0: Wir fühlen uns
1: ci sentiamo protetti in Cristo.

0: in dem Bewusstsein der Gegenwart,
1: nella coscienza della presenza del Cristo Dio in noi, preghiamo per richieste di preghiera attuali. Lasciamo fluire le preghiere attraverso il ponte costruito dal Cristo.

0: Herzlich willkommen.
1: Un saluto in Dio e un cordiale benvenuto a tutte le nostre ascoltatrici e a tutti i nostri ascoltatori per questa nuova serie di trasmissioni, una tavola rotonda di cristiane e cristiani delle origini sul tema il modo di pensare e di vivere dei seguaci del Cristo, che si definiscono anche cristiani delle origini. Con questo tema rispondiamo a diverse domande che ci vengono poste in molte lettere che riceviamo. Com'è il modo di pensare e di vivere dei cristiani delle origini di oggi? Qual è la loro base, la base del loro modo di pensare e di vivere? E soprattutto come si ripercuote nella vita quotidiana, in quest'epoca sempre più inquieta e piena di disordini, che sta divenendo sempre più minacciosa per la nostra vita? In questa serie di trasmissioni tratteremo quindi temi che riguardano la vita quotidiana. Oggi cominciamo con uno di questi. Petra, quale tema abbiamo preparato per oggi?
2: Per oggi abbiamo preparato un tema che forse non collegherete subito al cristianesimo originario. Si tratta del tema della reincarnazione.
1: Hai detto reincarnazione? Cara ascoltatrice e cari ascoltatori, alcuni di voi conoscono forse questo concetto, ma altri no. Per molti è una parola strana. Che cosa si intende con questa parola?
2: Questa parola esprime il concetto di incarnarsi di nuovo, ossia che l'uomo ha la possibilità di ritornare più volte su questa terra.
1: Hai parlato dell'uomo nel senso del suo corpo, è sempre lo stesso corpo che fa ritorno in questa vita terrena?
2: Naturalmente no, ma è proprio questo il tema di cui parleremo nella trasmissione di oggi e non vogliamo anticipare subito tutto.
1: Bene, allora cominciamo subito con la tavola rotonda. Forse potremmo spiegare i retroscena storici di questo tema, dato che non è nuovo, ma si è sviluppato nel corso di secoli e millenni. Che cosa possiamo dire in merito alla storia di questo concetto della reincarnazione delle anime?
2: Parliamo di questo tema dal punto di vista dei cristiani delle origini di oggi e dobbiamo quindi prima di tutto renderci conto che Gesù di Nazaret non ha scritto da sé un proprio Vangelo. Egli ha istruito gli uomini, è stato in viaggio con loro nei diversi paesi, ha fatto loro visita nelle loro case. Nel corso degli anni e dei decenni questa parola è stata di volta in volta trasmessa. Gli uomini ne hanno parlato tra loro, molte di queste persone erano analfabeti e non sapevano scrivere.
1: A quei tempi non esistevano microfoni e macchine da scrivere.
2: È proprio questa la cosa sorprendente, ossia che in fondo Gesù non ha mai scritto in alcun modo le parole che ha detto. Lui stesso non ha mai scritto nulla. Nel corso dei decenni gli uomini hanno poi cominciato a mettere per iscritto determinate cose che li avevano colpiti in modo particolare e furono i primi inizi dei Vangeli. In merito al Vangelo di Matteo sappiamo che fu scritto 93 anni dopo la morte di Gesù e quindi fu probabilmente un nipote di Matteo a scrivere questo Vangelo. Si è così arrivati al punto in cui i cristiani delle origini si sono basati su determinati testi tramandati e alcune persone, come i regnanti di quei tempi, si sono resi conto che in questo modo si poteva anche influenzare la gente. In seguito un papa, precisamente Papa Damaso I, affidò a Girolamo, che era uno degli scribi di quei tempi, il compito di redigere una Bibbia unitaria ricavandola dagli innumerevoli frammenti dai diversi testi che erano stati tramandati.
1: E come mai la reincarnazione non è più parte del cristianesimo istituzionalizzato? Perché non è più attuale oggi?
2: Tra poco parleremo anche del modo in cui la reincarnazione fu tolta come concetto dal cristianesimo, ma fu Girolamo stesso a scegliere i testi. Non ha riunito in modo oggettivo le centinaia di frammenti di cui disponeva, ma si è chiesto cosa corrisponde al compito che il Papa mi ha affidato e quali testi raccolgo ora per redigere questa Vulgata, ossia la prima Bibbia. Lui stesso disse: verrò definito un bugiardo e un falsificatore, poiché in molti casi dovete manipolare lui stesso la traduzione, dato che molte cose erano state tradotte dalle innumerevoli lingue esistenti allora, in origine dall'aramaico, che fu la lingua in cui insegnò Gesù, poi in greco e forse addirittura dal greco all'ebraico e quindi in latino. Ci possono pertanto essere tanti errori di traduzione, al punto che nemmeno Girolamo sapeva quali parti avrebbe dovuto riprendere. Ciò significa che ha deciso a sua discrezione, probabilmente cercando di compiacere al Papa, ma è veramente così grave grave se ci sono degli errori in una o nell'altra parte.
1: Anche nella Bibbia che ci è stata tramandata sta scritto che la lettera uccide, quindi non è così grave se nella traduzione da una lingua all'altra è stata scambiata una parola. Tuttavia, se ci rendiamo conto che si trattava di un compito che gli era stato affidato dal Papa e che quindi falsificò volutamente le cose, naturalmente la cosa si fa molto più grave, perché ha avuto enormi conseguenze per lo sviluppo di tutta l'umanità.
2: È stato alterato il senso, non si è trattato soltanto di errori nel tradurre qualche parola.
1: Credo che sia questo l'aspetto importante, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, sapevate che la versione attuale della Bibbia è stata cambiata e falsificata almeno in 3500 punti, che esistevano più di 800 manoscritti sulla base dei quali fu redatta la Bibbia e che nessuno di essi corrispondeva agli altri. Ne può quindi veramente derivare la verità, il vero significato che Gesù di Nazaret trasmise agli uomini?
2: In base a ciò che hai spiegato, la Bibbia non può essere in nessun caso la parola di Dio pura. Però ora mi interesserebbe sapere una cosa. Abbiamo detto che Gerolamo ha escluso la reincarnazione dalla Bibbia. Questo significa che prima il concetto della reincarnazione deve essere stato ancorato nella fede del cristianesimo originario.
1: I primi cristiani credevano nella reincarnazione. Per loro era normale che ci fosse la possibilità di fare ritorno più volte in un corpo umano e che l'anima esistesse già prima della nascita. Ci fu anche un grande dottore della Chiesa, molto stimato per secoli anche nell'istituzione ecclesiastica, si tratta di Origene, che visse dal 185 al 254 d.C. Fu un grande maestro greco che si entusiasmò per il cristianesimo originario e che cercò per primo di raccogliere gli scritti esistenti a quel tempo, ossia gli 800 manoscritti di cui ha parlato Gera. Cercò anche di creare uno schema, un insegnamento unitario che fosse anche logico e che ogni uomo fosse in grado di comprendere e non dovesse semplicemente crederci.
2: E che cosa ha insegnato questo Origene? Qual è stato il suo insegnamento?
1: Origene disse che le anime degli uomini sono state create da Dio, che esistevano già prima di questa vita sulla terra e che dopo la fine della loro vita sulla terra non sarebbero finite nella dannazione eterna. A quel tempo questo insegnamento non esisteva ancora, ma si affermava che le anime avessero la possibilità di purificarsi sulla terra per poi fare ritorno a Dio. Egli disse: tutti i demoni, tutti gli esseri umani, tutte le anime faranno un giorno ritorno a Dio.
2: Ma oggi non si trova più questo insegnamento nella Chiesa. Che cosa è successo?
1: Nel 543 ci fu un sinodo a Costantinopoli con il quale l'imperatore di Roma, quindi non un dottore della Chiesa, ma l'imperatore di Roma, decise che gli insegnamenti di Origene sarebbero dovuti essere tolti dalla Bibbia di allora. Mi sono scritto uno o due di queste affermazioni e potremmo forse leggere insieme ciò che l'imperatore Giustiniano decise che gli uomini dovevano credere. Disse: contro chiunque dichiari o pensi che l'anima umana preesistesse, nel senso che esistesse già prima di incarnare,

0: Dio per i demoni e gli uomini empi, anatema sia. Che conseguenze ha avuto tutto ciò per il successivo sviluppo dell'insegnamento della reincarnazione? È veramente drammatico. Le parole anatema sia preannunciano già la dannazione eterna che fu introdotta più avanti. Si tratterebbe quindi di un Dio crudele che maledice gli uomini. Quali sono state le sue conseguenze? La prima conseguenza è stata che al posto dell'insegnamento della reincarnazione nella dottrina ecclesiastica è stato inserito quello della dannazione eterna. E la Chiesa insegna che hai soltanto una vita, che l'anima viene creata al momento della nascita e alla fine della vita va all'inferno oppure torna a Dio.
1: Ma il fatto che l'insegnamento della reincarnazione sia stato eliminato deve aver avuto conseguenze anche nel modo di pensare e di comportarsi degli uomini. Che cos'è avvenuto in seguito sulla Terra in questo senso?
0: Vediamo che è stato eliminato un insegnamento importante che era una parte e costituiva base dell'insegnamento dei cristiani delle origini, ossia la reincarnazione, e con questo anche il pensiero che la Terra è un luogo di prova per le anime, una possibilità di imparare qualcosa nella nostra vita, di porre rimedio a determinate cose, di comportarci tra noi con più attenzione anche con la Madre Terra. Questa parte è stata tolta, strappata via con un anatema e al suo posto è stata introdotta la dannazione eterna, ovvero una maledizione, nel momento in cui qualcuno non crede che non ci sono esseri dannati in eterno. È un modo per far paura che ovviamente ha spinto gli uomini a comportarsi tra di loro in modo completamente diverso da come ci ha insegnato Gesù di Nazareth. Vale quindi la pena di chiedersi come si sarebbero sviluppate l'umanità e la Terra se la reincarnazione non fosse stata eliminata e fosse quindi rimasta questa possibilità di porre rimedio al male fatto. Ne sarebbero nate un'etica e una morale completamente diversa. Se fossimo coscienti del fatto che dovrò raccogliere ciò che semino e che un giorno dovrò anche porvi rimedio, se voglio tornare a Dio, gli uomini si comporterebbero in modo molto diverso tra loro. Avremmo accettato gli insegnamenti del discorso della montagna e l'uomo si sarebbe orientato su di essi.
1: Penso che anche il nostro ambiente si troverebbe in ben altre condizioni. Infatti, se pensiamo di venire a vivere su questo pianeta solo per alcuni anni e di non fare poi più ritorno, ma che tutto sia finito, allora non ci importa molto di ciò che avviene ora su questa Terra, ma pensiamo solo a noi stessi e così vediamo il risultato. L'aria, la terra e l'acqua sono inquinate e l'uomo non ha più rispetto per nulla. Sarebbe invece stato diverso se avessimo avuto queste conoscenze in tutti questi secoli. Tutto avrebbe seguito uno sviluppo diverso. L'uomo avrebbe più rispetto anche per la Madre Terra, poiché sarebbe consapevole di tornare di nuovo su questo pianeta e che si tratta di una possibilità per evolversi, per imparare ulteriormente. In fondo siamo un'unità, non è così? L'uomo e la materia, o diciamo lo spirito, non sono divisi e quindi dovrei avere rispetto per la materia, poiché anch'essa fa parte dello spirito. Quindi non avremmo agito secondo il principio che dice dopo di me il diluvio, in base al quale si comportano molte persone, se avessimo saputo di fare ritorno su questo pianeta e di ritrovare poi ciò che abbiamo inquinato noi stessi. Prima hai detto che è stata tolta una parte degli insegnamenti, ossia la reincarnazione, ma in che modo è stata sostituita?
0: Con la dannazione eterna. È stata inserita la dannazione eterna e questa minaccia, che è in fondo una tortura per l'anima, dato che non ci si può quasi immaginare di essere dannati per l'eternità, è stata portata agli uomini al posto della reincarnazione. Se hai fatto un errore puoi andare in ginocchio dal sacerdote, ma se vieni condannato alla dannazione eterna sei dannato per sempre. Ma che piano c'è dietro tutto ciò? E forse il piano divino non è piuttosto un altro piano?
1: È stata eliminata la reincarnazione, al suo posto è stata messa la dannazione eterna e possiamo dire che è stato letteralmente un modo demoniaco dare una nuova direzione alle cose, allontanandosi da ciò che ci ha insegnato Gesù. Ma noi cristiani delle origini che ci troviamo qui oggi, come facciamo a sapere che esiste la reincarnazione?
0: Ogni volta che l'umanità si è trovata in un periodo difficile, in un momento di declino, Dio ha sempre inviato uomini saggi, sia profeti, sia uomini e donne illuminati, e così anche nell'epoca odierna.

0: odierna, o potremmo dire nell'epoca moderna, egli ha portato ancora una volta la sua parola profetica agli uomini tramite Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio. Da più di 30 anni noi uomini in tutto il mondo possiamo ascoltare in tutte le lingue ciò che Dio desidera dire, affinché possiamo uscire da questo circolo vizioso in cui ci troviamo. Per mezzo della parola profetica il Signore porge quindi ancora una volta la sua mano agli uomini per arrestare questo declino e ricondurci a casa. Qual è il significato profondo della reincarnazione in questo insegnamento del cristianesimo originario di oggi? Cosa possiamo dire in merito?
1: È la mano che Dio ci porge, secondo me, perché con la sua grazia abbiamo la possibilità di fare ritorno su questa terra per purificarci. In origine, Egli ci ha creati come esseri spirituali puri, come ci è stato insegnato nelle rivelazioni date da Gabriele, un essere puro che si è adombrato allontanandosi da Dio. E da ciò si è formata l'anima, che quando si trova in veste umana porta con sé anche le colpe delle sue esistenze precedenti. Per questo io la considero come la mano che Dio ci porge, perché anche oggi, con l'aiuto della forza redentrice del Cristo che è insita in noi, possiamo sistemare e chiarire queste colpe in modo che Dio ci possa ricondurre a casa da Lui. E questa è anche la nostra meta. Non dovremmo infatti ritornare continuamente sulla terra, ma in fondo nostro Padre desidera riaverci presso di Lui, e la dannazione eterna non esiste ma è un'invenzione delle chiese. Con la reincarnazione è anche collegato il concetto della ruota della rinascita che molti conoscono. Ora è detto che la meta non è che questa ruota continui a girare. Ma che cosa vuole Dio?
0: La ruota della rinascita è la volontà dell'uomo che si è incolpato. Abbiamo creato noi stessi questa ruota e il fatto di poter porre rimedio è un dono della grazia di Dio. Ma non è Dio che vuole questa ruota della rinascita. Dio ci vuole avere presso di sé. Vuole che noi, che siamo i suoi figli e che Egli ha creato perfetti, facciamo ritorno a Lui. È quindi l'uomo che ha creato la ruota della rinascita. Ciò significa che con l'insegnamento della reincarnazione potremmo riconoscere anche il senso della nostra esistenza.
1: Sì, anche secondo me è così. E vorrei per questo riprendere questa parola, ossia la grazia. È veramente un Dio misericordioso che anche oggi, tramite la parola profetica, ci spiega nuovamente perché ci troviamo qui. È molto importante, perché la Chiesa, nel corso degli anni, ha cercato continuamente di sopprimere queste conoscenze che ritornano però alla luce tramite i diversi profeti. E ciò avviene anche nella nostra epoca. E questo è il senso, ossia che veniamo qui sulla terra per riconoscere noi stessi. Abbiamo la possibilità di riconoscere i nostri errori, di sistemare il nostro comportamento errato verso gli uomini, la natura e gli animali, per sistemarlo, per porvi rimedio e non ripetere più gli stessi errori. Possiamo poi mettere in pratica aspetti della legge della vita e in questo modo possiamo divenire persone nuove, ossia purificare la nostra anima e fare il ritorno così alla casa del Padre. E credo che il Cristo ci abbia indicato come potrebbe essere questa via, con le parole: io sono la via, la verità e la vita. Come si potrebbe intendere questa affermazione? Che cosa significa?
0: Per me, personalmente, la via è costituita dagli insegnamenti di Gesù di Nazareth, il discorso della montagna. Ci è indicato come possiamo fare ritorno al Padre con tutti i suoi insegnamenti. Possiamo ricordarne uno, ad esempio: non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Se mettiamo in pratica già soltanto queste parole, diveniamo persone diverse. Ed Egli ha detto: chi ascolta queste mie parole e le mette in pratica è come un uomo saggio. In altre parole, quindi, vivi in base ad esse, non limitarti ad ascoltare e affermarle, ma vivi in base ad esse. Questa è la via che ci riconduce a casa. Questa è la via, ma si parla anche della verità. Che cosa si intende per verità nel cristianesimo originario?
1: La via comprende appunto gli insegnamenti di Gesù di Nazareth, e questi insegnamenti di Gesù di Nazareth sono la verità, dato che si tratta della verità cosmica, è la verità eterna, la verità del Cristo Dio che ha operato in Gesù e che ci parla di nuovo anche oggi per bocca profetica.
0: E quale criterio possiamo porre oggi per questa verità? Non è forse contenuto contenuta nei 10 comandamenti di Dio e nelle regole di vita del discorso della montagna. Ogni uomo può leggerli, può provare a metterli in pratica nella vita quotidiana e trova la base della verità. E poi come vengono messe in pratica queste cose nella vita? Che cosa vuol dire allora la via, la verità e la vita?
1: La vita è in fondo Dio e Dio è in noi. Il Cristo ce lo ha insegnato e ci ha anche detto che ci porta alla redenzione. E il Cristo ha portato a noi tutti la redenzione, a tutte le anime, a tutti gli uomini. Non ha detto redimo alcuni mentre altri li invierò alla dannazione eterna. Credo che proprio questo sia il messaggio meraviglioso che ci porta. Ossia che la vita nell'eternità è per tutti noi, non soltanto per alcuni, mentre altri si troveranno poi all'inferno. Non ha insegnato questo. Ma se il Cristo ci ha redenti ed è il Redentore in noi, come hai detto tu, perché dovrei aver bisogno di chiese di pietra?
0: Penso che non abbiamo bisogno di chiese di pietra, dato che, come abbiamo sentito, il Cristo ha portato la luce in noi. La luce della redenzione. E per questo non abbiamo bisogno di sacerdoti, né di vescovi, né di sante messe, né di un papa. Dobbiamo semplicemente coltivare questo rapporto con il Cristo in noi, come il Cristo ci ha insegnato tramite Gabriele in questi anni. Dobbiamo trovare il Cristo in noi senza rappresentanti. Non abbiamo bisogno di rappresentanti e quindi possiamo percepire in noi anche la via, la verità e la vita. E Dio, come ci viene insegnato, è un Dio di amore, della libertà, e non un Dio che punisce e che ci invia all'inferno. Ma se la Chiesa non parla della reincarnazione, che cosa succede? È per gli uomini o contro gli uomini? Per la vita o contro la vita, che è Dio, come hai detto tu?
1: Ne abbiamo già parlato. Che cosa è stato messo al posto della reincarnazione? La dannazione eterna. Si tratta quindi di un vero e proprio affare basato sulla paura che serve per trattenere i fedeli nella Chiesa che si dà un'apparenza cristiana, incutendo loro una paura mortale, un panico per legarli a sé. È assolutamente il contrario ed è anche un disprezzo degli uomini. Non amano gli uomini se portano loro un insegnamento del genere, ma in fondo li odiano. Gesù ha amato gli uomini, ha promesso loro l'amore del Padre. La Chiesa fa il contrario, presenta l'immagine di un Dio irato che odia e che si vendica.
0: Ma la Chiesa come spiega l'insegnamento della dannazione eterna? Su che cosa lo basa?
1: Lo spiega affermando che si è dannati in eterno quando ci si incolpa, per esempio perché non si crede a certi dogmi che sono stati istituiti dalla Chiesa, e si soffrono pene infernali in eterno. Si tratta quindi di una sofferenza, di una tortura senza fine. Ma non ci sono già state in passato situazioni nelle quali gli uomini hanno sofferto, per così dire, pene infernali, per esempio con le torture?
0: Per secoli proprio la stessa Chiesa che porta questi insegnamenti ha letteralmente torturato la gente in modo infernale, servendosi dei metodi più terribili. Hanno indotto persone a fare confessioni, le hanno costrette ad ammettere di aver fatto cose che non avevano mai fatto. In molti casi poi non le hanno nemmeno uccise, ma hanno continuato a torturarle. È veramente un metodo brutale che esprime disprezzo per gli uomini. Probabilmente per gli uomini si trattava di un assaggio dell'inferno che veniva mostrato loro dalla Chiesa. Questi sono fatti storici, ma i vescovi e cardinali di oggi ne sono consapevoli? Come sarebbe se provassero a immaginarsi concretamente queste torture?
1: Credo che se un vescovo si trovasse davanti a un aguzzino smetterebbe di parlare della dannazione eterna e la rinnegherebbe ancor prima che questi tiri fuori i suoi strumenti di tortura, e sarebbe una liberazione per tutti gli uomini.
0: Forse potrebbe offrirsi come volontario addirittura al vescovo di Roma, come esempio per tutti i suoi membri, dato che era anche presidente della Sacra Congregazione. Il presidente della
1: Congregazione di Fede in Vaticano, che era l'organizzazione che subentrò alla cosiddetta Santa Inquisizione di cui hai appena parlato. Ciò significa che in fondo il Papa è stato l'inquisitore con la posizione più alta negli ultimi 20 anni.
0: e non ha rinnegato l'Inquisizione, ma ha detto che costituì un progresso, dato che le persone accusate venivano almeno interrogate. È un cinismo senza pari se pensiamo agli effetti sadici che sono stati perpetrati contro il prossimo in nome del Cristo. È proprio questo l'aspetto demoniaco. Le persone sono state torturate in nome del Cristo.
1: E credo che fu proprio grazie a queste torture e a questa violenza che poterono imporre i loro insegnamenti, altrimenti nessuno avrebbe creduto liberamente a queste cose.
0: Sì, ma tutto ciò non venne applicato soltanto con le torture sui cosiddetti eretici e su coloro che si volevano privare del loro patrimonio, ma anche le opere di missione sono state spesso portate avanti costringendo la gente. Per esempio, gli abitanti dell'America Latina sono stati costretti a divenire cristiani. È arrivata un'orda di uomini bianchi che portavano davanti a sé una croce, forse con appeso un cadavere, e che dicevano: ecco, questa è la fede giusta, adesso devi credere in queste cose. E la gente non le capiva, ma si diceva: se non credi a queste cose finirai nella dannazione eterna. E con questi conquistatori hanno goduto dell'impiccare o bruciare a rogo 12 o 13 persone alla volta per commemorare gli apostoli del Cristo. Tutte queste cose orribili sono accadute, ma non sono mai state spiate, non vi è mai stato posto rimedio.
1: E in fondo anche oggi esistono ancora tracce di tutto ciò, infatti solo pochi sanno che ancora oggi ogni uomo ha il dovere di sottomettersi al Papa di Roma, altrimenti, secondo l'insegnamento cattolico, finisce automaticamente all'inferno. La costrizione che fu esercitata apertamente in passato esiste quindi ancora in forma velata e attenuata. Ma mi chiedo perché si parla così tanto di ecumenismo se poi ci si deve sottomettere al Papa di Roma.
0: Hai ragione, si tratta in fondo di una forma velata, non se ne parla apertamente perché il Papa si riunisce volentieri con tutti i potenti di questo mondo e i potenti vanno volentieri da lui. Forse non si rendono conto di essere dannati in eterno secondo l'insegnamento del Papa, ma tutte queste cose sono valide ancora oggi. In fondo l'ecumenismo vuole unire diverse o tutte le religioni e trovare una meta comune, ma se una persona è dannata e l'altra no, come si può mettersi d'accordo e trovare l'unità?
1: Non è possibile, dato che secondo l'insegnamento cattolico tutti coloro che conoscono la dottrina cattolica ma che non entrano a farne parte sono dannati in eterno. Si tratta di più del 90% dell'umanità. L'ecumenismo è quindi una grande farsa per attirare gli uomini, ma in realtà si dovrebbe dire che tutto ciò è quasi satanico.
0: È assurdo e non è umanamente concepibile, tantomeno si può conciliare con un Dio d'amore.
1: Se lasciamo agire su di noi tutto ciò di cui abbiamo appena parlato, si ha veramente l'impressione che la Chiesa abbia creato l'inferno su questa terra, eliminando la reincarnazione dai suoi insegnamenti. Ma perché lo ha fatto? Perché la Chiesa ha eliminato l'insegnamento della reincarnazione? Potrebbe continuare ad esistere se tutti conoscessero questo insegnamento?
0: Uno dei motivi è sicuramente che con la reincarnazione la Chiesa perderebbe il proprio potere. Infatti l'insegnamento della reincarnazione ci porta a libertà e responsabilità, nel senso che siamo responsabili per la nostra vita e liberi. Non abbiamo bisogno di rappresentanti né di sacerdoti e non esiste nessuno tra Dio e noi. Se i sacerdoti perdessero questo potere sugli uomini e sulle anime, che cosa dovrebbero fare? Forse dovrebbero lavorare come le altre persone. Proprio così. E in questo senso anche il Dio che ci viene presentato con la dannazione eterna è un Dio vendicativo, perché un uomo che compie un errore o un peccato non vi potrà mai porre rimedio nella dannazione eterna. Viene punito e per vendetta viene inviato alla dannazione eterna. Questo Dio non può essere il vero Dio che ha creato i suoi figli, che li ama, che si prende cura di loro e desidera che facciano ritorno a lui. Deve essere un piano demoniaco, come hai già detto anche tu.
1: Secondo la dottrina luterana, Dio stesso determina quali persone sono destinate al male e quali al bene. Quindi, se decide che una persona è destinata al male, crea lui stesso con mano divina la dannazione eterna. Ma si può credere a un insegnamento così assurdo? Dal momento che stiamo parlando di insegnamenti assurdi, forse sarebbe interessante sentire che cosa insegna in realtà la Chiesa cattolica. Da dove proviene vengono le anime quando viene al mondo un bambino? Che cosa accade?
0: Secondo l'insegnamento cattolico, nel momento in cui due persone generano un bambino, dalla materia prende forma un organismo che induce poi Dio a creare un'anima. La Chiesa cattolica pensa che ciò avvenga così. La materia indurrebbe quindi in un certo senso Dio a produrre un'anima.
1: È veramente una cosa difficile da immaginare. Ciò significa che nel momento in cui due persone si uniscono, Dio dice: adesso creo un'anima per questo corpo. Rischia però di trovarsi sotto una grande pressione nel creare le anime, dato che su questa terra nascono sempre più uomini.
0: E non si riflette sul fatto che la maggior parte di questi innumerevoli uomini che egli crea e vivifica, tu hai parlato addirittura del 90%, finiscono nella dannazione eterna. Egli creerebbe quindi consapevolmente figli, rischiando che il 90% debbano poi vegetare lontano da lui nella dannazione eterna. E che cosa avviene con le anime che ha creato? Che cosa dona loro Dio secondo questo insegnamento luterano?
1: Secondo la dottrina luterana, toglie prima di tutto il libero arbitrio all'essere spirituale che ha creato. Tuttavia, dalla storia della creazione e anche da Gesù sappiamo che l'uomo è un essere libero. Anche in questo punto questi insegnamenti contraddicono quindi Gesù di Nazareth. Ritroviamo gli insegnamenti ecclesiastici contrapposti a quelli di Gesù di Nazareth. L'uomo non sarebbe libero. Potremmo ora cercare di riassumere in breve tutte queste cose. Secondo l'insegnamento cattolico, l'anima viene creata al momento del concepimento, poi l'uomo ha a disposizione diversi anni dopo i quali verrà probabilmente inviato nella dannazione eterna, perché se non crede a tutto ciò che viene determinato dalla dottrina cattolica viene dannato in eterno. E la dottrina luterana è in fondo ancora più strana, poiché dopo aver creato l'anima, Dio deciderebbe già qual è la sua destinazione, se essa verrà dannata in eterno, si entrerà in paradiso.
0: Come può Dio predestinare qualcosa al male? Non capisco.
1: Non è possibile, del resto si tratta anche di un'invenzione della Chiesa luterana. In tal modo Lutero non tiene conto di alcune parole di Paolo che si trovano nella lettera ai Galati. Non ingannatevi, non ci si può prendere gioco di Dio. Ciò che l'uomo semina lo raccoglierà. Lutero afferma invece che l'uomo sarebbe predestinato a entrare in paradiso o a finire all'inferno.
0: È proprio sulla base delle parole di Paolo che hai appena citato, ovvero che l'uomo dovrà raccogliere ciò che semina, che entra in gioco la reincarnazione. Quindi in realtà i primi cristiani sapevano dell'esistenza della reincarnazione. Infatti, se devo raccogliere qualche cosa, mi devo anche trovare da qualche parte per sperimentare il raccolto. Se muoio prima di dover raccogliere ciò che ho seminato, si può dire che è veramente un dono di grazia poter poi sistemare una successiva incarnazione il male seminato. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, abbiamo parlato di tante contraddizioni presenti nelle istituzioni cattoliche ed evangeliche in merito all'anima. Forse anche voi ora vi chiederete: ma cosa succede veramente con l'anima? A questo punto vogliamo quindi ascoltare insieme la registrazione di un'istruzione con Gabriele che ci spiega che cosa avviene con l'anima nel momento del concepimento, oppure quando fa ritorno sulla terra.
1: Ogni uomo è responsabile per la propria vita. Non è responsabile nei confronti della Chiesa, ma vorrei dire davanti a se stesso, poiché lui stesso determina se si incarnerà di nuovo oppure se farà ritorno alla casa del Padre. Per questo l'Eterno ci ha insegnato i 10 comandamenti tramite Mosè e per questo è venuto anche suo figlio, Gesù, il Cristo, che ci ha insegnato l'amore di Dio e la via che conduce alla casa del Padre. Il suo grandissimo amore per noi uomini ci ha portato la libertà e la luce. Rivolgiamoci quindi al Cristo nel nostro stesso Tempio per pregare, poiché ogni uomo è il Tempio di Dio. E se nella nostra vita quotidiana ci atteniamo ai comandamenti e agli insegnamenti di Gesù, allora noi stessi escludiamo la nostra reincarnazione, non dobbiamo più incarnarci, ma ci incarniamo soltanto se i nostri peccati ci attirano di nuovo sulla terra. E i cristiani delle origini sanno dall'eterna legge della vita che quando viene generato un bambino, allora si avvicina un'anima dai mondi dell'aldilà. E sappiamo anche che tutto è energia e che il simile attira il simile. I futuri genitori attirano quindi l'anima che corrisponde a loro a livello di vibrazione. Si potrebbe anche dire che il bambino e i genitori devono sistemare insieme qualche cosa. Per questo i futuri genitori hanno anche una grande responsabilità. Devono sapere che attirano un bambino che corrisponde ai loro geni. Ciò che si trova nel loro materiale genetico si trova in modo analogo anche nelle particole spirituali dell'anima. E con questo collegamento si avvicina a queste persone, che sono i genitori del bambino. È possibile che in esistenze precedenti il bambino sia stato la madre o il padre di questi genitori e che essi, come diciamo, abbiano posto insieme delle cause che li hanno legati, incatenati, ed ora possono sciogliere di nuovo insieme queste catene. Oggi, in questa vita, come padre, madre e figlio, e dopo averle sciolte, è possibile che il figlio segua la propria strada. Vengono insieme per sciogliere queste cose, per liberarsi da queste colpe, per purificare l'anima secondo gli insegnamenti della vita, per fare ritorno nella casa del padre. In realtà, i genitori e il bambino non sono altro che fratelli e sorelle provenienti dalla patria, ossia esseri divini dell'unità nella casa del padre. Abbiamo ascoltato insieme un testo molto interessante e ho pensato che in fondo queste correlazioni creano un rapporto completamente diverso tra genitori e figli. E ciò si può manifestare anche in famiglia, nella vita comune. Devo dire che per me è stata una bella cosa conoscere queste correlazioni quando ho avuto dei figli. Ed è bello perché per una madre non posso immaginare niente di più terribile di sapere di mettere al mondo un figlio che con molte probabilità finirà all'inferno. Sarebbe stato molto brutto per me come madre. Già il fatto di potersi liberare da questo pensiero è molto bello. Ci si può assumere in modo più tranquillo la propria responsabilità come madre. Ho cercato poi di fare il meglio, di essere un buon esempio per mio figlio, per i miei figli, di offrire loro una buona partenza per la loro vita, di mostrare loro in che direzione si può andare. Naturalmente nella loro vita sono poi liberi di decidere che cosa ne vogliono fare, però come genitore ho la responsabilità di preparare loro la strada e di indicare loro che cosa è importante, ma ovviamente devo anche lasciarli liberi e vedere di comportarmi anch'io in modo giusto.
0: Trovo interessante il pensiero di provare a scambiare i ruoli e ho provato a farlo anche con mio figlio. Già il fatto di chiedersi come sarebbe se tu adesso fossi mio padre e io fossi tuo figlio, come ti comporteresti nei miei confronti e come mi comporterei io con te, soltanto provando a immaginarlo abbiamo trovato una base più amichevole di collegamento al posto di un rapporto gerarchico e severo tra padre e figlio come lo conosciamo dalla storia. È nato invece piuttosto un rapporto fraterno. Infatti Gabriele ci ha detto che la meta è di divenire sempre più fratelli e sorelle, come siamo stati creati da Dio, ossia suoi figli e figlie, figli di Dio. Ascoltando il testo di Gabriele, ho pensato che lei ci ha detto che dal punto di vista spirituale il simile attira il simile. Ciò significa che le anime si incontrano di nuovo in veste terrena per sistemare insieme. Mi sono venute in mente alcune situazioni della mia infanzia in cui mi sono ribellato, in cui non volevo accettare un determinato comportamento dei miei genitori. Oppure ho detto, io non mi comporterei mai come fanno loro. In seguito, pensando alla reincarnazione, ho dovuto però esaminarmi in modo più sincero e rendermi conto che alcuni tratti del mio carattere in realtà non sono poi tanto diversi da ciò che criticavo in mio padre. Così ho cercato di comportarmi in modo diverso con i miei figli. Bisognerebbe chiedere a loro se ci sono veramente riuscito, ma ciò porta una certa libertà nell'educazione e porta anche un collegamento con Dio, poiché Dio è al centro e non devo cercare di seguire determinate regole per educare i miei figli, ma come ha detto Massi, dovremmo divenire essere liberi, persone libere.
1: E quando è che un figlio può cominciare a decidere in modo libero? Anche lui deve divenire prima o poi autonomo.
0: Penso che ciò avvenga quando comincia a crescere, è in grado di distinguere il bene dal male. Può così cominciare a decidere liberamente, voglio fare questa cosa o pensare in questo modo, positivo o negativo. E credo che allora queste cose vengano poi incise anche nell'anima del bambino.
1: E questo è molto importante, dato che anche se diciamo che siamo nati in una determinata famiglia perché siamo stati attirati da aspetti simili, non è un caso che sia così. E il senso della reincarnazione è anche che impariamo qualche cosa nella nostra vita per continuare ad evolverci. È stato così anche per me, naturalmente si riconoscono alcuni modi di comportarsi in base ai quali si dice non è un caso che mi sia incarnata qui, ma non devo per forza restare così.
0: Però tante volte si dice è come il nonno, si comporta come la nonna, non si può far nulla perché ce l'ha nei geni.
1: Sì, quando si scopre un grave errore in sé ci si giustifica dicendo è sempre stato così. Con le spiegazioni di Gabriele abbiamo appena sentito che nei geni si trova una parte di noi. Infatti, ciò che è memorizzato nella nostra anima con il tempo, se non lo sistemiamo, passa anche nella struttura dei geni. Quindi ci incarniamo dai nostri genitori perché i loro geni attirano la struttura della mia anima e così ritorno a vivere con loro. E ciò avviene affinché sistemiamo insieme, come è stato detto in modo chiaro. Non è un caso quali persone costituiscono la famiglia. Sappiamo però anche che questa struttura dell'anima è costituita da colpe. L'essere spirituale puro si è incolpato con i propri peccati, dato che ha agito in modo contrario alle leggi di Dio, e così si è formata l'anima che avvolge l'essere spirituale come un mantello. E naturalmente l'anima irradia questi aspetti. Può succedere che incontro una persona che non ho mai visto e mi rendo conto che c'è qualcosa che mi tocca. Forse la rifiuto, oppure percepisco un legame con questa persona. Penso che non mi è simpatica, oppure ho paura di lei nonostante non l'abbia mai incontrata prima. Conoscendo le correlazioni che derivano dalla reincarnazione, dovremmo quindi chiederci: si tratta forse di un'indicazione sulla quale dovrei riflettere? Posso anche chiedere a Dio di farmi comprendere ciò che desidera indicarmi.
0: È ciò che definiamo come il caso durante la giornata? Ci capita qualcosa che proviene dall'energia della giornata, se non sbaglio?
1: Sì, esiste l'energia della giornata, ossia ogni giorno ci vuol dire qualche cosa e ogni giorno possiamo imparare qualche cosa. Facciamo un esempio semplice. Ci sono 10 persone, dei passanti, che camminano per strada. 9 di queste persone passano inosservate, mentre la decima mette in movimento qualcosa in me. Può essere la pettinatura, oppure i suoi vestiti, il colore della pelle o altro. In me si muove qualcosa. Che significato ha per me questo incontro con questa persona? Se esamino a fondo i miei sentimenti e i miei pensieri, mi accorgo forse che sto giudicando, che ho dei pregiudizi, pensieri che mi sono fatto e che questa persona ha messo in moto in me. E con la forza del pentimento, se sistemo queste cose e chiedo perdono, mi posso liberare sempre più da questi pensieri e da questi atteggiamenti per staccarmi sempre più dalla ruota della rinascita, per divenire sempre più libero e avvicinarmi così a Dio.
0: Ciò significa che con la mente mi posso chiedere cosa è successo in questa vita con questa persona, non l'ho mai vista, non l'ho mai incontrata, e tuttavia in me si muovono pensieri e emozioni forti, o mi sento addirittura in subbuglio. Forse non l'ho incontrata in questa vita, ma in un'altra.
1: In fondo possiamo spiegarlo anche con una correlazione che conosciamo dalla fisica. Hai detto che si è mosso qualcosa e dalla fisica sappiamo che nessuna energia va perduta, ma che ogni azione produce una reazione. Ha forse a che fare con questo?
0: In fondo c'è da stupirsi per il fatto che l'uomo moderno, che si ritiene tanto erudito, accetti come una cosa ovvia dal punto di vista scientifico che nessuna energia va perduta. Ognuno conosce questo concetto e tuttavia non lo si accetta in riferimento ai pensieri, alle parole e alle azioni dell'uomo. Tutto ad un tratto si pensa che debba esistere un'energia che si manifesta, che si può percepire, ma che va persa da qualche parte. Quindi già dal punto di vista della logica, l'uomo moderno dovrebbe riuscire a comprendere più facilmente queste cose. Ci si stupisce che tante persone si aggrappino ancora a precetti di fede che sono stati diffusi con la violenza, con la spada, e che incitano a credere a queste cose errate.
1: Pertanto già il fatto di pensare che nulla di ciò che avviene durante la giornata mi capita per caso, ma che in fondo io stesso ho messo tutte queste cose, se non in questa vita e in una precedente, mi aiuta a considerare, ad affrontare in modo completamente diverso ciò che accade durante il giorno.
0: È vero ciò che hai appena detto, e prima hai anche chiesto: come faccio a sapere che cosa mi riguarda? Ci capita di incontrare una persona e ci sentiamo in subbuglio o abbiamo paura. A questo punto non si tratta di chiedersi che cosa ho fatto nella mia incarnazione precedente, chi ero e che cosa ho fatto esattamente. Si tratta invece di comprendere che cosa c'è ancora in me. Dalla mia esperienza posso dire che se si vuole veramente comprendere, si presenta una situazione, forse lo stesso giorno o una settimana dopo, nella quale avviene qualcosa che ci fa molto male. E se sono attento posso comprendere che è la risposta alla mia domanda, che è ciò che io faccio agli altri. Il modo in cui vengo trattato mi fa male, come io ho fatto male agli altri. In questo modo trovo un aspetto che posso sistemare, posso dire che mi dispiace, eventualmente posso anche chiedere perdono alla persona che mi viene in mente, posso anche imparare a perdonare le persone che si comportano così con me, perché anch'io l'ho fatto. E la cosa essenziale è che poi non mi comporto più nello stesso modo, perché so quanto fa male agli altri e anche a me. E questo è ciò che ci ha detto Gesù: mettete in pratica ciò che ho insegnato, pentitevi ed ora in poi non peccate più.
1: Di conseguenza non punterò più il dito sul mio prossimo dicendo è colpa sua se mi succedono queste cose, ma guarderò me stesso, come hai detto tu, chiedendomi cosa posso imparare da questa situazione.
0: Su che cosa ci potremmo orientare per sfruttare veramente la giornata in modo giusto? Cosa possiamo dire alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori?
1: Penso che potremmo orientarci sui 10 comandamenti di Dio che conosciamo già da millenni e sul discorso della montagna di Gesù. Se cerco di mettere in pratica nella giornata il comandamento di cui abbiamo parlato prima, ossia non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te, considererò in modo molto diverso tante cose che mi capitano, che non avvengono per caso e che mi portano un messaggio. E poi mi posso decidere, voglio restare come sono oppure voglio accogliere l'offerta del Cristo e chiedere perdono con il suo insegnamento, pentirmi di ciò che ho fatto e mettere in ordine le cose per divenire sempre più libero e colmo di luce.
0: Ciò significa che abbiamo ricevuto molte indicazioni e aiuti dal mondo divino per utilizzare la nostra giornata. Se lo confrontiamo con la Chiesa, essa invece ha creato centinaia di leggi e chi non si attiene ad esse viene inviato nella dannazione eterna. Si vede quindi chiaramente la differenza. Dio ci dona aiuti per fare ritorno a Lui, mentre la Chiesa crea leggi con le quali invia gli uomini alla dannazione eterna. Al termine della trasmissione di oggi vogliamo dare anche una visione che proviene dai cieli per tutti i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici che desiderano sapere come si può percorrere di nuovo la via che conduce a Dio. Ascoltiamo ora insieme una breve registrazione da un'estrazione di Gabriele.
1: Voi, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, noi tutti facciamo ritorno al Padre dal quale noi tutti proveniamo, poiché in ognuno di noi c'è un essere di luce che fa ritorno nella casa del Padre, poiché non è Dio che crea un'anima. Dio ha creato l'essere di luce che si trova nel profondo dell'anima, e l'anima si purifica, si ripulisce, e che cosa ne deriva? Si sviluppa praticamente di nuovo l'essere di luce. Voi, cari ascoltatori, care ascoltatrici, come esseri di luce in Dio, percorrete la via con il Cristo. Prendete i 10 comandamenti di Dio, prendete gli insegnamenti di Gesù, il Cristo, come per esempio il discorso della montagna. E prendete coscienza che voi e ognuno di noi è il Tempio di Dio. Dio dimora in noi. E quanto più adempiamo la volontà di Dio, adempiendo i suoi aspetti della legge della vita, i comandamenti e gli insegnamenti di Gesù, il Cristo, tanto più ci avviciniamo al nostro Padre dei Cieli e tanto più camminiamo tenendo la mano del nostro Redentore per liberarci dalla ruota della rinascita, per entrare nel regno della luce, per fare ritorno a Dio, nostro Padre, che ci ha contemplati e creati fin dall'eternità.
0: Cari amici all'ascolto, Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca, parla direttamente al nostro cuore. Ci dice che Dio dimora in noi. Ognuno può provare a percepirlo nella vita quotidiana. Forse ascoltando queste trasmissioni sono insorte in voi altre domande in merito alle contraddizioni che si trovano nelle istituzioni, ma anche sugli insegnamenti donati da Dio per mezzo di Gabriele. Un aiuto su questo tema è anche un libro dal titolo La morte, nostra contemporanea, ognuno muore da solo, vivere e morire per continuare a vivere. Ora lo riprendiamo per farvelo vedere. È un libro che spiega tutte le correlazioni che riguardano la vita, ma anche il decesso. Per esempio, che cosa avviene con l'anima quando lascia il corpo, in che condizioni si trova nei mondi dell'aldilà, che cosa aspetta l'anima nel suo viaggio nell'aldilà. È un libro molto valido e interessante che desideriamo consigliarvi.
1: Con questa trasmissione sicuramente tutti i nostri amici all'ascolto hanno compreso che non esiste la dannazione eterna. Desideriamo consigliarvi anche un piccolo libretto gratuito dal titolo Vivete in eterno, la morte non esiste. Se lo desiderate potete contattarci e richiederlo. Vi troverete molti aiuti che possono essere determinanti per la vostra vita. E se avete domande potete scriverci e comunicarci anche le vostre esperienze inviandole all'indirizzo che appare ora in sovraimpressione.
0: Ci farà piacere se ci seguirete anche la prossima volta. Arrivederci.
1: Arrivederci.

0: Der innere Arzt und Heiler.
1: Il medico e guaritore interiore. Guarire nel corpo e nell'anima, tramite la forza del Cristo Dio. Nella calma si trova la forza per la guarigione.
0: Liebe Mitmenschen,
1: cari amici, Cristo guarisce. Due parole che sono importanti per la nostra vita, per la nostra anima, ma anche per la salute del nostro corpo, se ciò è bene per noi. Lo spirito cosmico, che in Occidente chiamiamo anche spirito del Cristo Dio, è la vita eterna. La vita eterna non può morire. La vita eterna, che proviene dalla possente fonte del creato, è sempre benessere e salute. Ogni disturbo fisico o addirittura una malattia ci indica che c'è qualcosa che non è in ordine nei nostri sentimenti, nei nostri pensieri e in tutto il nostro comportamento. Quante volte preghiamo e invochiamo: «Buon Dio, aiutami, voglio guarire!» oppure «Voglio vivere la mia vita quotidiana senza le mie depressioni, senza i miei malumori. Buon Dio, voglio essere felice e sereno!» Tante persone sono deluse da Dio perché si sono rivolte a Lui chiedendogli aiuto e sostegno, ma non lo hanno ricevuto. Chi o che cosa può essere il motivo per la nostra delusione? Riflettiamo su quanto segue. Lo spirito del Cristo Dio è il medico e guaritore interiore. Sentendo medico e guaritore interiore, alcuni ascoltatori si chiederanno: che cosa vuol dire medico e guaritore interiore? Lo Spirito di Dio, lo Spirito del Cristo Dio, è forza cosmica, onnipresente. È la vita nel profondo della nostra anima e in ogni cellula del nostro corpo, quindi anche nel nostro respiro. La vita che proviene dal profondo dell'anima è salute. Per raggiungere una guarigione globale dell'anima e del corpo, è necessario, prima di tutto, purificare la nostra anima. L'anima è quindi la base per la guarigione globale. Se la base è a posto, e ciò significa che l'uomo dovrebbe creare una certa base, riconoscendo i propri aspetti umani, diciamo anche pentendosene, sistemandoli per poi non ripeterli più, allora entriamo in sintonia con la vita nel profondo della nostra anima. Cominciamo così a entrare in comunicazione con lo Spirito del Cristo Dio, con lo Spirito che guarisce in noi. Comunicare con la base nel profondo della nostra anima, ossia con la parte vera, è determinante per una guarigione globale dell'anima e del corpo, sempre con il presupposto che ciò sia bene per il nostro corpo fisico. Quando si dice Cristo guarisce, il medico e guaritore interiore tiene conto prima di tutto dell'anima e poi del corpo fisico. Come abbiamo appena sentito, dovremmo prima di tutto creare la base per una guarigione globale, per la guarigione dell'anima, affinché anche il corpo possa poi ricevere aiuto e guarigione. Iniziamo a fare ordine nella vita dei nostri sentimenti o nei pensieri ancora presenti. Per farlo, se c'è possibile, ci sediamo con il busto ben diritto. Appoggiamo tutti e due i piedi sul pavimento e chi lo desidera appoggia i dorsi delle mani sulle cosce, avvicinando i dorsi al busto. In questo modo il nostro corpo fisico assume una posizione ben diritta e noi uomini riusciamo ad accogliere meglio la forza interiore. Vogliamo ora osservare più da vicino i sentimenti ancora presenti o i pensieri che ci disturbano, per poter respirare in modo tranquillo e profondo. Controlliamo che cosa avviene dietro ai nostri sentimenti e ai nostri pensieri. È ciò che ci disturba e ci impedisce di respirare in modo abbastanza profondo. Ogni irrequietudine dovuta al nostro comportamento ci vuole dire qualche cosa. Che cosa ci occupa quindi e che cosa possiamo sistemare ora in pensieri per respirare poi in modo più profondo? Facciamo ora una breve pausa in modo che ognuno possa esaminare se stesso per sistemare in pensieri ciò che provoca l'irrequietudine e si ripercuote sul nostro respiro. Se c'è qualcosa che potremmo sistemare

0: Wir sind ruhiger.
1: Siamo più tranquilli, ossia più equilibrati.
0: Nun beginnen wir
1: mit Ora iniziamo con il respiro.
0: Wir atmen tief
1: Inspiriamo ed espiriamo profondamente.
0: Tief ein
1: Inspiriamo ed espiriamo profondamente.
0: Wenn Sie wollen,
1: se volete,
0: können Sie Ihre Augen
1: potete chiudere gli occhi.
0: Sie atmen tief
1: Inspirate profondamente.
0: Und aus.
1: Ed espirate.
0: Sie atmen tief
1: Inspirate
0: ein.
1: Profondamente.
0: Langsam
1: ed espirate
0: aus.
1: Lentamente.
0: Nun begleiten Sie
1: Ora accompagnate il vostro respiro.
0: Sie atmen bis in
1: Respirate portando il respiro fin nel ventre.
0: Halten mit dem Atem
1: Vi soffermate un breve momento tenendo il respiro.
0: Und atmen
1: ed espirate poi attraverso il naso
0: aus.
1: O attraverso la bocca.
0: Wir atmen in den
1: Inspiriamo portando il respiro fin nel ventre. Accompagniamo il nostro respiro. Ci soffermiamo brevemente ed espiriamo di nuovo attraverso il naso o attraverso la bocca.
0: Atmen
1: Inspiriamo portando il respiro fin nel ventre. Ci soffermiamo brevemente.
0: Und
1: ed espiriamo di nuovo.
0: Wir atmen ein.
1: Inspiriamo.
0: Halten kurz
1: Ci soffermiamo brevemente.
0: Und atmen
1: ed espiriamo di nuovo lentamente e in modo consapevole.
0: Diese Atemübung
1: Ripetiamo alcune volte questi esercizi di respirazione. Accompagnando il nostro respiro fin nel ventre e poi espirando di nuovo.
0: Wir atmen ein.
1: Inspiriamo profondamente, portando il respiro fin nel ventre. Ci soffermiamo brevemente. Ed espiriamo di nuovo lentamente e in modo consapevole.
0: Wir atmen ein.
1: Inspiriamo profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo brevemente ed espiriamo di nuovo lentamente e in modo consapevole.
0: Wir atmen ein.
1: Inspiriamo.
0: Und aus.
1: Ed espiriamo.
0: Ein.
1: Inspiriamo. Ed espiriamo.
0: Unsere Gedanken haben
1: I nostri Abstand pensieri genommen. Si sono allontanati da noi.
0: Das Nervensystem
1: Il sistema nervoso è rilassato.
0: Sie atmen nun
1: Respirate
0: ruhig
1: ora in modo tranquillo e profondo.

0: Il respiro è tranquillo e profondo. Respirate in modo tranquillo e profondo. Il respiro è tranquillo e profondo. In base al ritmo della vostra respirazione, lasciate ora fluire il respiro. Il respiro fluisce. Il respiro fluisce. Dalla fonte di forza della vita interiore, mi rivolgo ora alla vostra anima e al vostro corpo. Vi prego di non accompagnarmi in pensieri, ma lasciate semplicemente che tutto ciò avvenga, respirando in modo tranquillo e profondo. Cristo agisce nella vostra anima. Cristo agisce nella vostra anima. Cristo agisce nella vostra anima. Cristo irradia attraverso la vostra anima. Cristo irradia attraverso la vostra anima. Cristo irradia attraverso la vostra anima. Lo spirito dell'infinito agisce nel vostro respiro. Lo spirito dell'infinito agisce nel vostro respiro. Lo spirito del Cristo Dio che aiuta e guarisce fluisce nel vostro respiro. Inspirate la forza che aiuta e guarisce. Ed espirate cose spiacevoli come sofferenza, dolore o aspetti di malattia. Lo spirito del Cristo Dio agisce nel vostro respiro e tramite il vostro respiro. Lo spirito del Cristo Dio agisce nel vostro respiro e tramite il vostro respiro. Inspirate profondamente ed espirate le sostanze nocive che si sono accumulate nelle parti del corpo. Inspirate profondamente ed espirate le sostanze nocive. Inspirate profondamente ed espirate le sostanze nocive.
1: Bleiben Sie ruhig.
0: Restate tranquilli, in completa armonia.
1: Denken Sie nicht mit.
0: Non seguite le parole
1: Lassen
0: con i pensieri, ma lasciate fluire la vita.
1: Lassen Sie
0: lasciate fluire la vita.
1: Sie nehmen in ihrem
0: Accogliete nel vostro respiro la forza guaritrice del Cristo Dio. Ed espirate le sostanze nocive dal vostro corpo. Inspirate la forza di guarigione. Ed espirate le sostanze nocive dal vostro corpo. Inspirate la forza di guarigione ed espirate le sostanze nocive. Respirate e lasciate fluire la forza di aiuto e di guarigione.
1: Lassen Sie
0: lasciate fluire la forza di aiuto e di guarigione.
1: Eine zarte,
0: una musica dolce e armoniosa è come un fiore che fonde il suo profumo.
1: Ihren Duft verströmt.

fluisce attraverso l'anima nel vostro corpo. Fluisce attraverso l'anima nel vostro corpo. Accogliete nel vostro respiro il profumo del fiore cosmico. Fluisce e voi respirate. Fluisce e voi respirate. Fluisce e voi respirate. Anche se ora la musica tace a poco, fluisce e voi respirate. Fluisce, voi respirate. Fluisce, voi respirate.

0: zum Geleit.
1: Parole che vi accompagnano.
0: Der Christus Gott.
1: Lo spirito del Cristo Dio è il medico e guaritore interiore, il guaritore dell'anima. Ciò significa per ognuno di noi che dovremmo esaminare nella misura del possibile le dissonanze che si presentano nei nostri sentimenti e nei nostri pensieri, ma anche nelle nostre parole e azioni nella nostra vita quotidiana, per poi sistemarli.
0: Sie zu beheben.
1: In questo modo creiamo la base per la guarigione globale. Allora la corrente potrà fluire e fluirà sempre più nel nostro corpo attraverso l'anima. Il vostro respiro sarà così colmo della forza di guarigione e di aiuto del Cristo Dio. Per finire, potremmo ascoltare ancora un po' di musica tranquilla e profonda.

0: Wenn Sie wollen.
1: Se lo desiderate, restate ancora un po' in questa atmosfera interiore. Possa la vostra via condurvi sempre più vicini al Cristo.
0: Denken Sie auch dann,
1: anche quando vi recate da un vostro medico di fiducia, ricordatevi che anche in lui c'è lo Spirito del Cristo Dio. E ricordatevi di respirare in modo tranquillo e profondo, perché nella calma fluisce la forza. Permettetemi di augurarvi una vita benedetta e ricolma di Dio.
0: Gabriele.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Gott ist Liebe und Freiheit.
1: Dio è amore e libertà. Il vero amore e la libertà che ne conseguono rendono l'essere umano una persona onesta e di valore. Per questo oggi il motto per la nostra giornata dice: possiamo essere felici e liberi solo se viviamo in modo tale che tutti quelli che ci sono accanto stanno abbastanza bene. Parole veramente buone sono spesso difficili da realizzarsi. Provateci. Farete l'esperienza di sentirvi meglio giorno dopo giorno. Una giornata felice. Gabriele.

0: Il testo meditativo che segue in lingua originale tedesca, che ascoltate nel sottofondo, è stato dato da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Si tratta di una riflessione profonda, una preghiera verso il Cristo in ognuno di noi. Vi auguriamo un buon ascolto.
1: Durch unsere Gebete bekommen wir Abstand von unserem Denken.
2: Con le nostre preghiere ci distacchiamo dai nostri pensieri, da tutti i problemi, le situazioni e gli eventi che la giornata ci ha portato. Diveniamo più aperti per accogliere il grande amore che dimora in noi. Tuttavia, ricordiamo che tante persone sanno che il Cristo, il grande Spirito, lo Spirito del Padre, in unità con il nostro Redentore, il Cristo, dimorano in noi. Eppure, molti continuano a pensare come hanno sempre fatto, poiché tante persone si definiscono cristiani, pregano, e tuttavia le cose non migliorano in questo mondo, al contrario, perché sapere e credere che il Cristo esiste non rende saggio l'uomo, non lo conduce al Cristo, e da ciò non deriva nemmeno una formazione del nostro carattere e del nostro cuore. Se prendiamo coscienza che il Cristo, il grande Spirito, è in noi, allora anche le nostre giornate si orienteranno sulla sua volontà, come desidera Lui, poiché il Cristo non desidera semplicemente che crediamo senza essere attivi, ma desidera che ci avviciniamo a Lui per mezzo della fede attiva, e la fede attiva è sempre agire secondo la Sua volontà. Quindi, se prendiamo coscienza che il Cristo, il grande Spirito, è in noi, e sottolineo, se ne prendiamo coscienza, allora percepiamo anche che noi, ognuno di noi, ogni uomo, è il Tempio di Dio. In quest'ora di preghiera facciamo di tanto in tanto l'esperienza di percepire che il Cristo è presente, ma questa sottile percezione scompare in fretta, e questo significa per noi che dobbiamo imparare ogni giorno in modo nuovo ad avvicinarci a colui che dimora in noi, lo Spirito dell'Infinito. Dalla nostra anima fluiscono le forze basilari della vita, fluiscono nel corpo e ritornano poi all'anima. Sono forze energetiche, forze vitali che alimentano i nervi, che alimentano con la forza vitale tutto l'organismo, e che quindi si donano al corpo. Il quarto centro di coscienza, una forza basilare di Dio, si trova nelle vicinanze del nostro cuore. E lì, vicino al nostro cuore, pulsa la forza del Cristo Dio. È la serietà, la grandezza, l'amore, la giustizia, poiché in ogni forza basilare sono contenute tutte le altre forze. E noi diciamo che nelle vicinanze del nostro cuore c'è la forza del Cristo Dio. Tuttavia, abbiamo già percepito questa forza. Il Cristo desidera che noi lo sperimentiamo, che non ci limitiamo soltanto ad avere fede. Sì, in fondo dovremmo metterlo alla prova, compiendo la sua volontà, e allora lo percepiremo. Preghiamo molto spesso il Cristo di aiutarci e di sostenerci. E perché lo preghiamo? Perché abbiamo il libero arbitrio. E secondo il libero arbitrio, se noi non ci rivolgiamo a Lui, per esempio chiedendogli di aiutarci e facendo ciò che Egli ha vissuto come esempio in veste di Gesù e ci ha insegnato, allora anche il grande Spirito non ci aiuterà. E perché? Perché noi vogliamo imporre la nostra volontà personale, il nostro ego. Vogliamo lavorare con le nostre forze umane. E allora lo Spirito tace, perché ognuno di noi ha il libero arbitrio. Ma se noi lo preghiamo e facciamo i passi verso di Lui, allora percepiremo lo Spirito del Cristo in noi e lo sperimenteremo nella vita quotidiana. In quest'ora di preghiera vogliamo anche imparare. È per noi anche un'ora per apprendere, non soltanto per ascoltare ciò che Dio desidera, ma per sperimentare Dio in Cristo, ognuno per sé. Questa è la via che conduce alla vita. È questo che ci dà forza e che ci infonde coraggio. Sappiamo quindi che nelle vicinanze del nostro cuore pulsa la forza del Cristo Dio. Che cosa potremmo fare ora? Chi lo desidera può sedersi con il busto ben diritto. Chi lo desidera può chiudere gli occhi e appoggiare i dorsi delle mani sulle cosce. E ora prendiamo coscienza.

0: Christus in uns.
1: Cristo in noi. Impariamo. Inviamo nel centro del Cristo Dio i pensieri Cristo in noi. Ognuno può pensare Cristo in me.
0: Christus in mir.
1: Cristo in me.
0: Wer möchte, kann die
1: Chi lo desidera può appoggiare il palmo della mano destra sul centro del Cristo e qualcuno può percepire il palpito di questo possente sole del Cristo.
0: Christus in uns.
1: Cristo in noi.
0: Christus in jeder Zelle unseres Körpers.
1: Cristo in ogni cellula del nostro corpo.
0: Der strömende ewige Geist.
1: L'eterno spirito fluente.
0: In jedem organo.
1: Agisce in ogni organo.
0: Der strömende ewige Geist.
1: L'eterno spirito fluente inonda ogni cellula.
0: Jedes Blutgefäß.
1: Ogni vaso sanguigno.
0: Wir fühlen die pulsierende
1: percepiamo la

0: Ruhe zieht ein.
1: Calma entra in noi.
0: Und ein feines Prickeln im Körper.
1: E il nostro corpo vibra dolcemente. E questa è la risposta del Cristo Dio.

0: Christus strömt.
1: Il Cristo fluisce in tutte le parti del nostro corpo.
0: Ganz sanft vibriert unser Körper.
1: Il nostro corpo vibra dolcemente. È la sua forza,
0: die auch in der inneren Heilung gibt.
1: Che dona anche nella guarigione interiore. La forza fluisce, la forza guarisce. La forza è presente, il Cristo in noi.
0: Lenken wir unsere Gefühle.
1: Dirigiamo i nostri sentimenti verso il quarto centro.
0: Christus möchte sich uns.
1: Il Cristo desidera manifestarsi a noi nella forza,
0: im strömenden Licht,
1: nella luce fluente.
0: Christus möchte, dass wir ihn fühlen.
1: Il Cristo desidera che lo percepiamo,
0: auf das uns bewusst wird,
1: affinché prendiamo coscienza che egli è presente.
0: Fühlen wir die Pulsation.
1: Percepiamo il palpito nel quarto centro.
0: Es ist der Geist.
1: È lo spirito.
0: Christus.
1: Il Cristo.
0: In unserem Körper spüren wir.
1: Nel nostro corpo percepiamo come tutto è ampio, la coscienza si amplia.
0: Dadurch wird der Körper leichter.
1: In questo modo il corpo diviene più leggero perché vibra a un livello più alto.
0: Christus offenbart sich uns.
1: Il Cristo si rivela a noi in un sentimento sottile. Ci mostra che egli è presente.
0: Seine Liebe strömt.
1: Il suo amore fluisce attraverso il nostro sistema nervoso.
0: Abermals fühlen wir seine Kraft.
1: Percepiamo ancora una volta la sua forza.

0: suo spirito fluisce verso le cellule,
1: zu den Organen,
0: verso gli organi,
1: zu allen Bausteinen des Leibes,
0: verso tutte le parti del corpo.
1: Christus gibt.
0: Il Cristo dona.
1: Christus heil.
0: Il Cristo

0: unseren Atem offenbart er sich.
1: Egli si manifesta attraverso il nostro respiro. Il nostro respiro è tranquillo e profondo. Il corpo vibra più in alto. Il Cristo agisce in noi.
0: Fühlen wir in das vierte Zentrum hinein.
1: Percepiamo nel quarto centro. Come fluisce. Percepiamo la sua presenza.
0: Er ist in uns.
1: Egli è in noi.
0: Er ist mit uns.
1: Egli è con noi.
0: Er ist der große innere
1: Egli è il grande medico e guaritore interiore. Egli è la vita.
0: Leben ist einheit.
1: La vita è unità.
0: Fühlen wir in das vierte Zentrum.
1: Percepiamo nel quarto centro, nel sole dell'amore.

0: tiefere Empfindung zu unseren Mitmenschen.
1: In questi minuti percepiamo una sensazione molto più profonda verso i nostri simili. Sono energie positive. Lasciatele fluire.
0: Aus der großen Sonne der Einheit.
1: Dal grande sole dell'unità che è il Cristo fluiscono energie. Esse ci compenetrano e noi percepiamo una profonda comunicazione interiore con il mondo degli animali.
0: Eine feine Beziehung baut sich auf.
1: Si sviluppa un rapporto fine.
0: Es ist nicht mehr der Gedanke.
1: Non è più il pensiero.
0: Es ist das feine Gefühl.
1: Ma è il sottile sentimento dell'anima.
0: Aus der Sonne der Einheit strömt das Licht.
1: Dal sole dell'unità la luce fluisce attraverso di noi, attraverso ognuno di noi, su tutta la terra, verso tutti gli uomini, verso i regni della natura, verso i regni dei minerali.
0: Haben einen feinen Kontakt.
1: Abbiamo un contatto fine con la madre terra.
0: Spürt in diese Verbindung.
1: Percepite nel profondo di questo collegamento, di questo contatto. Sperimenterete la vicinanza del grande spirito.
0: Jetzt ist unser Körper.
1: Ora il nostro corpo è una forza che vibra.
0: Ein energetisches Feld,
1: un campo energetico nel quale agisce il Cristo.
0: Nun nehmen wir jeder von uns persönlich.
1: Ora entriamo in contatto ognuno di noi personalmente con questo possente campo energetico, con il nostro corpo e con il Cristo in noi. Impariamo che Egli è presente.
0: Beten wir ihn an, spüren wir hinein.
1: Adoriamolo, percepiamo nel profondo e sentiamo la sua presenza.

0: Wir legen unsere rechte Hand zurück.
1: Riportiamo la nostra mano destra al suo posto.
0: So kann sich jeder fragen.
1: E ognuno si può chiedere chi è. Poniamo a noi stessi la domanda: chi sono io?
0: Und uns durchströmt das Wort des Heils.
1: E siamo pervasi dalla parola di salvezza.
0: So spricht der Geist.
1: Tu, figlio mio, così dice lo Spirito, tu sei il tempio del mio grande amore.
0: Bitte aus deinem Herz.
1: Prega dal tuo cuore e io mi faccio sentire.
0: Erfülle die Gebote.
1: Adempi i comandamenti e mi sperimenterai.
0: Sei gut von Herzen.
1: Sii buono di cuore e sperimenterai a tua volta il bene, poiché io, così dice lo Spirito, sono il bene, la vita in te.
0: In diesem Bewusstsein danken wir.
1: In questa consapevolezza ringraziamo
0: mit seinen Gedanken.
1: E rivolgiamo il ringraziamento ognuno con i propri pensieri nel centro del Cristo.
0: Und nun bleiben wir noch ganz kurz.
1: E ora restiamo ancora per breve tempo completamente in silenzio, senza nessun pensiero, nessun sentimento. Restiamo soltanto in silenzio. Sperimentiamo Lui, la grande luce che è in noi, la luce del Cristo Dio ci ha toccati e alcuni di noi hanno sperimentato la sua presenza.

0: Lass nicht los.
1: Non desistere. Persevera.
0: Viele Menschen sind wie traumatisiert.
1: Tante persone sono quasi traumatizzate quando sentono la parola Dio.
0: Diese Botschaft,
1: questo messaggio, non desistere, persevera, non ha nulla in comune con il Dio delle istituzioni ecclesiastiche. Non ha niente a che fare con il Dio della Chiesa, che si dice abbia preso dimora in oggetti ornati artisticamente, che abbia bisogno di intermediari, i quali, dopo essere stati nominati santi dalle istituzioni ecclesiastiche, dovrebbero intercedere per presentare a Dio le preghiere degli uomini. Credere a tutto ciò significa seguire guide cieche che guidano i ciechi, poiché l'insegnamento di Gesù di Nazareth afferma ben altro, ossia che tutto ciò che Gesù ha insegnato ha un senso. Egli ci ha insegnato il Padre nostro e ci ha insegnato che l'uomo dovrebbe tenere un dialogo in preghiera con Dio, suo e nostro Padre. Nel Padre nostro, Gesù di Nazareth ci ha fatto conoscere Dio, nostro Padre dei cieli, al quale possiamo rivolgerci direttamente in preghiera e al quale dovremmo anche rivolgerci in modo diretto, senza intermediari ecclesiastici. E proprio il Padre nostro dà molte indicazioni a chi è in grado di pensare in modo chiaro. Se si crede a un'intelligenza più elevata e non si fa del Padre nostro una litania, recitandolo a memoria senza alcun sentimento e senza dignità davanti all'unico universale. Dio, il Padre di tutti noi, non ha condotto gli uomini in templi di pietra, poiché già tramite il suo profeta Isaia egli disse: «Il cielo è il mio trono e la terra è lo sgabello per i miei piedi. Che casa mi potreste mai edificare?» Lo spirito libero, lo spirito della verità, non vive quindi in chiese di pietra. Gesù, il Cristo, ci ha condotti a noi stessi, dicendo a senso che l'uomo è il tempio di Dio e che Dio dimora nell'uomo. La sua indicazione in merito alla stanzetta silenziosa per pregare in silenzio Dio, nostro Padre dei cieli, che dimora in noi, ci dà forza quando siamo afflitti, quando abbiamo preoccupazioni e pene, poiché nella preghiera in silenzio c'è la forza e l'aiuto. Gesù disse: «Tu, quando preghi, vai nella tua stanzetta e chiusa la porta, prega il Padre tuo, e tuo Padre, che vede anche ciò che è nascosto, te ne ricompenserà». Chi si orienta sull'insegnamento di Gesù di Nazareth comprende il tema «non desistere, persevera», che significa, fra l'altro, orientarsi sugli insegnamenti di Gesù di Nazareth.
0: Lass nicht los.
1: Non desistere, persevera, sono tre parole che vengono rivolte al nostro cuore e che hanno un significato molto profondo per le persone che credono in una forza superiore che dimora in noi, che è in grado di donare forza, aiuto e di assisterci con la sua pienezza. Non desistere, persevera, significa tenetevi ben forti a colui che dimora in voi, in tutti noi, lo spirito libero dell'amore. Non desistere, prega, rivolgendoti a lui nella stanzetta silenziosa. Prega, rivolgendoti a lui quando ci sono momenti difficili, soprattutto quando si fa largo la disperazione. Non desistere, persevera, contribuisce a trovare l'equilibrio interiore, a raggiungere calma e armonia, grazie alle quali possiamo sperimentare che Dio è onnipresente. Non desistere, persevera, prega Dio per riuscire ad affrontare i sentimenti e i pensieri impuri. Rivolgiti in preghiera a Dio nella disperazione, nella malattia e nelle pene. Prega Dio per raggiungere pace e libertà e un senso per la vita. Non desistere, persevera. Non desistere, persevera, prega Dio in te per ottenere un nuovo orientamento in sentimenti e pensieri, in tutto il comportamento. Prega Dio per vedere te stesso, per avere una visione globale, per raggiungere libertà e felicità. Non desistere. Dio è la luce, la sua luce ti vuole rischiarare. Non desistere, tieniti forte alla forza eterna in te, poiché tu sei il tempio di Dio e Dio in te è la fonte eterna della vita eterna. Non desistere. Tieniti stretto a Dio, anche quando sei tormentato dai dubbi su di Lui. Nonostante tutto, tieniti stretto a Lui, poiché Lui dona forza e ti è accanto. Non desistere, perché da qualche parte arriva una piccola luce. Non desistere, anche se sembra che tutti ti abbandonino. Abbi la certezza che c'è uno che è con te, uno che ti conosce, uno che ti ama, che ama il tuo vero essere. C'è uno che ti dona forza e ti fa coraggio. È lo spirito di tuo, nostro eterno Padre Celeste in te, in tutti noi. Per questo, non desistere. Non desistere, persevera. Nel profondo di ogni anima c'è un tesoro possente che dona e dona instancabilmente. Non desistere, persevera. Prega, anche quando le tue preghiere non sono così profonde. Prega, non smettere di farlo, non desistere. Prega per ottenere bontà e comprensione nei confronti del tuo prossimo. Prega per trovare il positivo nel negativo, poiché ogni cosa ha due parti. Non desistere, persevera, prega nel silenzio, ritirandoti, poiché Gesù di Nazaret ci ha insegnato ciò che dovremmo sempre richiamare alla nostra coscienza, ossia, tu, quando preghi, entra nella tua stanzetta e chiusa la porta, prega il Padre tuo che è nel profondo e il Padre tuo che vede anche nel segreto te ne ricompenserà. Non desistere, non smettere di sviluppare sempre più bontà e pace. Ciò non significa tuttavia che non dovremmo richiamare ciò che è palesemente pericoloso, impuro o addirittura dannoso. Tuttavia, lo dovremmo fare con comprensione, benevolenza e tolleranza, perché chi ha raggiunto una visione profonda delle cose, la comprensione, sa che in tutto il negativo c'è anche il positivo. Per questo motivo, non desistere. Mantieni la calma e riconosci. Prima di parlare, è essenziale soppesare e misurare, per poi dire o fare ciò che è importante e ciò che l'altro, il prossimo, al momento è anche in grado di accogliere. Non desistere, persevera, significa sviluppare sensibilità, soprattutto nei colloqui con gli altri, affinché anche nelle difficoltà, nei problemi, nelle preoccupazioni, si riesca a trovare insieme una soluzione. Da una parte, per ciò che ci riguarda personalmente, e dall'altra, per aiutare. Sarebbe un vantaggio per tutti se riuscissimo a stare accanto al nostro prossimo affinché anch'egli, nella misura in cui lo desidera, possa trovare delle soluzioni personali. Ogni giorno dovremmo essere un apprendista per imparare quello che la giornata ci vuole dire e comprendere che si tratta di messaggi della giornata che hanno tutti dei contenuti. Infatti, tutto, veramente tutto, si basa sul trasmettere e ricevere. Ciò che la giornata ci porta è quindi un messaggio, qualcosa che ci viene trasmesso, poiché è la nostra giornata, la giornata di ogni singola persona. Se vogliamo ascoltare consapevolmente e sperimentare ciò che riguarda noi stessi, allora dovremmo aprire la posta che riceviamo in questo giorno, ossia esaminarci per capire quali sono i contenuti del messaggio. In ogni messaggio che la giornata ci porta c'è la risposta, ma vi è contenuta anche la soluzione. anche se ci viene detto qualcosa da seconde o terze persone, oppure quando sentiamo ciò che viene detto sugli altri. Ciò che ci tocca e ci mette eventualmente in agitazione è un messaggio rivolto a noi, vuole dire qualcosa a noi. Ripetiamo. I contenuti dei sentimenti, dei pensieri e delle parole di ogni singolo uomo sono messaggi, sono potenziali di trasmissione. E ci si chiede, chi riceve i nostri potenziali di trasmissione e quelli dell'altro? Ogni uomo riceve ciò che trasmette e ciò costituisce la sua frequenza, la sua lunghezza d'onda. Ogni giorno dovremmo quindi chiederci che cosa trasmetto io? Quali sono i contenuti dei miei sentimenti, delle mie sensazioni, pensieri e parole? Verso chi trasmetto con queste cose? Che cosa potrei rafforzare negli altri con i sentimenti e con i pensieri che ho inviato? E che cos'è che questi ritrasmettono verso di me e che quindi ricevo di nuovo io? Infatti, ciò potrebbe rafforzare le stesse cose in me, nei miei sentimenti e nei miei pensieri, perché le lunghezze d'onda dello stesso tipo si collegano con le frequenze analoghe. Quindi ci si chiede verso chi posso trasmettere e chi riceve il messaggio. Ogni uomo riceve ciò che trasmette lui e che si trova sulla stessa lunghezza d'onda. Perciò si dice attenzione. Ogni giorno è la tua giornata. Che cosa trasmetti tu e che cosa ricevi tu? Chi non ha mai fatto l'esperienza che all'improvviso in noi affiorano dei pensieri e ci chiediamo, ma che cos'è questa cosa? Invece di esaminarli per trovarvi una risposta e una soluzione, continuiamo a pensare, pensare e pensare, spesso sempre nella stessa direzione o in una direzione simile. E dipende totalmente da noi, da ognuno di noi, come sono i processi dei nostri sentimenti e dei nostri pensieri. Se le caratteristiche che ci segnano, i nostri programmi, sono negativi, allora riceveremo anche negatività in modo corrispondente. Se il nostro potenziale di trasmissione è positivo, allora riceveremo anche cose positive. Dipende quindi totalmente da noi e non da ciò che pensa il nostro prossimo, da ciò che trasmette lui. Perciò torniamo continuamente al nostro tema. Non desistere, persevera. Non desistere, persevera, ci vuole stimolare a orientarci sull'emittente universale, Dio, sulla massima intelligenza, la forza possente in noi. L'emittente universale, Dio, conosce ogni cosa. Sintonizziamoci su di essa, orientandoci a poco sugli aspetti della legge della vita in tutto ciò che facciamo, pensiamo e diciamo. Per esempio, potremmo prenderci come metro di misura i comandamenti di Dio, donati tramite Mosè, e gli insegnamenti di Gesù, in particolare il suo discorso della montagna. In questo modo invieremo aspetti positivi e riceveremo aspetti positivi, nei quali è contenuto aiuto e ci sono soluzioni, poiché colui che dimora in noi, il Cristo Dio, è sempre presente per essere al nostro servizio, per aiutarci. Per questo, persevera, non desistere. Non lasciarti andare nelle difficoltà, nelle preoccupazioni, nei problemi. Non desistere, persevera. Anche se oggi sei completamente disperato e oppresso e credi che tutti, ma proprio tutti, ti abbiano abbandonato. Puoi avere fiducia che c'è uno che non ti abbandona mai, l'Eterno, Dio in te, che è l'amore. Per questo, non desistere, persevera, poiché in tutto è contenuta la forza positiva, che è la forza di Dio. In ogni situazione, la possente emittente universale dell'amore, Dio, aiuta. Per questo, non desistere, persevera. Dovremmo abituarci a riflettere più spesso sull'energia, poiché tutto, veramente tutto, si basa su energia. Di conseguenza, ci troviamo di fronte alla domanda: quanta energia contiene il mio potenziale di trasmissione? Poiché, in modo corrispondente, è anche il suo raggio di azione. Un'altra domanda che potremmo porci è: che cosa trasmetto? E che cosa riceveranno da me altre persone che io riesco a raggiungere con il mio volume di trasmissione? E che cosa trasmetteranno a loro volta di ritorno? Che cosa riceverò di nuovo? Teniamo presente: ciò che ognuno di noi trasmette giorno per giorno come messaggi è pericoloso. Prima o poi queste energie torneranno di nuovo a noi. Anche in questo modo può costruirsi una catena di causalità, addirittura una concatenazione di causa ed effetto, di semina e raccolta. Per esempio, se il nostro messaggio negativo viene accolto da una o più persone che trasmettono e ricevono sulla stessa lunghezza d'onda, e in questo modo rafforziamo questi aspetti negativi in una persona, tanto che essa continua a pensare in questa direzione e a muovere in sé questi aspetti, e a causa di tutto ciò avvengono eventualmente anche delle cose negative, Allora saremo legati a tale persona con la parte del messaggio che abbiamo trasmesso e che ha indotto questa persona a compiere determinate cose. Per questo facciamo attenzione. Il negativo attira il negativo e si rinforza. Il positivo attira il positivo e si rinforza nello stesso modo. Come abbiamo detto, tutto, veramente tutto, torna di nuovo a noi, sia ciò che è negativo, sia ciò che è positivo. Ogni singola persona decide ciò che fa della sua vita. O ci rivolgiamo all'emittente universale, a Dio in noi, e nelle situazioni della giornata troviamo così una soluzione positiva e sistemiamo le nostre negatività. E di conseguenza riceviamo anche sempre più forza positiva. Oppure lasciamo che si compia uno sviluppo negativo. Chi rimane su questa lunghezza d'onda dei sentimenti, dei pensieri e delle parole negativi deve anche accettare che riceverà negatività. Potremmo dire a ragione che ogni persona costruisce la propria felicità. Non per niente Dio ci ha dato i comandamenti per mezzo di Mosè. Non per niente il Figlio di Dio, in Gesù di Nazaret, è stato tra noi uomini per portarci il messaggio positivo della vita, che è contenuto nel discorso della montagna come concetto di vita. Tramite i comandamenti di Dio e gli insegnamenti di Gesù di Nazaret, siamo tenuti a orientarci sull'emittente universale, sullo spirito libero eterno, poiché soltanto dallo spirito libero, dal vero Dio, possiamo ricevere aiuto, in modo che possiamo riuscire a riconoscere ciò che noi, ognuno di noi, dovremmo imparare per raggiungere valori più elevati che hanno un significato più profondo. Essi ci danno indicazioni, per esempio, su come dovremmo comportarci con il nostro prossimo o su come possiamo trovare delle soluzioni positive nei diversi eventi della giornata che portano in sé un ulteriore sviluppo. La possente emittente universale, Dio, include la vita del mondo degli animali e delle piante. Tutta la terra è ricolma del suo messaggio. Non desistere, persevera, significa quindi anche mantenere la calma in tutto ciò che si presenta a noi uomini, per orientarci sull'emittente universale, Dio, che è l'unico aiuto e lo è in ogni situazione. Dio, lo Spirito del nostro Padre nei cieli, che conosce ogni cosa, ci vuole aiutare, ci vuole stare vicino. Tuttavia, spesso non come vorremmo noi. Egli, lo Spirito possente, sa che cosa è bene prima di tutto per l'anima e poi tiene conto dell'uomo. Chi desidera imparare per raggiungere valori più elevati, per programmare in modo diverso il proprio potenziale di trasmissione su ciò che è positivo, su ciò che corrisponde alla volontà di Dio, può, tra le altre cose, orientarsi anche sul proprio sistema nervoso centrale. Infatti, chi si agita non appena riceve, per così dire, una ferita nella propria tranquillità, può essere certo che nel suo corpo fisico è arrivato un messaggio. Ciò significa che dovremmo analizzare i nostri sentimenti e i nostri pensieri per scoprire eventualmente quali sono i contenuti del messaggio che è rivolto a noi. Se desideriamo orientare in modo nuovo la nostra vita, dovremmo cominciare a riprogrammare i nostri schemi di pensiero. Ogni volta che vogliamo orientarci in modo nuovo, che comporta inevitabilmente una riprogrammazione, dovremmo tener conto prima di tutto dell'emittente universale, Dio. Chi aspira a valori più elevati con la forza dell'Altissimo si accorgerà ben presto che quando un messaggio che non è buono desidera entrare nel mondo dei nostri sentimenti, comincia a vibrare il seguente messaggio: non desistere, persevera. Io, l'amore universale e la sapienza, ti sono vicino. Riconosci il tuo potenziale di trasmissione e sistema ciò che non è buono. Dal profondo dell'essere, la parola dice: orientati su un volume energetico di trasmissione più elevato per ricevere dalla ricchezza di trasmissione che sono io, l'emittente universale, lo Spirito onnipresente, Dio, in te.

Ogni uomo, se lo desidera e se utilizza le proprie giornate per imparare nelle situazioni della giornata e per darsi un nuovo orientamento, con il tempo sperimenterà che in lui si fa vivo il desiderio di essere guidato dall'eterna fonte che dona bontà, rispetto e aiuto. Questo significa però anche che durante la giornata dovremmo esercitare disciplina, usare bene le nostre forze per ricevere così forze positive più elevate che contengono di conseguenza anche messaggi positivi. Ripetiamo. Ogni persona definisce se il proprio comportamento è positivo o negativo e determina tutto, veramente ogni cosa, con il proprio modo di sentire, pensare, parlare e agire. Per questo l'appello a orientarsi ogni giorno continuamente in modo nuovo. Non desistere, persevera, poiché l'intelligenza universale positiva, Dio, dimora in te. Noi uomini pensiamo o diciamo in fretta che la colpa per uno o l'altro problema non risolto o per una o l'altra situazione negativa sarebbe dell'altro. Raramente l'uomo cerca la propria parte nel negativo. Tuttavia, se ci tiriamo indietro e riflettiamo prima di parlare, ci accorgeremo ben presto che anche noi abbiamo una parte che dovremmo superare. Le parole «non desistere, persevera» potrebbero condurci a divenire più sensibili con il tempo per trovare noi stessi nella coscienza attiva che dice «io non desisto», perché l'emittente universale, Dio, l'amore, la bontà e l'aiuto trasmette in me e io ho la possibilità di ricevere la grazia universale. Cosa possiamo fare per collegarci con le forze positive? Sì, per riceverle. L'unica misura effettiva è quella di riprogrammare il nostro volume di trasmissione. La nuova programmazione sarebbe quella di esaminare in modo profondo i contenuti dei 10 comandamenti di Dio e del discorso della montagna nella nostra azione. Per orientarci in modo nuovo nella nostra vita, non dovremmo soltanto leggere i comandamenti di Dio e il discorso della montagna di Gesù, così come spesso durante la giornata si legge o si sfoglia semplicemente un libro. Per ottenere un nuovo orientamento è necessario comprendere in profondità i comandamenti di Dio e il discorso della montagna di Gesù e allo stesso tempo confrontare il nostro modo di pensare, parlare e agire con il contenuto dei comandamenti, poiché soltanto in questo modo facciamo l'esperienza di ciò che pensiamo ogni momento e di come possiamo migliorare
il nostro potenziale di trasmissione. La maggior parte degli uomini non riflette quasi per nulla, chiedendosi che cosa trasmette ogni giorno e quindi di conseguenza riceve. Il mondo di oggi è come una polveriera e questa polvere da sparo è costituita dal potenziale di aggressività di tante persone. E se il potenziale di trasmissione è l'aggressività, che cosa può tornare indietro all'umanità se non di nuovo aggressività? Dove ci porta se continuiamo a trasmettere sempre le stesse o simili cose? Nelle situazioni, per esempio, in questo modo si può sviluppare una lite nella quale ci sono persone che arrivano a picchiarsi oppure che ne derivino furti, guerra, uccisioni, assassini. Quindi è pericoloso trasmettere il potenziale negativo che vive nei nostri pensieri.

Soltanto se guardiamo nei pensieri, se vediamo cosa c'è dietro ai pensieri e al di sotto dei pensieri. Tante volte si prendono queste cose alla leggera, dicendo che è soltanto un sentimento o addirittura un'emotività, che è comunque un'energia e che ha un effetto. Con il tempo l'uomo diviene ciò che trasmette. È il suo carattere che in determinate situazioni non si può nascondere. Per questo ogni giorno ognuno si trova davanti alla domanda: desisto, mi rassegno o non desisto e persevero? L'unica sicurezza è in ogni caso l'emittente universale, l'intelligenza universale, che in Occidente chiamiamo Dio. Come abbiamo già detto, ognuno di noi determina da sé la propria vita terrena, poiché ognuno è responsabile per il proprio modo di pensare, parlare e agire. Per questo di nuovo l'appello: orientatevi sull'emittente universale, Dio, e programmate di conseguenza i vostri programmi di vita in base a ciò che Dio ci ha dato per mezzo di Mosè e Gesù ci ha dato nei suoi insegnamenti, soprattutto nel discorso della montagna. Qualcuno ha già constatato che non esiste quasi alcun aiuto che provenga dall'esteriore. Prima o poi, in fondo, ognuno dovrà riconoscere che il vero aiuto che porta sostegno e consolazione proviene soltanto da Dio, l'emittente universale dell'amore per Dio e per il prossimo, che trasmette in noi, nel profondo della nostra anima e quindi di ogni uomo. Riflettete in modo saggio anche sulle religioni che propagano Dio, l'Eterno, come un Dio che punisce e castiga. In verità, tuttavia, esse puniscono se stesse. Voi stessi vi punite con ciò che trasmettete di negativo, con ciò che ricevete di negativo, che può eventualmente indurre a compiere cose sbagliate, contrarie a ciò che vuole Dio. Teniamo sempre presente nella nostra coscienza che la vera emittente eterna è bontà, amore, misericordia, aiuto in ogni situazione. È lo spirito libero, eterno, che trasmette nel profondo di ogni anima. Può ricevere dalla fonte dell'eterno essere, dallo spirito libero, soltanto chi si orienta su Dio e orienta in modo corrispondente anche la propria frequenza di trasmissione. Qualcuno si chiede dove si trova la stazione di trasmissione e ricezione nell'uomo. La stazione di trasmissione e ricezione in ogni uomo è il cervello. I contenuti dei nostri sentimenti, delle nostre sensazioni, dei nostri pensieri, parole e azioni li mettiamo nel nostro cervello. Con i contenuti dei nostri sentimenti, delle nostre sensazioni, dei nostri pensieri, parole e azioni, memorizziamo quindi la nostra trasmittente,
la nostra emittente, il cervello.

0: Gli aspetti che memorizziamo nel cervello sono come dei programmi televisivi o radiofonici, poiché noi memorizziamo soprattutto in immagini. Tutto ciò costituisce poi la nostra lunghezza d'onda. Il nostro cervello dà la sua programmazione al suo e quindi al nostro corpo fisico e in seguito all'anima. Da tutto ciò si sviluppa poi, come abbiamo detto, il nostro carattere, si sviluppano le nostre caratteristiche che danno poi l'impronta al corpo fisico. Questa è poi l'immagine, l'aspetto con cui si presenta l'uomo. Supponiamo che oggi questa persona decida. In tal caso, l'anima che ha lasciato il corpo sarebbe la stessa anche oggi. Dopo il decesso dell'uomo, l'anima è ciò che era come uomo. Anche se oggi siete eventualmente una persona semplice, oppure una persona adornata di titoli e che possiede dei beni, dopo la vostra morte voi, l'uomo, sarete semplicemente l'anima, senza titoli, senza mezzi, esclusivamente anima e nient'altro. Per questo ogni giorno nella nostra esistenza terrena è importante, poiché così come l'albero cade, così rimane al suolo e ogni attimo è decisivo, poiché ogni persona trasmette e riceve ogni attimo. Riflettiamo ancora una volta per ricordarci bene che cosa è importante per ognuno di noi. Più spesso trasmettiamo programmi simili o dello stesso tipo e più energie simili si potenziano nel nostro cervello e nel nostro corpo.
1: In unserem Körper. Gleiches.
0: Le stesse cose vengono accolte anche dalla nostra anima, che è il corpo di sostanza più sottile. Ripetiamo. Così come sono i nostri programmi questa mattina, così rimangono. Se il nostro corpo dovesse morire all'improvviso, per esempio nel pomeriggio, l'anima è la stessa, così come era l'uomo. Anche l'albero che è stato abbattuto oggi rimane della stessa specie. Quindi non pensiamo che prima o poi, quando saremo morti, saremo diversi. Nessun'anima può portare con sé qualcosa di questo mondo. Il suo unico bagaglio da viaggio sono i programmi di cui si è caricata una volta come essere umano. Dovremmo porci sempre più spesso la domanda: chi sono oggi? Chi sarò domani? Molte persone credono che non esista un domani e che continueranno a vivere nei geni dei loro figli e dei loro nipoti. Bisognerebbe chiedersi se i geni, che sono materiali, sono veramente così decisivi. Infatti, sarebbe in fondo ingiusto se i programmi di cui ci siamo caricati oggi come uomini venissero poi trasmessi ai nostri figli e ai nostri nipoti, che devono poi subirli ed eventualmente elaborarli. Dopo il nostro decesso siamo un'anima e, come abbiamo detto, così come l'albero cade, rimane anche al suolo. Per questo dovremmo sfruttare le giornate nella coscienza: chi sono io e chi diventerò domani? Poiché nessuno sa quando l'albero cadrà. Non desistere, persevera, significa orientarsi ogni giorno di più sull'emittente universale, Dio, che ci ha dato i comandamenti tramite Mosè e il discorso della montagna tramite Gesù. Non rassegnatevi mai, nemmeno nelle situazioni più difficili. Entrate in preghiera e chiedete aiuto. Abbiate fede nella forza possente che desidera starvi vicino. Anche se oggi forse non percepite alcun aiuto, ed eventualmente nemmeno domani, prima o poi arriverà una piccola scintilla di speranza, una piccola luce che si avvicinerà a voi e che si accenderà in voi. È lo Spirito che vi chiama, è l'amore di Dio che vi tocca, e in questa piccola luce vibrano speranza e fiducia. Non spegnete questa piccola fiammella. Non desistete. Pregate e chiedete. Non smettete di farlo. In voi c'è la vita eterna. E la vita eterna è amore, bontà, aiuto, vi sta vicino, è sempre presente, è Dio, l'unico universale. Non restate nella zona dei pericoli umani. Decidetevi di persistere, di tenere duro con una coscienza tranquilla che vi dice che da qualche parte arriverà una piccola luce che dona speranza, fiducia, aiuto e che vi sta vicino. Mantenete vivo in voi il motto: non desistere, persevera. Non desistete, per quanto possa essere oscura la giornata e per quanto possano essere tristi le ore che spesso sembrano senza speranza. Risvegliate in preghiera la fiducia. Risvegliate la piccola luce in voi. Abbiate fede nella forza possente, rivolgetevi ad essa in preghiera. Se lo volete, prendete in mano i 10 comandamenti di Dio e il discorso della montagna di Gesù e guardate che cosa vi dicono. Lasciate vibrare in voi i comandamenti o il discorso della montagna e all'improvviso coglierete una parola che vi dice qualcosa. Tenetevi forti a questa parola. Non mettete da parte questa affermazione. È la piccola luce, una piccola fiammella che porta aiuto e sostegno. Se voi esaminate i vostri atteggiamenti errati e sistemate la vostra parte di ciò che è oscuro e triste e lo fate con la forza del Cristo Dio, riconoscerete così ben presto che queste parole semplici «non desistere, persevera» sono un tesoro che proviene dai cieli.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern,
1: cari fratelli, care sorelle,
0: im Geiste des großen inneren Arztes und Heilers,
1: ci siamo riuniti qui nello spirito del grande medico e guaritore interiore, Cristo. Il Cristo ci ha rivelato, dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Un grande, grande dono del grande medico e guaritore Cristo, che è il nostro Redentore. Noi non siamo da soli. Egli è venuto a noi, è entrato nel Tempio di carne ed ossa, nell'uomo. Dio, la forza universale nel Cristo, il nostro Redentore e medico e guaritore interiore, dimora nella nostra anima ed è onnipresente in ogni cellula, in ogni organo, in ogni vaso sanguigno, in ogni muscolo, tendine e legamento, ora, ora e in tutta l'eternità. Egli è presente in noi. Cari fratelli e sorelle, io non guarisco, io non posso guarire, ma c'è uno che può guarire la nostra anima e anche il nostro corpo, se noi lo vogliamo. Egli, il grande Spirito, vuole risvegliare tramite le nostre parole, tramite i nostri pensieri che portiamo a Lui, la vita interiore, nelle nostre anime, nel nostro corpo e quindi anche in ogni pensiero, in ogni parola, in ogni sentimento. Egli dice: la salute e la malattia hanno la loro sede nel cervello. Nel cervello l'uomo ha immesso ciò che il corpo rispecchia. Il corpo è l'eco di ciò che è attivo nel cervello. Se vogliamo ottenere la guarigione globale, se vogliamo raggiungere la pace dell'anima affinché il grande spirito possa irradiarsi attraverso la nostra anima nel nostro corpo, allora dobbiamo farci un'immagine della salute. Noi dobbiamo prendere consapevolezza che il grande, eterno Spirito dimora in noi e che noi siamo il Tempio di Dio. Noi dobbiamo renderci conto che noi, ognuno di noi, dovrebbe voler giungere all'ordine del Tempio, così che lo Spirito, il grande medico e guaritore interiore, sia in grado di compenetrarci completamente. Una preghiera a voi. Lasciate che le mie parole prendano vita ora come immagini nel vostro corpo. Portatele con il vostro respiro nel vostro corpo.
0: Jeder einzelne stellt sich die Frage.
1: Ogni singolo si chiede se crede al Cristo in sé.
0: Ich spreche langsam und wiederhole.
1: Parlo lentamente e ripeto.
0: Glauben wir.
1: Crediamo.
0: An Christus in uns.
1: Al Cristo in noi.
0: Glauben wir an die einmalige Macht.
1: Crediamo alla possenza e all'amore unico dello Spirito che desidera per noi il meglio.
0: Nehmt die Worte als Bild mit.
1: Portate queste parole come immagine nel vostro corpo. Lasciate che sorga l'immagine.
0: Glaubt ihr jeder einzelne von euch?
1: Credete. Crede ognuno di voi alla sua potenza guaritrice che aiuta? Se sì, allora rivolgete i vostri pensieri verso il vostro interiore e ponete le seguenti parole nel vostro respiro. Io credo.
0: Ich glaube an die Macht.
1: Io credo alla potenza dell'amore che mi guarisce.
0: Dabei geht der Atem ruhiger.
1: Mentre pensiamo a queste parole, il respiro è tranquillo. Diveniamo più silenziosi.
0: Und nun die Frage an uns.
1: E ora ci poniamo la domanda.
0: Vertrauen wir uns Christus an.
1: Ci affidiamo al Cristo?
0: In allen Einzelheiten.
1: In ogni particolare? In ogni dettaglio?
0: Wir lassen diese Frage.
1: Lasciamo
0: in unserem Körper auf.
1: Che questa domanda sorga nel nostro corpo.
0: Die weitere Frage.
1: La prossima domanda. Ho fiducia del Cristo in ogni situazione, nelle necessità e nel dolore, che Lui mi assiste.
0: Nehmt die Worte.
1: Accogliete queste parole come immagini in voi.
0: Traue ich Christus.
1: Mi fido del Cristo in tutte le situazioni, in tutte le cose che mi si presentano, nelle difficoltà, nella sofferenza e nella malattia.
0: Wenn ihr euch ihm anvertraut.
1: Se voi vi affidate a Lui, se avete fiducia in Lui, allora con i vostri pensieri dite sì nel vostro corpo. Sì, Cristo, io ho fiducia in te. Il respiro accoglie questo sì e lo porta nelle cellule. Sì, Cristo, io mi fido di te.
0: Sollte uns noch einiges bewegen.
1: Se ci dovesse essere ancora qualcosa che ci muove, qualcosa che non riusciamo a lasciare, allora mettiamolo nelle mani del Cristo Dio in noi. Lo mettiamo nel nostro respiro. L'alito
0: ist die Hand der Liebe.
1: È la mano dell'amore.
0: Die Gedanken haben Abstand genommen.
1: I pensieri si sono allontanati.
0: Wir atmen ruhig.
1: Respiriamo in modo tranquillo.
0: Und nun legen wir beide Handrücken.
1: Ed ora appoggiamo entrambi i dorsi delle mani sulle nostre cosce.
0: Beide Füße stehen auf dem Boden.
1: I due piedi appoggiano sul pavimento.
0: Wir atmen.
1: Inspiriamo profondamente
0: bis in den Bauch
1: fino nel ventre.
0: Und wieder.
1: Ed espiriamo. Inspiriamo ed espiriamo. Inspiriamo alcune volte profondamente ed espiriamo.
0: Nun lassen wir den Atem strömen.
1: Ed ora lasciamo che il respiro scorra.
0: Wir beten und rufen Christus an.
1: Preghiamo e ci rivolgiamo al Cristo.
0: Tu ewiges Licht in uns.
1: Cristo, tu eterna luce in noi, tu pienezza, tu amore, tu ci vedi perfetti, ci vedi sani. Portiamo i nostri sensi verso l'interiore. E diciamo, Cristo in noi, tu grande medico e guaritore interiore, tu vedi nella nostra anima, tu sai di cosa ha bisogno il corpo.
0: Ewiges Licht.
1: Luce eterna.
0: Leuchtest in unseren Leib.
1: Tu risplendi nel nostro corpo.
0: Du heilst.
1: Tu guarisci il nostro corpo.
0: Und machst die Seele rein.
1: E purifichi l'anima.
0: Ewiger.
1: Eterno.
0: Jetzt ist Heilung durch deine Kraft.
1: Ora avviene la guarigione tramite la tua forza, poiché tu sei eterno presente. Ora tu sei presente. Ora è eternità. Ora compenetri la nostra anima e il nostro corpo. Ora ricolmi la nostra anima di pace che noi respiriamo consapevolmente. Ora fluisce la forza guaritrice del medico e guaritore interiore nel nostro corpo. Percepiamo la corrente di forza nelle nostre mani. Ci concentriamo sul palmo delle nostre mani ed affermiamo la forza della salute in noi.
0: Der Strom des Heils fließt.
1: La corrente di guarigione fluisce, tocca ogni cellula del nostro corpo, ogni organo.
0: Nun legen wir die rechte
1: Ora appoggiamo la mano destra sulla parte del corpo che deve ricevere forza e guarigione. Premiamo leggermente la punta delle dita al corpo. Così facendo, la mano si incurva e noi ci accorgiamo che si forma un campo di forza. E su questo ci concentriamo ed affermiamo la forza guaritrice del medico e guaritore interiore. Sotto la nostra mano si forma un possente campo di forza. È lo spirito che aiuta, che guarisce. Affermate la salute in questo campo di forza del vostro corpo. Affermate di tutto cuore e dite sì al Cristo. Rimanete concentrati. Rimanete concentrati sul campo di forza. O percepite lo spirito che agisce, che aiuta, che guarisce.

0: ist jedem so nahe.
1: Egli è così vicino ad ognuno.
0: Er ist in unserer Seele.
1: Egli è nella nostra anima.
0: In unserem Körper.
1: E agisce nel nostro corpo.
0: Glaubt, vertraut.
1: Credete, abbiate fiducia ed affermate l'aiuto e la guarigione che proviene dal medico e guaritore interiore. O Dio e Signore, tuo Figlio agisce in noi, o eterno Padre, il tuo Spirito che agisce nel Figlio, aiuta, dà sollievo e guarigione.
0: O bejaht die große Macht der Liebe.
1: O affermate la grande potenza dell'amore.
0: Jetzt fühlt in euren Körper.
1: Ora percepite nel vostro corpo e sentite dal capo la corrente dell'aiuto e della guarigione scorre tramite tutto il corpo. Attraverso i piedi, le gambe, le braccia, le mani, torna indietro verso la testa e si sente il calore. Fluisce. È lo spirito dell'amore. Non permettete accesso ad alcun pensiero. Rimanete in Lui. Riportiamo indietro la mano destra e appoggiamo il dorso della mano di nuovo sulla coscia destra. Percepiamo che tramite di noi scorre un possente campo energetico. Sentiamo come il Cristo ci avvolge. Ci accorgiamo come la nostra aura fluisca. Cristo, la potenza dell'amore, ci dà sempre più forza. Sempre più luce scorre nelle cellule del corpo. E in tutti gli elementi del corpo. E noi possiamo percepirlo. Ancora una volta, rivolgiamoci a Lui, Cristo. Noi crediamo in Te. Noi ci affidiamo completamente a Te. Sentiamo la Tua forza sacra e guaritrice in tutto il corpo e consapevolmente nel palmo delle nostre mani.
0: Nun legen wir wieder die rechte Hand.
1: Ora appoggiamo di nuovo la mano destra sulla parte del corpo di nostra scelta.
0: Drücken wir die
1: premiamo leggermente la punta delle dita al corpo e la mano si inarqua leggermente. Sotto ad essa sorge un campo di forza. Ci concentriamo sul campo energetico dell'amore. Affermiamo il Cristo in noi. Sentiamo il campo energetico. È il Cristo Dio. Egli guarisce.
0: Christus heil.
1: Cristo guarisce.
0: Christus hilft.
1: Cristo aiuta.
0: Christus schenkt
1: Cristo
0: uns den Seelen.
1: Ci dona la pace dell'anima.
0: Is heil.
1: Guarisce.
0: Denkt in das Kraftfeld hinein.
1: Concentrate i pensieri nel campo energetico. Guarisce.
0: Christus heilt.
1: Cristo guarisce.
0: Christus heilt.
1: Cristo guarisce.
0: Bejaht die Heilung.
1: Affermate la guarigione.
0: Bejaht die Gesundheit.
1: Affermate la salute.
0: Bejaht die Kraft in allen Zellen eures Körpers.
1: Affermate la forza in tutte le cellule del vostro corpo.
0: Christus heil.
1: Cristo guarisce.
0: O lasst keinen Gedanken zu.
1: Non lasciate che alcun pensiero venga a disturbare il campo energetico. Dite in continuazione sì al Cristo. Affermate l'aiuto. Affermate la guarigione. Le cellule accolgono la buona volontà. Cristo guarisce. In base alla nostra volontà, il Cristo guarisce.
0: Nun legt die rechte Hand wieder zurück.
1: Ed ora appoggiate di nuovo la mano destra al suo posto. Rimanete nel silenzio infinito che fluisce attraverso di voi.
0: Fühlt in euren Körper hinein.
1: Percepite nel vostro corpo.
0: Es strömt durch den Leib.
1: Fluisce tramite il corpo.
0: Es strömt in jeder Zelle.
1: La corrente fluisce in ogni cellula, in ogni organo.
0: es strömt.
1: La corrente scorre in ogni vaso sanguigno, in tutti i muscoli, nei tendini e legamenti. Scorre attraverso i nostri nervi.
0: Still.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern in Christus,
1: cari fratelli, care sorelle nel Cristo, se osserviamo quello che succede nel mondo, ci chiediamo: ma questa è la vita interiore? O è unicamente il desiderio di una vita materiale? La vita interiore è purezza, bellezza, armonia, amore, libertà e unità. La vita interiore è lo spirito, è la sua forza, è la sua legge dell'amore che unisce tutti gli uomini, tutti gli esseri, la natura, gli animali, le piante, tutto l'infinito. Lo Spirito di Dio, lo Spirito di nostro Padre, afferma in ognuno di noi, in ogni uomo, la sua legge dell'amore, della libertà, della bellezza, dell'unità. Chi volge le spalle alla legge di Dio dell'amore, dell'unità e della libertà, coltiva la cosiddetta esistenza materiale, che non è la vita, ma in fondo la morte spirituale. Se osserviamo ciò che avviene nel mondo, vediamo sempre più la morte spirituale. Il mondo deraglia in modo sempre più evidente, ma non a causa della legge della vita, bensì a causa degli uomini che desiderano raggiungere solo cose materiali, che credono che la vita materiale sia l'unica cosa importante, quella che chiamano vita. Sempre più persone diventano avide. La corruzione è all'ordine del giorno. Odio, invidia, inimicizia, guerre, liti e delitti nei confronti di uomini, della madre terra e degli animali. Possiamo quindi dire: ma che uomini sono questi? In fondo, sono i nostri fratelli e sorelle. Molti, moltissimi sono cristiani. Che affermano di credere, ma non permettono che la loro fede divenga attiva. Perché fede, la vera fede, è vita. La vera fede è unità. La vera fede è armonia.
2: Mit all dem, was die Welt bietet, hat das
1: e questo non ha niente a che fare con tutto quello che offre il mondo. Ma noi uomini, che come diciamo, ci rivolgiamo al Cristo, dovremmo forse chiuderci di fronte a tutto quello che avviene nel mondo? No. Dovremmo ascoltare i notiziari. Dovremmo vederli e leggere le notizie. E soppesare con la nostra coscienza se quello che avviene nel mondo non avviene forse anche in noi, anche se in piccolo. Che facciamo anche noi le stesse cose in famiglia, nella cerchia degli amici,
2: im Freundeskreis,
1: sul posto di lavoro.
2: Wir sollen nicht schweigen.
1: Non dovremmo tacere di fronte a tutto quello che il mondo presenta, di fronte a quello che fa il mondo, quindi quello che fanno gli uomini. Dovremmo parlarne, dovremmo soprattutto pregare. Dovremmo mettere tutto in questione e non per ultimo dire la nostra, farci sentire con lettere alla stampa e chiarire in continuazione che questo non corrisponde ai 10 comandamenti e agli insegnamenti di Gesù il Cristo, che non collima con il credere nel Cristo. Possiamo farlo senza indugi? Chiediamoci. Com'è il nostro stato d'animo? Che rapporti abbiamo con il nostro prossimo più vicino, in famiglia, con i parenti, con gli amici, con conoscenti, sul posto di lavoro? Pensiamo ai nostri pensieri, a tutti i tanti, tanti pensieri che rimuginano su come si comporta il nostro prossimo, su quello che fa e che non troviamo giusto. Con i nostri pensieri rimuginiamo alimentando il contrasto con il nostro prossimo. Trasmettiamo pensieri di astio verso l'esterno, invidia, discordia e inimicizia si esprimono prima in pensieri, poi, eventualmente, in parole o addirittura tramite azioni. Non siamo quindi forse noi in piccolo? Che effetto possiamo avere fuori nel mondo, anche in preghiera, se dentro di noi le cose non sono in ordine? Se noi stessi non partecipiamo alla vita interiore? Noi uomini siamo in parte polarizzati molto negativamente. Pensiamo per ore, giornate o addirittura settimane a ciò che non ci piace e che ci riguarda. Forgiamo piani su come possiamo farla pagare al nostro prossimo. Pensiamo al disprezzo che abbiamo nei confronti del nostro prossimo, perché in un certo modo che noi non vogliamo e non possiamo accettare. Rimuginiamo e rimuginiamo, eventualmente discutiamo in pensieri con la persona a cui non riusciamo a vedere niente di buono. A casa si parla e si accusa questo e l'altro di come si comporta. Ma questa persona che si comporta in questo modo davvero non ha proprio niente di positivo? Ognuno ha dei lati positivi, ma raramente ci rivolgiamo ad essi. Di solito rimuginiamo sugli aspetti negativi, in fondo su ciò che ha toccato il nostro ego. E facendo questo, perdiamo molta, molta energia, sia dell'anima che del corpo. Indeboliamo la nostra anima e il nostro corpo. Questo si posa sul nostro animo. Ci ammaliamo. Soffriamo a causa di ciò che abbiamo causato noi stessi solo con il nostro rimuginare in pensieri. Chiediamoci, la persona nei confronti della quale continuiamo a pensare o a parlare in modo negativo, in cui non vediamo niente di buono, non ha forse anche qualcosa di positivo? Ogni persona ha lati positivi. E con questo non si intendono le cose che ci piacciono e che accarezzano il nostro ego, ma ciò che corrisponde ai 10 comandamenti e all'insegnamento di Gesù il Cristo. Che ne sarebbe se ci facessimo ora dei pensieri sugli aspetti positivi della persona che rifiutiamo e svalutiamo con i nostri pensieri?

poggiano ai 10 comandamenti e agli insegnamenti di Gesù, il Cristo. Che ogni volta che ricadiamo nel nostro rimuginare negli aspetti negativi, ci riprendiamo e diciamo a noi stessi: «Alt, mi sono riproposto di affermare i lati positivi del mio prossimo». Dobbiamo elaborare gli aspetti positivi, dobbiamo creare in noi l'immagine del nostro prossimo e osservarlo più da vicino e non vedere solo il negativo che ognuno, chi più chi meno, ha anche in se stesso, ma trovare il positivo. Dobbiamo affermare il positivo, affermarlo in continuazione, soprattutto quando ricadiamo e iniziamo di nuovo a rimuginare, a divenire negativi. Esercitiamoci nella consapevolezza che in ognuno ci sono aspetti positivi e ognuno di noi ha qualcosa di positivo. E se affermiamo questo in continuazione, riconosceremo molto presto che la nostra anima diviene più forte, che diveniamo più gioiosi, che il nostro corpo riceve più forze dall'anima e non per ultimo la persona o le persone delle quali affermiamo il positivo, prima o poi giungeranno a questa consapevolezza. Il prossimo non è tutto negativo. E anche noi, che affermiamo il positivo, riconosceremo presto. Anche in noi ci sono diverse cose positive. E se alimentiamo e sosteniamo queste cose, ci sentiremo più forti di giorno in giorno, edificati nello Spirito di Dio. E allora riusciremo anche a richiamare e chiarire diverse cose nel mondo con la forza dello Spirito. Potremo scrivere e dire la nostra tramite i media in base alle nostre capacità. Perché un impulso positivo, che sia tramite la preghiera, tramite un colloquio, una telefonata, una lettera o qualsiasi altra cosa, può essere un aiuto in diverse persone anche nel mondo, anche per coloro che sono disposti verso il negativo, che sono coinvolti in corruzione, che incitano all'odio, all'invidia e istigano alla lite, che sostengono guerre o altro ancora. Chi lo desidera può ora entrare nel silenzio, creare in sé l'immagine della persona meta dei suoi pensieri negativi, nei confronti della quale non ha buone sensazioni. Cerchiamo i lati positivi di tutte le persone nei confronti delle quali pensiamo in modo negativo, sulle quali rimuginiamo, meditiamo e alle quali rivolgiamo in continuazione pensieri negativi. Ed ora iniziamo, se lo vogliamo, ad affermare il positivo. Ed ogni volta che, come dicevamo, cadiamo nel rimuginare, diciamoci: «Alt, anche questa persona, anche il collega sul posto di lavoro, la collega, il familiare, la persona che passa per la strada,
tutti hanno dei lati positivi.

Lasciamoci guidare e troveremo le parti positive del prossimo. E se facciamo come abbiamo detto, vivremo delle giornate belle e edificanti e percepiremo quanto Dio ci sia vicino. Se ora riflettiamo su noi stessi e coinvolgiamo il nostro prossimo, la musica ci potrebbe accompagnare, ci aiuta a riflettere su noi stessi e sul nostro comportamento. Proviamoci, ce la facciamo. La buona volontà ci servirà.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern,
1: cari fratelli, care sorelle,
0: haltet das Positive,
1: tenete stretto il positivo nel vostro conscio. Non permettete che si affievolisca. Portatelo con voi, nelle vostre giornate. Chi lo desidera può notarselo. Riprendete poi questi appunti in continuazione fino a che saranno incisi nel vostro cuore. Ognuno ha qualcosa di positivo. E chi ricade in continuazione nel negativo si può porre la domanda: ma voglio accettare il mio prossimo? E poi voglio cambiare me stesso nella consapevolezza che Dio è amore, che Dio è la legge dell'unità e della pace e che ognuno di noi dovrebbe rivolgersi alla legge eterna, perché questo è il motivo per cui siamo sulla terra, affinché risvegliamo in noi l'amore e l'unità di Dio. Vediamo com'è il mondo. Chiediamoci anche in preghiera: siamo forse anche noi simili al mondo? Quello che fanno gli altri e come si comportano fa forse ancora parte anche di noi? Ogni riconoscimento ci aiuta a maturare interiormente per risvegliare la vita interiore.

Un saluto in Dio, care ascoltatrici e cari ascoltatori. Solo poche persone sanno che Gesù di Nazaret raccolse attorno a sé una cerchia interna dal gran numero dei suoi apostoli e discepoli. Erano uomini e donne che egli istruì riguardo alle leggi sublimi della vita, i grandi insegnamenti cosmici. Per la prima volta, questi insegnamenti sono stati rivelati di nuovo dal Cristo tramite la parola profetica, in base alla promessa che fece in veste di Gesù di Nazaret quando disse: «Molte cose avrei ancora da dirvi, ma per ora non sareste in grado di portarne il peso. Ma quando verrà lo Spirito della verità, egli vi condurrà nella verità tutta intera». Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca, ha messo per iscritto queste rivelazioni nel libro «I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazaret», dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli, mettendoli così a disposizione di tutte le persone alla ricerca di Dio. Nell'istruzione spirituale interiore che stiamo per ascoltare, vengono letti un paragrafo per volta gli insegnamenti dati dal Signore, che vengono poi spiegati e approfonditi da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, affinché possiamo comprendere meglio la legge assoluta, la legge eterna dell'amore, e soprattutto comprendere come possiamo applicare queste leggi nella nostra vita quotidiana, quindi come possiamo metterle in pratica. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, dopo una breve pausa musicale, iniziamo a leggere dai grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazaret.

0: Leggiamo ora nell'opera rivelata dal titolo I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. La legge divina dice: collega e sii. Questo vuol dire che chi vive in collegamento con il profondo dell'interiore è collegato con tutti gli uomini e gli esseri, con tutte le forme di vita. Insieme con loro costituisce l'unità in Dio che non conosce distinzioni, perché tutto è contenuto nel tutto, la legge della vita.
1: Possiamo raggiungere il collegamento nel profondo dell'interiore con il Cristo in noi solo demolendo le montagne del nostro ego umano, i nostri peccati, per immergerci nella luce che è il Cristo in noi. Il collegamento nel profondo dell'interiore è il collegamento con la fonte nella quale vivono tutte le forme dell'essere. In questa fonte, che chiamiamo anche corrente, vivono i minerali, le piante, gli animali, tutti gli esseri, tutte le anime e gli esseri umani. Niente e nessuno ne è escluso, poiché Dio non allontana nessun essere umano, nessuna anima, alcuna forma di vita. L'origine della fonte è il cuore di Dio. La fonte stessa, la corrente, è la legge eternamente fluente, Dio. Dio, nostro Padre, ci vede sempre nella fonte, nella corrente, nel suo cuore. Invece noi abbiamo abbandonato questa nostra eterna patria interiore, comportandoci in modo contrario alla legge divina e allontanandoci così fino a giungere nel paese arido, dove abbiamo sete dell'acqua della vita. È come se non avessimo acqua a disposizione, poiché a causa del peccato ci siamo allontanati dal profondo del nostro interiore, dalla coscienza dell'Io sono. In questo modo siamo diventati duri di cuore e siamo contro noi stessi, poiché siamo contro il nostro prossimo, contro le forme di vita della creazione di Dio, per esempio contro gli animali, le piante, i minerali e le pietre. Teniamo sempre presente: se siamo contro la vita, Dio, siamo allo stesso tempo contro noi stessi. Infatti, quello che infliggiamo al nostro prossimo, anche al nostro secondo prossimo, alle forme di vita della natura, lo infliggiamo a noi stessi. Pecchiamo quindi nei confronti del nostro prossimo, del nostro secondo prossimo e contro noi stessi. Così facendo, creiamo divisione e dominiamo. Se ci apriamo alla fonte, vivendo secondo le leggi dell'amore e della pace, viviamo per il nostro prossimo e con lui. Sviluppiamo nel contempo il collegamento con il profondo dell'interiore. E lì, nella corrente, nella fonte, è presente tutto l'essere. Ci sono i regni della natura, tutti gli esseri di luce, tutte le forze positive degli esseri umani e delle anime. Quando agiamo contro una persona, ci allontaniamo dalla fonte. Anche se agiamo contro un animale, ci allontaniamo dalla fonte. Ci separiamo al tempo stesso da Dio per dominare la persona o l'animale. Vivi in collegamento con il profondo dell'interiore significa entra in comunicazione con la parte pura, incorruttibile, in tutte le forme di vita, negli animali, nelle piante, nei minerali e nelle persone, in tutto quello che ci circonda. Questo significa vivere nello Spirito di Dio. Finché non aspiriamo a vivere in questo modo, finché non abbiamo ancora raggiunto questa vita, ci sentiamo sempre come cosiddetti individualisti. Perché? Perché non siamo per il nostro prossimo e con Lui. Se lasciamo spazio alla nostra volontà umana, al nostro basso ego, ci poniamo in balia del nostro ego umano. E questo comporta che abbandoniamo il luogo della pienezza, l'oasi, la fonte dell'interiore, per recarci nel deserto. Cosa ne consegue? Sarà il nostro ego a determinarci e tramite di esso saremo eventualmente influenzati da altre forze di basso livello. Queste forze cercano di trascinarci sempre di più nel deserto, lontano dall'acqua, lontano dal pane della salvezza. Ci seducono alimentando i nostri desideri e i nostri concetti, suggerendoci argomentazioni per denigrare il nostro prossimo, per vivere in inimicizia e discordia, attirano continuamente la nostra attenzione sul nostro prossimo, spingendoci a credere che la colpa sia del prossimo, del collega, della collega, del compagno o della compagna, dei figli, dei genitori. La colpa è di tutti loro, così ci fanno credere le tenebre con il loro influsso. Solo noi non abbiamo alcuna colpa. Tutto questo genera liti e lotte, con le quali molta energia vitale divina viene trasformata a un livello inferiore, in ulteriore energia negativa. Le tenebre accolgono poi questa energia negativa, perché vivono di essa. Dovremmo quindi chiederci, produciamo anche noi energia negativa in questo modo? Come viviamo? Viviamo in lite con il prossimo, in discordia e in inimicizia? Se viviamo nel deserto del nostro ego, dove forse ci sentiamo addirittura a nostro agio, forniamo le energie di basso livello con cui vive la gerarchia delle tenebre, di cui si serve per sedurre e condurre alla rovina. Und zu verderben. Damit wir den Weg heraus Il Cristo ci ha dato i grandi insegnamenti cosmici affinché possiamo trovare la via che ci aiuta a liberarci dal pantano dei nostri aspetti umani per raggiungere la luce. Egli ci aiuta a cambiare i nostri pensieri, ci aiuta a giungere nel nostro interiore da Lui. Chi non desidera riposare in sé, trovarsi al sicuro nel rifugio dell'interiore? Ma non possiamo credere di potervi prendere dimora prendendo semplicemente la decisione «Adesso cambio, d'ora in poi sarò nel mio interiore». Se davanti alla porta di una casa sono ammucchiati molti detriti, è necessario rimuoverli per poter entrare nella casa. Così è anche con la nostra vita. Il primo passo è Riconosci te stesso e sistema i detriti che ostruiscono l'accesso al tuo interiore, che sono davanti all'altare dell'amore. Se sistemiamo con il Cristo e non ripetiamo più i peccati, giungeremo passo dopo passo nel nostro interiore, dal Cristo, nostro Redentore e Guida. Cosa dobbiamo fare, quindi? Nient'altro che sistemare il nostro passato per vivere consapevolmente nel presente, nella giornata. Così facendo, sperimenteremo giorno per giorno noi stessi, riconoscendo quello che deve essere sistemato per giungere di nuovo nel punto centrale in noi, nella corrente, nella fonte, divenendo tutt'uno con il Cristo, tutt'uno con Dio, nostro eterno Padre. Questa è la meta di ogni essere umano, che al momento l'accetti oppure no. Prima o poi, nell'essere umano o nell'anima, si farà varco la consapevolezza che la meta dell'esistenza terrena è di fare ritorno al cuore di Dio, nel punto centrale in noi. Affinché possiamo trovare questa via, il Cristo è divenuto il nostro Redentore, che ci prepara la via verso la casa del Padre. Grazie al Cristo, nessun'anima e nessun essere umano sono perduti. Tuttavia, dovremmo chiederci quando il Cristo può prenderci per mano e guidarci fino al Padre? Quando noi siamo disposti a seguirlo, egli non ci costringerà a fare nulla. Giungere nel punto centrale in noi significa essere per il nostro prossimo e con lui. Essere nel punto centrale in noi significa essere nella corrente. Avremo così fatto ritorno dal deserto che è il mondo e la nostra anima assetata potrà ricevere di nuovo l'acqua della vita. Possiamo avvicinarci sempre più alla fonte, all'eterno essere con il Cristo, solo se decidiamo liberamente di adempiere le leggi di Dio.

0: Un'altra frase del Cristo dice: la legge di causa ed effetto creata dall'avversario, che dice separa, lega e domina, è la legge riferita alla persona, la legge dell'ego che conosce solo se stesso, l'infimo ego.
1: Quando sentiamo parlare della legge riferita alla persona, la legge dell'ego, si tratta della nostra legge personale. Ognuno di noi, come persona, si è creato questa legge con i principi che creano umani, che sono i nostri sentimenti, le sensazioni, i pensieri, le parole e azioni. Questi cinque principi, sentimenti, sensazioni, pensieri, parole e azioni, se sono stati invertiti, ossia trasformati dal livello divino a un livello inferiore nella dimensione umana, costituiscono i principi o le caratteristiche con cui creiamo le nostre leggi personali, formate dagli aspetti del nostro basso ego, da tutte le negatività, dalla mancanza di amore che segnano il nostro ego. Pertanto possiamo affermare che con ogni azione contraria alla legge di Dio, ognuno di noi crea una parte della sua legge, che ha origine da lui stesso. L'insieme di tutte le leggi personali dei singoli esseri umani e delle anime costituisce la legge di semina e raccolta. Per questo motivo, ognuno sperimenta quello che ha immesso lui stesso, la sua legge personale, e mai la legge personale di un altro. Quello che l'essere umano crea con il suo modo di vivere e di operare, e pertanto semina, lo raccoglie lui. Di conseguenza, ognuno crea da sé il proprio destino.
0: Il Cristo ci ha rivelato inoltre: l'avversario vuole la separazione e il legame. Vuole che gli esseri umani si leghino a persone e cose, che si creino beni e proprietà, per introdurre così di nuovo il principio della separazione, ossia del mio e del tuo. Chi ha acquisito più proprietà domina coloro che posseggono meno.
1: Siccome noi esseri umani ci leghiamo a persone, a beni e proprietà, lasciamo dietro di noi, come tracce, le manifestazioni degli aspetti della nostra legge personale. Dato che tutto è energia e tutto si basa sulla comunicazione, ci troviamo in comunicazione con le persone alle quali ci siamo legati, o con beni e proprietà che consideriamo parte di noi. Quando il nostro corpo fisico decede, la nostra anima rimane in comunicazione con quello che lascia sulla terra, con questi aspetti della legge personale. Se nelle sfere di purificazione, dove si troverà dopo la morte del corpo, non scioglierà questi legami, è possibile che si incarni di nuovo in quei luoghi dove in passato ha lasciato le sue tracce come essere umano, per elaborare quello che ancora la tiene legata. In Dio, nella legge eterna, non esistono beni personali né proprietà personali. Non ci sono esseri che si legano ad altri esseri. In Dio tutti sono uguali e sono eredi del grande tutto. A ogni essere appartiene l'infinito, quale essenza, come luce e forza. Solo gli aspetti umani dell'essere umano, i suoi peccati, creano la divisione e i concetti di mio e a me. Se nell'anima si accumulano i peccati, l'anima e l'essere umano si staccano dall'unità e dall'uguaglianza, si separano dalla corrente eterna della vita, Dio. Diventano poveri di luce e di sapienza e sono avidi di beni e proprietà. Fanno differenze tra mio e tuo. Creano divisioni con parole e concetti. Fanno una separazione. Noi siamo qui e gli altri sono lì, nei sentimenti, nelle sensazioni, nei pensieri, parole e azioni. Da tutto questo derivano il desiderio di dominare e l'avidità. Chi possiede di più domina sull'altro e diventa il suo Dio. Così facendo si pone al di sopra dei suoi simili e in fondo di Dio, poiché in ogni essere umano dimora Dio. Chi si pone al di sopra della dimora di Dio, dell'essere umano, si mette al di sopra di Dio.

0: Nei grandi insegnamenti cosmici il Cristo dice: Satana prese la spada e divise l'unità della terra in molte parti. Con le varie parti, i paesi, creò il dominio e i dominatori, i ricchi che ne fecero i loro regni. Questa è la divisione che proviene dal satanico. Io, il Cristo, sono venuto invece per ristabilire l'unità attraverso la legge dell'amore, che unisce tutti e tutto.
1: Ein Großteil der Christen und viele andere.
2: Gran parte dei cosiddetti cristiani e tante persone di altra fede tengono le loro sacre scritture solo come ornamento e in modo rappresentativo nei loro scaffali e ne leggono qualcosa quando è necessario. Il messaggio contenuto in queste scritture è stato insegnato ma non vissuto. Per questo non è stato realizzato quello che hanno insegnato i grandi profeti di Dio e soprattutto Gesù di Nazareth. Dato che la cosiddetta cristianità, come anche tutte le persone di altra fede, si stanno dirigendo sempre più verso la rovina a causa della lotta con i concetti di mio e tuo, della degenerazione dell'etica, del buon costume e della morale, il Figlio di Dio, il Cristo Dio, è venuto di nuovo tra noi uomini, non come essere umano, ma quale spirito profetico. È venuto per insegnare di nuovo la legge dell'amore ed esortare le persone a viverla, per ristabilirla, come fece anche in veste di Gesù di Nazareth. Il Cristo, il Figlio di Dio, che non è più in veste umana, insegna ora tramite la parola profetica quello che annunciò in veste di Gesù e avvera la promessa fatta 2000 anni fa di condurci nella verità tutta intera. In questo mondo materialistico che si sta dirigendo verso la rovina, ristabilisce la legge dell'amore eterno nelle persone di buona volontà. La legge di Dio unisce gli esseri umani nella fratellanza, nella schiera di fratelli e sorelle. Egli, lo Spirito del Cristo Dio, guida nella nuova epoca, nell'epoca del Cristo, coloro che lo seguono, accettando le leggi eterne, immergendosi in esse e vivendole.

0: Il Cristo ha rivelato quanto segue e possiamo leggerlo nel nostro libro. I confini delimitano e portano durezza. Se i confini permangono per lungo tempo, i popoli credono di essere separati gli uni dagli altri dai confini. Parlano poi di mentalità diverse che hanno poco in comune. Da questo atteggiamento si risveglia l'indifferenza e l'ostilità nei confronti del prossimo, che, secondo le leggi eterne, è una parte di ogni anima. Dopo aver provocato la separazione tra gli esseri umani, l'avversario domina e crea altre possibilità esteriori per legare le persone, per esempio a precetti di fede, riti, dogmi e culti, e allo stesso tempo anche alle autorità, ai subalterni, al marito o alla moglie, ai figli o agli oggetti di valore, al denaro e ai beni. Da questo risulta la legge causale in cui ogni essere umano e ogni anima egocentrici hanno la loro esistenza, fino a che non escono dal vortice dell'ego umano e non aspirano al divino che collega e che è. Nel divino, questo mondo e il pianeta terrestre appaiono come immagine speculare, dato che il mondo e la terra sono stati invertiti.
1: Il pianeta terrestre è la terra come tale. Il mondo è quello che l'essere umano ha edificato sulla terra. La terra e il mondo sono solo riflessi dell'eterno essere, ma non sono l'eterno essere, poiché l'uomo ha invertito tutto con la sua legge personale, allontanandosi da Dio. Pertanto, tutto quello che vediamo è solo il riflesso dell'essere, il lato opposto alla luce, ma non la luce stessa.
0: Continuiamo a leggere nel libro. L'eredità che Dio ha dato ai suoi figli può essere spiegata come segue. Quello che è mio è anche tuo, ed è per te, ed è, nella stessa misura, per ogni figlio, ovvero tutto dal tutto, da colui che è. L'avversario ha invertito questo aspetto della legge divina e dice: a me appartiene quello che è mio e quello che è tuo. Con questa inversione, l'avversario crede di potersi appropriare di tutto e di essere padrone di tutto e tutti. Vuole il potere solo per sé e soggiogare Dio, perché egli stesso vuole essere Dio. L'essere umano materialista, egocentrico, crede di essere il padrone del mondo e dell'universo, dato che vede solo una piccola prospettiva della vita che per di più è avvolta dal suo ego umano, crede di essere un Dio. Questa sua convinzione lo rende presuntuoso al punto che pensa di poter continuare a sviluppare il creato a sua immagine e a suo piacimento. In realtà precipita se stesso nell'abisso, distruggendo la materia e il suo corpo terreno. La cifra 8 racchiude in sé la divinità. Nell'ottenebrare si trovano le tenebre, l'avversario che disprezza Dio e ha invertito il sacro essere, l'otto, facendone l'ottenebramento. In questo modo ha creato la propria legge della caduta che provocherà la sua stessa caduta.
2: Das symbolische Zeichen.
1: L'otto, come segno simbolico, è la divinità stessa, l'origine di ogni cosa e di tutto l'essere. Dall'origine, dalla divinità, hanno avuto e hanno origine tutte le forme create in tutti i sette regni basilari dell'infinito. L'avversario ha disprezzato questo principio assoluto della creazione, la divinità, poiché vuole lui stesso creare e dare forma alla sua creazione secondo la sua immagine e i suoi criteri. In questo modo ha creato la sua legge della caduta, la legge di semina e raccolta. Soccomberà alla sua stessa legge, poiché chi semina odio raccoglierà odio. Chi uccide il prossimo verrà ucciso a sua volta. Chi disprezza gli altri verrà disprezzato. E chi crede di poter dar forma a ogni cosa a sua immagine e discrezione distrugge l'intera materia. Viviamo nella fine dei tempi. Chi osserva attentamente quello che avviene sulla terra sa che l'avversario di Dio sta cadendo nella trappola che si chiuderà. Pertanto non potrà più operare. Ha esaurito il potenziale dal quale poteva creare e ora agisce lo Spirito, l'Eterno Dio Creatore, che crea un nuovo cielo e una nuova terra, secondo la sua immagine eterna, in base alla legge eterna. Questo comporta che le sfere di purificazione e la materia si affineranno poco alla volta e verranno trasformate. Verranno di nuovo elevate fino ai cieli eterni, da dove ebbe origine la caduta.

0: Il Cristo ci ha rivelato: chi non rispetta il prossimo non onora né l'Eterno Padre né me. Le sue preghiere restano sterili, perché il frutto che vi era chiuso non giunge a maturazione. Chi si fa onorare da persone non onora Dio.
1: Ogni nostro prossimo è il Tempio di Dio, in cui dimora lo Spirito dell'Eterno Padre. Chi non rispetta questo Tempio, chi lo rifiuta, lo deruba e lo sfrutta, vuole distruggere anche il Santissimo, Dio nel Tempio. Così facendo si pone al di sopra di Dio, quale super Dio. Non rispettando il suo prossimo come Tempio di Dio, non rispetta nemmeno il proprio Tempio. Pertanto, chi non dimostra rispetto al suo prossimo disprezza Dio in lui e dentro di sé. Una tale persona cerca sempre di farsi rendere onore dagli altri. Chi dà importanza a essere onorato non rende onore a Dio.
0: Il Cristo ha rivelato: l'avversario trascina l'anima e l'essere umano nel mondo dei sensi. Li seduce con l'apparenza dei suoi simili. Mostra loro quello che altri possiedono e hanno, il loro mio e a me, rendendoli avidi e invidiosi. In questo modo li allontana dal profondo dell'interiore, dall'essere, dalla pienezza in Dio, per spingerli nel mondo esteriore verso l'apparenza. Chi si lascia abbagliare dall'apparenza diviene come chi è già abbagliato, avido, invidioso e rapace. Con tutte le armi di cui dispone, brama poi a raggiungere quello che l'apparenza del prossimo gli irradia. Splendore esteriore attraverso prestigio, mezzi e possibilità che si rispecchiano in denaro e patrimonio. In questo modo l'essere umano si allontana sempre più dalla pienezza interiore e si impoverisce di forza interiore e spiritualità. Acuisce la propria mente elevandola a intelletto, per diventare un intellettuale che possiede sapere riguardo all'apparenza, ai miraggi, ma che non conosce più l'essere, il vero sé, la realtà della vita, bensì solo se stesso, il suo piccolo mondo, nel quale domina, regna e lega il suo prossimo a sé e alle sue opinioni, di cui è prigioniero lui stesso.
1: Per riconoscere se stessi, l'apparenza è ciò che è ingannevole nell'essere umano e nelle sue parole. Egli parla diversamente da come pensa. Per questo i suoi pensieri sono contrapposti alle sue parole. Eventualmente parla in modo amichevole, mentre i suoi pensieri sono denigranti, carichi di invidia, avidità e vendetta. È la lingua biforcuta con la quale molti parlano. L'essere eterno è la legge eterna, è coerente, retto. È l'amore altruistico che dona eternamente, è la verità. Chi esprime la verità è veritiero nei suoi pensieri, nelle sue sensazioni e sentimenti, come lo è nelle parole. Questa è la parola di Dio che si esprime nell'anima e attraverso l'essere umano.

0: il Cristo ci ammonisce. Guai a coloro che impiegano la mente per idolatrare altre persone. Senza rendersene conto, creano degli idoli, ai quali sono legati in questo mondo e ai quali saranno legati anche dopo la loro morte fisica.
1: Chi ubbidisce più alle persone che a Dio, la legge eterna dell'amore, pone alcune persone al di sopra di Dio e così facendo si lega ad esse.

0: presenterà a lui in questa esistenza terrena o nel regno delle anime. È la legge di semina e raccolta. Perciò, cari fratelli, care sorelle, cerchiamo di adempiere ogni giorno le leggi della vita interiore, le leggi dell'amore altruistico. Sperimentiamo gli aspetti della legge nei 10 comandamenti e nel discorso della montagna. Se diventiamo consapevoli delle leggi della vita interiore giorno per giorno, siamo anche pronti a realizzarle sempre di più. Cresciamo così nel nostro essere interiore e diventiamo il frutto maturo che il Cristo coglie e porta nell'eterno essere, nelle nostre dimore, nella casa del nostro Padre Eterno. La fede attiva è l'adempimento delle leggi eterne, è l'incamminarsi nel profondo del nostro interiore verso il regno dell'amore che dimora in noi. Dal regno dell'amore proviene la guarigione dell'anima e del corpo.
1: Nell'opera rivelata dal Cristo dal titolo «I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth» leggiamo: «L'avido, l'egocentrico, che si dà importanza nel bagliore dell'apparenza, vuole sempre essere il più grande e il migliore e dominare su tutto e su tutti. La sete di dominio reca in sé i germi della paura che un altro possa essere ancora più grande, raggiungere più splendore, più stima e ricchezza. Spinto dalla paura, crede di dover avere i propri occhi e orecchi dappertutto per non essere ingannato. Se si presenta un rivale, combatte contro di lui. Se questi ha capacità che egli non possiede, nascono allo stesso tempo invidia e ostilità e non per ultimo anche un atteggiamento agguerrito, l'aspirazione a eliminarlo. La paura e la spinta a combatterlo generano curiosità. Chi è egocentrico vuole vedere e ascoltare tutto, per sapere tutto, per proteggersi dai pericoli che potrebbero provenirgli dai suoi simili che godono di maggiore stima, che sembrano migliori, più intelligenti e più ricchi. Questo lo induce a doversi continuamente informare. La curiosità lo spinge a guardare davanti, dietro, sopra, sotto, a destra e a sinistra, per vedere e ascoltare tutto. Ma egli sente e ascolta solo se stesso, dato che ciò che lo spinge, il suo ego umano, gli presenta sempre cose uguali o simili. Chi è egocentrico vede in ogni situazione se stesso, ascolta in ogni situazione se stesso, incontra solo se stesso, ovvero persone simili a lui. Sia lui sia il suo prossimo parlano lo stesso linguaggio, esprimono se stessi. Quello che ne risulta sono sempre loro stessi. In questo modo si legano l'uno all'altro. Dovranno poi sistemare insieme quello con cui si sono legati, fino a che non riusciranno ad abbandonare la ruota della rinascita e i mondi delle anime.
0: Abbiamo letto che ogni persona esprime solo se stessa, sente solo se stessa. Questo avviene perché ognuno vive nel suo plasma, chiamato anche la sua aura o la sua atmosfera. L'atmosfera dell'essere umano è costituita dal film della sua vita, di cui l'anima ha portato con sé una parte nella sua incarnazione. Non appena un giovane essere

L'essere umano è in grado di distinguere il bene dal male, inizia a sistemare gli aspetti contenuti nel film della vita che ha portato con sé, oppure ad ampliarlo, ingrandendo la pellicola del suo film con le innumerevoli immagini che produce ogni giorno, ogni ora, ogni minuto e secondo. Al centro della pellicola del film si trovano l'essere umano e la sua anima. Tutto quello che ha preso forma intorno alla persona costituisce il film della vita, è la sua atmosfera. La legge personale, chiamata anche plasma o aura. L'essere umano è costantemente in comunicazione con questo film della sua vita. Quando gli viene posta una domanda, può richiamare la risposta solo dal repertorio contenuto in questa sua atmosfera, nel film della sua vita, e può quindi trasmettere ad altri solo quello che ha memorizzato. Per questo motivo, ognuno esprime se stesso, e questo avviene finché la persona non avrà sciolto la sua cosiddetta pellicola, riconoscendo giorno dopo giorno il proprio comportamento errato e sistemandolo. Se poi non ripete più questi peccati, le immagini contenute nella pellicola del suo film si staccheranno da lui poco alla volta, trasformandosi in energie positive e divine con la forza del Cristo. Con queste energie positive e divine, l'essere umano e la sua anima trasmettono verso l'eterno essere e sono quindi in comunicazione con la legge eterna. In questo modo la persona sarà in grado di dare ai suoi simili una risposta divina e conforme alla legge riguardo alle loro domande e alle situazioni, poiché è in grado di comprendere il suo prossimo nel profondo in base al suo livello di coscienza spirituale e di capire le sue parole e le situazioni. Non esprimerà più il suo basso sé, il suo basso ego umano, il repertorio proveniente dalla pellicola del suo film, bensì la legge divina ed eterna che conosce ogni cosa, che contempla e comprende tutto in profondità.

0: un altro brano dalla rivelazione del Cristo. Perciò esercitati nell'altruismo, o essere umano, e impara a riconoscerti quale essere in Dio. Non guardarti intorno per curiosità, altrimenti vedi solo te stesso, il tuo ego, contro il quale dovrai poi di nuovo combattere e lottare. Non ascoltare di nascosto i colloqui dei tuoi simili, non tendere l'orecchio per sentire quando due conversano, a meno che essi ti includano nel loro colloquio, altrimenti senti solo il tuo ego. L'essere umano è responsabile per quello che sente. Se sei a casa nel profondo del tuo tempio, esprimerai la parola della verità che è, di eternità in eternità, la vita.
1: Abbiamo sentito che ogni singola persona è circondata dal film della sua vita. Respira e si muove in questo film della vita, nella sua atmosfera, nel suo plasma. Ovunque il suo udito l'attiri, sente sempre se stessa, poiché ascolta verso l'esterno, attraverso il suo plasma, attraverso il film della sua vita. Quello che risuona al suo orecchio è l'eco proveniente dal film della sua vita. Sente solo se stessa, poiché ognuno può sentire solo quello che ha immesso nel film della propria vita. Lo stesso vale anche per il senso della vista. L'essere umano guarda quello che lo circonda attraverso il film della sua vita, che dà l'impronta corrispondente anche al suo ambiente. Se qualcuno non ci crede, può fare una prova. Chiediamo a uno dei nostri simili come vede, per esempio, un paesaggio. Quali aspetti coglie in una persona? Chiediamogli anche quali determinati cibi gli piacciono, poiché anche il senso dell'olfatto e del gusto corrispondono al plasma della singola persona. Se poniamo le stesse domande ad altri, riceveremo risposte diverse. Analogamente vale anche per il senso del tatto. Chiunque tocchi lo stesso oggetto lo percepisce e lo coglie in modo diverso. Ognuno ha anche un ritmo diverso del respiro, che corrisponde a sua volta al film della sua vita, alla sua atmosfera, al plasma che lo circonda. Ognuno si muove in modo diverso dal suo prossimo. Ogni persona cammina in modo diverso, in base al film della propria vita. Ne consegue che chi osserva il suo prossimo, spinto dalla curiosità, sperimenta se stesso nei propri pensieri e sentimenti. Chi ascolta di nascosto i colloqui dei suoi simili sente da questi colloqui solo quello che si trova nel suo plasma. Viviamo quindi nel mondo ingannevole del nostro ego, senza sapere di autoingannarci e quindi di essere noi stessi le persone tratte in inganno. Finché viviamo sotto la pressione delle cause che abbiamo posto, e quindi nella pellicola del nostro film, non siamo consapevolmente in collegamento con Dio. Per questo motivo la via dice: sistema gli aspetti del tuo ego umano, i peccati che hai riconosciuto, e non ripeterli più. Entra nel tempio che tu sei e adempi passo dopo passo le leggi di Dio. Così facendo entrerai passo dopo passo nel profondo del tuo tempio.

Prestiamo anche attenzione al fatto che noi stessi siamo il Tempio di Dio e che Dio dimora in noi.

Cari ascoltatori, cari amici, con queste parole dateci da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca, vi salutiamo per oggi con un cordiale saluto in Dio.

0: Il testo meditativo che segue in lingua originale tedesca, che ascoltate nel sottofondo, è stato dato da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Si tratta di una riflessione profonda, una preghiera verso il Cristo in ognuno di noi. Vi auguriamo un buon ascolto.
1: Durch unsere Gebete bekommen wir Abstand von unserem Denken.
2: Con le nostre preghiere ci distacchiamo dai nostri pensieri, da tutti i problemi, le situazioni e gli eventi che la giornata ci ha portato. Diveniamo più aperti per accogliere il grande amore che dimora in noi. Tuttavia, ricordiamo che tante persone sanno che il Cristo, il grande Spirito, lo Spirito del Padre, in unità con il nostro Redentore, il Cristo, dimorano in noi. Eppure, molti continuano a pensare come hanno sempre fatto, poiché tante persone si definiscono cristiani, pregano, e tuttavia le cose non migliorano in questo mondo, al contrario, perché sapere e credere che il Cristo esiste non rende saggio l'uomo, non lo conduce al Cristo, e da ciò non deriva nemmeno una formazione del nostro carattere e del nostro cuore. Se prendiamo coscienza che il Cristo, il grande Spirito, è in noi, allora anche le nostre giornate si orienteranno sulla sua volontà, come desidera Lui, poiché il Cristo non desidera semplicemente che crediamo senza essere attivi, ma desidera che ci avviciniamo a Lui per mezzo della fede attiva, e la fede attiva è sempre agire secondo la Sua volontà. Quindi, se prendiamo coscienza che il Cristo, il grande Spirito, è in noi, e sottolineo, se ne prendiamo coscienza, allora percepiamo anche che noi, ognuno di noi, ogni uomo, è il Tempio di Dio. In quest'ora di preghiera, facciamo di tanto in tanto l'esperienza di percepire che il Cristo è presente.